0: Ed eccoci tornati in diretta con il nostro farmacista Michael. Abbiamo ricevuto una telefonata, Michael, del signor Gino. E mi ha chiesto di chiederti come mai le medicine generiche costano meno rispetto a quelle originali e secondo lui perché le medicine costano così tanto. Puoi dare una risposta?
1: Da una pensionata o non pensionata? Perché pensionata no. paga $7.70.
0: Allora, spieghiamo bene. Pensionato è...
1: Le medicine, sull'AIBU della medicina, il costo per il governo ci sta sempre di legge solo quello l'AIBU. Allora, se tu vedi la medicina che tu hai a casa, ci sta il prezzo che tu hai pagato, se sei pensionato $7.70 o zero, e ti dà anche un numero della costa delle medicine. Ci sono le medicine che costano 100, 200, 10, 300, 1000 e tu paghi $7.70. Non fa niente quando costa la medicina. Se sei pensionato, tu paghi $7.70. Non fa niente chi sei. It's not means tested. Basta che tu hai una pensione, tu paghi $7.70. Se non hai una pensione, tu paghi $25. Se la medicina costa, diciamo, $300, la medicina, il governo paga $300. Tu non hai la pensione, $25, la pensione $7.70.
0: Però dobbiamo anche dire, per fare una medicina le spese sono assai, perché per fare una medicina il governo spende tantissimi soldi.
1: Ma il governo paga.
0: Esatto.
1: Allora, in Australia siamo fortunati che il costo, noi lo chiamiamo il co-payment, Allora, ci sta. Queste sono le medicine che sono la maggioranza delle medicine, pur darsi 80% delle medicine, sono pagate dal governo. Sono le medicinali che sono importanti. Pressione, diabete, dolore, sai, cose che c'è proprio bisogno, che tu non puoi scegliere, e anche se cose dove non è colpa tua. Hai pressione alta, non hai fatto niente. Alla diabete, non hai fatto niente. Alla diabete. Allora, quelle sono le medicine che il governo paga. $25, il massimo che tu paga. Ormai, se la medicina costa $10, diciamo, tu non pago 25, se non sei tu pago 10. Pensionato, $7.70. $7.70 e conta uno delle 35 che dopo tu non lo paghi. Non lo paghi.
0: Non le paghi proprio.
1: Se arriva a zero, che tu non lo paghi al safety net, quello $100 lo pago tutto il governo, tu non pago niente. Altre medicine, questo 20%, portasse di meno, sono medicinali che non, il governo non paga. Non lo paga perché? Perché portasse che ci sta già un altro che della stessa cosa che vogliono che tu usa quello, se tu scegliere a prendere quello tu le devi pagare, o se sono cose che tu puoi scegliere più usare, cosmetic, white loss, quelle sono cose
0: sono
1: che
0: cose
1: il governo
0: che
1: non
0: tu
1: paga
0: vuoi,
1: lo puoi prendere senza ricette. Allora qualche volta togliono le medicinali, come la Panadol Osteo, che anni fa c'era sul safety net, adesso l'hanno togliato.
0: L'hanno tolto?
1: Tu lo puoi pagare, lo puoi prendere, ma senza ricette, tu le devi pagare. Loro vedono sempre a vedere dove possono tagliare, perché vogliono pagare per nuove medicine che entrano. Hanno tanto soldi, that's it. Allora togliono le cose che non costano moltissimo e prendono altre che sempre di nuovo noi siamo fortunati in Australia, il costo delle medicine è non costano assai per noi, perché le $25 che tu paghi, diciamo, tu non sei pensionato e la medicina costa $200, tu paghi $25, e non fa niente una medicinale e non fa niente chi sei. Non fa niente che hai, non fa niente quanto soldi hai, non hai, non fa niente. Tutto è lo stesso. Tutto hanno lo stesso e tutto. Sono due categories: pensionato, non pensionato. That's it.
0: Puoi rispondere, lo abbiamo detto la settimana scorsa, mi sembra, perché la medicina generica costa un po' meno rispetto a quell'altra.
1: Okay.
0: Mi spiega velocemente, perché forse il signor Gino non so se
1: è. Okay. Allora, la medicina generica, quando la medicina originale arriva al fine dei 10 anni,
0: sì,
1: si apre il mercato per le medicine generiche. Mm-hmm. Qualche volta quello marca originale, loro, perché originale, possono mettere un tasso sulla scatola.
0: Esatto.
1: Quello tasso che tu paga, so, allora tu paga $7.70 plus il tasso. Ok, allora si sa due medicine, la generica, la originale.
0: Mm-hmm.
1: Ok, adesso il primo di settembre diciamo che si apre questa nuova generica. Ok,
0: okay.
1: Noi abbiamo, tu sei abituato a usare quello originale,
0: sì,
1: perché solo quello era. Domani ci sta la scelta dell'altra marca. Qualche volta è la stessa, qualche volta è la stessa compagnia, ma diciamo che è diverso per questo esempio.
0: Mm-hmm.
1: Ok, domani questa compagnia possono, se vogliono, perché credono che la marca è forte e tu scegli le loro perché sei abituato,
0: sì,
1: possono mettere un tasso, $1, $2, $5.
0: Mm-hmm.
1: Tutte e due tu lo paghi $7.70, tutte e due.
0: Con impegnativa.
1: Pensione. Il governo, diciamo, il costo è $100 per il governo.
0: Sì.
1: Tutte e due il governo paga 100.
0: Okay. Okay?
1: Per noi non c'è differenza. Prendo pagato 100 dal governo, tu, sì, pago $7.70 o pago $7.70, la differenza però non ne c'è, sta differenza.
0: Ok.
1: Quella marca originale, si vogliono mettere un tasso, diciamo $1.
0: Sì, lo possono
1: se
0: fare.
1: Se tu scegliere quello originale, tu paga $7.70 plus $1, tu pago $8.70.
0: Sì.
1: Quello dollaro va alla compagnia. Quello dollaro.
0: Ok.
1: Okay?
0: Speriamo che abbiamo.
1: Se tu hai arrivato il safety net.
0: Yes.
1: Ok. Zero. Si scegliere quello di generica è zero. Se tu scegli originale, tu lo devi pagare sempre $1. Il dollaro non va gratis.
0: Ah, ho capito.
1: Perché il dollaro, il governo non ti paga.
0: Diciamo che la tassa in più che la compagnia mette, che anche se le tu hai fatto
1: si
0: le
1: paga.
0: 35
1: se
0: ricette,
1: tu scegli quella marca, sempre,
0: okay,
1: si paga. Perché quello pagamento, il safety net, è del governo.
0: Yes.
1: E questo tasso che della compagnia non partono niente dal governo. Non lo paga. Quello va sempre a... Loro prendono sempre... Quel dollaro lo prendo sempre.
0: Ah, ok.
1: Ma tu puoi scegliere di,
0: esatto,
1: non pagare se vuoi.
0: E
1: ma
0: ti prendi il generico?
1: Se vuoi. Sì, sei... Basta che tu non lo vuoi cambiare.
0: Esatto.
1: E sei contento a pagare quello, diciamo... per la verità, non ho visto questo tasso. Il massimo che ho visto sono $10. Massimo.
0: Ok.
1: Ok? Partena... $2, $3 qualche volta, ormai $6, ma non è tantissimo, se non è $20, perché se è troppo, loro lo sanno, la gente non lo sceglie quella marca,
0: certo.
1: Se è troppo,
0: certo.
1: E qualche volta lo togliono, lo mettono un'altra volta, lo togliono, allora cambiano sempre, e ogni marca è diverso, che fanno che vogliono loro. Per noi ci sta la scelta. Ma le medicine non costano assai, siamo molto fortunati perché noi sappiamo il costo che paghiamo noi, ma ci sta il costo che costa moltissimo.
0: Certo.
1: Se vediamo che fanno in America, diciamo, dove ci sta l'assuranza, se non c'è l'assuranza, tu le devi pagare le medicine.
0: Certo.
1: Dove noi paghiamo $7.70 qua, con $100, tu le devi pagare $100.
0: Mm-hmm.
1: Che succede? La gente non lo prende le medicine perché non hanno i soldi per pagarle.
0: Prenderlo. Esatto. Va bene, andiamo con la pubblicità. A dopo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
6: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
7: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
6: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezz'Amore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
7: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
6: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
7: I posti sono limitati.
6: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
7: Viaggio a Melbourne 2026.
6: Con noi di Radio Italiana 531.
0: Ed eccoci tornati in diretta con Michael, che stavamo proprio chiacchierando di come funziona
1: la farmacia.
0: Allora, puoi spiegare a grandi linee come funziona gli ultimi 5 minuti?
1: Se tu vedi le scatole che hai a casa, si prende medicine, ci sta il dollaro dove la costa della medicina. Quel dollaro è la costa della medicina, è il prezzo che la farmacia prende per quella medicina. Diciamo che è $300. Loro prima hanno pagato $10, $7 per fare quella medicina. La maggioranza di quel costo è la costa della medicina. Quel prezzo è fatto dal governo. Il governo vede i prezzi, cambia, dipende, si bassa. Prendiamo pagato di meno. Ma non è profitto, quella è la costa della medicina. Quella costa è il costo che noi abbiamo pagato.
0: Il farmacista lo compra per quel prezzo?
1: Allora noi diciamo che ci sta la lezione che tu prendi per osteoporosi.
0: La prolia.
1: Quello è $300 quella lezione.
0: Tu la compri?
1: Noi lo compriamo.
0: Sì.
1: Non possiamo comprare uno.
0: No,
1: diciamo
0: 10.
1: Sì. 10, sono $3,000.
0: Io vengo a comprarla. Non pago niente.
1: Tu pago niente. Quando abbiamo fatto la ricetta tua, dopo
0: ti danno i soldi.
1: Li danno i soldi indietro per quella uno. Se noi in un mese, diciamo che abbiamo comprato 10 e abbiamo usato solo uno, allora quelli 10 li dobbiamo pagare. Andiamo a aspettare che arriva una persona, allora lo possiamo prende pagato. Non prendiamo pagato fino che la medicina è fatto e dato alla persona.
0: Allora, riassumiamo. Tu compri le medicine. Tu farmacista compri le medicine. Io arrivo con la ricetta. o mi serve, la compro da te e poi sì. tu vieni pagato dal governo.
1: Ah.
0: Se la ricetta non arriva o la persona che gli serve non arriva, la medicina resta a te.
1: Ah, pagato.
0: Pagato.
1: Da me.
0: E te non prendi indietro i soldi no. affinché tu non vendi la medicina.
1: Allora si scada?
0: La
1: lo
0: butti
1: perdiamo.
0: Via. La
1: perdiamo.
0: La butti via okay. perdi
1: allora,
0: i soldi.
1: Per dire. E perciò quando vai in farmacia qualche volta non hanno la medicina.
0: Mm-hmm.
1: Non possono avere tutto.
0: Certo.
1: Abbiamo la maggioranza che la gente usano. E ogni mese, sai, vediamo le calcole per avere la medicina per voi. Ok?
0: Tutti basi in base alle persone che vengono da te.
1: E qualche volta abbiamo una ricetta della medicina che non abbiamo mai visto o
0: certo.
1: usato. Purtroppo non l'abbiamo perché non c'è bisogno di comprarla. Ok? O qualche volta è una medicina che è molto costosa.
0: Mm-hmm.
1: Dobbiamo vedere di quello perché
0: certo.
1: se la medicina costa $1,000, se abbiamo la persona che la usa, lo compriamo. Se no, non lo compriamo perché
0: certo.
1: se quella persona non ritorna o qualcosa succede, o il dottore lo cambia, è perso.
0: Tu perdi $1,000.
1: Ah, e perciò se è una persona che è una medicina che non è usata moltissimo.
0: Sì,
1: perciò. Qualche volta vai in farmacia, non hanno la medicina.
0: Certo.
1: Dobbiamo ritornare domani. Ma la maggioranza delle le farmacie prendono next day delivery.
0: Yes.
1: Ok?
0: Yes.
1: Lo possiamo vedere. Se tu non l'abbiamo oggi, lo prendi domani mattina.
0: Certo.
1: E subito.
0: Sì,
1: sai?
0: Sì, sì.
1: E subito.
0: È successo,
1: allora è normale sì, dove tu vai là e non là. No. Le farmacie più grandi hanno più stock. Ok?
0: Yes.
1: Perché hanno più cliente.
0: Certo.
1: Quelle più piccole hanno spaccio di meno e sì. di meno clienti. Allora, quelli più grandi come noi, sì, abbiamo più medicinale perché
0: certo.
1: abbiamo più cliente.
0: Certo.
1: Ma la farmacia piccola, dove li prendiamo le medicine? È lo stesso.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok? Mm-hmm. Il governo ha fatto le leggi dove ogni farmacia in licenza non fa niente chi sei. Quando grandi sei, quando piccolo sei, l'opportunità per comprare le medicine da tutte le fabbriche è lo stesso.
0: Sì, sì,
1: un gruppo non possono prendere di più subito, costo di meno, non è così. Il governo ha fatto così dove non fa niente dove vai. L'opportunità per le persone è lo stesso.
0: Okay.
1: Sì, le cose che vendono senza ricette, quel suo prezzo che fanno alla farmacia.
0: Certo.
1: I prezzi, questo 10% diciamo dei medicinali che il governo non paga, quello è fatto di farmacia.
0: Okay.
1: Ma sono piccolo, la maggioranza sì. delle medicine è fatto del governo e il
0: sì.
1: governo ogni mese cambiano il prezzo. Vedono il prezzo, cambiano il prezzo, noi abbiamo un listo sempre che cambia, no, questa è un'altra cosa, se noi abbiamo quella lezione diciamo costa $300,
0: okay.
1: abbiamo 10
0: sì.
1: e il governo mi paga $300 ogni lezione,
0: ogni
1: io
0: tu...
1: ho già pagato 300, dopo
0: sì.
1: dicono primo di settembre quello prezzo si bassa, è 250, quello 50 l'ho perso. Se non vendo quel 300 questo mese,
0: perché tu devi andare in base
1: domani,
0: a quello che ti dice il governo.
1: Il primo di settembre si bassa. Se allora con la ricetta che tu vieni, ritorna la settimana prossima, io lo faccio, ma prendo 250 dal governo, non 300 più.
0: Okay.
1: Se l'ho pagato già 300, quella è cosa mia. Io
0: certo.
1: lo perdo, quella lo perdi.
0: Okay.
1: Allora con loro fanno un list, noi dobbiamo vedere se c'è l'opportunità per vedere non avere tanto stock.
0: Yes.
1: Ma se tu hai già preso il stock, non è come commerciale, tu devi aspettare,
0: sì,
1: se
0: sì,
1: arriva
0: sì.
1: la gente
0: sì,
1: la
0: sì,
1: usa, se non arriva è perso,
0: certo.
1: non lo può usare, non, può,
0: certo.
1: non c'hai controllo, hai controllo al stock che tu compri. Allora
0: okay.
1: sempre le farmacie devono vedere quando le devono comprare, quando lo
0: quante
1: usano, quanti.
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: perché se compriamo troppo, ti rovino.
0: Esatto, perché può succedere.
1: Non è che
0: possiamo
1: fare una lettera Proilia Suspecial quest'anno, come
0: no.
1: una carna. O una,
0: no,
1: non lo
0: no,
1: possiamo
0: no,
1: fare.
0: Esatto.
1: Allora, dobbiamo aspettare che quella gente vengano.
0: Mm-hmm.
1: Allora, noi vediamo che facciamo ogni mese. vediamo che possiamo, che dobbiamo avere lo stock, allora dobbiamo, perché certo, senza di quello non possiamo fare,
0: certo,
1: ma qualche volta, perciò qualche volta, se vediamo il stock e il prezzo si bassa, diciamo questo mese vediamo gli ultimi giorni, ordiniamo solo uno al giorno, due, certo, al giorno, qualche volta la persona viene e non abbiamo il stock,
0: esatto,
1: e dobbiamo aspettare, ma lo possiamo sempre prendere domani mattina.
0: Okay.
1: O qualche volta che facciamo noi, se abbiamo un altro negozio, vediamo se c'hanno loro e prendiamo da un altro negozio. Sì, è proprio originamente. Mm-hmm. Okay? Allora, buongiorno.
0: Allora, abbiamo finito la nostra puntata, Michael. Speriamo che i nostri teleascoltatori
1: speriamo
0: hanno
1: che
0: capito
1: buona, sì,
0: il discorso, perché costa più, perché costa meno, perché
1: la safety, perché la safety è importante.
0: Esatto.
1: Se tu vai, se sei andato di più di una farmacia, parla con il tuo farmacista, loro, e normalmente per telefonare un'altra farmacia dice signora Maria, mi può mandare il safety net? Normalmente non fa niente discorso di fare quello, si, okay, succede sempre, ok, okay? Ida, buongiorno, bella
0: bene,
1: giornata, venerdì.
0: Andiamo a camminare, noi ci risentiamo venerdì prossimo con Ida e Michael, sì, il nostro farmacista. Buon weekend a
1: grazie
0: tutti,
1: grazie a voi, buongiorno,
0: e noi ci risentiamo,
1: ciao ciao
0: ciao ciao.
8: Radio Italiana, fa'

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10:02.
2: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, price and voice. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, venerdì 28 agosto 2026. Apriamo da Porta Adelaide, dove alcuni operai impegnati nei lavori di ristrutturazione di un'abitazione hanno fatto una scoperta decisamente insolita. Dietro un camino è stato trovato un ordigno da mortaio ancora attivo. La zona è stata messa in sicurezza e sono intervenuti gli artificieri della polizia, che hanno rimosso l'ordigno senza incidenti. Non sono stati segnalati feriti. Sono in corso accertamenti per capire da quanto tempo l'ordigno si trovasse nascosto nell'abitazione e come sia arrivato lì. Importanti novità anche nel settore della ricerca medica in Sud Australia. Un progetto ad Adelaide sta studiando nuovi modi per rendere la radioterapia più efficace contro i tumori cerebrali, cercando allo stesso tempo di ridurre i danni ai tessuti sani e al sistema immunitario. I ricercatori sperano che il lavoro possa contribuire a migliorare i tassi di sopravvivenza, rimasti sostanzialmente invariati negli ultimi decenni. I tumori cerebrali continuano a rappresentare una delle principali cause di morte per malattia tra i bambini. Cambia anche l'assetto della ricerca sanitaria in Sud Australia. Adelaide University assumerà il controllo del South Australian Health and Medical Research Institute, conosciuto come SAMRI. L'accordo prevede che l'università assuma la responsabilità della gestione, delle finanze e di oltre 400 dipendenti dell'istituto. L'obiettivo dichiarato è garantire stabilità finanziaria e rafforzare la ricerca medica nel Sud Australia. Il premier Peter Malinauskas ha intanto ribadito che la crescita economica e demografica sarà una delle priorità del governo nei prossimi anni. Parlando ad Adelaide, il premier ha sottolineato la necessità di aumentare l'offerta di abitazioni e sarà necessario investire in nuove infrastrutture, servizi e abitazioni per sostenere l'aumento previsto della popolazione e dell'occupazione. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Continuano intanto le operazioni di ricerca dopo le devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal e le zone di confine con il Tibet. Il bilancio delle vittime è salito a quasi 400 persone, mentre centinaia risultano ancora disperse. Tra queste ci sono anche decine di cittadini australiani. Le autorità australiane stanno lavorando con le ambasciate e i servizi di emergenza locali per rintracciare i connazionali ancora senza contatto. Le operazioni di soccorso rimangono difficili a causa delle strade distrutte, dei ponti crollati e delle comunicazioni interrotte. E ora il meteo. Ad Adelaide, nell'area metropolitana, oggi sarà una giornata prevalentemente soleggiata. La temperatura minima sarà intorno ai 10 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 19 gradi. La possibilità di pioggia è molto bassa, intorno al 5%, e non sono previste precipitazioni significative. I venti saranno deboli per gran parte della giornata. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti e buon fine settimana. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82 38 0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Carissimi ascoltatori, buongiorno e benvenuti all'Angolo di Teresa che ogni venerdì alle ore 10 fino alle ore 10 mezzogiorno, scusate, sulla vostra stazione di 531 Radio Italiana di Adelaide. Con voi oggi Teresa Dall'Acqua Leonardi e che mi assiste la nostra carissima Tilde. Buongiorno Tilde Martella.
1: Buongiorno Teresa, com'è, tutto bene oggi? Sì. Buongiorno a tutti voi e anche alla nostra cara Enzuccia.
0: Sì, sì. E, durante questa trasmissione settimanale andrà in onda canzone, rubriche, attualità, un po' della cucina se ci arrivo, e ogni settimana su questo programma L'Angolo di Teresa vi informerò su alcune cose interessante. Comunque iniziamo con la bellissima giornata oggi, va bene? E mi sa che continuerà fino a lunedì o martedì, così, con il sole. Non lo so, Tilde, ma appena sono entrata in macchina stamattina a vedere il sole invece della pioggia, la tristezza delle nuvole, il cielo pieno di pioggia, e a vedere un po' di chiarità con che
1: fa
0: brilla.
1: Sentire già meglio.
0: Già
1: vero?
0: Ti senti, sì, come l'anima è scoperta, sì, così.
1: Credo
0: sono viva.
1: Credo che fa bene anche alle nostre ossa, vero?
0: Sì,
1: quando
0: sì, il sole,
1: un po',
0: sì,
1: più,
0: sì,
1: caldo.
0: Perché,
1: sì,
0: il sole è sempre da... Dobbiamo stare accorte, però il sole dà l'energia.
1: Sì.
0: L'energia ci dà pure le vitamine per le ossa,
1: certo,
0: molto.
1: Sì.
0: Però ieri, lo sai, pochissimo, un 10-15 minuti, sono uscita in giardino. E vedo tutto il lavoro che deve essere fatto, perché
1: sì,
0: abbiamo trascurato un po' questi mesi con il freddo e la pioggia,
1: sì,
0: più di tutto la pioggia.
1: Che non puoi far niente sul
0: certo
1: giardino.
0: Certo che quest'anno,
1: sì,
0: ne abbiamo avuto di pioggia.
1: Sì.
0: Che...
1: Beh, una cosa buona è che non andiamo short of water,
0: no,
1: non ci sarà
0: l'acqua.
1: Sì, l'acqua
0: che non,
1: ce n'è abbondante.
0: Che non ci mettono in restrizione,
1: ecco,
0: così.
1: Infatti.
0: Allora, Tilde, non vorrei iniziare il programma senza pensare di tutti quelli che la valanga che è successo in Nepal e Tibet, là,
1: sì,
0: nelle montagne del Himalayas. E questa è una cosa, la natura.
1: Cos'è una montagna di neve se è caduta?
0: È ghiaccio, perché è una glacier, no? È tutta una montagna di ghiaccio. Allora, il ghiaccio era sotto il terreno, e naturalmente con, lo sai, il nostro ambiente sta cambiando,
1: certo,
0: con,
1: sì,
0: con tutto
1: il caldo che ha fatto,
0: sì,
1: in Europa.
0: Tutto, diciamo, l'ambiente,
1: sì,
0: è tutto cambiato. Hanno detto, ancora non è tutto
1: chiaro,
0: aggiudicato,
1: com'è,
0: però hanno detto che queste ghiacciare, glaciers, si sono sciolte, e nel sciogliere hanno rotto la montagna, perché sono sotto nella montagna, e hanno causato, lo sai, la montagna che si è crollata, le ghiacciaie che si sono crollate, e naturalmente si sono squagliati e andati dentro il fiume, e puoi immaginare questo. Io non ci sono parole, perché ieri sera, guardando il telegiornale, sia quello nostro di Sud Australia, quello italiano, ti rompe il cuore, perché
1: sì,
0: quando ci sono disastri del genere, perché all'inizio avevano detto che c'era la possibilità che era stato un piccolo terremoto che ha sbilanciato la montagna, così, ma dopo hanno trovato che no, è proprio la glacier si è sciolto. Ma la sveltezza in cui è successo.
1: Non puoi avere riparo,
0: guardando,
1: vero?
0: Così, dove è come se noi succede qualche cosa.
1: Non ti dà tempo,
0: non,
1: no?
0: Non ti dà tempo di niente. E naturalmente ci sono alcuni australiani che mancano, perché sono andati in viaggio.
1: Peccato che vai in vacanza e qualcosa succede,
0: e non
1: così.
0: Non lo sappiamo. Guarda, io ero a Bali l'anno che è successo che il vulcano fuori di Bali si è aperto, e le apparecchie non volavano, sono dovuta rimanere un'altra settimana prima che poteva chiarirsi l'ambiente.
1: Però non è affettato dovere, non
0: no,
1: è affected
0: no, no.
1: Your hearing.
0: Lo sai, Piccoli terremoti ci sono dappertutto, così sì. Viaggiamo, però non sappiamo
1: cosa succede, no?
0: Così. Comunque, diciamo che questa veramente è una disgrazia grandissima, e dobbiamo sempre pensare del nostro ambiente. Ci fa pensare del nostro ambiente e cosa stiamo facendo per rovinare questo ambiente.
1: Siamo noi, vero?
0: Siamo noi stessi.
1: Cioè anche la natura. Fa troppo caldo, troppo freddo, sì, e allora
0: cose
1: tutto
0: così
1: cambia.
0: Però
1: sì,
0: lo sai, guardando il giornale stamattina, che fa pena proprio,
1: sì,
0: così. Guarda, possiamo solo pregare che non tanti sono morti in questo.
1: Sì,
0: andiamo un piccolo stacco e dopo cambio discussione.
2: Radio Italiana 531.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Mamma, il frigo è vuoto!
5: Ed io ho finito la farina e il pane.
6: Ma in questa casa manca tutto!
5: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
7: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
8: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
7: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
8: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
7: Sembra proprio quello che cerco.

Pasta Granoro 500 grammi, $2,25. Australian Parmesan disponibile anche grattugiato, $25,99 al chilo. Prodotti surgelati, pasta mia, $18,50 al chilo. Farina plain, 10 kg, $14,99. Ravioli buona pasta, 500 grammi, $10,99 al chilo. Caffè Kimbo in pacchetto, 250 grammi, $8,50. E non dimenticate le zeppole calde ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Vi aspettiamo da Your Italian Pantry. 703 Lower Northeast Road, Paradise.

0: Ecco, siamo di ritorno con questa bella giornata, eh?
1: Sì.
0: Un po' di allegria. Dopo più tardi devi suonare qualche cosa di Dolly Parton, perché poveretta,
1: sì,
0: a me piace molto,
1: sì,
0: le sue canzoni, così. Però, perché è una bella giornata, cosa prendi prima mattina? Un bel caffè?
1: Quello è quello che mi fa svegliare a me, un bel
0: allora,
1: caffè.
0: Allora, vi ho letto, lo sai, la storia di Lavazza un paio di mesi fa. Stamattina vi voglio leggere la storia di Bailetti, la piccola macchinetta del caffè che usiamo. Lo so che tanti di noi usiamo la macchinetta elettrica, così oggi siamo diventati moderni. E allora,
1: sì,
0: press the button e fa ti esce il caffè. Però la nostra caffettiera, la piccola Bailetti, lo so che in ogni casa italiana ce ne sono uno, due o tre di tutte le misure. La storia di Bailetti, diciamo, è una piccola caffettiera

0: che diciamo ha trasvolto il mondo. Nel 1919 Alfonso Bailetti ha aperto una piccola, diciamo, un workshop, un stanzino, così, in Crusinollo, Italia, che specializzava solo nella produzione di alluminio. Nel 1933, Alfonso Bailetti inventa la macchinetta espresso, la moca, così. Un'idea semplice che, diciamo, che tutti di noi l'abbiamo oppure l'abbiamo usata. Allora, la moca italiana che ha preso tutto il mondo era di più di una, diciamo, una macchinetta per fare il caffè. È un pezzo della storia dell'Italia, un simbolo di casa, di famiglia, di tradizione, è uno, diciamo, dei più grandi esempi del disegno italiano nel mondo. La storia di Bailetti iniziò nel 1919, quando Alfonso Bailetti ha aperto un piccolo laboratorio in Crusinollo e nel Piemonte. Questo laboratorio specializzava in prodotti di alluminio. Ma tutto cambiò nel 1933. Quell'anno Alfonso Bailetti ha creato l'espresso mocha, la caffettiera espresso mocha. Diciamo una cosa ingegna, diciamo, che si metteva sulla stufa per fare il caffè. E questo ha cambiato il modo in cui gli italiani preparavano il caffè in casa.
1: Sì, perché prima si bolliva la pentola, la pentolina, e mettere il caffè, dopo aspettare che si
0: risiede. Sì, con la posa dentro,
1: sì,
0: eccetera.
1: Infatti.
0: Diciamo il disegno stesso in alluminio era semplice, pratico, si poteva affrontare con prezzo. E diciamo, era una cosetta che nessun'altra famiglia aveva mai usato prima.
1: Molto intelligente.
0: Molto intelligente. Oh, e ha fatto i suoi milioni.
1: Ti credo.
0: L'idea era una rivoluzione. Usando la pressione dell'acqua calda sotto, la mocca preparava un bel caffè profumato, eccetera, direttamente in cucina. Gli italiani non dovevano più andare al caffè a prendere un caffè o di fare, come hai detto tu, con l'acqua bollente e il caffè così, per preparare un'esperienza speciale di caffè.
1: Ma a quel punto c'era i coffee shop che facevano...
0: Sì, c'erano i coffee shops, ma mai come sono
1: che facevano,
0: adesso.
1: No,
0: facevano con la macchinetta.
1: Facevano lo stesso con la macchinetta.
0: Sì.
1: Ah sì,
0: sì,
1: c'era
0: ma
1: quel tempo.
0: La mocca, diciamo il successo più grande è successo di più dopo la Seconda Guerra Mondiale, così negli anni 40. E diciamo è un oggetto in cucina, è diventato un oggetto che tutti quanti hanno iniziato. Lui, questo Bailetti, diciamo, la produzione è diventata più grande, ha investito molto soldi nel marketing e, diciamo, a trasformare la mocca in uno dei simboli più grandi dell'Italia, del boom dopo guerra.
1: Guarda, così.
0: Allora, durante gli anni 50 e 60, migliaia di caffettiere di mocca cominciavano a essere nelle case delle cucine italiane, bene? Dopo è venuto, con questa caffettiera, se tu vedi sul davanti, c'è sempre un piccolo uomo con la moustache, così, sì. E lo chiamano l'omino con i baffi. Perché era lui, proprio quello che Bailetti, che ha inventato questa caffettiera.
1: Era un po' il suo fisico dell'uomo
0: che
1: l'ha inventato.
0: Così,
1: sì.
0: No? Allora, creato da, diciamo, con questa faccia che era un timbro, diciamo, della caffettiera mocca, il carattere stesso è diventato famoso perché lo sai, sulla radio, sulla stampa, perché a quei tempi c'era la radio e la stampa, e dopo man mano pure con la televisione italiana. E per generazione gli italiani vedevano questo piccolo uomo con la moustache così, e subito sapevano che questa era la macchinetta Bailetti, sì. Così. Però la macchinetta del caffè non è che si è fermato solo in Italia, così. Man mano ha cominciato a uscire fuori dai confini dell'Italia. E con il passaggio degli anni, così, la caffettiera Mocha Express ha cominciato a girare tutto il mondo, dall'Europa al Nord America, perché dove andavano gli italiani andava pure la mocca, certo, se ti ricordi, sì. Dall'Australia a Sud America. E man mano, in una famiglia italiana era la maniera per preparare e per godersi una bella tazza di caffè. Perciò immagini i soldi che come sono girati per migliaia e migliaia di famiglie italiane che si sono emigrati. La mocca era una cosa semplice, però era molto emozionale perché apparteneva molto alla loro vita italiana. Perciò quelli che sono venuti, diciamo, in Australia, sono andati in America, in Sud America, portavano la caffettiera con loro,
1: sì,
0: la piccola mocca.
1: La prima cosa che mettevano in valigia,
0: sì,
1: vero?
0: Era un piccolo pezzo dell'Italia che era seduto sulla loro stufa in cucina. Andiamo un stacco e dopo ritorniamo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.

0: Allora, quella era in memoria di Dolly Parton, che è morta questa settimana.
1: E lei ha scritto quella bella canzone.
0: L'ha cantata pure lei, Whitney Houston. È veramente una bellissima canzone. E da come ho sentito, che pure Elvis Presley lo voleva fare, però il maniggero di Elvis Presley, che era un truffatore, non l'ha voluto, perché lui non poteva prendere i soldi, i royalties, così ho sentito. Comunque, ritorniamo a un bel caffè.
1: Guarda, mio nipote ha questa macchina che preme il bottone, sai come abbiamo detto, è venuto un giorno a casa e dice: nonna, c'hai la macchinetta che facevi prima? Allora ho dovuto darci quello, perché è molto più facile, tante volte
0: per due o tre persone,
1: anche per il gusto,
0: il gusto è molto diverso. E devo dire che quelli di acciaio di stainless steel non sono uguali alla Motco. La Motco, perché sono di alluminio, sa che contiene il caldo molto, mantiene il caldo molto meglio. Comunque, dobbiamo pensare che per migliaia di famiglie italiane che si sono emigrati, la Motco era la macchinetta che si sono portati con loro, ed era, faceva parte del ricordo della loro Italia. Specialmente a vederlo sulla stufa. Diciamo, quell'odore è il rumore del caffè che stava uscire, l'aroma che entrava nella casa del caffè. E come si sa, il caffè è sempre molto meglio se è condiviso con compagnia, oppure preso dopo un pranzo, così, perché ti riporta indietro alle memorie dei genitori, dei nonni, le domeniche quando tutti erano insieme a mangiare il pranzo della domenica. È la vita dell'Italia, così, con quel profumo del caffè. E questo probabilmente è uno dei più grandi successi da Baglietti, così, perché proprio la Motco è andata dappertutto, perché non era solo che si vendeva il caffè, ma si vendeva pure la macchinetta, ma si vendeva pure la tradizione italiana, così. Era un rituale, lo sai, tutti di noi prendiamo un bel caffè dopo un pranzo, o vengono degli amici in pomeriggio, così, per salutarci. Cos'è la prima cosa che facciamo? Il caffè.
1: Certo.
0: E adesso sì, abbiamo tutte le macchinette, così, la Baglietti si usa di meno, però la caffettiera Motco è sempre la migliore. Oppure oggi, a parte che ci sono le macchine espresso, ci sono le capsule, c'è tecnologia grande nel coso del caffè.
1: Non è mai
0: la Motco è sempre la sua classica,
1: certo,
0: che diventa subito riconosciuta. Il disegno, specialmente, che ha servito per generazione, è diventato pure un simbolo del Made in Italy,
1: Lo fanno solo in Italia oppure altri posti?
0: Solo in Italia, in Piemonte. E perciò non c'è meglio, nessuna storia è meglio di quella della famiglia Baglietti, con la connessione che loro hanno con la Motco, che è successo quando la grandezza si è sviluppata di più dopo che è morto il figlio Renato Baglietti, che è morto nel 2016. E, al funerale di Baglietti, le cenere sono state messe dentro un urno, così, che era nella stampa come la caffettiera, durante il suo funerale. Era un onore, per definire la vita che ha fatto fare il nome della famiglia così famosa attorno al mondo. E da una piccola stanzetta in Piemonte fino a tutte le cucine in tutto il mondo, la storia della Motco Express prova proprio che le cose più semplici italiane sono diventate che senza età. È la storia della Baglietti. Vedi? La sapevi questa storia?
1: No, da quando è incominciato, dove, quando, è una bella storia.
0: Allora, nel 1919, con Alfonso Baglietti, aperto il primo, diciamo, laboratorio in Crusinola, in Piemonte, perché lui lavorava con l'alluminio. Nel 1933, diciamo, Alfonso Bailetti ha inventato la Mocha Express, così. E se vedete in tutte le Bailetti, per vedere se è autentica la macchinetta Bailetti, ci deve essere l'uomo con i baffi di fronte della caffettiera.
1: Allora Bailetti non ha fatto quelle di stainless steel?
0: No, quelle la Mocha è fatta di alluminio, così. Ecco. Così, e dopo naturalmente Renato il Bailetti, il figlio di Alfonso, dopo guerra negli anni 50 è quando, diciamo, lo sviluppo più grande, perché lo sai, è stato fatto in tutta l'Italia, l'ha accettato, ogni cucina ce l'aveva, pure la nostra ce n'avevamo due tre, quella di una tazza, di due tazze, di tre, quattro, cinque, sì. Così ancora ce l'ho, così, e diciamo La Mocha Express è molto speciale, perché ha portato il caffè, un'esperienza di caffè in tutti, migliaia e migliaia di case,
1: certo,
0: in tutto,
1: sì,
0: il mondo. Semplice, perché durava e, diciamo, non si consumava mai. L'unica cosa è che doveva ogni tanto andare a trovare le guarnizioni per metterci, sì, la gommetta dentro.
1: Sì.
0: E rappresenta pure la creatività, l'ingenuità e la passione di 100% degli italiani.
1: Sì, però adesso ho sentito che trovano molte difficoltà di trovare le gommette per,
0: sì, allora,
1: piazzarle.
0: Per coloro che hanno difficoltà di trovare le gommette, andate a un negozio che vende il caffè, che vende
1: le macchinette.
0: Non fa niente che tipo di macchinette, perché noi ce l'abbiamo là a Newton,
1: cioè
0: dove Drake's, la caffettiera che è di fianco là, quando entri a Drake's.
1: Java,
0: sì, io le guarnizioni le ho sempre comprate,
1: sì,
0: da là.
1: Sì. Ecco.
0: Oppure si va, diciamo, a Real Coffee, a posti così, perché le guarnizioni ci sono dappertutto, basta chiedere.
1: Sì.
0: Andiamo un piccolo stacco, e voglio dire che il numero qua nello studio è 83 40 77 00, ripeto, 83 40 77 00, e chiedo sempre che telefonate quando abbiamo un brano di musica, oppure diciamo, abbiamo gli annunci, perché non possiamo fare due cose.
1: Andiamo a un brano di musica e potete chiamare.
0: Sì, va bene.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
1: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Eccoci, siamo di ritorno. Una bella tazza di caffè, avete avuto tempo di farlo.
1: Sì, eh? Come no, ci abbiamo dato lo spazio di fare il caffè.
0: Un bel caffè.
1: Sì.
0: Lo senti il profumo adesso?
1: No, mi voglio una tazza.
0: Allora, cambiamo un po' il tema. Perché, lo sai, in tutto il mondo è così... frenetico, è proprio frenetico in tutto. Allora, io vi leggo sempre, diciamo, le cose che sono gentilezze, però sono, ci dobbiamo pensare sopra, perché sono pure forti. Dobbiamo perdonare, però dobbiamo ricordarsi quello che abbiamo imparato. Dobbiamo essere gentili, però non dobbiamo essere un tappeto.
1: Quello tante sì, volte riudiciamo al tappeto, sì. Vero?
0: Dobbiamo fare pace, però dobbiamo proteggersi pure i nostri confini personali. Dobbiamo amare molto, però dobbiamo sempre prioritare il rispetto nostro, il nostro self-respect, proprio l'individuo. Dobbiamo essere graziosi, però dobbiamo... mai far entrare un, diciamo, qualche cosa che è tossico. Dobbiamo ascoltare, però dobbiamo stare in piedi per noi stessi, perché dobbiamo pure ascoltare, ma non difendersi per noi stessi. Dobbiamo essere pazienti, però non disrispettati. Dobbiamo parlare sempre con bontà, con gentilezza. Però dobbiamo far sapere pure che siamo belli chiari e assertivi.
1: Sì, ma tante volte quando si è un po' arrabbiata vengono fuori le cose che non vuoi dirlo, però vengono fuori.
0: Esattamente, esattamente.
1: Dobbiamo controllarsi.
0: Dobbiamo controllarsi. Dobbiamo essere sì. Chiari e assertivi in come così.
1: Sì.
0: Dobbiamo avere cura di noi stessi e non dobbiamo abbandonare i nostri bisogni. Perché ognuno di noi abbiamo dei bisogni. Dobbiamo essere con compassione, però non ti fare truffare da altri, perché tante volte la compassione fa vedere che, lo sai, siamo deboli e non ci siamo deboli così. Allora, quello è le cose. Allora, ci sono 12 principi che dovrebbero trasformare la vostra vita. Di fare il focus... del pensiero di una cosa alla volta. Quante volte, Tilde, sia io o te, in cucina o in casa, voglio fare il giardino, dobbiamo andare a pagare i pagamenti, dobbiamo mettere sulla a cucinare per stasera, voglio cambiare il letto, lo sai, tutte queste cose.
1: Cioè i progetti a non finire
0: sì.
1: In testa.
0: Dobbiamo fare focus su una cosa alla volta.
1: È facile dirlo.
0: Però dobbiamo provare, perché sì, queste infatti. Cosette possono trasformare la vostra vita. Dobbiamo muoversi, sia fuori, dentro, in casa o con amici e così, con intenzione e con presenza. Va bene? Non che entriamo in una casa come se nessuno ci calcola. Dobbiamo entrare con intenzione e con presenza. Dobbiamo, e questa è una delle cose che tante volte sono, non che mi capita spesso, però lo sai, lascio una cosa per l'altro. Dobbiamo impararsi a finire quello che abbiamo iniziato. Quante volte l'hai fatto te? Spesso.
1: Cominci una cosa e vai a un'altra.
0: Ti viene il pensiero e dopo non ritorni più a quella cosa. Dobbiamo impararsi pure di eliminare tutte quelle cose che non sono necessarie. E quello pure è duro. Diciamo, iniziamo con l'armadio pieno di panni.
1: Va bene? Nominare.
0: Così. Dobbiamo creare spazio per respirare tra un'attività e l'altro. Tante volte lo sai, dobbiamo andare a un specialista, dobbiamo andare a fare la spesa, dobbiamo andare a casa a cucinare, dobbiamo preparare la tavola, tutte queste cose. Dobbiamo creare un spazio che possiamo respirare tra tutte queste attività. Dobbiamo pure impararsi a fare delle cose uguali giorno per giorno, come alzarsi alla mattina, rilasciarti, non preoccuparti del letto o delle cose, di sederti, fare un bel caffè, fare la prima colazione. Dobbiamo dare tempo a tutte le cose che sono importanti, un rito in famiglia, va bene? Un rito personale, così. Dobbiamo impararsi che non fa niente se il letto non è fatto, mi voglio fare la doccia.
1: Sì.
0: Impararsi, voglio fare un caffè prima che mi faccio la doccia. Queste cose qua, diciamo, è un rituo che noi abbiamo in famiglia o in personale, così. Ma dobbiamo impararsi a fare cose, perché quante volte, sia io o te, prendiamo una cosa la prima mattina e dopo vuoi uscire, vuoi ritornarci e non ce la fai. Così, così. Allora, dobbiamo dare il tempo alle cose che sono importanti, le cose che vuol dire molto per noi. Dobbiamo darci il tempo. Sì. Se ti piace a sederti, a guardarti alla televisione, una serie italiana o cosa del genere, fare quel tempo. Se ti piace essere nel giardino, fare quel tempo. Dobbiamo assegnare il tempo per le cose che sono importanti per noi stessi.
1: Tu vuoi dire che bisogna che ascoltiamo il nostro corpo, cosa vuol fare?
0: Sono 12 cose, che principi che possono trasformare la tua vita.
1: Certo,
0: e dobbiamo mettersela in testa queste cose, così, di dare il tempo per quelle le cose che sono importanti. E oppure un altro numero 8 sarebbe di fare dei minuti, dei momenti in la solitudine e il silenzio, le cose quiete, a sedersi sulla poltrona e
1: riflettere a te stesso.
0: Riflettere, sì. Tutto così, così. Oppure, se volete rimanere 10 minuti in più a letto, di riflettere su questi momenti di solitudine, così. Di sorridere spesso. Di sorridere spesso e di servire con gentilezza.
1: Lo facciamo, dirlo, sì.
0: Serviamo noi qua, per esempio, nella radio, perché diamo ai nostri italiani là che ci ascoltano, gli ascoltatori che ci ascoltano, e serviamo con gentilezza, va bene? E sorridiamo qua dentro, sorridiamo spesso.
1: Certo, sì. E quello è il bello, sì, di uscire,
0: che ci possiamo
1: di
0: ridere
1: fuori,
0: su qualche cosa.
1: Sì, di andare con qualche compagna a fare uno scherzo, una risata.
0: Sì, sì. No, è importantissimo, importantissimo. Sì. Allora, tutti dobbiamo pulire la casa, tutti dobbiamo cucinare, però abbiamo la possibilità di girare la pulizia della casa, così, e il cucinare dentro una meditazione, di farlo con bontà.
1: Organizzarsi.
0: Sì, di farlo con bontà, perché, sì, lo sai, apri le finestre, fai entrare il sole, non tenere sempre in oscurità, pure che dobbiamo lavare il pavimento, così, metti un po' di musica gentile, così, dovete cucinare, sì, si cucina tutti i giorni, diciamo, sì, pure che viviamo soli, dobbiamo, certo, impararsi, sì, a cucinare, perché ho vissuto tanti anni pure io sola, quella è una meditazione, perché ti dà una terapia a farlo,
1: sì, a fare qualcosa,
0: le palle di macinato, così, per mettere al sugo,
1: di metterti la mente, di goderti quello che fai mentre lo
0: esattamente.
1: Non di farle di forza,
0: tutto quello è una meditazione,
1: certo,
0: è che ti aiuta. Metterti a fare dei biscotti, quella è una meditazione, no? Riflettere su tutto quello che è veramente essenziale. Riflettere su qua, perché ci sono tante cose nella vita che sono balle, proprio balle.
1: Sì.
0: Dobbiamo riflettere in tutto quello che è veramente essenziale. E dobbiamo pure di vivere leggermente e semplice. Non avere delle arie, così, non è che devi comprare tutto firmato. Tante volte le cose più semplici sono le cose più importanti nella nostra vita. E questa è la cosa importante, così, di scegliere di vivere leggermente e semplice. Perciò 12 riflessioni che possono trasformarmi la possono trasformare la vostra vita.
1: È un po' difficile a questi punti, perché c'è tante cose che ci attrae della nostra
0: distrazione. La vita è frenetica.
1: Invece quando si era in Italia non c'era niente, non sapevi niente, no, eri contenta.
0: Ma la nostra
1: felice.
0: Vita è molto più frenetica, perché abbiamo appuntamenti, sì, abbiamo cose così.
1: C'è tante più cose da fare.
0: Sì, molto di più, molto di più.
1: Andiamo un piccolo stacco.
0: Se andiamo un stacco e ritorniamo.
2: Sì. Radio Italiana 531.
3: Sono le 11 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato. Quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, venerdì 28 agosto 2026. Apriamo da Porta Adelaide, dove alcuni operai impegnati nei lavori di ristrutturazione di un'abitazione hanno fatto una scoperta decisamente insolita. Dietro un camino è stato trovato un ordigno da mortaio ancora attivo. La zona è stata messa in sicurezza e sono intervenuti gli artificieri della polizia, che hanno rimosso l'ordigno senza incidenti. Non sono stati segnalati feriti. Sono in corso accertamenti per capire da quanto tempo l'ordigno si trovasse nascosto nell'abitazione e come sia arrivato lì. Importanti novità anche nel settore della ricerca medica in Sud Australia. Un progetto ad Adelaide sta studiando nuovi modi per rendere la radioterapia più efficace contro i tumori cerebrali, cercando allo stesso tempo di ridurre i danni ai tessuti sani e al sistema immunitario. I ricercatori sperano che il lavoro possa contribuire a migliorare i tassi di sopravvivenza, rimasti sostanzialmente invariati negli ultimi decenni. I tumori cerebrali continuano a rappresentare una delle principali cause di morte per malattia tra i bambini. Cambia anche l'assetto della ricerca sanitaria in Sud Australia. Adelaide University assumerà il controllo del South Australian Health and Medical Research Institute, conosciuto come SAMRI. L'accordo prevede che l'università assuma la responsabilità della gestione, delle finanze e di oltre 400 dipendenti dell'istituto. L'obiettivo dichiarato è garantire stabilità finanziaria e rafforzare la ricerca medica nel Sud Australia. Il premier Peter Malinauskas ha intanto ribadito che la crescita economica e demografica sarà una delle priorità del governo nei prossimi anni. Parlando ad Adelaide, il premier ha sottolineato la necessità di aumentare l'offerta di abitazioni e sarà necessario investire in nuove infrastrutture, servizi e abitazioni per sostenere l'aumento previsto della popolazione e dell'occupazione. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Continuano intanto le operazioni di ricerca dopo le devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal e le zone di confine con il Tibet. Il bilancio delle vittime è salito a quasi 400 persone, mentre centinaia risultano ancora disperse. Tra queste ci sono anche decine di cittadini australiani. Le autorità australiane stanno lavorando con le ambasciate e i servizi di emergenza locali per rintracciare i connazionali ancora senza contatto. Le operazioni di soccorso rimangono difficili a causa delle strade distrutte, dei ponti crollati e delle comunicazioni interrotte. E ora il meteo. Ad Adelaide, nell'area metropolitana, oggi sarà una giornata prevalentemente soleggiata. La temperatura minima sarà intorno ai 10 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 19 gradi. La possibilità di pioggia è molto bassa, intorno al 5%, e non sono previste precipitazioni significative. I venti saranno deboli per gran parte della giornata. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti e buon fine settimana. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: bella.
1: Resta ancora un po', restiamo ancora un po' con voi tutti.
0: Fino a mezzogiorno, sì. Allora, sempre sui nostri principi della vita, sì. Tilde, spero che l'informazione che do ai nostri carissimi ascoltatori, che magari ti fa pensare, lo sai, non tutto cade nella stessa padella, però ci fa pensare quando parlo su tante cose, di non lasciare tutto, di non lasciare niente per più tardi, perché non sappiamo se più tardi arriva, eh?
1: Infatti.
0: Più tardi il caffè diventa freddo.
1: Mm-hmm.
0: Più tardi perdete interesse di una cosa. Sì. Più tardi la giornata diventa notte. Più tardi la gente cresce. Più tardi la gente diventa vecchi. Più tardi la vita continua. Più tardi magari diciamo ti viene il coso di che non hai fatto qualche cosa quando potevi averlo fatto, quando avevi il chance di farlo. E magari ci abbiamo, lo sai, un dubbio, dovevo farlo e non l'ho fatto. Perciò più tardi il caffè diventa freddo, più tardi perdiamo interesse su tante cose, più tardi la giornata diventa notte. Lo sai, quando diciamo lo faccio più tardi, la giornata vola. Più tardi la gente cresce, più tardi la gente diventa più vecchio. E più tardi la vita passa. E più tardi magari ci abbiamo il dubbio che non abbiamo fatto qualche cosa quando avevamo l'opportunità di farlo. Buone parole, Tilde,
1: sì.
0: Perché tante volte mettiamo a più tardi.
1: Dobbiamo ricordarci di non lasciare
0: no,
1: a più tardi.
0: Così. Allora, il 90% dei vostri problemi vanno via se facciamo questo. E guarda, io do tante queste informazioni, Tilde, e tante volte ci cado pure io, perché
1: certo,
0: non
1: siamo umani,
0: sì. Così. E, allora, il 90% dei vostri problemi vanno via se, diciamo, dobbiamo fermarsi a provare a controllare le cose che non possiamo controllare, che sono fuori dalle nostre mani. Dobbiamo impararsi a stare calmi quando qualcuno non ci rispetta. Mm-hmm. Inutile che diventiamo cattivi. Di curare di meno la gente che non ci cura a noi.
1: Mm-hmm.
0: Di fermarsi a spiegarsi noi stessi, specialmente a quelle persone che non ci capiscono.
1: Mm-hmm.
0: Non dobbiamo sempre, io non devo dire, Matilde, io sono così, no? Se tu non mi capisci, fatto, finito, lascio andare. Dobbiamo fare il focus a tutte le cose che facciamo ogni giorno e di non su quello che non possiamo cambiare subito. Di lasciare la gente andare, che vogliono sempre aggiustarti, però loro non si cambiano, ma ti vogliono cambiare a te. Andiamo a un piccolo stacco e ritorniamo.
1: Sì, anche andiamo a ascoltare Guardami negli occhi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
3: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
6: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
5: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza Mor-

0: 98% dei nostri problemi vanno via se noi facciamo queste cose. Di lasciare andare le persone che noi vogliamo sempre provare a coprirle, aggiustarle, fare così, ma sono gente che non cambiano mai, va bene? Allora lasciarle andare. Accettare che la chiusura di una cosa non succede se tu non ti continui a spostarti, però devi fare così per avere che la pace ti viene. Di fare meno tempo sul telefonino e cose così, e più tempo di cose che sono fuori dalla tua testa, come in giardino, cose così. Di costruire una disciplina pure quando ti passa la volontà. E questo tante volte lo sai.
1: In ogni modo vuoi dire di sforzarsi, sì, di fare qualcosa.
0: Dobbiamo farsi in noi stessi una disciplina pure quando la motivazione va via.
1: Non c'è, sì.
0: Di mangiare, di bere, va bene, mangiare, di dormire e di accettare, diciamo, la metà della nostra vita che non sempre è contenta, ma di accettare quella là per continuare una vita, diciamo, con semi contenti.
1: Certo.
0: La vita non è mai 100% certo. Contente. Di fermarsi a dare, a far entrare gente nella nostra vita che ti tolgono tutta l'energia.
1: Ecco, sì.
0: E tante volte in famiglia, tra amicizie, che ti tolgono un'amicizia, ma tante volte mi dico pure io stesso, ma chi me lo fa fare questo?
1: Sì, perché tante volte si è con qualche amica, ma vai a casa e ti senti distrutta,
0: sì,
1: perché ti mette giù,
0: mamma
1: ti fa qualcosa.
0: Mia, no, così.
1: Sì, allora evitare questi...
0: Sì, dobbiamo essere sempre con persone
1: allerti,
0: positive.
1: Sì.
0: Positivi. Dobbiamo impararsi a godere che noi stessi siamo forti, e che essere soli, pure essere in solitudine, puoi sempre affrontare questo e fai crescere questa solitudine che ti dà questa forza, perché
1: sì,
0: non tutti viviamo insieme, non tutti, diciamo, tante volte pure in compagnia siamo in solitudine. Di perdonare non perché hanno bisogno di essere perdonati, perché tu hai bisogno della pace.
1: Sì.
0: Così. Di dire di no quando ti senti colpevole, perché i confini creano della libertà. Cose semplici per godersi la nostra vita. La nostra vita. Allora, andiamo direttamente in un altro tema.
1: C'è anche un detto che si dice: cambia le cose che puoi cambiare e accetti quelle che non puoi cambiare.
0: Esatto, è una preghiera, mi sa. Lord,
1: sì,
0: let me accept the things,
1: things
0: I cannot can change
1: again.
0: And things I cannot change.
1: Esatto.
0: Così.
1: Allora andiamo un piccolo stacco, torniamo fra poco.
0: Sì, piccolo stacco.
1: Sì.

0: Allora, Tilde, un paio di settimane fa, ti ricordi, ho parlato del parmigiano reggiano, che con il caldo, quello che sta succedendo in Parma, lo sai, perché le mucche non fanno abbastanza latte, devono mangiare l'erba che è Emiliano da quei contorni, perché il prodotto è registrato come parmigiano reggiano e tutto deve essere autentico di quella regione, così. E si sa che i formaggi quest'anno, perché il caldo in Italia ha fatto effetto a tutto questo, e i formaggi che verranno importati chissà quanto vengono a costare. Allora, parlando sempre del, diciamo, dei formaggi reggiani, parmigiani, così, c'è in Emilia Romagna, allora c'è una banca che si chiama la Banca del Formaggio. E diciamo, in queste banche di formaggio, e le mettiamo in pensiero così, di più di 500.000 di ruote grandi di parmigiano sono dentro queste banche. In Emilia-Romagna ci sono grandissimi locali dove tengono questo parmigiano reggiano mentre man mano si invecchia, perché sappiamo che il reggiano deve invecchiarsi. Tante di queste ruote sono tante di queste ruote di formaggio sono di più come un inventario. Allora, c'è la banca italiana Credito Emiliano, per tanti anni ha sempre ha dato il permesso ai quelli che producono questo formaggio di usare il processo del parmigiano reggiano che si deve invecchiare come un imprestito per, come diciamo, tu dai un formaggio e io ti do l'imprestito di soldi, che dà a questi che fanno i formaggi accesso ai soldi mentre il loro prodotto, il formaggio, si matura.
1: Ah, guarda.
0: Un imprestito, sì. Allora, il sussidio MGT, al momento questa banca emiliana ha dentro la banca un 500.000 ruote di formaggio reggiano, parmigiano reggiano, che ha il valore di più di 300 milioni di euro.
1: Oh, my goodness.
0: Quest'estate, con il caldo che hanno avuto, ha aggiunto altre spese in mantenere questo formaggio sano e salvo. Durante i periodi più caldi, diciamo, le warehouses, dove li mettono dentro con il frigorifero, hanno usato di più di 30% di più energia con il sistema dei frigoriferi, perché i sistemi frigoriferi nel caldo, come sappiamo, devono lavorare molto più forte. E diciamo, per mantenere per loro, per il formaggio parmigiano reggiano, delle condizioni appropriate proprio per la maturazione di questi formaggi. Il calore sta a fare effetto molto a queste fattorie che danno il formaggio. E diciamo, le mucche, ma come ho detto prima, mangiano di meno perché è molto caldo. Naturalmente questo fa la riduzione della produzione del latte. A parte di tutto questo, diciamo, tutto il formaggio che è messo in queste banche, diciamo, non è in pericolo di essere rovinato, perché naturalmente ci sono i frigoriferi, ci sono gli operatori che fanno tutto. E diciamo che queste warehouses, così, stabilimenti, fattorie, sono controllate diciamo, con il tempo, diciamo, lo sai, aria condizionate, per mantenere questa temperatura che
1: Sembra uguale,
0: è
1: sì.
0: sempre uguale, che deve essere ottenibile per il parmigiano reggiano. Ma nonostante questo, mantenendo sempre 300 milioni di euro di formaggio, di valore di formaggio proprio sotto queste condizioni, così ha bisogno di più energia del passato, perché del calore che l'Italia sta avendo al momento. Perciò il sistema bancario con la banca di credito Emiliano attorno a questo cibo vecchissimo che porta migliaia di dollari nell'Emilia Romagna è proprio un problema moderno, così. E volevo solo dire che, lo sai, in tutto questo, se non fossi per i frigoriferi e le banche che danno l'appoggio a quelli che hanno le fattorie del latte, eccetera, noi non mangeremo mai il parmigiano reggiano più.
1: Ma guarda, bene. Andiamo un piccolo stacco, torniamo fra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per venerdì 28 agosto. East Terrace, Henley Beach, May Terrace, Lockleys, Henley Beach Road, Brooklyn Park, Sheriff's Road, Morford Vale and Valletta Road, Fulham Gardens.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostilini.
6: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.

0: Allora, come hanno detto, che è una canzone più bella dell'altra,
1: sì,
0: oggi.
1: Sì, grazie, grazie amore, Enza e tutti gli altri, sì, che ascoltano, sì.
0: Lo sai, quando ci telefonano vuol dire che sono in ascolto, che è bello per noi pure, perché almeno non parliamo...
1: Ci dà coraggio così, di andare avanti,
0: sì,
1: vero?
0: Così, così. Sì. Volevo dire, Tilde, che al momento ci sono tante arance, perché è la stagione delle arance, naturalmente, e volevo dare una ricetta semplicissima per fare la marmellata d'arance.
1: Che bello!
0: Va bene, sì. Semplicissimo.
1: Sì.
0: Allora, prendete un pezzettino di carta, una matita.
1: Perché... Quando si mantengono dopo che fai questo?
0: Si mette in frigorifero, va bene, e si mantengono per, diciamo, un 3-4 settimane in frigorifero.
1: Ah, ecco.
0: Così,
1: bello.
0: Semplicissimo. Naturalmente, sempre con i vasetti sterilizzati,
1: certo,
0: sapete,
1: sì,
0: come sterilizzare un po', mettergli un po' di acqua bollente, così, oppure tante volte mettere nella lavastoviglie pure, molto buono,
1: sì,
0: perché l'acqua bollente di là, oppure di metterlo nel forno a tiepido che si sterilizzano. Comunque, ci servono 4 arance medie e un limone, 3 tazze, sarebbe 600 grammi di zucchero normale, 3 tazze, 720 ml di acqua e 2 cucchiai freschi di succo di limone. Ripeto, 4 arance medie, un limone, 3 tazze di zucchero normale o 600 grammi, come preferisci farlo, 3 tazze di acqua, oppure 720 ml, e 2 cucchiai di succo di limone fresco. Va bene? Allora, preparate la frutta. Lavare le arance e i limoni bene. Tagliare le arance in metà.
1: Con la buccia?
0: Con la buccia.
1: Ah.
0: Rimuovere i semi.
1: Mm-hmm.
0: Dopo affettare la frutta e pelarli pelarli tutti con affettare e pelare con affettare.
1: Quale frutta?
0: L'arancia e il limone.
1: Ah, bisogna levare la buccia.
0: Lasciare le bucce dentro.
1: Bisogna togliere la buccia.
0: Sì, però lo fai così. Devi tagliare le arance in metà, dopo rimuovere i semi, dopo affettare la frutta, va bene, e di sbucciare e tagliarlo tutto fine, perciò togli la buccia e lasciarle fine, così, oppure
1: prima cosa da fare è togliere la buccia,
0: sì,
1: e dopo tagliarla a metà e togliere i semi.
0: No, l'arancio prima, dopo togli i semi, dopo affettare la frutta e affettare fine pure la buccia, va bene? Allora, la buccia si deve fare soffice. Allora metti le arance, metti il limone e l'acqua in una pentola, va bene? Nel frattempo ha messo a bagno le bucce in acqua calda.
1: Ah, ecco. Allora così bolli soltanto il dentro dell'arancio.
0: Sì, l'arancio e il limone,
1: ecco,
0: e l'acqua in una pentola. Portare a ebollizione, ridurre il calore e fare e mettere la fiamma bassa per 25-30 minuti, finché pure la buccia è diventata bella soffice. Perciò si mischia tutto. Devi togliere la buccia. Sbucci l'arancia. Tilde, mai
1: perso, bella. Teresa, hai detto che metti a bollire solo il dentro dell'arancia.
0: Sì, ma devi mettere pure la buccia, va
1: dopo,
0: bene?
1: Dopo,
0: soffre
1: insieme.
0: Soffre più, metti le arance affettate con la buccia, l'acqua e il limone, ma sono separati.
1: Sì,
0: perché
1: sì, sono puliti, sì.
0: Portare a bollitura, ridurre il calore e farlo piano piano sulla fiamma per 25-30 minuti, finché che la buccia è diventata tenera.
1: Mm-hmm.
0: Così. Aggiungici il zucchero. girate lo zucchero e il succo di limone, quello in più che abbiamo, due cucchiai di succo e così. Continua a girare bene bene sul calore medio finché che lo zucchero è tutto sciolto. Allora, ribollire, portare sempre a bollitura piano e portare questo miscuglio a una bollitura che è uguale, piano piano. Devi cucinarlo senza coprirlo per un 20-30 minuti, sempre girando di assicurarti che non si brucia. Allora, di vedere se la marmellata è diventata dalla consistenza bene, che è bella sciolta così, che guarda come un jelly, così. Allora, si mette un cucchiaio su un piatto freddo. Aspettare 30 secondi, spingerlo un po'. Se diciamo la marmellata che hai messo sul piatto, diciamo, si piega un pochettino, è pronto. Metti nei vasetti, fai raffreddare, di essere sicuro che è freddo prima che lo copri e lo metti in frigorifero. Perciò lo metti nei vasetti e lo lasci così.
1: Non capisco, non bisogna blended?
0: No,
1: si dissolve
0: no.
1: Così quando lo bolli?
0: Sì, così.
1: Ah, va bene.
0: Così, no? E allora, far raffreddare nei vasetti, non coprirli prima che è raffreddato. Quando è raffreddato, li metti nel frigo. La marmellata diventa più fitta, più si raffredda, così. E si mantiene nel frigorifero per 3-4 settimane. Ma di essere sicure che i vasi sono belli puliti, che
1: sigillati,
0: i tappi sono ben chiusi, così.
1: Io ho fatto sempre la marmellata di uva,
0: sì,
1: però quello è un processo molto lungo, considera questo degli aranci.
0: Questo è facilissimo.
1: Sì, sembra.
0: Lo ripeto perché è facilissimo.
1: Sì.
0: 4 arance, un limone, 3 tazze o 600 grammi di zucchero normale, 3 tazze o 720 ml di acqua e 2 cucchiai di succo di limone. Allora, quelli sono gli ingredienti. Prepariamo la frutta, laviamo le arance e i limoni bene, tagliamo le arance in metà, togliamo i semi così e dopo affettiamo la frutta e la scorza in
1: piccoli pezzi
0: così,
1: ecco.
0: Va bene, per diciamo per che diventa un po' più soffice la buccia, lo puoi mettere tutto insieme così, però mettete le arance, il limone e acqua in un po' di acqua nella pentola
1: che si bolle,
0: sì, portate a bollitura. Ridurre il calore e farlo appena appena che la fiamma è accesa per 25-30 minuti.
1: Teresiccia, Teresinella.
0: ti sei persa.
1: No, tu hai detto le bucce, bisogna sbucciarlo l'arancio allora.
0: Cosa devi sbucciare?
1: Hai detto tagliare i pezzi insieme.
0: Soffro di più, tutti insieme.
1: Tutti insieme.
0: Slice allora the fruit, di affettare la frutta e la scorza,
1: la buccia
0: in tutti insieme.
1: E allora come fai a bollirli separati? Che la buccia li mette un po' prima?
0: Devi toglierlo e devi metterlo separato in così, vedi? Così.
1: Allora devi togliere la buccia.
0: Sì, ma lo devi mettere a bagno mentre prepari le altre cose.
1: Sì, ma allora devi sbucciare l'arancio. E il limone.
0: So che sei cuoca, però tante volte mi
1: sono dura. Sì.
0: Comunque, di mettere le arance, la buccia, la scorza, il limone, tutto nell'acqua così, nell'acqua che è 720 ml di acqua, portare a bollitura, ridurre il calore piano piano per 25-30 minuti, finché che la pelle dell'arancia è diventata bella soffice.
1: Sì,
0: va
1: cara.
0: Bene, Tilde? Aggiungeteci lo zucchero, girate dentro lo zucchero con il succo di limone, che abbiamo 2 cucchiai di succo di limone, e continua a girare sulla pentolina così per, finché che il zucchero è totalmente sciolto.
1: Sì.
0: Bollire, diciamo, a un po' di più, ma sempre allo stesso livello, così, di cucinarlo senza coprire per 20-30 minuti e dopo di frequentemente di girare, sempre, a stare attenta che non si attacca, così. E dopo per vedere se è la marmellata deve essere bella lucida,
1: sciolta,
0: lucida,
1: sì.
0: Così, per vedere se è pronta, prendi un cucchiaio, lo metti su un piatto freddo, se lo giri un po' e diventa, diciamo, che si amalga così, vuol dire che è pronto. Mettetele nei vasetti, però fai raffreddare i vasetti.
1: Certo, sì.
0: Così,
1: puoi metterle
0: prima
1: caldo,
0: di coprirlo.
1: Puoi mettere caldo,
0: sì,
1: nei,
0: sì,
1: vasetti, però lasciarla aperto.
0: Non coprirli finché, sì, sono freddi. Quando sono freddi li mettete in frigorifero. La più rimane fredda e più la marmellata diventa più fitta,
1: sì,
0: e si tiene nel frigorifero per 3-4 settimane dentro i vasetti puliti. Va bene.
1: Andiamo a un piccolo stacco, sì, torniamo,
0: sì,
1: fra poco.
2: Radio Italiana 531.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.
5: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie! Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
6: 19 Susan Street, Virginia.
7: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
6: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
7: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
6: Intrattenimento musicale con
7: Angela Cutri,
6: Domenico Greco,
7: Rocco Carpentieri
6: e Mila San Gregorio and the Boys.
7: Non mancare, domenica 13 settembre.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: 19 Susan Street, Virginia.
6: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
0: Allora, piccoli tocchi per la cucina, cara Tilde,
1: sì,
0: perché so che
1: io
0: ti
1: ne
0: piace.
1: Ho bisogno, sì.
0: Sì. Allora, aggiungi un cucchiaio di aceto all'acqua di cottura per le uova per evitare che il guscio si rompe.
1: Come?
0: Allora, aggiungeteci un cucchiaino di aceto all'acqua di cottura delle uova quando stai a bollire
1: Quando bolli le uova.
0: Sì, che è, sì, per evitare che il guscio si rompe.
1: Vedi, ma dopo così non esce l'uovo fuori prima che si bollisce.
0: Tante volte lo sai,
1: succede, sì.
0: Conserva il pane nella dispensa con una mela per mantenerlo morbido a più lungo.
1: Con la mela?
0: Con la mela, vedi?
1: Da un po'.
0: Strofina le mani con prezzemolo fresco per eliminare completamente l'odore persistente di aglio e cipolla.
1: Sì, so quello che anche se lo mangi leva un po' l'odore del
0: aggiungi respiro. Un pizzico di sale al caffè per smorzare l'amarezza e per renderlo più rotondo.
1: No, il sale.
0: Un pizzico piccolino pizzico di sale al caffè per smorzare l'amarezza e renderlo più rotondo.
1: Guarda un po'.
0: Vedi, Tilde, stai con me e impari molto. Appoggia un cucchiaio di legno sulla pentola di ebollizione per evitare che l'acqua trabocchi.
1: No.
0: Non hai mai fatto quello? Se quando bolle l'acqua della pasta per non farla uscire ci
1: quando
0: metti...
1: metti la pasta dentro
0: sì,
1: che
0: sì,
1: bolle
0: così.
1: Sopra
0: ci metti la cucchiaia attraverso
1: mai, no, mai fatto.
0: Oh, lo devi fare, io lo faccio sempre.
1: E no, perché sono sempre lì che lo guardo allora.
0: No, metti la cucchiaia sulla che vedi che non ti stai fanno. Congela gli avanzi di vino in vaschette per cubetti di ghiaccio e usarli nei sughi ebrasati. Perciò se rimane un po' di vino lo metti nel ice cubes, lo metti in frigo e quando devi fare un po' di brasato così. Allora, avvolgi le banane mature nella carta di giornale per rallentamento di maturazione. Va bene, avvolgere le banane mature nella carta di giornale per così non diventano maturi subito. Conservare un foglio di allora nei barattoli della farina per tenere lontani gli insetti. Io metto tutto l'alloro, lo metto in farina, lo metto nel stipo, lo metto nel riso, lo metto dappertutto.
1: Ah sì, perché sì. Non vanno gli insetti.
0: Riutilizzi l'acqua di cottura della pasta raffreddata per annaffiare le piante, ricca di nutrienti.
1: Ah, quello mi piace saperlo.
0: Sì. Strofina mezzo limone con sale grosso su taglieri di legno per disinfettarli naturalmente. Vedi quando taglia le cipolle eccetera così. Conserva le erbe fresche in bicchieri d'acqua come fossero fiori per mantenerle verdi e profumati. Va bene? E la saggezza in cucina non si sprega mai, si tramanda con amore da generazione a generazione. Eccoci qua, siamo Tilde arrivate alla fine del nostro programma. È passato un altro venerdì, speriamo che sono state cose interessanti che vi ho detto.
1: Molto, per me sì, molto, grazie Teresa.
0: Vi auguro a tutti un buon weekend.
1: Sì.
0: Belle giornate domani e dopodomani e pure lunedì. Usate perché il sole vi fa bene.
1: Certo,
0: a vedere un po' di sole ci fa bene già. Vi auguro a tutti un buon weekend. Ci risentiamo venerdì che viene e se tutto va bene ci siamo.
1: Grazie
0: ciao
1: a te,
0: ciao Teresa. E grazie a Tilde, ciao ai nostri carissimi ascoltatori e ci risentiamo la settimana che viene.
1: Grazie
0: ciao,
1: Teresa,
0: ciao.
1: Buona giornata a te e buon weekend a tutti. Ciao ciao.
0: Ciao.
1: Dolly Parton, questa è bella canzone, sì.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:03. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, venerdì 28 agosto 2026. Apriamo da Porta Adelaide, dove alcuni operai impegnati nei lavori di ristrutturazione di un'abitazione hanno fatto una scoperta decisamente insolita. Dietro un camino è stato trovato un ordigno da mortaio ancora attivo. La zona è stata messa in sicurezza e sono intervenuti gli artificieri della polizia, che hanno rimosso l'ordigno senza incidenti. Non sono stati segnalati feriti. Sono in corso accertamenti per capire da quanto tempo l'ordigno si trovasse nascosto nell'abitazione e come sia arrivato lì. Importanti novità anche nel settore della ricerca medica in Sud Australia. Un progetto ad Adelaide sta studiando nuovi modi per rendere la radioterapia più efficace contro i tumori cerebrali, cercando allo stesso tempo di ridurre i danni ai tessuti sani e al sistema immunitario. I ricercatori sperano che il lavoro possa contribuire a migliorare i tassi di sopravvivenza, rimasti sostanzialmente invariati negli ultimi decenni. I tumori cerebrali continuano a rappresentare una delle principali cause di morte per malattia tra i bambini. Cambia anche l'assetto della ricerca sanitaria in Sud Australia. Adelaide University assumerà il controllo del South Australian Health and Medical Research Institute, conosciuto come SAMRI. L'accordo prevede che l'università assuma la responsabilità della gestione, delle finanze e di oltre 400 dipendenti dell'istituto. L'obiettivo dichiarato è garantire stabilità finanziaria e rafforzare la ricerca medica nel Sud Australia. Il premier Peter Malinauskas ha intanto ribadito che la crescita economica e demografica sarà una delle priorità del governo nei prossimi anni. Parlando ad Adelaide, il premier ha sottolineato la necessità di aumentare l'offerta di abitazioni e sarà necessario investire in nuove infrastrutture, servizi e abitazioni per sostenere l'aumento previsto della popolazione e dell'occupazione. Passiamo ora alle principali notizie nazionali. Continuano intanto le operazioni di ricerca dopo le devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal e le zone di confine con il Tibet. Il bilancio delle vittime è salito a quasi 400 persone, mentre centinaia risultano ancora disperse. Tra queste ci sono anche decine di cittadini australiani. Le autorità australiane stanno lavorando con le ambasciate e i servizi di emergenza locali per rintracciare i connazionali ancora senza contatto. Le operazioni di soccorso rimangono difficili a causa delle strade distrutte, dei ponti crollati e delle comunicazioni interrotte. E ora il meteo. Ad Adelaide, nell'area metropolitana, oggi sarà una giornata prevalentemente soleggiata. La temperatura minima sarà intorno ai 10 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 19 gradi. La possibilità di pioggia è molto bassa, intorno al 5%, e non sono previste precipitazioni significative. I venti saranno deboli per gran parte della giornata. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti e buon fine settimana.

0: the songs.
1: Hey. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti quelli che ci state ascoltando e se state pranzando, buon pranzo. Allora, siete qui con noi sulla radio 531 con Lidia, Lucrezia e Rita.
2: Ciao, buongiorno.
1: Come sapete, oggi, ogni seconda settimana, abbiamo la nostra naturopath Filomena. Buongiorno a voi tre.
3: Grazie. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte queste belle donne oggi che stanno qui con noi.
2: E abbiamo anche una extra ospite. Vittoria.
4: Buongiorno. That's okay. Buongiorno a tutti e
2: ci fa compagnia.
3: Sì.
1: Ok, allora incominciamo con la nostra Filomena.
3: Sì.
1: Di cosa parliamo oggi, Filomena?
3: Parliamo di osteoporosis. Che è osteoporosis?
4: Oh, un buon soggetto.
1: Aspetta, sì. Quella è una malattia degli anziani.
3: Sì, oh, sì. E
2: sì,
3: anche...
2: No. Sì e no.
3: Sì, anche sì. Più giovani. Ma quando l'osso si fa molto debole... È leggero, non c'ha lo peso, lo density si dice per inglese. E quando si fanno debole e leggere, è very easy che una persona si rompe la gamba, no braccio, lo hip,
4: quelle
3: con un piccolo, diciamo, pure sì, dai trip. Trip over qualche cosa o cadono. Questa è una disease di silenzio. Nessuno si accorge che ce l'hanno questo finché si rompono una cosa del corpo,
1: qualche osso.
3: E dopo lo sai, perché vai all'ospedale, ti fanno il test, the DEXA scan si chiama,
4: sì.
3: E danno sanno, ah, tu c'hai questo. E la problema che te, io dico con tanta gente, devi andare da quando tu, diciamo, c'hai l'età di 45 anni, devi andare al tuo dottore e domandi per questa DEXA scan. Perché tu vuoi sapere a questa età che stanno facendo le tue ossa, a così potremo prevenire che tu cadi e ti rompi l'osso.
1: Is that the same as bone scan?
3: Yes, it's a bone scan. Bone scan. Vedi tanti dice, ah, io vago lo bone bus, o ti mandano all'ospedale per vedere. E allora qui, quando ti fai questo bone scan, ci stanno i numeri. E allora se tu sei minus 2.5 e di più, tu c'hai osteoporosis. Se è meno di quello, allora tu stai bene, ma prima di osteoporosis viene osteopenia. Eppure ci dobbiamo stare attento pure con quello, perché magari diciamo tu vai quando sei 45-48 anni e c'hai osteopenia, tu c'hai ancora una chance di cambiare a così non diventa osteoporosis. Perché il problema è questo. Se tu ne hai 75, 85, 80 e ti rompi la gamba o lo hip, non rompe come diciamo a clean cut.
4: No, è vero.
3: È come quando metti un piatto in terra e it shatters, a così fa l'osso e dopo è male. Aggiungere insieme un'altra volta e dopo c'hai problemi long term. Allora questa è una cosa molto molto importante, perché è la frame del nostro corpo, come la casa. Se i pali della casa si viene a consumare, la casa cade. E così siamo pure noi,
2: crolla.
3: È una cosa, it crumbles, comes crumbling down, come la House of Cards, la casa di carte. E allora
2: ma tu dici di iniziare questi controlli a 45 anni, ma mi sembra che questi controlli non sono gratis.
3: No,
2: prima degli 70 anni, mi sembra.
1: No, 65.
2: 65.
3: Sì. Perché specialmente le donne, perché quelle prime che vanno in menopause.
4: Sì.
3: Allora, l'ho detto pure a mia figlia, quando tu fai 45 anni, mm-hmm. danno voglio che tu vai to GP e request questo.
4: Sì.
3: È molto
4: sì.
3: importante, perché tante volte non do, magari manco te lo dicono, non per qualche cosa. Noi sembriamo healthy.
4: È vero.
3: You know? Perché non possiamo vedere queste ossa senza questa... macchina per dire,
4: sì, sì,
3: you know what's going on.
1: Yeah,
3: è meglio to be prepared, sai? È meglio sapere lo più presto che puoi sapere di una malattia, lo più meglio è.
4: Assolutamente.
3: Sì, sì, cioè, sì, yeah, sì, che sì, ti sì. puoi aiutare di più.
4: Certo.
3: E se devi prendere medicina, prendi la medicina, ma ci dobbiamo ricordare che ci può aiutare pure con la nostra dieta, perché quella fa la differenza con le malattie croniche. La dieta è numero uno. E allora parliamo pure di quello oggi e le vitamine che possiamo prendere se già ce l'abbiamo e pure per prevenire osteoporosis. So, la prima cosa che è, cerchiamo di non, e nessuno ci piace questo, ma troppo caffè, troppo no. tè, alcol, zucchero, tutte le cose ci piacciono.
2: Anche lo troppo tè?
3: Yeah, pure troppo tè. Perché queste cose, se tirano, lo calcio dallo okay. corpo.
1: Ah.
3: E il 99% del calcio sta dentro le nostre ossa.
4: Sì, sì.
3: E vogliamo che vanno là. E allora, se tu non c'hai abbastanza calcio, se ne va, lo corpo si tira dall'ossa per mettere... dentro l'altra parte che ci vuole dentro il corpo e dopo ci manca l'ossa
4: sì.
3: e c'è più problemi.
2: Calcio nell'ossa.
4: Allora fermiamo qui,
1: andiamo un piccolo stacco
4: e abbiamo un po' di pubblicità. A tra poco.
0: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali di difesa? Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Parli italiano?
7: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.

0: Ok. Filomena, dicevi?
1: Ok, siamo di nuovo in onda.
0: Sì, sì. Allora, quanto calcio dobbiamo mangiare al giorno o lo corpo deve ricevere? Allora, se hai 19 anni di più, hai bisogno di 1000 mg al giorno. Se sei una donna più di 50 anni, hai bisogno di 1300 mg al giorno, e se sei un uomo che ha 70 anni di più, hai bisogno di 1300 mg al giorno. Allora, questo
2: sembra tanto.
0: Sì, sì, sembra tanto, perché come ci facciamo più anziani, ci sta assai possibilità che le ossa si fanno più deboli. E di questo dobbiamo prendere dalla dieta, ma pure 600 mg di questo possiamo prendere da una vitamina. Allora, vedi che ci sono tanti diversi calci in form and form, ma la più migliore è calcium citrate. C'è sta un'altra che tanta gente prendono, che si chiama calcium carbonate, ma è molto duro lo calcium carbonate, è male, è difficile per lo corpo, per se lo dirà
3: assorbire.
0: Assorbire.
1: I'm trying to focus. Right.
0: E allora lo calcium citrate, 600 mg al giorno, dindano tablet. Questo è migliore specialmente se non se una persona pure che non mangi troppo cose di formaggio, yogurt, latte, che non vuoi perché ti fa male, perché latte of the cow, cow's milk, è lo migliore, pure lo yogurt fatto da quello. E ci dobbiamo ricordare non mangiare lo formaggio, lo latte o lo yogurt che dice low fat o diet, perché ci manca lo calcio. Dobbiamo mangiare e bevere full cream, quello è lo migliore per prendere questo
3: calcio
0: che we need. Allora, che mangiare dobbiamo mangiare per prendere questi calci? Non è solo lo formaggio, lo yogurt e lo latte. Le sardine è lo numero uno, no can of sardines. Diciamo, se tu ti mangi mezzo tino di sardine ogni giorno, sai, 60 sai, io sto cercando di fare questo adesso. Okay. E c'è sta nata, Moda già dice una storia, che c'è sta una donna che va allo gym, dove vago io.
1: Sì.
0: C'ha 91 anni, in inglese. Allora,
2: ah, sì, ha parlato di
0: questo. E questo lo dico prima, sempre, sì. Ma mi era detto, quell'altro giorno c'era domandato, ma dico, Eve, come sono le ossa tue? C'hai osteoporosi? No! Essa cammina dritto! Ma non c'è dritto di mette! E disse essa che essa cresceva quando era la guerra.
1: Okay.
0: E dice, in danno facevano i rations.
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Però, disse, mangiavano assai frutta, sì, e vegetabile. No carne,
1: sì,
0: no pollo e le sardine, perché quello ci stava.
3: Ascolta, sai? Ma le sardine fresche hanno lo stesso...
0: Sì, sì. Yeah, any sardines.
3: Yeah.
0: Ah, quelle dentro lo tino hanno l'olio.
3: Yes.
0: Allora quelle ancora... Sì. Oily fish, quelle che vuoi. E look, quello maybe mi vuoi tagliare, non so come si dice, but maybe that's set her up. Sai, noi pure i bambini ci dobbiamo ricordare, quando sono bambini hanno bisogno with the best start... per aiutare per dopo,
2: certo. Sai? Per fare un buon inizio nella vita.
0: Sì.
3: Esatto. E allora my son increment.
0: Quello lo ferro. Sì. E allora ci dobbiamo ricordare pure lo calcio, specialmente se non ci piacciono latte o forse o sono allergic.
1: Sì.
0: Non buono. Ci stanno l'altra cosa, i broccoli. Very high in calcium. Puoi mangiare broccoli ogni giorno, se vuoi.
1: Sì.
0: Un pochettino di broccoli. Broccoli pasta, aglio olio, beautiful.
3: Yeah, that's what I
0: lui?
3: Had the night before last.
0: Yeah, sì? Allora loro erano contenti, di Lidia.
3: No, ma a me mi piace.
0: Sì,
3: me.
0: E sai, di tutte le frutte, le arance, hanno assai calcium, very high. 60 grams

0: ogni arancia c'ha 60 milligrammi di calcio. Già hai preso 60 con mangiare un'arancia.
1: Sì,
0: allora,
1: sì, ma abbiamo bisogno di 1000.
0: Perciò dico, allora mangi un tino di sardina, un mesotino di sardina a giorno, i
1: con
0: l'arancia, i broccoli, l'arancia,
2: il broccoli,
0: che più
2: sì.
1: Che pranzo.
0: Ah, questo io era molto interessata. Mo per italiano non so mo la parola come si dice, che it's nice to say, but pork chops.
2: Sì.
0: Questi c'hanno migliore del calcio. È una cosa che io era non ci credevo.
2: Di maiale.
3: Costolette.
0: Costolette. Non so come si diceva. So provato di trovare, ma... E allora puoi mangiare i broccoli, pork chop.
2: Sì.
0: Sai, tutte queste cose. E poi l'ova pure sono molto... le figure, tutti italiani ci piacciamo a mangiare le figure, specialmente se sono asciutte.
2: Sì, dried figs.
0: Dried figs is very high. Mangi due al giorno.
3: Quando li trovi.
0: Quando li trovi. Ma ci stanno i negozi che hanno i dried figs.
2: Sì.
0: Quello
2: puoi
0: comprare in
2: Italia.
0: Dentro il pacchetto. Non devi aspettare a
2: febbraio.
0: Anyway. Tutte parti. Tutte parti. Lo kiwi fruit puro. Le spinacce, lo cedrolo, pure gli oysters, i Brazil nuts, lo bok choy, le mandorle. Ci sono tante cose che potremmo aiutare. Non posso stress enough, dobbiamo... Look, se siete giovani, non c'hai tanto tempo, fui qua, fui là, prendi i bambini, vado al lavoro.
2: Sì.
0: One good meal a day, dicono.
2: Sì.
0: Devi mangiare almeno una volta al giorno bene.
2: Sì.
0: E se è quella la sera, tu cerca di mangiare queste cose, perché ti aiuta.
2: Specialmente se una donna, una mamma,
0: più assai,
2: whatever, che prepara di cucinare, so che cucini anche l'uomo, però la donna è sempre quella che...
0: Sì. Sì, c'ha lo pensiero magari, più assai.
2: E allora puoi preparare tutto questo buon cibo per un marito, i figli, everybody, per te stesso.
0: Oh, that's right.
3: Devi vedere dopo se lo mangiano.
1: Sardine magari no. Ma sardine no, è difficile.
2: Oggi è un po' che domandano, oh, what would you like,
0: daddy? Yes.
2: What would you like?
0: No.
2: Ai tempi miei, o mangio
0: e anche le mie.
2: O minute per
0: quell'era.
3: Lucrezia, io quando i figli miei erano più giovani, mio figlio avrà avuto i suoi 16 anni. Avevo fatto le sardine fresche, impanate, fritte, e lui ha detto, io non lo voglio. Ho detto, no, tu te lo devi mangiare, perlomeno uno.
2: Sì,
3: lui si è girato e ha detto alla sorella, I'm not a penguin.
0: That's right, there you go.
3: So, se non le va, non le va, è inutile, non se lo mangiano e basta.
0: Sì. E ci sta, dobbiamo ricordare lo sale.
2: Mm.
0: Lo sale normale, table salt.
2: Sì.
0: Quello solo tiro lo calcium.
2: Veramente.
0: Yes. Wow. E ferma lo absorption.
2: Ok.
0: Ma però ci stanno sale che si chiama Celtic salt Celtic salt.
2: Oh.
0: E questo sale viene dal mare in France, alla Francia. So the coastal sea in France fa questo sale che non è processed. E questo lo puoi comprare US anyway. È un poco più caro.
2: It doesn't matter.
0: Ma però qui non è solo quello che ferma, che se prende lo calcium, it will actually add calcium, perché questo Celtic o Celtic sale è pieno di minerals.
2: Wow.
0: C'ha lo calcium, c'ha lo magnesium, lo zinc, the manganese. Molto, molto
2: incredibile.
0: E questo aiuta l'osso.
2: Wow.
3: Allora non c'è bisogno che mangi altra roba, di mangiare
1: sale. Quel sale.
3: Dopo ti aumenta la pressione.
0: No, ci ma sta sempre attento, anche con questo, però.
1: In moderazione.
0: Sì, c'ha lower sodium dallo nomo sale. Allora se uno ha la pressione alta è meglio usare questo
2: sale,
0: perché c'ha less sodium.
2: beautiful.
0: Dell'uomo sale. Yeah. So Celtic salt si chiama.
2: Grazie Filomena.
0: Sì, sì.
2: Allora adesso andiamo un altro stacco. Se volete parlare con la nostra Filomena, Naturopath, telefonata 8340-7700. A tra poco.
4: Radio Italiana 531.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.
7: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
8: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
9: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
10: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
9: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
10: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
9: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
10: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
9: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
10: chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
9: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Bentornati qui con noi, Lidia, Lucrezia, Vittoria, Rita, Filomena.
1: Grazie.
0: Me ne sono dimenticato qualcuno?
1: No.
0: Bentornata qui con noi. La nostra Filomena ci sta dando tante buone
2: informazioni.
0: Roba per il...
1: osteoporosi, l'ossa.
0: Sì, brava.
1: Così rimaniamo queste ossa belle giovani o giovani, quello che vogliamo.
2: Magari.
1: Allora sappiamo che abbiamo bisogno del calcium, ma abbiamo pure bisogno di vitamina D per aiutare il calcium absorption. Lo più migliore vitamina D è lo sole. Niente che fai can't compare. Sì. Lo sole è lo numero uno.
0: Perciò è venuto fuori il sole,
1: sì,
0: oggi.
1: Perché
0: sei venuta
1: tu. Era a parlare di questo.
0: Brava.
3: Senti la radio fuori oggi.
1: Sì, sì, sotto la veranda con lo sole che c'è. Ma all'Australia, sai, ci hanno detto che dobbiamo mettere un cappello, gli occhiali, cover up, sai. E dice una verità. Ma però abbiamo un pochettino di bisogno di questo sole. Allora dicono, sì, c'hai le razze e le gambe fuori, diciamo c'hai a little singlet e shorts, pure 5 fino a 10 minuti di sole 4 volte alla settimana ti aiuta la vitamina D. Poi, se stai coperto, diciamo le maniglie longhe, lo pantalone lungo, devi stare fuori 30 fino a 60 minuti al giorno. Allora diciamo vai a fare una camminata lunga, you can be more covered, ma devi stare fuori più lungo per 4 volte alla settimana.
0: Ma se ti metti nel giardino e pianti le scarole,
1: yes, beautiful. Se stai dentro,
0: fai due cose buone.
1: Sì, hai detto molto.
0: È vero?
1: Giusto, sì.
0: Sì, invece di camminare, guardare gli alberi,
1: fai l'exercise,
0: that's right,
1: prendi la vitamina D e pure per la mente
0: that's
1: ti senti
0: right
1: migliore, è veramente.
2: E se usiamo la crema solare,
1: sì,
2: per proteggere la... ma blocca tutto?
1: Blocca un pochettino, è vero. Quelli di... look, io non voglio ir against che dicono,
2: no, no,
1: che, you know,
2: non puoi andare
1: specialmente
2: contro.
1: Se uno ha avuto un melanoma,
2: il consiglio
1: tu devi fare quello che devi fare.
2: Sì, sì.
1: Ma se sì bene, sì, sì, stai un pochettino e magari quando è summertime, quando è stagione, vai prima dalle 10 alla mattina e dopo dalle 3,
2: okay,
1: per 5-10 minuti fuori.
2: Questo
1: you should
2: sì
1: be all right,
2: un buon consiglio,
1: senza sunscreen.
2: Sì. Sì.
1: Let your body build up. Sai, piano piano. Aiuta. Ci sono poco mangiare dentro la dieta che hanno la vitamina D. Un pochettino è l'uovo, lo russo dell'uovo, quello c'è la vitamina D. Che più? Me l'ha scritto e ora non posso trovare che più. Pure che già ho detto lo fish, lo oil fish, sai, lo salmon, lo tuna. E pure vedi che ci stanno i products nello supermarket che si chiama fortified. So, allora, okay, some sono fortified con lo ferro,
2: sì,
1: some sono fortified con lo calcio e some sono fortified con la vitamina D. Diciamo lo pane, diversi latti, non mi ricordo che
2: sì,
1: più.
2: Sì, ma quanto può avere di più di queste cose?
1: No,
2: quel cibo?
1: No, pochettino.
2: Un pochettino.
1: Diciamo se tu bevi latte, anyway, ogni giorno, e se low in vitamin D, allora cerca di comprare il latte che ci sta lo extra vitamina D per ti aiutare per un pochettino di tempo. Ma io pure, sì, pure cercate di andare al tuo dottore once a year, dobbiamo fare tutti quanti, io lo faccio,
2: sì,
1: ogni
2: sì
1: novembre, ma tu vai e fai un full blood test e vedi com'è il tuo vitamina D. You know, così lo sai. Instead of guessing.
2: No,
1: you know?
2: No, yeah.
1: Eppure sì, ok. Se già c'hai osteoporosis, lo devi prendere una vitamina D al giorno.
2: Certo,
1: oh,
2: certo.
1: Lo prendi regardless.
2: Sì, sì.
1: Yeah, devi prendere questo. Yeah. Molto importante. Sai, 30% di adults in Australia non hanno abbastanza vitamina D. Okay. So get it checked, it is sì. importante. Sai tutte queste
2: io,
1: cose.
2: Sì, io sono così.
1: Ah, tu sì?
2: Sì.
1: Ah, allora tu, you need it.
2: Ah, no, no, ho bisogno, prendo la vitamina D ogni tre mesi.
1: Oh, very good. Mm. Yeah, yeah. And well, that's what we'll talk. Grazie che l'hai detto. Puoi fare come a Rita, che ogni tre mesi è una seringa?
2: Sì.
1: Sì. If you're very low, puoi fare quello, parli con il tuo dottore. Poi puoi prendere una pastiglia al giorno, io prendo quello, 1,000 IU.
0: Mm-hmm.
1: So happy to take one a day.
0: Yeah.
1: Poi prende una alla settimana, ci sono pure, si va alla farmacia, ti spiegano tutto questo.
0: Sì.
1: Poi ci sta la liquidi, a drops.
0: Mm-hmm.
1: Questi drop poi prendono drop al giorno sopra your tongue.
0: La lingua, sì.
1: O marchi sopra lo calendario.
0: Calendario. Yeah.
1: Diciamo lo primo di ogni mese.
0: Sì.
1: E tu prendi un cucchiarino molto piccolo e questi drop lo fai pieno questo cucchiarino e lo sì. prendi una volta al mese.
0: Ok.
1: Sai? Okay. Tutto natural. E sì. come tu ti trovi? A me you know, non mi
0: quelle
1: disturba
0: che
1: prendo una
0: facile.
1: Al giorno. So,
0: yeah,
1: sì, che è che più facile per te?
0: Questa vitamina D rimane nel corpo, non è che
1: sì.
0: come...
1: Sì,
0: non so che qualche altra vitamina la mandi giù.
1: Sì, con... that's why cerca di vedere che sono i levels. Ma specialmente quando è la vernata e stiamo più indoors... abbiamo bisogno di queste at least 1,000
0: sì perché non prendiamo
1: yeah.
0: il sole
1: no.
0: come quando è l'estate
1: no.
0: sì,
1: magari
0: sì.
1: se tu sei una persona quando viene la stagione your vitamin D level so ok e stai più fuori allora
0: al
1: puoi
0: sole.
1: Pure
0: fermare questi
1: ma se c'hai
0: sì.
1: this is my
2: opinione
1: opinione thank you Rita
0: recommendation
1: your recommendation sì già c'hai osteoporosi prendi la vitamina
2: ah,
1: D
2: sì, se c'è,
1: cioè hai bisogno
0: yeah,
1: hai bisogno
0: definitely.
1: You need it sì. yeah definitely so yeah facciamo tutte quelle cose perché pure se non c'hai abbastanza vitamina D ci sentiamo molto stanchi ci abbiamo più dolore in the joints e pure let me have a look devo mettermi gli occhiali e pure c'hai più se sei low dentro la vitamina D c'hai più rischio che quando cadi ti rompi l'osso
0: certo sì sì
1: yeah. allora la vitamina D è molto importante yeah, molto importante so yes fai-lo mangiare come puoi ma prendi le pastiglie o lo liquid of vitamin D poi c'è lo K2
0: ok
1: ne acquisto K2 lo dobbiamo prendere perché ne lo calcio, quando prendiamo specialmente la vitamina di calcio, va all'ossa, ma va pure, diciamo, al cuore, alla te parte.
0: È vero.
1: E se troppo calcio va al cuore,
0: sì.
1: dopo
0: si bloccano
1: se blocca
0: le
1: arterie.
0: Sì, sì, sì,
1: e
0: sì,
1: dopo,
0: sì.
1: invece, se prendi la K2 insieme con lo calcio,
0: sì.
1: Vormen, questo porta lo calcio a do... deve andare all'ossa
0: brava.
1: Non all'altra parte non abbiamo bisogno allora,
0: però Filomena come hai spiegato
1: sì.
0: che se uno prende i blood thinners
1: e le medicine per affinare
0: il sangue allora
1: non puoi
0: prendere
1: questo devi parlare col tuo dottore
0: sì,
1: se
0: sì.
1: lo vuoi prendere dici look can
0: sì,
1: I be monitored
0: sì.
1: posso prendere questo ma mai prende se c'hai quelle medicine no, non
0: allora,
1: puoi prendere.
0: Allora è tempo di un altro stacco.
1: Sì, grazie.
0: Telefono ad 8340-7700. A tra poco.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: Bentornati qui con noi, Lidia, Lucrezia, Vittoria,
1: Rita
0: e Filomena.
2: Grazie.
0: Filomena, sei stata busy on the phone.
2: Sì, veramente. Grazie
0: a tutti quelli che telefonano.
2: Grazie. Sì. La vitamina K2 che parlavamo si trovano dentro le green leafy vegetables. Allora, verdure, insalate, quelle dobbiamo mangiare, lo kale, lo spinach.
1: E si trova naturalmente in queste
2: naturalmente.
1: Cose.
2: Sì, lo vitamin K2. Allora, siamo detto la dieta, calcium, vitamina D, vitamin K. C'è sta pure silica, boron. Queste sono altri minerali che puoi pure prendere in a vitamin. Ci stanno pure le pastiglie. Che ci sta lo calcio, la vitamina D, la vitamin K e la silica, lo boron. Ci stanno diverse.
0: Quello
2: brand.
0: Che ti volevo domandare, yes. Perché tu dici no, prendi questo, prendi quest'altro, prendi questo. Invece di prendere 10 pills,
2: sì.
0: 10 tablets, poi ce ne sta qualcuno che puoi prendere
2: sì,
0: solo uno?
2: Sì, ci sono. Non posso dire le marche, ma ci sono. Si va alla farmacia o allo health shop, domandi. Sometimes però se c'hai osteoporosis magari vuoi prendere paro diciamo la silica maybe la vuoi prendere di parte che è più forte.
0: Ok, la silica per che cosa è?
2: È per le tendons, per le ligaments dell'ossa, quello è pure importante. Quello c'hai tu adesso.
3: Yes. Fammi scrivere. Silica.
2: Silica. S-I-L-I-C-I. Quelle è okay. Anche migliore. È migliore per dentro il corpo,
3: sì.
2: Per tutte queste ligaments,
3: sì.
2: I muscoli.
3: Sì.
2: Ma anche i capelli e la pelle.
3: Pure.
2: Così noi solo stiamo bene da dentro, guardiamo pure belli. I capelli si fanno, it's true.
0: Si fanno mamma ricci
3: mia.
0: Dopo.
3: Yes. Ricci. Dobbiamo andare a comprarlo oggi.
2: E sai, no, lunghi e ricci. Sai pure che te, prendi questo... Tante volte dentro la mia vita prendi una cosa,
3: sì.
2: Ma dopo si acconsono l'altra cosa. Dopo dici, oh, questo aiuta pure per quello.
3: Sì,
2: e allora
3: sì,
2: se
3: sì.
2: Tu aiuti i tuoi tendons and ligaments, vedi, dopo dei 6-12 mesi, vedi che i capelli, perché ci vuole il tempo.
3: Il
2: non
3: tempo,
2: è che,
3: sì,
2: che dopo
3: sì.
2: Dei 2 mesi diventa
3: no,
2: questi
3: no,
2: capelli
3: no, no,
2: puro.
3: È
2: no.
3: Vero, è vero.
2: Ma tu nourishi anche quello. Allora la silica, unless tu quando... guardi sopra lo scatolo e
3: sì.
2: Ci sta la vitamina D, K, silica. Vedi quanto ci sta
3: okay.
2: Puro di quella silica.
3: Sì.
2: Io magari me lo prendo di solo. Sì. Non mi fa niente che prendo un altro. Poi ci stanno le gente che non vuoi prendere tanta
3: roba.
2: I understand,
3: yes,
2: eh?
3: Yes,
2: sai,
3: no.
2: Tu cerca di vedere che vuoi fare.
3: Perché
2: ogni
3: dalle
2: persona.
3: Volte diventa troppo complicato.
2: Sì,
3: you know?
2: It's true. It gets too hard.
3: So yes.
2: Vogliamo keep it simple.
3: No,
2: è true. That's
3: sì.
2: Why. Ogni cosa che puoi cambiare aiuta.
3: Aiuta, certo.
2: Non ci potremo cadere giù e pensiamo, oh, devo fare questo. Incomincia con piccole cose che bisogna cambiare.
3: Sì, sì, sì.
2: You know, se non mangiavi mai i broccoli, ok, mo bisogna incominciare che 3 o 4 volte a settimana mangio i broccoli.
3: E poi,
2: you know,
3: come hai detto, Filomena,
2: yeah.
3: Noi adesso incominciamo adesso che siamo più di età.
2: It's
3: però
2: true.
3: È buono se uno incomincia da piccola, you
2: no
3: know
2: è
3: I
2: vero
3: mean?
2: It's the start che aiuta
3: sì.
2: Non so dire.
3: Sì, sì.
2: That you had
3: yes.
2: Sets you up for later,
3: that's right.
2: Ma però non è mai troppo tardi
3: no è certo
0: come si
3: sì,
0: dice meglio tardi
3: che mai
2: perché tutto aiuta
3: you
2: know
3: yeah,
2: what I mean?
3: Yeah.
2: Se tu si really really bad e può improve 25% quella
3: magari.
2: È già una cosa
3: sì, come
2: perché
3: no.
2: Tu ti senti più meglio
3: mm-hmm.
2: allora ricordiamo tutte queste cose Palossa
3: sì.
2: Calcium, vitamin D, vitamin K, magnesium è pure un altro perché lo magnesium aiuta the muscle supporta l'osso
3: sì.
2: Lui come tutto ci vuole
3: vedi.
2: Ci vuole tutto
3: .
2: The vitamin K, the vitamin D, ho detto zinc, tutte queste cose.
3: Mm.
2: E l'altra molto importante è lo exercise.
3: Ah.
2: Now, tu Se c'hai già osteoporosi, devi parlare con tuo dottore. Ci sarà un programma. Devi vedere un physiotherapist o un exercise psychologist. Perché quello aiuta l'osso e ti danno l'exercise specific per l'osso.
3: Sì.
2: Poi lui, sai perché dobbiamo sapere queste cose? Perché se ce l'hai, queste sono tre cose che non puoi fare. Se c'hai osteoporosi, non puoi fare bowling.
4: Bowling? Yeah. Le bocce?
2: Yeah, le bocce. Devi stare attento perché tu gali è come swing.
3: Yes.
2: Bowling. Yes. Quello è, can be risk, high risk sport. Tennis. It's high risk.
3: Yeah.
2: All right?
3: Perché and deve scappare.
2: Yeah,
3: you gotta hit the ball. Yeah.
2: Come giri.
3: Che giri. Sì.
2: Yeah, we're not doing tennis. And Pilates. Because Pilates, tu fai tante diverse
4: posizioni.
2: E allora è importante che vai a vedere un physiotherapist
3: e lui fa un programma, è vero?
2: Tu parli con il dottore, loro sanno dove devono mandare.
3: Sì.
2: Allora le cose che vogliamo fare, vuoi jump? Nea, quando dico jump per italiano,
4: saltare,
2: non è che saltare. Devi stare attento, devi tenere le scarpe
3: di ginnastica, yes.
2: Non è che mo vai, sì, una persona di 75 anni che non stai tanto bene, devi stare attento. Perciò devi andare a vedere la persona a posto, perché otherwise you can have an injury. Skipping è pure una cosa molto, perché dicono tu vuoi shock the bone. That's how it rebuilds.
3: Of course.
2: Quando avevi quello shock, you know?
4: Si rinforza dopo.
3: Goodness me.
2: Si vai sopra la scala, sai lo gym, quelle gente che vanno al gym ci sta lo stair climber. È good. Si c'hai la scala a casa, ma ti devi stare attento. Puoi fare pure che vai un poco sotto in coppa. Quelle sono le... pure a ballare, potremmo continuare di ballare. A ballare è good.
0: Ma ci vuole partner per ballare. Non puoi ballare da solo.
2: No, puoi ballare pure di solo. Poi.
4: Certo.
2: Basketball is very good perché tu e netball perché tu fai un poco che
3: la
2: salti,
3: palla lì.
2: Jump start, qui l'aiuta.
5: jump start.
2: E pure l'aerobics, certain aerobic classes aiuta pure l'ossa.
3: Tai chi?
2: Tai chi aiuta, ma per relax, ma non per l'osso.
3: Ah,
2: no,
3: per
2: rinforzare l'osso. Ci vogliono tre cose.
3: Resistance. Yes.
2: Weight bearing. Yes. E lo molto importante sono le balance. Balance exercises.
3: Yes.
2: Sai, magari stand with una gamba alzata e vedi se puoi
3: bilanciare.
2: E quelli ti danno tutta tre di questi exercise, si va dove devi andare.
3: Ok, allora scusa Filomena, un altro stacco.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: Sono le 13:01.
8: Speed camera locations per venerdì 28 agosto. East Terrace, Henley Beach, May Terrace, Lockleys, Henley Beach Road, Brooklyn Park, Sheriff's Road, Morford Vale and Valletta Road, Fulham Gardens.
9: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
10: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
9: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
10: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
9: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
10: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
9: E una bottiglia di vino, anzi due.
10: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
11: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
12: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
10: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dez Amore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
10: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
10: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggio a Melbourne 2026
10: con noi di Radio Italiana 531.

0: Bentornati qui con noi. Adesso siamo alla fine del programma di
1: la nostra Filomena.
0: La nostra Filomena.
1: Sì, yeah. Right.
0: Allora,
1: okay.
0: Se avete qualche domanda da fare, la scrivete, che fra due settimane la nostra Filomena sia qui di nuovo con noi.
1: Sì.
0: Va bene, Filomena.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori. Ricordiamoci, se non si è avuto a bone scan, andate al tuo dottore and request one se c'hai più di 45 anni. Calcium vorm, D vorm, Kai, se non prendi medicina che affina il sangue, magnesium, silica, così guardiamo bene dentro e fuori. Ma ricordiamoci che la nostra buona salute è la più migliore cosa, la più importante cosa nella nostra
0: è
1: vita.
0: È l'unica cosa importante, yeah, la salute.
1: Quando vengo fra due settimane parliamo di stress e come affetta il nostro corpo con lo corso. Anyway,
0: sì,
1: mi fa molto
0: mente.
1: Piacere. E prendiamo un bello sole questo weekend e oggi. Grazie a tutti.
2: Always
1: therapy quando vengo.
0: Grazie
1: qui.
0: Filomena, sei stata proprio
1: ridere.
0: Brava. Grazie.
1: Grazie, grazie.
2: Ciao. Filomena.
1: Ciao.
0: Con te ci vediamo, ci sentiamo fra due settimane.
1: Sì.
0: E allora?
2: Adesso ascoltiamo O Vita da Jovanotti.
0: Va bene. A fra poco.

0: Bentornati, bentornati qui con noi, buon pomeriggio, buon pranzo se state pranzando. Siete sempre in ascolto di Radio Italiana 531 con un tuffo nel passato. Ascoltiamo tanta bella musica dei nostri tempi. Ok, cosa abbiamo preparato? O vuoi che leggo qualcosa?
1: Grazie Lidia, sì sì.
0: Ok, vediamo cosa trovo qua, presto presto. No, non l'ho letta prima, ma comunque vediamo. Un culturista, guardandosi allo specchio, si accorge che è abbronzato da per... Oh no, no, no, questo non mi piace. No, no, no, no.
1: Is it rude? No.
2: Dove yes, sta andando questo?
0: No, no, no, no.
3: I've
0: no,
3: got a little joke.
1: Oh, have you? Yeah, yeah, go on.
0: No, no, I've got
3: perché
0: plenty.
3: Perché i pomodori non riescono mai a mantenere un segreto? Perché diventano subito rossi.
1: Ah, that's a good one too.
0: Ce n'ho una in inglese.
1: Grazie.
0: Mi piace. A husband and his wife started dieting a week ago. The wife suggested they should have a cheat day today. She went out and brought home a McDonald's and a KFC wings. The husband brought home his secretary. Hospital visit hours are the same as usual, 9 a.m. to 5 p.m. So he ended up in hospital. Oh dio. And avevo qua il santo del giorno.
3: Oh yeah.
0: Yeah, vediamo, vediamo, vediamo.
2: L'hai trovato?
0: No? Yeah, but no.
3: L'ultima volta era San Massimo che era il cane. Vabbè, oggi Massimiliano, that's right, San Massimiliano. Yes.
0: Oh dear. What's this one here?
1: What's today? Oggi.
3: Oggi, Sant.
1: Siamo. Cosa? 28.
2: 28 di agosto.
1: 28.
0: Yeah, 28, 28 di agosto, sì.
3: Nili, maledetta primavera. Fino a martedì arriva, maledetta primavera.
1: Maledetta primavera.
3: Allora, canzone che abbiamo sentito.
0: Un marito solito a tradire la moglie con molte amante muore. La moglie per vendetta lo fa riporre completamente nudo nella cassa da morto. Dopo alcuni mesi si pente e provvede alla resumazione. Lo fa scavare. Dopo alcuni mesi si pente e provvede alla risumazione della salma. Sì. Apre la cassa e la trova completamente vuota.
1: Oh.
0: Asciuffato in un angolo, scorge un foglio di carta. Lo apre e vi trova scritto: sono da Maria, due tombe più avanti.
1: Oh Madonna, oh Dio.
0: So neanche dopo morto si è fermato a seguire le donne.
1: Allora adesso
0: andiamo una canzone, dopo troverò altre.
1: Un piccolo stacco e torniamo presto.
0: Va bene.
1: There we go.
4: Radio Italiana 531.
5: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
6: Da oltre 50 anni
5: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
6: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati
5: Romeo,
6: 3X,
5: Foodland,
6: Coles,
5: IGA,
6: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
5: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
6: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
5: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
6: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostilini.
7: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
5: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
8: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
9: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
8: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnato dal coro San Francesco.
9: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
8: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
9: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
8: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
9: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
8: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
10: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
11: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
10: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
11: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
10: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
11: I posti sono limitati.
10: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
11: Viaggio a Melbourne 2026
10: con noi di Radio Italiana 531.
0: Bentornata qui con noi questo pomeriggio. Siamo in studio Sanremo, ascoltate la radio 531 e abbiamo con noi il nostro manager.
12: Chi?
0: Il nostro manager.
12: Sì. Buon pomeriggio, signore. E Bianca, buon pomeriggio.
13: Bianca, buon pomeriggio.
12: Buon pomeriggio, signorine. Come va? Come va?
14: Signorine.
12: Come va? E tu, signorina, sei? Che vuol dire? Mica sempre signorina rimani, non è che... Scusami.
0: Sì. Su, no, allora. No, io mi prendo questo complimento.
12: Ecco,
0: è bello,
12: certo.
0: Bravo.
12: Come no?
0: Bravo,
12: come no.
0: Marco. Good, good. Allora, vogliamo parlare di un soggetto molto importante, vero?
12: Sì.

0: comodi.
1: Si viaggia bene, molto bene.
0: Si viaggia il venerdì mattina, si arriva verso il pomeriggio a Melbourne, ci si riposa un po' e poi c'è una cena al club il venerdì sera. Ci riposiamo poi il venerdì, perché ovviamente dopo una giornata insomma ci fermeremo per un caffè, mangeremo un panino, ma la prima giornata di solito è molto quella un po' più tranquilla, però ci si diverte sul bus. Poi sabato ci si sveglia e si va a Brunetti per fare la colazione, e questa Brunetti si fa sabato, domenica e lunedì, tutti e tre i giorni. Avremo un pacchetto speciale per noi di caffè e cornetti o dolci, loro li chiamano Danish, è una, proprio la selezione di tutti i pastries che fanno loro, inclusi. Una volta partiti da Brunetti andiamo a Thomastown. A Thomastown c'è la fabbrica di Dezzamore Cheese, il caseificio. Quindi Giorgio Linguanti, che è la mente, il proprietario, il fondatore di Dezzamore Cheese, ci farà il giro del caseificio, e c'è un pranzo lì a Dezzamore Cheese, perché hanno anche un ristorante, quindi si mangerà lì. Una volta tornati indietro a Melbourne, Thomastown è circa 40 minuti dal centro, si torna indietro col bus e si va al museo di Melbourne, che è di fianco alla festa italiana.
1: Oh,
0: al museo di Melbourne c'è una mostra in esclusiva australiana sull'impero romano. Ci sono degli artefatti dall'antica Roma, insomma,
1: sì.
0: Molto bella. E tra l'altro chiude domenica, cioè chiude il giorno dopo, quindi in realtà è l'ultimo weekend di questa fiera, che è da circa, penso, 6 mesi, che
2: è da aprile,
0: esatto. Si chiama Roman Empire. Ed è ovviamente inclusa in questo tour, dentro è una visita guidata del museo in questa mostra dell'impero romano.
1: Molto interessante
0: anche perché, insomma, ne parlavamo prima io e Bianca a pranzo con Benedetta, che sta registrando il programma del sabato. Sappiamo benissimo quanto la storia italiana sia importante, e soprattutto quanto in Australia si studia poco. Quindi una mostra del genere è molto interessante, perché ci fa capire chi siamo, da dove veniamo e l'importanza dell'impero romano.
1: Anche perché non è che vengono tutti gli anni a portare questo.
0: Come no?
2: Esatto, ci sono più di 120 pezzi originali che arrivano per la prima volta in Australia dall'Italia.
0: Cioè, capito? Hai capito che roba?
1: Davvero.
0: Ed è molto bello e molto interessante. Una volta lasciata la mostra, che dura circa un'oretta e mezza, si rimane in zona, perché subito di fianco c'è il Melbourne Expo, che è l'Exhibition Building, scusate, che è dove si svolge la festa di Melbourne, che è divisa in due aree. C'è l'area entertainment e cibo, che è quella esterna, dove c'è il palco con l'intrattenimento tutto il giorno fino alle 10 di sera, e l'area interna, che è una expo, cioè è una fiera di tanti business italiani in Australia, non solo di Melbourne. Per esempio c'è Forza Italia che vende le magliette, ci sono chi fa il limoncello, c'è il Globo TV con la c'è il Globo TV con la televisione che vende il pacchetto di televisione italiana, ci sono i prodotti, tutte le aziende che vendono prodotti come la Mulino Bianco, insomma c'è di tutto e di più. È una fiera, è una festa, è una fiera che vale la pena visitare per entrambi i giorni.
1: È come la fiera di Milano?
0: Fiera è molto più grande.
1: In miniatura.
0: Fiera ci vogliono, cioè una fiera di Ro Milano ci vogliono 2 giorni, anche 3 per girarla tutta, perché di solito sono molto grandi. Questa è una bella fiera, 2 giorni sono abbastanza per girarla, e comunque c'è da spaziare tra l'intrattenimento fuori e la festa dentro. Cioè, scusate, l'intrattenimento fuori e la fiera dentro. Poi la sera si mangia lì alla festa. La domenica, colazione da Brunetti, si va sul bus di nuovo e si va in Yarra Valley. Andiamo da De Bortoli Wines, che è una vineria nella Yarra Valley. Ora, le wineries del Sud Australia sono impareggiabili, no? Però anche in Victoria la Yarra Valley è molto bella, e c'è questa vineria italiana De Bortoli, con cui collaboriamo anche a Griffith, che ha un ristorante, e facciamo un long lunch alla winery di De Bortoli, che è molto molto bello. Una volta finito il pranzo, con calma, con lo stomaco pieno, si torna indietro, si va alla festa. La festa del sabato, la domenica dovrebbe finire un po' più presto rispetto al sabato, finisce mi sembra alle 5. Quindi si va alla festa, ci si diverte ancora un paio d'ore, e poi si va a cena all'Abruzzo Club. Quindi venerdì sera siamo a cena al Veneto Club, sabato siamo a fare la cena alla festa, perché ci sono arrosticini, pizze, panini, di tutto di più. La domenica siamo a cena all'Abruzzo Club, con un menù come i club che abbiamo qui ad Adelaide. Il lunedì si va a fare colazione da Brunetti, tutti i giorni andiamo da Brunetti a fare colazione a Lygon Street.
1: Perché no?

0: E poi si parte, si torna da Adelaide lunedì. Allora, voglio già address una cosa. Siccome so che c'è una signora che ha telefonato anche a Lucrezia, che diceva, ma io l'anno scorso ho pagato $900. Ho detto, signor, lei l'anno scorso ha pagato $900 di deposito.
1: Sì. E quello forse...
0: E poi ce ne metti... perché siccome la signora è venuta in stanza singola, ne ha messi altri 900.
1: Sì.
0: Quest'anno il costo è di $1,650. Che allora... cosa comprende? Il bus, quindi il trasporto, le notti in albergo, i pranzi, quindi le colazioni da Brunetti, il pranzo del Zamore, la cena della domenica, la cena del venerdì, il pranzo da De Bortoli, la colazione della domenica, tutto incluso, sì. Ok?
1: Pancia mia, fatti bisaccia.
0: Panza mia, fatti capanna, il lunedì anche c'è la colazione e il pranzo, tutto incluso. Quindi quando una persona dice, ma insomma... il prezzo è molto simile a quello dell'anno scorso, c'è una piccola aggiunta perché ovviamente il costo del bus è superiore, il costo dei ristoranti è superiore e i prezzi si sono alzati, giustamente.
2: Certo, tutte
1: ma anche pure l'assicurazione che i bus devono
0: avere. Certo, come no. Quindi c'è un sovraccarico del bus, soprattutto quella è la spesa che è aumentata di più rispetto all'anno scorso, però dovete immaginare che con questa cifra ricopre tutto praticamente, è un out of pocket. Quando arrivate alla festa, chiaramente alla festa, se volete mangiare qualcosa è a carico vostro,
1: certo.
0: E se volete comprare qualche prodotto
2: una
0: è a carico vostro,
2: extra,
0: chiaramente, però è ovvio che insomma è un prezzo molto molto conveniente se pensate che sono 4 giorni.
1: Ma poi soltanto che tu pensi, dici, vado a Melbourne con un gruppo di persone,
0: come no,
1: tutti quanti amici,
0: come
1: ci
0: no,
1: divertiamo un sacco.
0: Come no. C'è chi ci ascolta che ha già prenotato, che è stato ad altri viaggi, che si ricorda benissimo questa atmosfera di amicizia che è molto bella. Quindi no, è bello, una bella esperienza, una bella esperienza che vi consigliamo, perché non solo vi portiamo alla festa, che è bello perché la festa insomma è una bella iniziativa, però vi facciamo anche fare delle attività che di solito non faremmo. Cioè il caseificio di Azzamore per me è molto interessante, anche perché è una storia molto italiana. Giorgio è italiano, siciliano, ha aperto questo caseificio tanti anni fa e è un prodotto che si trova in tutta Australia. Poi la mostra di Roma è unica, non ci sarà in un altro posto in Australia e soprattutto chiude quel weekend, quindi non avete più un'opportunità per vedere una mostra del genere.
1: È un'opportunità questa.
0: Sì. E poi è un bel modo per scoprire, anche scoprire i club locali, come abbiamo fatto l'anno scorso, ma quest'anno abbiamo aggiunto la Yarra Valley, perché non è solo about Melbourne, è una cosa di uscire, di andare a fare un bel pranzo assieme.
1: Yarra Valley, come noi abbiamo McLaren Valley,
0: esatto.
1: Yeah, Rosa Valley.
0: Esatto,
1: yes,
0: esatto,
1: yes,
0: esatto.
1: Yes,
0: esatto,
1: yes,
0: esatto.
1: It's beautiful.
0: C'è un prezzo anche per la camera singola, ovviamente noi diamo la possibilità di prenotare a tutti, singole, anche la tripla, chiaramente si può prenotare, c'è la possibilità di pagare di prenotare in camera, di accomodarvi in camera tripla se c'è la possibilità, e quindi venite in coppia, venite con vostro marito, venite con una vostra amica, c'è chi ha già prenotato, saluto Enza che ha già prenotato, che porta molto probabilmente anche delle amiche, ed è un motivo insomma per voi per andare a Melbourne
1: in compagnia
0: e vedere qualcosa di bello.
2: Sicuramente.
1: Quattro giorni in
0: e uscite
1: compagnia.
0: Dall'Adelaide.
1: Ecco qua, bravo.
0: Ho dimenticato qualcosa, Bianca?
3: Hai dimenticato di dire che dovete telefonarci al numero 83402806 per prenotare, perché mi raccomando, sbrigatevi che sennò il pullman parte senza di voi.
0: Esatto. Ma soprattutto perché potete chiedere più informazioni. Adesso vi ho spiegato tutto l'itinerario, però quando partiamo, quando torniamo, chi sono i contatti, chi ci porta, quindi chiamate 83402806 se avete qualche domanda. Per chi ha telefonato e ha dei dubbi sul prezzo rispetto all'anno scorso, rispetto a quest'anno, non è un problema, ne parliamo tranquillamente, vi spieghiamo un po' insomma il pacchetto cosa comprende, ma se siete stati con noi negli anni passati sapete quanto ci divertiamo, quindi insomma è una bella occasione.
1: Davvero
0: quindi Lucrezia, dimmi, io ti segno. Metto giù il tuo nome.
2: Sono stroppia adesso.
0: Che stroppia? Ti portiamo il bus, c'ha la pedana, non ti preoccupare. Bene. Abbiamo okay. detto tutto.
4: Grazie Marco.
1: Bravo Marco.
0: Grazie a voi.
1: Sarà
0: grazie.
1: Un bellissimo viaggio.
0: Assolutamente sì.
3: Allora
0: assolutamente
3: noi cominciamo
0: sì.
3: a fare le valigie, andiamo.
0: Facciamo sì. le valigie. Intanto c'è chi le valigie le ha già fatte. Vi ricordo che Peter, Rosalia, Nancy e Clara sono a Griffith. Dovrebbero arrivare, credo, nelle prossime. Dovrebbero essere già arrivati perché arrivavano verso le 2. Sono le 2 a Griffith. Sì. Quindi tra un'ora sono live dal Tourism Hub di Griffith e saranno live per i prossimi 3 giorni dalla festa italiana di Griffith, quindi non perdete l'appuntamento, seguiteli grazie. Su Facebook e Instagram se avete Facebook e Instagram e io vi saluto e vi auguro buon weekend.
1: Grazie Marco.
0: Ciao.
1: Grazie Marco.
5: Bravo. State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
7: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
8: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
9: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269 6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
10: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Bentornati qui con noi, buon pomeriggio. Io sono Lidia, ci abbiamo Lucrezia, Rita e Vittoria. Allora, voglio fare tantissimi auguri al mio compagno che martedì compie una bella età.
1: 21? 21 anni?
0: 21 anni. Sono ben 80 primavere.
1: 80.
2: Wow. That's wonderful.
0: Perciò tantissimi auguri, ti voglio bene, mi auguro tanta salute e ci vediamo.
1: Tanti auguri anche da noi.
0: Tutti,
2: auguri, Sandy.
0: And also ieri è stato il compleanno di mio fratello, even though le ho telefonato ieri sera, ma tantissimi auguri. Mio fratello Beniamino è l'ultimo dei siblings.
2: Come si chiama?
0: Beniamino.
2: Beniamino.
0: Benjamin.
2: Benjamin. Allora adesso Benjamin. Per te Sandy e tutti in ascolto. It's Now or Never.
0: That's right.
2: By Elvis Presley.
0: Make up your mind. It's Now or Never.
2: Tanti auguri.

0: Ok, siamo di nuovo qui con voi. Oggi il santo del giorno sarebbe Sant'Agostino.
1: Sì, sì.
0: L'ha fatta appena appena in tempo perché è l'ultimo d'agosto, yeah. Vero?
1: Agostino!
2: Agostino.
0: Ok, vorrei leggere un detto che è molto, molto, molto vero questo qua. Mm. Ok? Quando un uccello è vivo, mangia le formiche. Quando l'uccello è morto, le formiche mangiano l'uccello. Il tempo e le circostanze possono cambiare ad ogni momento. Non sottostimare o ferire nessuno nella vita. Puoi essere potente oggi, ma ricorda, il tempo è più potente di te. Un albero serve a creare un milione di fiammiferi. Ma basta un solo fiammifero per bruciare un milione d'alberi. Perciò sii buono e fai cose buone.
2: Mm. Bellissimo.
1: No, è vero, yeah. Come
3: no, no, è vero.
1: Può bello. Cambiare la vita. Un giorno sei la formica che
0: ci poi ci sei il pensiero del giorno. Non arrabbiarti se le persone non ti apprezzano, se ti criticano o ti giudicano male. Tu ogni giorno accendi la tua luce e risplende più che mai. Amati con i tuoi pregi e i tuoi difetti. Ama la tua vita imperfetta, ma pur sempre tua. E non dimenticare mai che ogni persona vale il tempo che ti dedica.
2: È vero. Yeah.
0: Sono parole forti, vero?
2: Sì.
0: Mm. Ok. Sì, sì. Continuo, Lucrezia?
3: Sì.
0: Ok, c'è sta un'altra frase del giorno, questa era del 21 agosto, questa frase che sto leggendo adesso.
1: Sì, sì, una settimana fa,
2: una
1: ma
2: settimana.
1: Sì. Siamo ancora in agosto.
0: Una volta eravamo poveri di tutto, ma non di valore. Anche la povertà era vissuta con dignità. Si aggiustava tutto, perché di ogni cosa si capiva il valore. Questa è invece la società dell'uso e getta. You use and you throw it away. Nulla si aggiusta, si butta via tutto, sedie, vestiti, televisori, ombrelli, amicizie e persone.
1: Noi. Siamo anche noi disponibili.
0: Sì.
3: Tutti. Allora adesso andiamo.
1: Dispensabili.
3: Adesso andiamo un altro stacco.
0: Sì.
3: Tra poco.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
6: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
7: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
8: Festa in onore della Madonna di Crochi.
9: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
8: 19 Susan Street, Virginia.
9: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
8: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
9: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
8: Intrattenimento musicale con
9: Angela Cutri,
8: Domenico Greco,
9: Rocco Carpentieri
8: e Mira San Gregorio and the Boys.
9: Non mancare, domenica 13 settembre.
8: Festa in onore della Madonna di Crochi.
9: 19 Susan Street, Virginia.
8: Radio Italiana trasmetterà in diretta.

0: Ok, bentornata qui con noi, ci stiamo divertendo un sacco.
1: Certo, sempre.
0: Il tempo se n'è andato, se ne va molto velocemente.
2: Tra le telefonate.
0: Abbiamo avuto tante telefonate, vogliamo ringraziare tutti quelli che ci ascoltano, quelli che ci telefonano. Comunque stavo dicendo prima, ha telefonato il signore Giovanni Rosa Panuccio, ha telefonato Santino di Victa Hub, vogliamo salutarli anche a loro. Certo. Voglio salutare un sacco di persone oggi, specialmente Altavilla Club, che sono stata là ieri, ci stava una coppia. Lui non mi ricorda adesso come si chiama, la signora si chiama Concetta ed è stata un po' emozionata ieri perché il marito le disse, dice, questa signora, dice, si chiama Lidia, c'ha il programma alla radio il venerdì da mezzogiorno alle 2 e lei si è emozionata. Perché mi disse il marito che lei ascolta sempre, perciò un grande abbraccio, signora Concetta si chiama, me lo ricordo. Grazie. Perché anche mia mamma si chiamava Concetta. Un abbraccio fortissimo.
2: E volevo dire che il pranzo all'Altavilla Club è sempre una
0: era meraviglioso. Oh. Ieri davvero hanno fatto involtini di braciole, involtini di carne, involtini prima hanno fatto l'antipasto che era buonissimo, certo. Tutto fresco, dopo c'è stato
1: la pasta,
0: i maccheroni buonissime,
3: era con fagioli.
2: Pasta e fagioli,
1: che siamo andato noi.
0: Non fanno sempre la stessa cosa.
1: No.
0: Poi ci sta il panino che è proprio fantastico. Queste hanno fatto delle bracioline, due braciole per ogni persona, servite su mashed potato, purè di patate, con queste bracioline sopra. Beautiful. Che erano buonissimi. Non mangio carne, ma ieri una me l'ho mangiato.
1: Il cibo tenero, sempre buonissimo.
0: E un pochino di sugo sopra, era proprio buono.
1: È proprio cucinata casalinga, you know.
0: Sì.
1: It's yummy. Allora adesso salutiamo signor Giovanni Panuccio, Rosa, con l'ultimo romantico. Da Pino
0: romantico.
1: Okay. Da Pino Donaggio.
0: Voglio anche ringraziare e salutare la Campania Club, che siamo andati mercoledì a giocare bingo e hanno fatto davvero un pranzo speciale perché l'hanno fatto per Father's Day. Tutti quelli che,
1: Allora ascoltiamo questo brano.
0: Giovanni e Rosa, un grande abbraccio da noi tutti qui alla radio.

0: Bentornate qui con noi. Allora, il tempo è passato e voglio salutare ancora un paio di persone,
1: sì.
0: E dopo salutiamo noi altri per la prossima settimana, vero?
1: E se ci sarà Franco Fedele?
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ci sta broadcasting from Griffith.
1: Griffith. Ah, yeah, yeah, yes, Marco l'ha detto, scusa.
0: Yeah. Lucrezia, come back, remember. Come back, where are you running to?
2: Andiamo al sole.
0: Yeah. Anyway, tantissimi saluti a Milva, Antonietta, Bianca, Carla, Carmela, Luisa, Maria la Bella, Maria Donato, Santino, stasera andiamo a Atfordina.
1: Beautiful.
0: Il suo compleanno, perché che mia figlia va in vacanza, allora
1: sì.
0: non c'è sì. qua per il suo
1: sì.
0: compleanno, allora andiamo fuori questa sera.
1: Very good.
0: Yes.
1: Very good.
0: Voglio augurare un bellissimo viaggio a mia figlia, sì. che torna
2: sì.
0: presto, sana e salva, e che si
2: yes.
0: divertono un sacco.
2: Sì.
0: Ok, allora grazie. Arrivederci a tutti quelli che avete ascoltato, un abbraccio a tutti quanti, grazie Lucrezia, arrivederci,
1: prego.
0: Grazie Rita, ci vediamo next week.
1: Buon sì, weekend sì. a tutti e alla prossima settimana.
0: La temperatura sarà molto molto
1: Enjoy.
0: Bella questo
1: sì,
0: weekend,
1: sì, questo
0: perciò
1: weekend.
0: Uscite, fatevi una bella camminata, andate a vedere Morialta Falls, che è grande adesso, come,
2: sì,
0: almost
2: sì.
0: come Niagara
2: con
0: Falls.
2: Il sole, sì, con il sole.
1: E adesso finiamo yeah. con Mamma Maria,
2: sì.
1: da ricchi yeah. e poveri,
2: grazie.
0: E ciao anche a Vittoria.
1: Ciao, grazie. Un abbraccio a tutti.
2: Ci vediamo.
1: Ciao, ciao.
2: Ci vediamo.
1: Ciao.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

90. L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
3: Apo, io non ho voglia di cucinare.
2: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
3: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
2: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
3: Altavilla Club 281 The Parade Beulah Park.
4: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
5: Stefano, allora torniamo in onda?
6: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
5: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
6: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
5: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
6: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
7: Destinazione Australia.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269 6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
5: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
6: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
5: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
6: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
5: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
6: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
7: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

Per un programma di musica classica sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: A Taste of Italy in Griffith!
1: Ci siamo! Peter, Nancy e io, Rosalia. Who we got now?
0: Un ospite incredibile, Liam!
1: Liam Sibling!
0: Sì, ciao. Benvenuto!
2: Ciao a tutti, un piacere essere qui, grazie mille per l'invito.
1: Bravo! Now, do you want to start or do you want me to start?
0: Bye.
3: Well, I can't start because I didn't know anything that Liam said then.
1: I know,
3: unless you want to explain
1: right,
3: to me. Shall I just sit on the outside?
1: Peter doesn't speak Italian.
2: Giusto, giusto. Ma provo a muovere le mani così ti faccio capire con le mani. Sì,
1: he's going to give you hand movements.
2: Sì, mi sembra giusto. In fondo è parte di noi italiani. Quando parliamo muoviamo anche le mani così ci aiutiamo a farsi capire.
3: My head hurts.
2: E abbiamo appena cominciato.
1: Bravo. Ok, Liam, dici la tua storia qui. Come ti trovi in Griffith?
2: Allora, la mia storia è una storia un po' classica, un po' fuori dagli schemi, perché la storia, dobbiamo iniziare un attimo dalla storia della mia famiglia.
1: Sì, sì.
2: Un po' una classica storia di una famiglia italiana. Il primo emigrato della mia famiglia è stato il mio bisnonno, venuto qui poco dopo la prima guerra mondiale. Mm-hmm. È rimasto qui per una decina d'anni. Ovviamente al tempo era molto complicato comunicare con l'altra parte del mondo. È rimasto qui 10 anni, ha lavorato, messo soldi da parte, è tornato in Italia e poi ha convinto mio nonno, che da poco era sposato con mia nonna, partire dall'Italia, trasferirsi in Australia. Quindi i miei nonni sono anche loro partiti, sono venuti qui.
1: In Griffith?
2: E sono arrivati qua a Griffith.
1: Ah, okay. Sono molti anni allora.
2: Sono molti anni e molte generazioni. Quindi loro si sono trovati qui a Griffith, sono arrivati con niente, hanno cominciato a costruire, come tutti all'epoca ovviamente, la loro vita, per provare a costruire qualcosa che non avevano più in Italia.
1: Sì.
2: A quel punto è nata mia mamma, lei è nata qui a Griffith, è cresciuta qui a Griffith, ha moltissimi amici ancora oggi qui a Griffith.
1: Sì.
2: E poi ovviamente avendo un background italiano spesso andavano in Italia per salutare i parenti.
1: Sì, certo.
2: In uno di questi viaggi, tra amici di amici di amici, mia mamma e mio papà si sono conosciuti.
1: Sì,
2: e
1: sì.
2: Quindi inizialmente si sono sposati qui a Griffith.
1: Però tuo padre stava in Italia?
2: E il papà era italiano e stava in Italia.
1: Stava in Italia?
2: Sì, sono proprio incontrati per caso.
1: Ah,
2: e si sono sposati qui, però poi hanno deciso di trasferirsi di nuovo in Italia.
1: Ah,
2: e
1: okay.
2: Quindi sono tutti tornati in Italia, mio papà, mia mamma.
1: Tutti? Davvero?
0: Tutta
1: la famiglia,
2: tutti quanti.
1: Dopo tanti anni?
2: Dopo moltissimi anni che erano qua, quasi 40 anni che hanno passato qui. Quindi si sono tornati a casa loro in Italia e a quel punto dopo mia mamma e mio papà sono sposati anche lì, poi è nato mio fratello e poi sono nato io.
1: Mm-hmm. Tu sei nato in Italia?
2: Io sono nato in Italia 29 anni fa. Mm-hmm.
0: E dove è casa in Italia?
2: E poi casa in Italia è ad Asolo. Io sono nato e cresciuto ad Asolo, però ho sempre passato moltissimo tempo anche a Cavaso, paese dove vivevano i miei nonni, e quindi l'estate la passavo sempre dai nonni, un po' in montagna, durante la scuola passavo ad Asolo e quindi sono cresciuto così. Cresciuto sempre con le storie della mamma, dell'Australia, bella è, di quanto manca Griffith. Ma per un motivo o per un altro non sono mai riuscito a venire in qua, fino a quando a 19 anni, dopo aver finito la scuola in Italia, prima di cominciare a lavorare effettivamente in Italia, mi sono detto, ma guarda, hai l'opportunità, hai il doppio passaporto, almeno fai un giretto. Mm. Allora sono partito.
1: Solo?
2: Da solo. Mi sono preso un biglietto di andata.
1: Bravo.
2: Di sola andata, sono partito.
1: A 19 anni
2: e adesso sono 10 anni che sono qua praticamente.
0: Che coraggio, bravo.
2: E mi sono fermato
1: non
2: qui.
1: Non sei ritornato più dopo?
2: Sono tornato di tanto in tanto, ho provato a fare un piccolo periodo dopo quasi 4 anni, i primi 4 anni che ero qui, a tornare in Italia per poter stare un po' di più con la famiglia e con gli amici. Uh-huh. Però onestamente mi ero un pochino abituato alla vita australiana, alla vita di Griffith, e mi ci ero abituato, mi ci trovavo bene, e quindi semplicemente ho bene o male deciso di vivere un pochino in mezzo a due mondi, lavorare, costruire la mia parte lavorativa qui in Australia, e viaggiare come turista ormai in Italia per andare a salutare amici e famiglia, giustamente.
1: So, la famiglia non sta qui?
2: No, non più.
1: Sei solo tu?
2: Quindi sì, e gli amici che ormai mi sono costruito qui in Australia.
1: La famiglia, mamma e papà stanno in Italia.
2: Sì, esatto.
1: That's fantastic, che bello.
0: E cosa fai di bello qui a Griffith?
2: Allora, io faccio un po' di cose, cerco di tenermi impegnato il più possibile, così rimango fuori dai guai.
1: E è una buona cosa.
2: Assolutamente, ho imparato un po'. Certo.
1: Siamo un momento a Liam, fermiamolo lì e facciamo un po' di sponsor.
2: Certamente.
1: E dopo ritorniamo.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
6: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
7: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.
0: Bentornati, siete in ascolto di Radio Italiana 531. Siamo qui live in A Taste of Italy, Griffith!
1: Okay,
0: con il nostro ospite
1: Liam, sì. Ok, Liam, continuiamo la tua storia.
2: Certo, molto, molto volentieri. Ci eravamo fermati più o meno quando mi avete chiesto che cosa faccio qui.
1: Sì.
2: Allora, io di base sono uno chef. Mi è sempre piaciuto cucinare, la cucina, il cibo, la cultura. Crescendo in Italia un pochino è abbastanza più semplice entrare in sintonia con quel mondo. Però non l'avevo mai approfondito veramente tanto in Italia. Era più un piccolo piacere che facevo nei miei miei momenti liberi. Però quando sono venuto qui, che non avevo nulla, dovevo trovare un lavoro, qualcosa che mi sostentasse, e quindi ho deciso di andare full in nel mondo della cucina, e quindi lì ho scoperto come funziona qui un pochino dal punto di vista scolastico, per avere un certificato e gli sponsor. Quindi ho imparato, mi sono studiato come funzionava tutto quel mondo, mi sono preso il mio primo sponsor, ho fatto il mio primo anno e poi per il secondo e il terzo anno ho avuto la fortuna di riuscire ad avere uno sponsor dal ristorante dove lavoro tutt'oggi qui a Griffith, che è Limone.
1: Sì.
2: E da lì in poi è continuato il mio studio poi nelle arti della cucina e nelle varie arti della ristorazione. Sono tornato in Italia per fare esperienza, lavorare in ristoranti anche lì in Italia.
1: Anche in Italia,
2: e che era stato quel piccolo periodo in cui ero tornato in Italia, un annetto, ero tornato in là, ho detto andiamo a fare anche un po' di esperienza in ristoranti in Italia. Poi dopo un annetto lì sono ritornato qui in Australia, prima ero un po' più a nord nella Central Coast, sono rimasto lì un paio d'anni quasi, e poi sono tornato di nuovo qua a Griffith. Tornando qui a Griffith mi sono detto, beh, guarda, ormai sono un po' di anni che sono chef, che lavoro in cucina e quant'altro, ho sempre avuto la passione un po' di parlare di ciò che mi piace fare, e quindi ho detto, perché non provare a unire le due cose, unire la cucina a provare a insegnare anche alle nuove generazioni di chef che vengono su questo mestiere, che a volte può essere un mondo un po' complicato, un po' difficile, un po' tosto.
1: Non è semplice.
2: No. E quindi mi sono rimesso a studiare per prendere un nuovo certificato da professore, per poter provare a insegnare anche in college, in TAFE, arti culinarie. E quindi da lì è da un po' di anni ormai che sono anche professore, ancora non volendo abbandonare Griffith, però ho cercato un po' la mia strada di unire la passione alla cucina, all'Italia, alla mia cultura, alla mia storia e all'insegnamento, e ho creato qui a Griffith un mio piccolo business quest'anno chiamato Home Taste che offre lezioni di cucina per privati o pubbliche, lezioni di italiano, e in più cerco di partecipare ad eventi per la comunità, per fare anche qualcosa per le comunità un pochino più giovani magari, sia nell'ambito della lingua italiana, della cultura italiana, sia nell'ambito un po' della cucina, e quindi cerco di condividere con le altre persone e cercare di dare un piccola mano in quelle poche cose che credo di saper far bene, perlomeno.
1: Liam, allora tu non c'hai molto tempo free?
8: Libero.
2: Io è meglio se il tempo libero non lo vedo, perché altrimenti mi annoio, non faccio nulla, preferisco avere sempre qualcosa che mi giri per la testa, perché ho bisogno di continuare a muovermi, a fare qualcosa.
1: You remind me of Marco Pitta. See, Mirella just said she thinks you're Marco Pitta, il nostro maneggiere. Sempre c'è qualcosa da fare.
2: Sì, Marco, sì, meglio.
1: Marco, your brother here.
2: Sono ancora giovane.
1: Yeah, Mirella just said it's Marco Pitta Jr.
2: Okay. Thanks.
8: Sì, beh.
1: Yes, that's right.
2: I'll take it as a compliment.
8: It is a compliment. Grazie. Un complimento grande.
2: Grazie mille.
1: Gentilissimi. So, let's talk a little bit about the Taste of Italy.
2: Sì,
1: parliamo. Cosa fai tu qui?
2: Vabbè, questo è un evento che ho scoperto fin dal primo anno in cui sono arrivato qui. Io l'ho incontrato l'anno dopo praticamente, perché sono arrivato a Griffith in ottobre, e quindi ormai era finito per quell'anno, però già dall'anno dopo ho sentito parlare di questo Taste of Italy, dell'Italian Week, di tutti gli eventi che c'erano. Allora, all'inizio, il primo anno, ancora conoscevo poche persone, non ero ancora ben inserito ovviamente all'interno, avevo ancora moltissimo lavoro da fare, però piano piano mi sono informato sempre di più. Io, crescendo comunque in un piccolo paesino in Italia, comunque la mia famiglia è sempre stata all'interno di queste iniziative, anche nei paesini dove proveniamo noi, ho sempre amato cercare di partecipare a queste iniziative. E quindi passo dopo passo, di anno in anno, mi sono sempre trovato un pochino più dentro a cercare di dare una mano nei preparativi, nelle organizzazioni, nelle idee di che cosa poter fare, fino ad arrivare a quest'anno, che ormai stiamo diventando, in generale tutto l'evento per tutta Griffith diventa sempre più grande, ed è bellissimo da vedere ogni anno come si colora, come si vive di persone, che si riempie. E in più quest'anno abbiamo anche, assieme a Limone, assieme alla piccola Family Farm, abbiamo organizzato finalmente per domani la prima sagra italiana di Griffith. Sagra, questo nome un po' particolare che non si sente spesso qui in Australia, ma è il termine che noi usiamo in Italia, in generale in tutta Italia, per rappresentare quelle feste locali dei paesini un po' più piccole, dedicate a qualcosa di tradizionale, un pochino più peculiare di quella particolare zona. A volte può essere il santo a cui è dedicato quel villaggio, a volte può essere dedicato a un particolare alimento che cresce in quella zona. la verità è che in Italia ogni scusa è buona per fare festa, perché alla fine questo certo, è, questa certo, è la verità,
9: c'è sempre festa.
2: Assolutamente, quello è il nostro obiettivo alla fine.
1: So, questo è domani?
2: Domani sarà,
1: dopo mezzogiorno.
2: Domani dalle 11 alle 6 di sera.
1: Noi siamo anche lì. Okay,
2: io sarò lì, voi okay. sarete lì, quindi ci potremo rivedere anche domani, sarà stupido. Stupendo.
1: Yes, of course, certo.
2: E saremo alla piccola Family Farm, ci sono abbiamo organizzato, non solamente io ovviamente, un sacco di attività diverse, un sacco di bancarelle diverse da chi venderà pasta e gelati a pasticceria e piccola pasticceria, avremo musica ovviamente, live dal vivo, avremo ovviamente mangiare, bere, caffè, vino, grappe giustamente, avremo un baldacchino dove si potrà giocare a carte, giochi tradizionali di carte italiane.
1: Peter, you can learn to play cards tomorrow. Because Liam is going to be showing you how to play cards.
2: In realtà è un
1: Italian cards.
3: As long as I learn the wrist flick.
1: You have to flick, okay?
2: Very, very good point, Peter, good because point. That one is one of the best moves to do that will give you already an advantage while
1: I've
2: playing cards. Oh,
1: Liam, all he will do is be able to flick, but he won't know what he's flicking
2: that's
1: for.
2: The important is the movement, like when we talk with our hands in Italian, same thing.
3: You just got to do it. Put the bottom lip out and look confident.
2: And then have a sip of red wine. Always.
1: Okay, bravo.
2: E quindi sì, effettivamente sì, come dicevi, sarò un pochino anch'io a controllare questa zona dedicata alle carte, perché anche in questa settimana, tra l'altro, ho iniziato un piccolo corso di lezioni sui giochi di carte tradizionali italiani alla biblioteca qui comunale di Griffith, per cercare anche un po' di, appunto, come dicevo prima, tramandare queste passioni, queste cose con cui io sono cresciuto. Andavo col nonno, col papà, con i nostri amici dei piccolini al bar e vedevi gli altri tavoli giocare a carte, dopo facevi una partita, dopo una ne guardavi. Sì. Ed era sempre un bel momento da passare assieme, sono tutti bei ricordi e quindi è solo un modo per cercare di riportare indietro quei ricordi, quelle belle sensazioni e provare a farle vivere anche a qualcun altro.
9: Che bella cosa.
1: This is absolutely fantastic. Sì. We've just had a wonderful time listening to you. You are just the epitome, I think, you know, of Griffith, Italian.
9: Cuore, anima.
1: Cuore, anima. No, you know, genuino, you're wonderful.
2: Il bello di Griffith è che ci sono tantissime persone così qua, che hanno tanta voglia di fare, tanta voglia di portare, di mostrare quello che ci piace. Quello,
1: passione.
2: Esatto, ed è bello per quello, è molto, molto bello per quello.
9: Un'altra cosa, complimenti.
1: Grazie mille. Molte, and thank you very much, you know, ci ha dato questo tempo this afternoon per con noi, con la radio, con i nostri ascoltatori. And,
2: se posso, fuori tema, ma chiedo scusa, perché effettivamente un'occasione come questa probabilmente capita di rado. Volevo fare un piccolo shout out, se potevo, a mio fratello Manuel, perché oggi è il suo compleanno. Allora, ancora non ho avuto il modo di poterlo chiamare oggi, perché sono rimasto ancora molto impegnato.
1: Lui
2: è ancora in Italia, e allora lo devo ancora chiamare, lo devo chiamare più tardi. Però ho detto, visto che sono qui in questo momento, se non è un problema, mi piacerebbe fare gli auguri a mio fratello qua in radio.
1: Sì.
2: Magari sta ascoltando.
1: Sì, perché la radio nostra sta per tutto il mondo.
2: E ho provato a mandargli un messaggio prima, lui e mia mamma, ho detto, guarda, ascolta, perché mi era venuto in mente di fare questa cosa.
1: Bravo.
2: E quindi niente, buon compleanno Manuel, dopo ci sentiamo.
1: Oh, well done.
9: Buon compleanno!
1: Yeah, buon compleanno, Manuel.
9: Yeah, buon tutto, buone cose.
1: Da Griffith? Da Liam e tutti noi, la radio italiana.
2: Grazie mille a tutte, è stato stupendo.
1: State in ascolto con noi, rimanete con noi in Radio Italiana 531 quando andiamo un short break. Grazie.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
10: Sono le 16:01.
11: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
12: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Venerdì 28 agosto, East Terrace, Henley Beach, May Terrace, Lockleys, Henley Beach Road, Brooklyn Park, Sheriff's Road, Morfordvale and Valletta Road, Fulham Gardens. Spare Camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
13: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
14: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
15: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
14: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
15: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
14: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
15: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
14: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
15: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
14: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
16: La vostra radio, la Radio Italiana 531.
9: Radio Italiana 531, siamo live, A Taste of Italy.
0: Griffith!
1: Well, we've come to the end. Abbiamo arrivato alla fine del nostro live broadcast in diretto, perché tutti questi persone devono andare all'evento adesso.
9: Eh sì, devo preparare.
1: Dovete preparare. Siamo stati molto fortunati a sentire e ascoltare Nadia, Mirella and Liam. What did you think of Liam, Clara?
17: You know what? I can't speak Italian that well. So, but what
1: I've
17: heard,
1: it sound good?
17: It sounded amazing. He sounded very passionate.
9: Una parola, just tell us one word in Italian to describe Liam.
17: In Italian?
9: Sì.
1: Come on, you're learning Italian. You need to think.
17: I don't know if I'm going to do this right. Bellissimo.
1: Bellissimo. Now you have to think of a word, Peter, in Italian to describe the interviews.
3: Oh,
1: in Italian?
3: We've
1: actually made him not say something for a change.
9: Che sorpresa!
3: He's like a good bowl of penne.
1: I know.
9: Interessante.
1: I know what. He's delizioso.
3: Oh, delizioso.
1: I think on that part we've got a break, because we could get into trouble. Okay. Noi diciamo ciao ciao, state in ascolto, rimanete in ascolto con Radio Italiana 531 e noi ritorniamo domani from the Sagra, in diretto from Sagra tomorrow live. From
3: Looking
1: Griffin.
3: Forward to it.
1: Yes. Sì. Ciao ciao a tutti.
9: Ciao.
3: Ciao.
9: Buon pomeriggio.
18: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

Sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo e darti il mio cappotto nero che dà un tocco di mistero.

0: cose stupide.
1: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: prendi.
1: Radio Italiana 531.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick & Sell e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick & Sell!
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

rima arriva come un treno, ti porta dove sono, te la cuccio come un sarto fiorentino, Dandino, QB, Quentin in Tarantino, Pulp Fiction, oro in una valigetta, denso sta. Non è flow, è surrealismo, mo cubismo, ciò, ste frasi sulle basi ci dipingono. L'hai visto a chi l'ha visto, no? Se esistono in un disco e poi spariscono. Distinguilo, si estinguono, capisci, no? Sbiadiscono, svaniscono.

di Tarantino. C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, il po' che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla carta.

0: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buonasera.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mira San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.
6: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di tre portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri, $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269 6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road Prospect.
4: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: Defendemos l'allegria!
6: Con Mico,
5: Ciccio
7: e Genzo in compagnia.
6: Eccoci qui, tutti il lunedì,
7: dalle 18 alle 20.
5: E se vi scappa da ridere,
6: correteci dietro!
8: Radio Italiana 531.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: ma basta.
1: La vostra radio? Radio Italiana 531.
2: Sono le 17:03.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Venerdì 28 agosto. East Terrace Henley Beach, May Terrace Lockleys, Henley Beach Road Brooklyn Park, Sheriff's Road Morford Vale and Valletta Road Fulham Gardens. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet dopo la devastante alluvione, quasi 500 morti e 3 italiani ancora dispersi. Il Cremlino ritiene gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra con l'Iran, mentre emergono difficoltà finanziarie e carenze di munizioni per le forze americane. È morto a 83 anni Ratko Mladic, il generale serbo-bosniaco condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra. Negli Stati Uniti un tribunale dichiara illegittimo il bando del Pentagono contro Anthropic. Caro carburante, il controesodo costerà agli automobilisti oltre 400 milioni in più. Caso Ranucci, due degli arrestati parlano con i PM e dicono di conoscere soltanto Tavares. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: Notizie su governi locali e statali ogni lunedì dalle 12 alle 2 di pomeriggio con John Di Fede.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Veronica vi augura buon ascolto.
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
5: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
6: Eh no, questa è Pizza Lola.
5: Ah, è proprio autentica italiana.
6: Eh sì, e poi, is not just pizza.
5: Come? Non solo pizza?
6: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
5: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
6: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cumberland Park. Chiamalo 0487-133-965. Pizza Lola, is not just pizza. Canta che ti passa, su Radio Italiana 531. Perché la musica non ci accompagna soltanto.

0: llenas de
1: ungiore. E ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Canta che ti passa. Io sono Bianca e oggi sono qua con voi come sempre per vivere un'ora di musica insieme. Sono tornata dalle vacanze, 2 mesi di vacanze in Italia. Uno dice 2 mesi sono tantissimi, ma la verità è che quando uno arriva poi in Italia e incomincia a vedere la famiglia, gli amici, a mangiare le cose che ci piacciono, a vedere i posti che conosciamo, che amiamo, che fanno un po' parte della nostra vita, della nostra infanzia, questi 2 mesi volano e in un attimo ti ritrovi subito di nuovo in aeroporto con la valigia in mano, pronti a tornare indietro. Ma la cosa buona è che io sono contenta di essere tornata indietro perché posso essere oggi qui con voi per una nuovissima puntata di Canta che ti passa, dove voglio raccontarvi un po' come sono andate le mie vacanze tramite la musica. E quindi se mettetevi comodi, perché la prossima ora facciamo un piccolo viaggio insieme. Io sono Bianca e questa è Canta che ti passa, quindi cominciamo subito con la prima rubrica del nostro programma, che come sempre sono le nuove hit. Le nuove hit, ovviamente l'estate italiana ne offre tantissime, tante le abbiamo già ascoltate, ma andiamo subito ad ascoltare la prima nuova hit di oggi. Abbiamo Fabio Rovazzi con Costiera Amalfitana, che sta arrivando qui per voi e adesso ce l'ascoltiamo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.

bentornati a Canta che ti passa. Io sono sempre Bianca e abbiamo appena ascoltato Emma e Fabri Fibra con Antidroga. Questa è la nostra sezione delle nuove hit di oggi e adesso entriamo subito nel vivo della puntata. E oggi una puntata un po' particolare, come dicevo prima, andiamo un po' a raccontare quelle che sono state le mie vacanze italiane di quest'anno, no? Sono appena tornata, fresca, bella abbronzata, rilassata, mi sono divertita, ma sono contenta di essere di nuovo qui con voi. Allora, ci sono state delle cose durante queste vacanze che ovviamente, come sapete, per me la musica è importante e mi hanno legato alla musica. In particolare ho visto due concerti per me molto belli e uno di questi assolutamente ha un significato importantissimo, perché sono andata a vedere il concerto di Ligabue a Torino e per me è stata un'emozione pazzesca, perché io 15 anni fa andavo a vedere già i concerti di Ligabue quando vivevo in Italia, ero una grande appassionata e avevo visto diversi concerti. A distanza di 15 anni mi sono ritrovata di nuovo ad andare a vedere un concerto di Ligabue e la cosa ancora più bella è che l'ho fatto con le stesse persone con cui andavo 15 anni prima. Quindi questo per dire che alla fine i tempi passano, le persone cambiano, si trasferiscono, crescono, però alla fine la musica è sempre lì, è sempre una certezza, rimane e continua a legare le persone e a farci sognare. Quindi per me è stata un'emozione fantastica ritrovarmi lì a cantare le stesse canzoni di un tempo con le stesse persone di un tempo, e devo dire che è stata, cioè, quando è iniziato il concerto è stata una sensazione per me assurda, cioè veramente mi si è stretto un'ora alla gola, ero emozionatissima e mi sembrava un po' un déjà vu, che poi un déjà vu era appunto. Quindi le prossime due canzoni che andiamo a ascoltare le voglio un po' dedicare a questo, a questo concerto di Ligabue, e andiamo con le nostre canzoni di Ligabue che ci hanno un po' segnato, che mi piace oggi farvi ascoltare. E la prima canzone che voglio farvi ascoltare oggi è Questa è la mia vita e fa così.

Stai ascoltando? Bianca che ti passa, passati Bianca, stai ascoltando? Tante che... Vabbè, va, ascolta.

0: questo era il mio pensiero di Ligabue, e il mio pensiero va un po' a tutte le persone che purtroppo, come sempre, siamo abituati, ma dobbiamo salutare e lasciare in Italia e augurarci di tornare il prima possibile a ritrovarle, no? Noi che viviamo all'estero sappiamo che abbiamo un po' questa situazione in cui ormai siamo un po' abituati, no? A questi addii che non sono mai degli addii, ma che sempre con un po' a cuore, col cuore un po' pieno di nostalgia, abbiamo queste persone che salutiamo, ma che sappiamo che ritroveremo sempre là ad aspettarci quando torneremo. E quindi questo era un po' il mio concerto di Ligabue di quest'estate italiana che ho appena vissuto, e adesso non mi sono dimenticata di voi e del nostro momento preferito della puntata. Sta arrivando La Indovino con una o con 10, il nostro gioco interattivo in cui io vi faccio ascoltare i primi 10 secondi di una canzone e voi, se sapete il titolo, me lo fate sapere mandando un messaggio SMS o WhatsApp al numero 0416531531 oppure scrivendoci sui nostri canali social. Quindi siamo tornati, mi raccomando, aprite bene le orecchie che siamo pronti per sentire come fanno questi 10 secondi, e fanno proprio così. E questi erano i nostri primi 10 secondi del primo ascolto di oggi di La Indovino con una con 10, pezzo secondo me molto facile, e vi do già un suggerimento, ovviamente è a tema estate, quindi se la sapete mi raccomando fatecelo sapere inviando un SMS o un WhatsApp al numero 0416531531 o scrivendoci sui nostri canali social, che mi raccomando io vi leggo, e perché no potete vincere la possibilità di venire qua in studio a giocare insieme a me. Quindi mi raccomando, rimanete con noi. Se invece ancora non sapete la risposta, andremo a riascoltare questi 10 secondi durante tutto il corso della puntata, per poi alla fine dell'episodio andremo a sentire finalmente la canzone intera e a svelare il titolo della canzone. Quindi mi raccomando, rimanete con noi. E adesso invece passiamo alla prossima rubrica, che rimane per oggi in via del tutto eccezionale, sempre un po' sul tema vacanze e sul tema concerti. Come vi ho detto già in precedenza, ho vissuto due concerti bellissimi mentre ero in Italia, quello di Ligabue, che mi fa ritornare un po' all'adolescenza, ai miei 15 anni, quando andavo con i miei amici e con le mie persone care ad ascoltare Ligabue, mentre il secondo concerto che ho visto mi riporta, diciamo, un po' al presente. Questo è un cantante in qualche modo abbastanza nuovo, e lui è Enrico Nigiotti. Per i più appassionati non è così nuovo, perché Enrico Nigiotti l'abbiamo visto con le sue presenze prima ad Amici, poi ad X Factor e in quest'ultimo anno al Festival di Sanremo, però rimane comunque un cantante abbastanza di nicchia. Questa volta sono andata a vedere il concerto non a Torino ma a Genova, all'Arena del Mare, un posto bellissimo, appunto con un palco con dietro il mare, e è bello vedere che un conto un po' è quando ascolti le tue canzoni in auto, no? Sei da solo, pensi, un conto vedere che ci sono centinaia di migliaia di persone intorno a te che cantano e vivono le stesse emozioni che stai vivendo tu tramite quelle canzoni. E attenzione, attenzione, la sorpresa più grande durante questo concerto è stata la presenza inaspettata di Giulie e Olly, che sono saliti sul palco insieme a Nigiotti. Loro, per chi li conosce lo sa, hanno una bella amicizia e hanno collaborato per diverse canzoni, e per me è stato bellissimo, perché chi mi conosce sa che io dovevo andare in Italia a marzo, poi coi problemi della chiusura degli aeroporti e tutto quanto non sono potuta andare, ma avevo in previsione a marzo di andare a vedere un concerto di Olly, e quindi alla fine non sono riuscita ad andare, ed è stato fantastico per me essere lì per un altro concerto e avere comunque l'opportunità di vedere dal vivo Giulie e Olly, che secondo me sono due artisti fantastici. Quindi la prima canzone che ho scelto per voi per questo piccolo spezzone dedicato a Nigiotti è proprio una canzone che Nigiotti ha fatto insieme a Giulie, è uscita nell'album di Giulie Solito Cinema che è uscito quest'anno, e la canzone si chiama Noi Disillusi.
1: Lo so che ormai ogni giorno qui mi sembra uguale, e odio le abitudini che ho, ma non le so cambiare, anche se mi fanno male, male, male.

quando sto a Milano. Forse sono malinconico, come un vecchio coi ricordi sul divano. Noi, disillusi, che non crediamo più a niente, non ci crediamo più. Noi, noi delusi, facciamo finta di niente e poi non ne parliamo più. Noi, solo noi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
2: Eh no, questa è Pizza Lola.
1: Ah, è proprio autentica italiana.
2: Eh sì, e poi, is not just pizza.
1: Come? Non solo pizza?
2: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
1: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
2: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487 133 965. Pizza Lola is not just pizza.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ed eccoci tornati, questo era Enrico Nigiotti con Maledetti Innamorati, che è anche il titolo del suo ultimo album, che secondo me è fantastico, mi piacciono assolutamente tutte le canzoni. È stato un concerto bellissimo, come vi ho detto c'è stata la sorpresa di ospiti Giuli e Olli, e con uno scenario pazzesco, con questa arena del mare affacciata appunto proprio sul mare. E quindi cosa c'è di più bello di viversi la musica, di viverlo insieme ad altra gente, vedere che altra gente canta, si diverte, prova emozioni, tutti insieme grazie alla musica, no? Che è un po' quello che per me vale la musica, come vi dico sempre. E quindi è stato fantastico, fantastico, un'esperienza bellissima. Adesso noi però torniamo un attimo al nostro La indovino con una o con 10. Abbiamo già fatto il primo ascolto della canzone di oggi, vi ho già dato un piccolo suggerimento dicendovi che ovviamente la canzone di oggi è sicuramente a tema estate, quindi vi ho aiutato un po'. La canzone è molto molto facile, lo sapete, e come vi ho già detto prima, se sapete il titolo della canzone e volete giocare insieme a me, potete mandarmi la risposta del titolo della canzone mandando un messaggino SMS o WhatsApp al numero 0416 531 531, o scrivendoci sui nostri canali social. Quindi andiamo con il secondo ascolto di questi 10 secondi di canzoni che fanno così. Molti di voi ovviamente hanno già indovinato il titolo della canzone, molto facile, però vi ricordo, potete farcelo sapere mandando un SMS o un WhatsApp al numero 0416 531 531, o scrivendoci sui nostri canali social, oppure rimanete con noi se ancora non siete riusciti a indovinare la canzone o se non ne siete certi, perché fra pochissimo andiamo ad ascoltare la canzone per intero e a svelare il titolo di essa. Quindi mi raccomando, rimanete con noi. E adesso siamo arrivati un po' alla fine, no? All'ultima rubrica di oggi, quest'ora insieme è volata, e dopo aver parlato di ricordi, concerti, nostalgie, il tempo che passa, direi che è arrivato il momento di smettere di pensare e semplicemente cantare. Per chi mi ascolta sempre lo sa, questo è il momento in cui si alzano i finestrini dell'auto, si alza il volume della radio e si canta a squarciagola, perché se c'è una cosa che ho fatto durante questi mesi in Italia è proprio questa, cantare, che sei in macchina, al mare, durante le serate, i concerti. E quindi chiudiamo questa puntata riguardo le vacanze proprio con canzoni che hanno proprio il sapore di estate, e la prima canzone che ho scelto per voi è Sto bene al mare, perché ovviamente chi è che non sta bene al mare?

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

Bentornati qui a Canta che ti passa. Io sono Bianca e abbiamo ascoltato L'estate sta finendo dei Righiera, perché appunto la mia estate italiana più che sta finendo ormai è finita, ma restano un sacco di ricordi bellissimi e sono anche abbronzatissima, quindi due canzoni che calzavano a pennello. La prima che abbiamo ascoltato di questa rubrica squarciagola era Marco Mengoni con Rcomi e Saif con Sto bene al mare, perché ovviamente chi è che non sta bene al mare? Ma noi siamo qua, siamo tornati ad Adelaide e ci prepariamo, perché a breve arriverà il sole ad Adelaide e incomincerà anche la nostra estate qua italiana. Noi abbiamo questa fortuna, possiamo dirlo, che se riusciamo possiamo inseguire un po' l'estate, no? Quindi che dire? Siamo arrivati un po', possiamo dichiarare un po' ufficialmente conclusa la mia estate italiana, ma prima di salutarvi, lo sapete benissimo, dobbiamo andare ad ascoltare l'ultima canzone, che è quella di La indovino con una o con 10. Tantissimi di voi hanno indovinato. Per chi vuole ancora mandare un messaggino, siete ancora in tempo, il numero è 0416 531 531, e adesso andiamo finalmente a svelare la canzone misteriosa di oggi, che è questa qui. Incominciamo ad ascoltarla. È una intro che secondo me si riconosce, a sapore d'estate, e questa è Sapore di sale.

0: con questo sapore di sale possiamo dichiarare ufficialmente concluso il racconto delle mie vacanze italiane. Due mesi, due concerti, due città, Torino e Genova, due artisti, Ligabue e Nigiotti, gli amici, il mare, la famiglia, le risate e tantissime, tantissime canzoni. Quando parti dall'Australia per tornare in Italia, pensi sempre che due mesi siano tantissimi. Poi arrivi alla fine e ti chiedi come sia possibile che siano già passati così in fretta. Ma forse è proprio questo il bello. Perché alla fine non torni in Australia con una valigia piena soltanto di vestiti. Torni con fotografie, ricordi, persone nella testa e canzoni che adesso hanno un nuovo significato. E magari, chi lo sa, tra qualche anno riascolterò una di queste canzoni e mi ritroverò a viaggiare con la testa ed essere di nuovo lì a Torino, a Genova o al mare. O magari semplicemente seduta in macchina in una di quelle strade italiane durante questi due mesi, perché la musica fa proprio questo, non ci accompagna soltanto, ci racconta. E quindi io vi ringrazio, grazie per aver passato quest'ora insieme a me e grazie per chi ascolta ogni settimana e a chi è arrivato qui per caso e ha deciso di restare. La musica ci tiene compagnia, ci fa pensare, ci fa sorridere e qualche volta ci fa anche bene. E se stasera una canzone ha fatto tutto questo, beh, allora missione compiuta. Io vi ricordo che l'appuntamento e a venerdì prossimo, sempre qui su Radio Italiana 531, e ricordate, cantate che vi passa. Mi raccomando, ci vediamo la prossima settimana, o meglio, ci sentiamo la prossima settimana, e vi ricordo che se volete ascoltare in replica le nostre puntate, lo potete fare sul sito ufficiale di Radio Italiana 531 o sulla nostra app, disponibile anche in CarPlay. Io vi auguro una buona serata e grazie per essere stati con me. Ciao.
1: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
2: Eh no, questa è Pizza Lola.
1: Ah, è proprio autentica italiana.
2: Eh sì, e poi, is not just pizza.
1: Come? Non solo pizza?
2: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
1: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
2: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487-133-965. Pizza Lola is not just pizza.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.
4: Così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare, o stare fermo e sentirti respirare.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti out. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: che ti nasconderò dentro frasi che non sentirai.
1: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
2: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per venerdì 28 agosto. East Terrace, Henley Beach, May Terrace, Lockleys, Henley Beach Road, Brooklyn Park, Sheriff's Road, Morford Vale and Valletta Road, Fulham Gardens.
2: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
3: Apo, io non ho voglia di cucinare.
2: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
3: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
2: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
3: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
4: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
2: Immigrati la nostra storia, ci vediamo là, sicuramente uno show da non perdere, ore 6.35 di questo venerdì 28 di agosto. Buonasera a tutti dal vostro Marco e dalla Radio Italiana 531, dalla prima ever Nonna's Salami Competition, qui da Nonna's Cucina a Lions Road, con me questa sera Rosa Matto. Buonasera!
6: Buonasera!
2: Come stai?
6: Sto bene, grazie.
2: Rosa Matto, una delle giudici.
6: Sì. E poi ci sono 20.
2: Salami. Più di 20 qua.
6: Sì, 110.
2: 110.
6: Sì, ma 20.
2: 20 da provare.
6: Sì.
2: Posso darti già un consiglio?
6: Dimmi.
2: Put the spicy first.
6: The no, they got to go as they came in.
2: Oddio.
6: Sì, because
2: oddio.
6: I know.
2: No, you should put the spicy last.
6: Sì.
2: Perché sennò
6: spicy
2: poi dopo.
6: Spicy going in and spicy going out.
2: If you have the spicy at the beginning, poi you can't taste anything.
6: You can't taste anything, but yeah. We'll have a little limoncello halfway through. You know, we're okay. We'll be fine. But 20 salami.
2: That's a lot of salami. A lot of families getting together to make the salami.
6: To make them. And this is the exciting thing, is that this tradition is not lost.
2: Non ancora.
6: Meno male. No, and it won't, because our children, they have the taste for it now.
2: Sì.
6: And the only way you can have a good salami is if nonno makes it.
2: Esatto. Con quella ricetta that never changes.
6: That never changes from...
2: I've never made salami, though.
6: Neither have I have to say.
2: Allora, siamo a Lions Road,
6: sì?
2: Con Nonna's Cucina, la Salami Competition, judging tonight.
6: Yes.
2: Judging tonight. Who's George? Judging tonight. Rosa Matto.
6: Sì.
2: Stasera una delle giudici, sono tre i giudici di stasera.
6: No, ci sono cinque.
2: Tre o quattro? Cinque. Quanti ne siete?
6: Cinque.
2: Quanti ne siete?
6: Cinque. Perché it always has to be an odd number.
7: Okay.
6: Because, so
7: you,
6: yes.
7: Otherwise, you, yep, you can't be even.
6: The last, okay. Yeah, the last taste has to be giudice numero cinque, and that's the casting vote.
7: Okay. So, non solo la judging e la salami competition, ma c'è anche una bella cena questa sera. Quattro portate cucinata dal team di Nonna Scucina. Questa settimana tu sei patron, giusto? Di Nonna Scucina.
6: Sì, sì.
7: E martedì ero qui perché Claire Clatterham ha fatto una amazing promise a Nonna Scucina per il rifacimento di alcune zone del locale. E Marco diceva che since you've been at Lions Road in this new venue, it's been incredible.
6: Absolutely
7: it's
6: wonderful.
7: It's been booming. The Nonna's at Home services are incredible.
6: Incredible.
7: And the numbers are growing. It's fantastico.
6: Do you know our cafe is usually full of beautiful people.
7: We sometimes have less beautiful than others.
6: No, sempre beautiful.
7: Tutti
6: beautiful. Ma do you know what else we have here?
7: Yeah.
6: We have instituted a menu for dysphagia.
7: Okay.
6: So now, when people get ill, if they have some sort of swallowing difficulty, they have to have their meals either chopped up finely, sometimes even puree.
7: Sì, certo.
6: But that really isolates them at home.
7: Come no.
6: So when they have una festa with the family, they're the ones that don't go, or they sit in a corner in their wheelchair and they can't eat. So now they can come, they choose from the menu and they tell us what stage of dysphagia they have.
7: Wow.
6: Level 7, level 1, level 2. And the kitchen will prepare it to that stage.
7: Wow.
6: We've all had training.
7: Wow.
6: And then they can be part of the celebration.
7: Wow.
6: And I have to tell you that some of the dishes are actually better when they're
7: quando sono tipo puree.
6: Sì, tipo puree.
7: Tipo, like what?
6: Well, the meatballs, the polpette, fantastic. The tiramisu, I don't eat tiramisu.
7: Perché?
6: Perché è troppo
7: too rich.
6: It's got too much cream. But if they puree it, it becomes come una crema, and it's delicious.
7: Sì.
6: So it's been wonderful to see everybody in a family eating together and celebrating. People have to come out of their houses. You know, as you get older, I believe, this is what I've been told, because I'm not getting older.
7: No,
6: but,
7: come no.
6: No.
7: A per niente,
6: but, but when you're getting older, sometimes the biggest difficulty is loneliness.
7: Come no.
6: Isolation.
7: The kids capiamo are bene noi with our listeners.
6: Yes,
7: no?
6: That's right. And that's why the radio is so important, because you're the connection. And so are we. So come and meet us here at the cafe. Have a meal with us, have a coffee. There's always someone here for a good laugh if you come by yourself.
7: Come no.
6: And
7: come
6: that's right. Anyway, I've got to go now. Those salamis, I've got to go and cut salamis and
7: vai,
6: taste.
7: Vai pure, prima di andare, questo processo per questi menù con la disfagia.
6: Sì, yeah.
7: How did that start? Like there's a process, you need to sign up, or do you have training with the kitchen?
6: A lot of training.
7: Yeah, because I did see something like that.
6: Yes, because Steph, our chef, beautiful, you know him well, and he's a beautiful, he's got such a big heart. He, you know, we're always sending meals to our clients at different stages of
7: life,
6: but also the modified menus.
7: Certo.
6: And he said, why don't they come here and eat? You know, and sometimes we see families. There's the nonna who can't eat anything. She's got to have her stuff brought from home. And he looked at this and saw a situation that we could solve.
7: Certo.
6: And, you know, because food brings people together.
7: Come no.
6: We say that all the time.
7: Come no.
6: You know, lunch around nonna's table. But now we've got to look after our nonni.
7: Come
6: because
7: no.
6: they need us more than ever. And so that's what Nonna's Cucina is all about, looking after people.
7: We let you go, ma
6: yes.
7: come dici sempre e com'è il motto di Nonna's Cucina, made with love, shared with
6: shared
7: joy.
6: With
7: share
6: joy.
7: Is that word, that is
6: I
7: a magic
6: know.
7: Word.
6: Okay.
7: Rosa, ci vediamo dopo. Good luck.
6: Grazie.
7: What's there to change the palate, the taste?
6: Well, we've got apples, we've got apples. No,
7: it's like when you smell candles, you smell coffee beans.
6: Coffee beans, that's right. E poi un limoncello, anche questo
7: allora,
6: va bene.
7: Facciamo così, okay. I will interview you after sei limoncello, vediamo cosa ci dici.
6: Sì, va bene, ciao, a dopo.
7: Rosa Matto con noi, uno dei giudici di questa salami competition oggi. Qui da Nonna Scucina, oggi, questa sera siamo a Lions Road, Holden Hill, ed è tanta roba che siamo qui perché sappiamo benissimo che Nonna Scucina sono anni che ci supporta e da qualche mese hanno insomma rinnovato il loro supporto alla Ditta della 531. Allora io sono il vostro Marco, questa sera vi farò compagnia con degli ospiti qui durante la serata, andiamo a ascoltare un po' di musica, quando torniamo insomma dovrebbe cominciare la serata, ci sarà Dario Fabretto che è il general manager di Nonna Scucina, che è l'MC della serata, quindi rimanete con noi, non scappate da nessuna parte e buon appetito se siete al tavolo, se siete a cena, godetevi con noi questa bellissima salami competition di Nonna Scucina, non scappate.

porta se so more. A me basta che sia tonde e disposti a far l'amore. Io da bambino veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine di una presa tra la gente. Perciò bambina, se sono qui per te stasera,

storia da mandrillo. I miei soli souvenir sono rossetti e tacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione. Quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico, se decido per più tardi le conservo dentro il frigo. Ho deciso, adesso è fatta, con quegli occhi lì da gatta.

però Catenazzo, che donna sei, ballo come un diavoletto, ballo anch'io, tutto perfetto, mentre il cuore nel mio petto mi sfarfalla e mi va stretto. Non capisco che succede, sono confuso ma sincero, io ti guardo all'improvviso, mi innamoro per davvero. Per Gesù che ora ti prego, ascolta quello che ti ho detto. Nel mio cuore tutto un tratto c'è un amore maledetto, sul mio letto di gerani di profumo non ce n'è. Io per questo cerco un fiore come fiore ho scelto te. Perciò bambino, se tu sei qui per me stasera, beh sì.

buttato tutto in fumo. Pensavo che anche il cuore fosse un'arma e non volevo usarla con nessuno. Salivo sopra il tetto prima che arrivasse l'alba, guardavo il cielo da vicino come un astronauta.

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
1: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
2: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

e parli solamente in prospettiva futura. Ma quest'amore è dittatura, sei la mia bella fregatura.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 59 87. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
7: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
8: La festa gira. TV. 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
9: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
8: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
9: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
8: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
9: I posti sono limitati.
8: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
9: Viaggio a Melbourne 2026
8: con noi di Radio Italiana 531.
10: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
11: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
12: Belle cose brutte.
10: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
11: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
10: Buona

0: Radio Italiana 531.
1: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni. Mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
2: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
3: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 30 minuti.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
3: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso

0: Calabria, terra d'amuri.
1: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
3: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
1: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Molt fetese, chic e cort.
1: Non c'è in trenda, ma da un fattai, se andiamo a parlare di che è successo in due mondi, andiamo alla ricetta, per mangiare molt fetese e del dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

amante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Veronica vi augura buon ascolto.
2: Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
4: A me piace mangiar bene.

0: è, dottor Scotti?
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il mangiadischi.
3: Ah, tocca ancora a noi, quindi.
4: Ci tocca.
5: L'ultima mezz'ora della settimana.
3: Federica Forni e Duccio Pasqua al microfono, e i vostri messaggi al 335-699-2949 sono tantissimi. Finalmente un brano degli Earth, Wind and Fire che non sia September o Boogie Wonderland, dice Arturo da Palermo. È vero, anche Sing a Song va spesso, sì, sì. Va forte Sing a Song. Però hanno un repertorio pazzesco. Riccardo chiede, l'overture della Gazzaladra? Pure quella. Tutto Rossini, dice Luca Bernardini. Poi c'è Franco di Pistoia che ci chiede Supper's Ready dei Genesis. Sì, solo che è un po' lunga. Beh sì, è subito cantata, non ha intro, giustamente, è vero. Poi c'è chi ci chiede Dreadlock Holiday dei 10cc, Fabiano Cantù, e poi dice, non ho mai capito cosa voglia dire questa canzone, quindi magari se la mandate spiegatemelo.
5: Esatto, se la possiamo pure spiegare.
3: Io mi sono preso l'appunto Dreadlock Holiday con spiegazione, quindi cercherò di farlo. Ci proviamo, Federica, la settimana prossima. Simone Dalari ci dice che i Patacarri hanno suonato dalle sue parti a un festival a Livorno, e poi ci parla della ciliegia di Lari IGP, quindi così deviamo un attimo dai ceci.
5: Siamo arrivati alla frutta adesso.
3: Siamo decisamente alla frutta in tutti i sensi. Caro Luccio, i ceci non piacciono, li ho presi sotto le ginocchia alle elementari, facevo tardi per aiutare nelle faccende di casa mia madre, dice Sandra. I ceci sotto le ginocchia fanno male.
5: Sono brutti.
3: Poi Nico da Terlizzi, provincia di Bari, ci dice, a proposito di jazz, ma vogliamo parlare di Matteo Mancuso? Beh, effettivamente un grandissimo giovane chitarrista che già sta facendo strada, veramente un musicista molto bravo. Ciao, oggi vi hanno messo in ginocchio sui ceci, dice Alessandro da Rimini, è abbastanza vero. E poi chiede se conosciamo i Ghost of the Saber-Tooth Tiger. Io no.
5: No, neanche io.
3: Dobbiamo studiare.
5: Assolutamente.
3: Dobbiamo studiare, lo faremo. Vabbè, posso fare una scelta musicale banale?
5: Questa banalotta. Didascalica, anzi, didascalica, più che banalotta,
3: didascalica,
5: dai.
3: Però ogni tanto ci stanno.
5: È un pezzo talmente tanto bello.
3: Sì, lo riconoscete già. Poi ha un'intro talmente bella. Non è una bella intro anche questa, Luca Bernardini? Quindi la sentiamo un po'. Ma sì, dai, sentiamola. Friday I'm in Love, Cure.

0: Dice Alberto,
1: sì,
0: che i ceci sono un apostrofo rotondo tra le parole in punizione. Mi pare accettabile, no? Senti Federica, qui ci dicono banali cure Gianluigi da Pescara, ma non abbiamo proprio detto questo.
1: No, io intendevo dire che la scelta di Friday I'm in Love di venerdì è un po' banale,
0: esatto.
1: Questo intendevo dire, non banali cure, non
0: ce
1: mi
0: l'aveva con
1: mai.
0: Me Gianluigi,
1: sì,
0: ce
1: era una critica
0: con me.
1: A Duccio, che oggi è lo sport nazionale,
0: oggi,
1: critica
0: oggi prendo critiche facili, incasso bene
1: oggi, incasso bene.
0: Quindi noi cure li amiamo molto, caro Gianluigi, ma era un po' così, abbiamo giocato con questa scelta ovvia di mettere Friday I'm in Love di venerdì, tutto qua. Ieri è chiuso con Ti sento di Mattia Bazzar, oggi con Friday I'm in Love, ma non è che sia un messaggio criptico nei confronti di Federica. Può essere, chissà, accetta la goliardia. Certo che l'accetto la goliardia, caro Luca. Qui
1: io mi sento onorata.
0: Certo. Posso chiedere al maestro Bernardini, chiede Michele, cosa ne pensa dell'intro di un brano di Baglioni che si intitola Notti? Mo bisogna ricordarselo questo brano. Luca sta pensando, ci può pensare, gli diamo qualche minuto e poi ve lo diciamo. Stanno arrivando 200 richieste di canzoni.
1: Ti sei messo nei guai?
0: No, non riesco proprio fisicamente a scrivermele. Ecco, c'è la risposta, è uno shuffle veloce, è un bello shuffle veloce, capito?
1: È rapidissimo come maestro Bernardino.
0: È rapidissimo e sa fare tante cose contemporaneamente. Comunque, sì, noi vi ringraziamo per tutti questi messaggi, non riusciamo a leggerli tutti, però Danilo, che è lì che ci ascolta con Teseo, il Barbagianni, ed è un poeta.
1: Uno dei tanti di Radio 1.
0: No, ma lui ha scritto proprio un libro di composizioni giapponesi. Con la prefazione di Francesco Gazzè, che è il fratello di Max, che è l'autore
1: dei testi.
0: E ha scritto un tanka per te.
1: Oddio.
0: Te lo leggo, sei pronta?
1: Sì,
0: vuoi sederti?
1: Sono già seduta.
0: Mai volterò le spalle a te che mi sorridi, Fede. Tu mi stai elargendo un po' della tua vita.
1: Madonna, ma è bellissimo.
0: Ecco. E non so se te la senti di andare avanti.
1: No, io non me la sento di andare avanti. Allora, grazie mille però Danilo, veramente.
0: Mettiamo una canzone, se vuoi. Sì. E questa la conoscono meno persone probabilmente. Ho preso un po' una piccola deriva sui giorni della settimana. Sono gli Everly Brothers, grandissimo duo vocale, e che un giorno scrivono un brano con il titolo più lungo di sempre, credo. When it's night time in Italy, cioè quando è notte in Italia, qua. Over here, it's Wednesday, è mercoledì da queste parti. Però la canzone poi dura 2 minuti, cioè ci vuole più a presentarla che ad ascoltarla. Eccola qua.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Veronica, vi auguro buon ascolto.
2: Non è andata bene, mi hanno scartato subito.
3: Mai mollare.
2: Sì, mi ero scartato subito e ho detto vabbè, eravamo comunque tantissimi, cioè all'epoca i provini avvenivano fuori ai cancelli, quindi dovevi aspettare una fila enorme, 10.000, 8.000 persone tutte sotto al sole ad aspettare il proprio turno, quindi era abbastanza certo. Anche massacrante. Io ho fatto il provino alle 8 di sera, ma era arrivato alle 8 di mattina, avevo 23 anni.
3: Ok, quindi giovane, ma non, cioè nel senso non acerbo, ecco, non eri proprio piccino.
2: Esatto, sì, infatti, non giovanissimo, però comunque avevo comunque delle cose, avevo già un background, insomma, alle spalle.
4: Certo,
2: ecco.
4: Quindi il primo tentativo non è andato bene, ma il secondo sì.
2: Il secondo sì, è andato bene il primo provino, il secondo, e poi ho detto vabbè, ma mi faranno fuori al terzo,
3: no,
2: così non ci credo. E invece no, è continuato, questi provini sono continuati nel tempo fino a quando poi sono stato ammesso in questa scuola, e quindi poi da lì è partito un po' tutto.
4: Poi il resto è storia.
2: Sì.
3: Pasqualino ci ha citato, insomma, queste lunghe file per accedere ai provini dei sì. talent, eccetera, e passo esatto. ad Alessandra, perché le chiedo, sono cambiati i provini negli anni? Come prepari tu magari i tuoi allievi, alunni, aspiranti cantanti a questi nuovi palcoscenici?
5: Allora, in realtà non sono cambiati negli anni, perché si fanno ancora tantissime file, tantissime ore. Cerco però di dare loro i giusti mezzi per far sì che riescano a supportare questa cosa, perché i giovani di oggi vogliono arrivare subito alla vetta, in realtà non è così, quindi devono studiare tanto, quindi molti di loro per esempio in questo periodo dovranno affrontare dei casting molto importanti, fra cui Amici, insomma The Voice, e la prima cosa che dico, ahimè, non andate al mare, per esempio, perché
4: studiate, abbiate pazienza, esatto, e soprattutto non mollate, esatto. Perché poi è pieno di storie di cantanti che sono stati scartati dai talent e che poi hanno avuto un successo incredibile,
3: tipo Ultimo, che fu scartato esatto. ai tempi, e poi, ma non solo lui, però insomma,
5: ma ecco. la stessa Elodie, insomma, anche lei con X Factor, esatto. Se non sbaglio non passò i casting di X Factor e poi venne presa da Amici.
4: Quindi mai mollare. E oltretutto un nostro ascoltatore, a proposito di ciò, Romolo ci scrive: good things comes to those who wait, che tradotto in italiano vuol dire che le cose belle accadono proprio a chi sa aspettare, esatto. E allora grazie Romolo, perché questo messaggio è proprio azzeccatissimo. Pasqualino, una domanda proprio a proposito di questo tuo esordio televisivo, tu hai un sì. pubblico che ti si è affezionato allora, e ti domando, ti è rimasto fedele nel tempo o hai notato che il tuo parterre di fan è cambiato?
2: Sicuramente devo dirti che è cambiato, perché a parte il fatto che passano gli anni, passano per tutti, ma poi siccome sono trasmissioni, sono talent che ogni anno si rigenerano, quindi c'è una continua evoluzione, una continua offerta, quindi i ragazzi si affezionano magari anche ai nuovi, poi quelli dell'anno dopo e ancora
3: certo.
2: quelli dell'anno dopo.
3: Vabbè,
2: quindi però devo dire che ciò ancora alcuni ragazzi e ragazze che mi seguono ancora nonostante gli anni, nonostante insomma il percorso che ha avuto degli alti e bassi, ovviamente, come tutto,
3: ma questo è fisiologico, come dire, dicevamo, quindi nel senso che magari hai avuto chi ti ha sì. seguito dagli albori, da quando sei
2: dagli inizi
3: esatto. dagli inizi, da quando è iniziato appunto il tuo percorso e sei sbocciato tramite questo talent, e poi magari negli anni, anche perché poi influiscono tanto i social. E a proposito di questo, volevo chiedere ad Alessandra, no, adesso nei talent odierni si punta anche tanto per diciamo l'impatto mediatico attraverso i social media, quindi magari in qualche modo scavalcare e ottenere viralità attraverso le piattaforme social, e quindi puntare magari più alla viralità appunto che alla qualità.
5: Purtroppo è questo il problema oggi, perché si punta tanto sui follower e tanto meno sulla bravura. ed è quello il mio lavoro, ovvero puntare sia sui follower che sulla bravura, quindi farli studiare e in più lavorare anche sui social, è fondamentale oggi.
4: È importantissimo e grazie per averlo ribadito. Allora rimanete con noi Pasqualino e Alessandra, perché abbiamo ancora tanto altro di cui parlare e soprattutto abbiamo tanti sogni di cui parlare. E a proposito di questo, adesso ci andiamo ad ascoltare il brano di un artista che è iniziato da piccolissima, inizialmente recitava, poi ha iniziato a cantare in un programma televisivo, pensate, era il 1985 e la giovanissima Kylie Minogue aveva appena 17 anni, oggi è un'artista famosissima e l'ascoltiamo con The Loco Motion. All about-

0: Il mio sogno nel cassetto è riuscire a fare un digital detox totale di una settimana. Finora ho sempre guardato lo smartphone, ma ci riproverò a settembre. Questi sono i buoni propositi, cara Marzia, perché oggi qui all'Estate in Onda su Radio 1 stiamo parlando di sogni.
1: I buoni propositi di settembre, occhio poi a non fare che li rimandate a gennaio, ovvero al primo dell'anno.
0: Lui era Roberto, era Roberto da Torino che ci ha scritto. Ringraziamo tutte le persone che ci scrivono ogni giorno al numero della diretta e che tra l'altro, insomma, ve lo ripeto, è il 335-699-2949. Non riusciamo mai a leggervi tutti, però insomma siete così carini che ci piacciono. Piace insomma anche ringraziarvi.
1: Assolutamente.
0: Sono con noi però due persone che ci parlano dei loro sogni, sogni realizzati, sogni nel cassetto.
1: E sono Pasqualino Maione, che è un cantautore anche in serbo per noi, delle sorprese di cui ci parlerà a brevissimo, e Alessandra Alemanno, che anche lei è cantante, ma è soprattutto vocal coach. Allora ragazzi, una domanda così a bruciapelo per voi, dato che oggi parliamo di sogni, io voglio sapere se avete ancora un sogno nel cassetto e se vi va di svelarcelo. Iniziamo da Pasqualino.
2: E mica uno.
0: Annuisce.
1: Troppi, questo cassetto non si chiude per quanti ce ne sono.
2: Questo cassetto sta esplodendo. Vabbè, come penso, non lo so, ogni cantante, credo che Sanremo sia il sogno più grande, insomma, ecco, arrivare lì sarebbe veramente un grandissimo traguardo, un sogno, ecco, un sogno.
0: Beh, diciamo che insomma la strada ce l'hai parzialmente spianata, nel senso che ci stai lavorando da parecchio, quindi tra l'altro ci sono anche dei singoli, dopo parliamo anche del tuo singolo, del tuo tour, quindi stai mettendo, come si suol dire, i mattoncini per poi eventualmente arrivare anche a Sanremo, perché no? E invece Alessandra?
3: Allora, il sogno mio, vabbè, uno dei tanti, è vedere i miei allievi realizzarsi e saper in qualche modo di aver contribuito anche solo in parte al loro percorso.
1: Vedi,
3: credo
1: che
3: sia una soddisfazione bella, grande questa.
1: Che bello, sogni per gli altri.
0: Tra l'altro ti è arrivato anche un messaggio per te, cara Alessandra. Ah. Buon pomeriggio a tutti voi, un saluto dalla Sicilia, precisamente da Messina, però non mi scrive chi è.
1: Dal cantatore
0: Angela. Tutto attaccato, un bacio alla mia super vocal coach Alessandra Alemanno.
3: Ok, Italo Bartolomeo.
0: Ok,
1: bravissimo.
3: Okay. Ciao Italo
1: che ti ha scritto col telefono della mamma, immagino, della perché mamma, Alessandra Angela. Segue tantissimi giovanissimi talenti, e proprio a proposito di questo, Alessandra, tu nel tuo ruolo sei anche un po' una psicologa, nel senso che poi diventi amica, confidente, li supporti nei momenti di difficoltà.
3: Sia dei ragazzi che dei genitori, soprattutto dei genitori, perché sono i primi ad affliggersi per i no dei propri figli ricevuti da autori TV, quindi bisogna per forza essere comunque in qualche modo psicologa e entrare in certe dinamiche che non sono semplicissime. Tantissimi genitori poi diciamo che il nostro lavoro è un po' particolare, perché ci ritroviamo spesso a ricevere magari ragazzi che non propriamente sono portati per il canto, e quindi bisogna essere onesti sia con i genitori che con i ragazzi stessi, e quindi è un lavoro un po' particolare, bisogna fare attenzione anche a come esporsi, ecco.
0: Pasqualino, io ti volevo chiedere una cosa, no? Da persona che sta in qualche modo rincorrendo i propri sogni, sono tanti, alcuni li hai già portati a casa, avrai portati a termine, hai aperto il cassetto, insomma ci sei riuscito, ma alcuni sono ancora da realizzare, e ben venga che sia così, perché questa cosa poi ci tiene vivi. Ti volevo chiedere volevo chiederti se hai dei consigli per i nostri ascoltatori, per chi ha un sogno nel cassetto, per chi gli fa fatica aprirlo quel cassetto, se hai qualche consiglio da dare.
2: Beh, quello che posso dire sembrerà banale, però è sicuramente non arrendersi, cioè nel senso non, ecco, fermarsi alla prima difficoltà, perché magari i ragazzi al primo ostacolo dicono no, allora basta, non è per me, non ce la faccio, invece no, è proprio in quei momenti in cui bisogna invece essere più forti e non affermarsi al primo ostacolo, perché io penso che se una persona desidera veramente con tanto, non lo so, desiderio, con tanta forza, ma qualsiasi cosa, non parlo soltanto dei sogni, ecco, relativi al mondo dello spettacolo, ma in generale, io penso che se uno desidera fortemente una cosa, poi prima o poi quella cosa arriva.
0: Certo, tra l'altro tu hai avuto anche un periodo, diciamo, non facilissimo della tua vita, e invece ti sei comunque ritirato su dalle ceneri.
2: Ecco, Esatto, un altro sogno che ho realizzato è quello di stare bene oggi e di parlare con voi.
0: Siamo
2: perché ho passato un po' degli anni bui, sono stato male, ho avuto dei problemi di salute, però ecco, in quei momenti io sognavo di farcela, anche in un letto d'ospedale, quando non avevo più forze io volevo comunque, ecco, ho reagito, ecco, bisogna reagire a tutto. Secondo me tutto arriva, tutto si sistema, basta volerlo.
1: E basta volerlo.
0: Anche con positività, no? Affrontare il bicchiere sempre come se fosse mezzo pieno, alla fine va bene quel poco, ci accontentiamo, non è che dobbiamo sederci sugli allori, però essere grati di quello che ci è arrivato, perché sicuramente...
2: Di quello che abbiamo, esatto.
1: Dimenticarci di tutte le cose belle che abbiamo. Alessandra, prima di salutarci per qualche minuto, ti va di lasciarci con una bella frase, un bel riconoscimento che hai avuto da qualche tuo allievo, che ti è rimasto nel cuore?
3: E appunto l'essere psicologa, arrivare a far uscire proprio ieri sera un ragazzo che in un momento di muta, quindi per i ragazzi sono momenti difficili, no? Il cambio vocale, e ricevere i complimenti dai genitori e dallo stesso ragazzo che mi diceva: senza di te non ce l'avrei fatta a cantare su un palco come quello di ieri, che era una festa patronale importantissima a Lecce con i Breakfast Club, insomma Scanio, ed è uscito fuori il personaggio che lui, insomma, non credevamo, forse io credo in lui, però lui e i genitori non credevano, insomma, nel figlio. Quindi è stato un sogno ieri sera.
1: Alcune volte abbiamo bisogno di sentire che qualcuno crede in noi per farcela e per trovare quel coraggio e quella forza. Allora, grazie per aver condiviso questo bel ricordo e questa cosa tua personale. Rimanete con noi perché adesso c'è l'Onda Verde, ma dopo ci siamo sempre noi qui all'Estate in Onda.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30 e 20 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 1, tratto Firenze-Roma, dove si riscontrano le maggiori criticità. Siamo nel Lazio. Il traffico è bloccato a causa di un veicolo in fiamme tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma. Sulla 10 per le altre notizie, Genova 20 miglia tra Pietraligure e Orcofellino in direzione di Genova, 2 chilometri di code, e sempre in Liguria sulla 26 Genova Gravellona Toce da registrare un incidente tra Masone e l'allacciamento alla 10 in direzione di Genova Voltri. Andiamo adesso in A14 Bologna Ancona tra Milano in croce Viale Gabriele D'Annunzio e Senigallia in direzione di Bologna, 2 chilometri di code a causa di un incidente. Sulla 14 Pescara Bari, traffico congestionato tra Termoli e Vasto Sud in direzione di Pescara, e chiudiamo in Sicilia Catania in tangenziale, rallentamenti per un veicolo fermo all'altezza dello svincolo San Giorgio in direzione Catania Centro. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
0: 15:31 qui negli studi di Rai Saxa Rubra, siamo a Radio 1, l'estate in onda. Io sono Valentina Poggi.
1: Io sono Marzia Valitutti Carbone. Oggi parliamo di sogni e vogliamo sapere dai nostri ascoltatori, che già ci stanno scrivendo in molti, quali sono i loro sogni, se li hanno realizzati o se hanno qualcuno ancora nel cassetto. E a proposito di questo, Valentina, lo stiamo facendo anche con due ospiti d'eccezione, che sono Pasqualino Maione, un cantautore che ha tante novità che insomma oggi racconteremo approfonditamente, e Alessandra Lemanno, che è una vocal coach oltre ad essere a sua volta una cantante.
0: E tra l'altro ci sono dei sogni che si realizzano anche quando si è piccoli, perché c'è una piccola fan di Fiorella Mannoia che ha insomma chiesto durante il forum di eventi da San Pancrazio Salentino di poter cantare con Fiorella, appunto. Quindi ha proprio chiesto: posso cantare una canzone con te? E lei era Sofia, 10 anni, e quindi una piccola pugliese, una grandissima fan, con questo incredibile sogno è riuscito a realizzarlo, e quindi hanno cantato insieme.
1: Che cosa meravigliosa, che poi Fiorella Mannoia è una persona così aperta, così giovanile, nonostante l'età, perché si può rimanere giovani nell'animo, nell'approccio alla vita.
0: Stupenda.
1: Nell'entusiasmo, nonostante il dato anagrafico.
0: Io adesso invece vorrei provare con te e con l'aiuto della nostra regia, dei nostri tecnici, a realizzare magari un sogno di Pasqualino, e ascoltiamo la sua Sbagliato.

0: Sbagliato, il nuovo singolo di Pasqualino Maione. Allora, un flash.
1: Che energia.
0: Che energia, ma un flash così. Come mai ti senti sbagliato? Cos'è che ti ha spinto a scrivere questa canzone?
2: Diciamo che il pezzo parla di come ci si possa sentire sbagliati nei momenti in cui tu vai alla ricerca o desideri una persona con la quale è finita, però tu senti il bisogno di pensarla, ti capita di pensarla, questa persona, di voler, di desiderarla nonostante tu l'abbia lasciata andare. E quindi mi è sbagliato pensare a questa persona, oppure non lo so, sono sbagliato io, è sbagliata la situazione. E quindi ci si fa un po' di domande. Poi ovviamente ognuno trova la risposta dentro di sé, però ci si fa la domanda: sono sbagliato io che penso a quella persona nonostante io l'abbia lasciata?
1: Questi sono i dubbi amletici.
2: Questi sono i dubbi.
0: Potremmo fare non una ma 100 puntate, ma pensare alla persona sbagliata non va bene, perché poi l'amore, insomma, vero, esiste e ci aspetta, come Arnaldo Valentina, che ci ha mandato un bellissimo messaggio.
1: Lui ha due sogni e ci ha scritto: il primo è quello di diventare bisnonno e il secondo è quello di arrivare a 100 anni insieme a mia moglie. Che meraviglia, che spettacolo,
2: bellissimo.
1: Che belli i nostri meravigliosi ascoltatori. Allora, nel frattempo siamo sempre insieme in compagnia anche della vocal coach Alessandra Lemanno, ma soprattutto dobbiamo dare il benvenuto ai nostri due nuovi ospiti. Lei è una giovanissima e talentuosa cantante, un incredibile, spettacolare, che più ne ha più ne metta. Le ha letteralmente incantato tutta l'Italia grazie alla sua voce sul palco di The Voice Kid. Sto parlando di Aurora Di Profio, che è con noi insieme al suo papà Andrea. Ciao!
3: Ciao a tutti.
4: Salve a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per esserci venuti a trovare. E io, come prima domanda, Aurora, ti chiederei: come mai tu hai portato il brano Ovunque Sarai sul palco del talent a cui hai partecipato? Perché io so, ho sbirciato un po' in rete, che c'è una storia dietro questa scelta.
3: Sì, ho portato questo brano perché mi ricordava mio padre, e quando è andato purtroppo in ospedale sentivo proprio il bisogno di cantare questa canzone, perché anche se non era lì con me in quel momento lo sentivo sempre vicino.
1: E ricordiamo che tu sei piccinissima, quanti anni hai?
3: Ne ho 13.
1: Cioè, è bellissimo sentire quanto, no, la passione già sia
0: palpiti,
1: palpiti da quando uno è piccino, perché insomma 13 anni e sei già qui, hai già fatto un'esperienza incredibile appunto sul palco di The Voice Kids, ma è da un po' che canti e che ti piace cantare.
3: Da un bel po', da sempre direi, sì.
0: Ma questa passione per il canto come nasce? È stato tuo papà a trasmettertela, oppure una cosa che è tua e basta?
3: Allora, sicuramente dalla parte della famiglia di mio padre c'è molta musica, tutti quanti sono musicisti, quindi sicuramente mi ha aiutato a sviluppare questa passione, che da quando sono nata che canto a un anno nel passeggino la gente si fermava e mi diceva: ma com'è possibile che questa bambina così piccola già canta in inglese? Quindi sì, ce l'ho proprio da sempre, una passione che anche la famiglia di mio padre mi ha trasmesso.
1: È il famoso talento. Ma Andrea, tu che sei il papà, insomma è una responsabilità, perché poi bisogna stare dietro a questi ragazzi, lei è bravissima. Sembra anche una ragazzina con la testa sulle spalle, come si suol dire, però è anche vero che è sempre piccolina, quindi insomma questo mondo è un mondo particolare.
4: Sì, è vero, però io credo che i genitori debbano sempre aiutare i figli nei propri sogni, perché Aurora, qualunque cosa decidesse di fare nella vita, avrà sempre il mio appoggio e quello della madre. Certo che il mondo del canto, il mondo dell'arte è un mondo complicato, ma lei ha sempre dimostrato di volerlo fare in maniera seria, impegnandosi quotidianamente, perché molti pensano che cantare sia solo prendere il microfono e cantare.
1: Bravo.
4: Però Aurora scrive, si impegna, insomma, oltre anche sui social. È un impegno continuo
0: e quotidiano.
3: Sono fortunata.
0: Sei fortunata, ma sei anche brava, perché poi la fortuna non è un qualcosa che cade così dal cielo. Aurora, a proposito di questo, ma tu come fai? Ha detto prima Valentina, ha ricordato la tua giovane età, i 13 anni. Come fai a conciliare gli impegni scolastici, gli amichetti, con poi lo studio anche del canto?
3: Beh, tra scuola e canto riesco benissimo a conciliarli, ho anche una media abbastanza alta, appena ho tempo mi metto a studiare anche sugli aerei, negli alberghi, mi porto sempre i libri, gli appunti sull'iPad, trovo sempre il tempo di studiare appunto per riuscire anche nel mondo della scuola. E invece con gli amici riesco a trovare il tempo di stare con loro, infatti l'altro giorno sono andata a un pigiama party, mi sono divertita tantissimo, quindi riesco a trovare il tempo anche per vivere.
1: Quando fai
3: per
1: pigiama party
3: anni.
1: Devi invitare anche me e Marzia, però.
3: Sì, mi piacerebbe tantissimo.
4: Marzia, tu per prima.
0: Ma poi tu canti, Auri, quando stai con gli amici, oppure sei timida? Canti davanti a loro lì?
3: No, no. No, non so, io non sono proprio timida, soprattutto con i miei amici, infatti mi chiedono sempre, Aurora, che ci canti stasera, che ci canti?
4: In box.
3: Sì.
0: I primi supporter, bello quando è così.
3: Infatti, diciamo che però certe volte devo rinunciare anche a stare con i miei amici, quindi però non sono cose a cui rinuncio contro voglia, perché comunque ci rinuncio per fare quello che mi piace, quindi...
1: Ma ci vuoi fare un... ci vuoi intonare qualcosina qui ai nostri microfoni, all'Estate in Onda?
3: Va bene, intonerò un pezzo di Canta Ancora di Arisa, che era la mia coach a The Voice.
1: Wow!

0: Bravissima,
1: wow. Grazie a tutti.
2: Che prontezza.
3: Per me allora è un voto 10 con la sh.
2: 11, guarda, 11, bravissima.
3: Io vorrei chiedere ad Alessandra, la nostra vocal coach, perché con noi c'è anche Alessandra Lemanno, che insomma chi meglio di lei può in qualche modo esprimere un parere, un pensiero, perché il giudizio
4: ormai. Ciao Alessandra.
5: Ciao Alessandra.
6: Ciao, io conosco benissimo i vostri ospiti. Ciao Aurora.
4: Ciao Ale.
3: Che te ne pare Alessandra?
6: Vabbè, 100% top, grandissima.
3: È stata brava.
6: Timbro perfetto, cristallino, pulito, bravissima.
3: Poi così, improvvisata al volo, non ha neanche
6: esatto.
3: L'attrezzatura, il microfono, le cose, insomma, cioè proprio è stata brava, brava, brava. E invece vogliamo chiedere a Pasqualino se ha qualche consiglio. Pasqualino Maione, ricordiamo, insomma, esce da un talent molto importante della televisione italiana e magari ha qualche consiglio, essendo un pochino più grande di te, Aurora potrebbe darti qualche dritta. Che ne pensi, Pasqualino?
5: Accetto qualunque consiglio.
4: Sempre ben accetti i consigli.
7: Allora, innanzitutto sei bravissima, complimenti, veramente molto molto brava. Io ti direi giustamente di andare avanti così, di studiare, come diceva anche la vocal coach, perché è importante
5: sempre,
7: mantenere
5: sempre.
7: Quello studio, ecco. E poi di fare, non so adesso tu a che punto sei, però magari adesso è un po' presto, però per fare altri provini, per altre cose, sicuramente sì, cioè di non fermarti mai, cioè di continuare sempre,
4: mai.
7: Perché
4: mai,
7: se
4: mai.
7: Questo è il tuo sogno, se questo è il tuo sogno devi realizzarlo.
3: Senti Aurora, ma ti va di rimanere con noi? Oggi?
5: Certo,
3: qualche minuto in più, perché sei talmente tanto
5: certo.
3: Brava, gioviale, sorridente insieme al tuo papà che noi vogliamo tenerti con noi fino alla fine della puntata. E adesso andiamo
5: grazie.
3: Un po' indietro nel tempo, era il 1995 quando è uscito un brano che ha raggiunto la posizione numero 2 delle classifiche nel Regno Unito ed è diventato un inno giovanile degli anni 90. Insomma, una canzone che ha fatto ballare e continua a far ballare un po' tutti. Allora ascoltiamolo, All Right, dei Supergrass, qui su Radio 1.

0: diretta qui allo studio meraviglioso blu con tutte queste luci che ci illuminano di Radio 1 e l'estate in onda. Io sono Valentina Poggi e c'è accanto a me la mia splendida compagna di questo viaggio.
1: Mazza, Valentina di Carbone, questo viaggio lunghissimo che oggi facciamo in compagnia di tanti meravigliosi ospiti, li ricordiamo al volo: Alessandra Lemanno, vocal coach nonché cantante, Pasqualino Maione che è un cantautore che oggi ci ha omaggiato anche del suo singolo nuovo inedito Sbagliato, e poi una coppia che scoppia pazzesca, Aurora Di Profio, giovanissima cantante insieme a suo papà Andrea.
0: Tra l'altro ci stanno arrivando tantissimi messaggi perché la puntata di oggi parla di sogni, sogni da realizzare, sogni realizzati, e quindi vogliamo aprire con voi i vostri cassetti, e ci sono arrivati anche dei messaggi proprio per la nostra meravigliosa Aurora. Allora, c'è un tuo fan che si chiama Leonardo che ci ha scritto proprio: vai Aurora con tante A che gasi un botto. Quindi
2: grazie.
1: Ma mica solo questo, Aurora, perché ci ha scritto anche Emanuele dalla Toscana che scrive: attenzione, qui c'è un camionista amante del metal che si è però emozionato a sentire questa grande ragazzina di 13 anni cantare. Continua così, Aurora. Beh, direi oggi è un planning di complimenti.
2: Di metal ne capisco con papà.
0: Ah sì, eh?
2: Sì, sì, papà è un grande ascoltatore di metal.
0: Ah, vedi,
2: sì.
0: Allora
2: e quindi anch'io, diciamo, sono cresciuta con i Slipknot e Metallica.
3: Io la forzo.
1: Ma scusa Andrea, ma tu suoni anche qualche strumento? Perché a cantare sappiamo che non canti, ma vedo dietro delle chitarre, perché tu sei collegato in video.
3: Sì, diciamo che suono la chitarra autodidatta, perché come ha detto Aurora, la mia famiglia è composta da tanti musicisti, mio padre, mio nonno, cugini, musicisti anche a livello internazionale, cioè il cugino di mio padre è un pianista internazionale molto, molto apprezzato, che ha scritto anche saggi e libri, addirittura insegnava alla Sorbona di Parigi. E io mi strimpello con la chitarra, ma lo faccio più per Aurora, che molte volte anche l'Aurora ha iniziato adesso a suonare pianoforte e chitarra, perché secondo me chi ama la musica e chi canta deve comunque conoscere uno strumento.
0: Io vado con l'ultima domanda per la nostra bellissima e bravissima Aurora e per il suo papà. Allora chiedo a lei: qual è il suo sogno nel cassetto più grande, quali sono i progetti che hai imminenti, e poi chiedo al papà che cosa augura alla propria piccola. Aurora, inizia tu.
2: Allora, i miei progetti futuri sono in fase di realizzazione, live, ospitate TV, podcast, eccetera, ma il mio sogno nel cassetto è sicuramente diventare una cantante famosa internazionale, per esempio come Billie Eilish, visto che io mi ispiro a lei.
0: Ci piace molto Billie.
2: E a settembre uscirà il mio nuovo singolo in inglese, che si chiama Don't Tell Me Who I Am.
1: Ah, esclusiva per Radio 1, ce lo dici così?
0: Insomma, come se non la fosse.
1: E tu Andrea cosa le auguri? Immagino di realizzare i suoi sogni.
3: Sì, io l'appoggerò sempre, qualunque cosa le voglia fare, anche se decidesse di giocare a curling, io l'appoggerò sempre, però stiamo cercando con il suo entourage, comunque sia, di continuare.
2: Sì, infatti volevo salutare
0: quelli del curling.
3: No, diciamo che stiamo cercando di creare, diciamo, le basi necessarie, perché lei dice che lei dice di voler vivere di musica, quindi da genitore io devo appoggiarla, quindi lei voleva fare un saluto
2: speciale.
3: Volevo
2: fare un saluto al mio team, posso?
0: Certo, vai.
2: Volevo salutare il mio direttore artistico e discografico Mauro D'Angelo, che è stato anche il discografico di Califano, Mia Martini, Arisa, e lavora anche con Claudio Simonetti, e se non lo conoscete lui ha scritto tutte quante le colonne sonore più famose dei film di Dario Argento,
3: e tutte le canzoni più che fanno terrorizzare il mondo intero, da Profondo Rosso, Claudio Simonetti.
2: Poi volevo salutare Fabio Cardone, Flavia Massimo e Antonio Falasca,
3: che sono i produttori delle mie canzoni.
0: E speriamo di non esserci dimenticati nessuno, sennò comunque il saluto è generale. E ringraziamo la nostra Aurora Di Profio e suo papà Andrea.
1: Grazie per essere stati con noi.
0: Ciao ragazzi.
1: E buona fortuna per tutto.
0: Non bistrattiamo il curling, perché il curling ci ha portato a vincere le Olimpiadi, un primo storico oro olimpico a Pechino 2022 nel doppio misto, nella coppia formata appunto da Stefania Costantini e Amos Mosaner, e quindi insomma bravi anche quelli del curling.
1: Bravissimi. Alessandra, l'estate sta finendo ormai, lo so che voi storcerete il naso, ma è così. Che consiglio dai da vocal coach dopo questo periodo che mette un po' a dura prova le corde vocali, aria condizionata, mare, caldo, sole, insomma, che fare?
4: Rispettare la propria voce. Quindi studiare, fare vocalizzi almeno un'ora al giorno.
1: almeno un'ora al giorno.
4: Sì,
1: questo
4: sì,
1: è quello
4: sì,
1: che tu suggerisci ai tuoi allievi, che comunque ci stanno sì, mandando tanti messaggi, perché noi non sì, abbiamo modo di leggerli tutti, ma qui è un tripudio di messaggi per te, tantissimi che ti
4: immagino,
1: salutano, che ti insomma dicono che gli manchi. Un saluto speciale alla nostra Alessandra, che è molto più di una vocal coach, ti vogliamo bene Sonia e Sofia, ad esempio, ne leggo
4: amore,
1: uno per tutti.
4: Grazie, grazie. E poi fare sport anche.
1: Ah, vedi?
4: Come mai? Fitness.
1: Per il fiato?
4: Si allena, sì, esatto. Esatto. È importantissimo. Per il diaframma, il fiato è importantissimo.
1: Vedo che cantare. Pasqualino annuisce.
0: Sì, c'è Pasqualino vero, dall'altra Pasqualino? Parte della barricata che dice sì.
5: Sì, assolutamente sì. A me lo sport ha aiutato tantissimo, veramente. Anche per l'appoggio del diaframma, come dice lei.
4: Esatto.
5: La
0: in cosa ti sei cimentato, Pasqualino?
5: Ma più che altro palestra, corsa, un po' di nuoto.
1: Chi più ne ha più ne mette, insomma.
5: Ultimamente un po' in fissa con la palestra.
1: Un po' in fissa, ma per un fattore ma anche un po' estetico, dai, d'estate,
5: anche.
1: Insomma, ci sta.
5: Brava.
1: Senti, ma vogliamo concludere, insomma, questa nostra bellissima chiacchierata, Pasqualino, dando qualche appuntamento? Hai qualcosa in serbo per noi a livello di
5: sì,
1: tournée?
5: Allora, io sto girando un po' da qualche mese con uno spettacolo che si chiama Super Hit 80. E infatti non so se avete sentito il pezzo prima. Sì, sicuramente
1: sì,
5: avete
1: sì,
5: sentito,
1: abbiamo ballato
5: delle sonorità anni 80, no? Ecco, questo è un po' lo spettacolo che sto portando in giro con il mio team, con il mio gruppo, con la mia band. E domani saremo per esempio a Palermiti, in provincia di Catanzaro, con questo spettacolo dove ci sono ballerini e DJ.
1: Wow,
5: canzoni più famose degli anni 80. No, è uno spettacolo molto bello, sì. Quindi domani a Palermiti, provincia di Catanzaro, vi aspetto.
0: E poi andrai avanti, possiamo attraverso i tuoi canali social magari vedere anche tutti gli altri
5: sì,
0: appuntamenti,
5: sì,
0: Pasqualino.
5: Sì, sì. Esatto, le date poi a settembre arriveranno, ci sono già delle cose, però non sono ancora state confermate, però a settembre sicuramente ci saranno altri appuntamenti.
0: E allora adesso invece ascoltiamo i Daft Punk insieme ai The Weeknd, c'è un featuring tra di loro, I Feel It Coming su Radio 1.

0: puntata dell'Estate in Onda in cui abbiamo parlato di sogni, sogni nel cassetto, di musica e di tante cose belle è finita. Ci aspetta il weekend alle porte, ma noi lunedì torniamo.
1: Noi torniamo, certo che sì, torniamo. Ma ci prendiamo gli ultimi due minuti, rubacchiamo gli ultimi due minuti della nostra meravigliosa diretta per leggere un messaggio che invece è arrivato a Pasqualino.
0: Pasqualino Maglione, un ascoltatore, Riccardo da Milano, ci scrive: il tuo brano sbagliato mi è piaciuto tantissimo, complimenti, dove posso ascoltarlo?
2: Grazie, beh, lo puoi ascoltare su tutte le piattaforme, Spotify, insomma, non so chi più ne ha più ne mette, YouTube, dappertutto.
1: Fantastico, troveremo il modo di ascoltarlo
2: anche
1: sicuramente.
2: Scaricare, ovviamente.
1: E potete anche riascoltarlo su RaiPlay Sound, già che ci siamo, per riascoltare la nostra puntata. Grazie infinita a Pasqualino Maglione di essere stato con noi. Ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao Pasqualino.
1: Ciao. Ciao.
0: Alessandra Alemanno, un flash finale, ci dici i tuoi progetti futuri? Poche battute?
1: 10 secondi.
3: Allora, niente, sto lavorando a nuovi progetti del mondo della musica, dello spettacolo, alcuni dei quali però ancora non posso dire nulla.
0: E allora tornerai a dircelo. Nel frattempo, prima, durante la canzone hai detto che volevi salutare tutti i tuoi allievi, ci tieni tanto?
3: Sì. Saluto tutti gli allievi di Elite Vocal Studio, un bacio.
0: Grazie ad Alessandra Alemanno per essere stata con noi oggi.
3: Grazie a voi per l'invito.
1: Grazie a te, ciao, ciao. E a proposito, ciao, di ringraziamenti, noi ringraziamo la regia Luca Bernardini, la redazione Stefania Livali e poi un particolare ringraziamento alla scelta musicale alla nostra Corinna De Laurentiis, i tecnici Alessandro Campanella e Damiano Quarato.
0: E adesso ora... linea al GR1 e poi a Italia in diretta con Germania Brissolari e Claudio De Tomasi. Grazie per averci ascoltato, noi ci risentiamo lunedì, stessa ora, stesso posto, dalle 15 alle 16. L'estate in onda. Ciao!
1: Allora, buon weekend! Ciao!
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Da grande voglio guidare l'autobus!
6: Ma non volevi fare l'astronauta?
7: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, le alluvioni in Nepal e Tibet, sarà ancora il numero delle vittime, oltre 540, proseguono le ricerche dei dispersi mentre si temono nuove inondazioni.
4: E a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina inviata in Nepal assieme al personale dell'ambasciata d'Italia a New Delhi per dare assistenza ai nostri connazionali e anche per cercare di avere informazioni sui tre italiani che, chiarisce il nostro ministero, risultano ancora irreperibili. Oltre 1400 in tutto le persone con cui si sono persi i contatti sui due versanti, tibetano e nepalese, 93.000 quelle che hanno bisogno di assistenza urgente. Le operazioni di soccorso proseguono tra molte difficoltà. Nelle scorse ore sono state temporaneamente sospese sul versante cinese per il rischio di un possibile cedimento di un lago di sbarramento che si è formato per effetto dell'accumulo di detriti. Situazione monitorata con attenzione anche dalle autorità del Nepal, che al momento continuano però a sostenere di non aver bisogno dell'assistenza di squadre di ricerca e soccorso straniere, nonostante le offerte in questo senso di molti paesi. Continua ad affluire invece l'aiuto umanitario, tra gli stanziamenti principali quello dell'Unione Europea, che è arrivata a mobilitare 2 milioni di euro. Davide Maggiore, GR1.
3: Medio Oriente, nuove tensioni in Cisgiordania.

0: L'esercito israeliano ha comunicato di avere lanciato un attacco di precisione contro un certo numero di terroristi a Jenin. In mattinata, 3 palestinesi erano stati uccisi in un attacco di Tel Aviv vicino a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Un funerale di Stato con gli onori militari per Ratko Mladic lo ha annunciato il ministro degli esteri serbo, sostenendo che sia la prassi per tutti i generali. Mladic, morto ieri a 84 anni, era in carcere all'Aia dopo la condanna definitiva all'ergastolo inflitta dal Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia per crimini di guerra e contro l'umanità. Noto come il macellaio della Bosnia, l'ex generale è stato ritenuto responsabile, tra l'altro, dell'assedio di Sarajevo e del massacro di Srebrenica nel 1995, in cui le sue truppe uccisero circa 8.000 musulmani. Un uomo di 60 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver ucciso la compagna. La coppia era in vacanza a Huelva, nel sud del paese.
1: Un viaggio in camper tra le strade dell'Andalusia in Spagna, una vacanza per una coppia, lui 60enne italiano, lei 47 anni, tedesca. Ma qualcosa deve essere andato storto tra i due, forse una lite, non si sa ancora per quale ragione, poi l'aggressione, le coltellate. Il corpo della donna è ritrovato da alcuni passanti questa mattina su una spiaggia a Isla Cristina, a pochi chilometri dalla città di Huelva. A poca distanza l'uomo, che girovagava in stato confusionale con il pugnale ancora tra le mani, è stato arrestato dalla Guardia Civile spagnola con l'accusa di omicidio, ma al momento, fanno sapere le autorità locali, le indagini sono ancora in corso. Gli inquirenti iberici hanno infatti diffuso una nota in cui spiegano che tutte le ipotesi restano ancora aperte fino a quando il sessantenne non sarà interrogato. Altri particolari, a partire dalle generalità dei protagonisti della tragica vicenda, non sono stati resi noti. Ma tutto lascia pensare che si sia trattato dell'ennesimo femminicidio, un fenomeno, quello della violenza di genere, che anche in Spagna restituisce numeri drammatici. Secondo i dati di Madrid, se confermato, sarebbe il 37esimo femminicidio dall'inizio dell'anno. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Una donna e un cane sono stati trovati morti all'interno di un furgoncino con targa austriaca a Pietra Tagliata di Pontebba, in provincia di Udine. L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno notato il veicolo fermo a bordo strada. Sul posto, oltre al medico legale, il PM di turno della procura di Udine e i reparti investigativi scientifici dell'arma. Mercati finanziari, gli aggiornamenti in diretta da Milano con Fabrizio Patti.
2: Prosegue il rialzo le borse europee mentre inizia in questi istanti il discorso del presidente della Federal Reserve Kevin Warsh al simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole. Gli investitori cercheranno indizi soprattutto sull'orientamento sulle prossime riunioni di politica monetaria. Nell'attesa l'Europa, dicevamo, è positiva, con Milano che sale dello 0,65%, la migliore in Europa, e Parigi più 1%. Le borse americane sono molto più caute, più 0,03 l'indice S&P 500, e poco mossi anche gli altri due indici principali, Dow Jones e Nasdaq, in attesa di indicazioni da Jackson Hole. A Piazza Affari bene MPS e Generali, entrambi salgono di circa mezzo punto. Ieri il consiglio di amministrazione del Leone di Trieste non ha chiuso la porta all'offerta pubblica di scambio presentata da Siena su Banca Generali. In coda al listino invece i titoli del settore della difesa come Leonardo, meno 3%, dopo le indiscrezioni del Financial Times su un probabile dietrofront del Ministero della Difesa britannico sull'aumento delle spese militari. Infine il petrolio, situazione ancora incerta, il Brent scende leggermente intorno agli $89 al barile. Linea allo studio.
0: E noi ci fermiamo qui su Radio 1, la linea va all'Italia in diretta.
3: Italia in diretta.
4: Venerdì 16:05 minuti abbondanti, ben trovati ancora da Germana Brizzolari,
5: da Claudio De Tommasi, pronti per voi per l'edizione del pomeriggio di L'Italia in diretta.
4: Tre ore insieme fino alle 19, 335-699-2949, stavolta in apertura.
5: Ti volevo,
4: diciamo,
5: anticipare, adesso lo dico io e messo niente, Germana più veloce.
4: Bruciato per i vostri WhatsApp. Invece di che cosa parliamo? Parliamo purtroppo di questo disastro che c'è stato tra Nepal e Tibet, con alcuni approfondimenti. Dopodiché tanta musica e anche con delle chicche imperdibili. Oggi lo spazio animali con tanti ospiti anche qui, e sto sfogliando la nostra scaletta. Lo spazio energia parleremo, lo spazio economia parleremo di energia, troppo veloce vado, con la vicepresidente di Consumatori Attivi Barbara Venuti. Poi il basket, perché riprende il cammino dell'Italia Basket verso la qualificazione ai mondiali.
5: Poi ci facciamo venire fame.
4: Tanta, con lo chef Davide Oldani, e poi ancora tante chicche e tante curiosità dall'Italia e dall'estero. Ma prima, come sempre, la nostra squadra. Allora, in redazione Maurizio Merola, Cecilia Mosetti, Laura Nerozzi, Lucia Pioppi.
5: E poi ancora abbiamo si muove e è apparso misteriosamente Nicolò Randazzo. No, no, come dimenticarlo?
4: Il nostro Nick che viene a darci una mano oggi, in regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica abbiamo Alessandro Adriani.
5: Bene, cominciamo subito con la musica. Abbiamo detto quasi tutto quello che succederà per questo pomeriggio, e la musica arriva dal Texas, da una zona di confine. Infatti non a caso proprio la loro musica risente di questo essere da una zona di confine, precisamente da Austin, Texas, e risente un po' della musica ovviamente classica di quelle zone, ma anche di quello che viene chiamato Tex-Mex. È una canzone che cerca di dare un senso a tutto quello che succede su questa terra, anche quando spesso, citando Vasco Rossi, un senso non ce l'ha.

0: chiama Falling from the Sky, sono Calexico da Austin in Texas.
1: Allora, come anticipato nel sommario, parliamo della devastante alluvione che ha colpito il 26 agosto la regione himalayana al confine tra Nepal e Tibet. Non è stato un semplice fenomeno alluvionale, soprattutto non è stato il terremoto che nelle prime ore era stato indicato come possibile causa. Le immagini satellitari indicano il collasso di una porzione di ghiacciaio e della roccia sottostante che ha prodotto una gigantesca colata di ghiaccio, acqua, fango e detriti. La massa poi ha investito le vallate sottostanti, distruggendo villaggi, strade, ponti, infrastrutture, provocando centinaia di vittime. Il bilancio si aggiorna purtroppo sempre al rialzo. Gli ultimi dati parlano di oltre 540 morti, più di 1500 dispersi fra Nepal e Tibet. Appunto, ci sono anche cittadini stranieri e turisti coinvolti. L'unità di crisi della Farnesina è arrivata a Kathmandu insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi. Sono stati inviati su indicazione del ministro degli esteri italiani appunto per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e dare assistenza ai nostri connazionali. Allora, noi vogliamo parlare di tutto questo partendo e ponendoci delle domande. Innanzitutto, cosa è successo esattamente, perché è successo, se tutto questo si potrà ripetere, e ne parliamo con Antonello Pasini, fisico del clima del CNR. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, grazie.
1: A lei. E con Ima Dondup, vicepresidente della comunità tibetana in Italia. Ben trovato.
3: Buon pomeriggio.
1: Allora, parto dal professor Pasini e le chiedo cosa è successo esattamente in quelle montagne? Come si può passare dal collasso di un ghiacciaio a un'onda di fango e detriti che devasta una valle intera?
2: Ma sai, quando crolla un ghiacciaio, in questo caso addirittura parte della roccia sottostante, diciamo nella discesa accumula un'energia enorme che si trasforma sostanzialmente in calore e quindi liquefa quel ghiaccio che c'era e rende questa marea di fango e a questo punto di acqua estremamente viscosa, diciamo così, ma è estremamente discendente in maniera rapida, perché appunto il ghiacciaio in qualche modo è fuso, insomma si è sciolto, come si dice volgarmente. Quindi ecco che poi appunto incontrando la vallata, in questo caso estremamente ripida e così via, ha creato quell'onda d'urto che purtroppo tutti noi abbiamo visto nei video.
1: Purtroppo sì, possiamo dire, io l'ho detto nel mio preambolo, il terremoto non è stato la causa, lo possiamo escludere, eventualmente è stata una conseguenza oppure un fenomeno, non so, associato.
2: Sì, sembrerebbe che sia l'effetto e non la causa, insomma, quindi questa marea di materiale che è sceso ha creato poi anche adesso movimenti tellurici e cose di questo tipo, quindi dovrebbe essere non la causa ma è semmai l'effetto.
1: Ovviamente è molto importante in casi come questi il permafrost, no? Cioè quel terreno, certo, ghiacciato in maniera appunto permanente che tiene insieme rocce e versanti in alta quota.
2: È chiaro che purtroppo questi fenomeni profondi, diciamo, non hanno una causa immediata diretta, ma è un accumulo di cause che perdurano per mesi, anni oppure decenni. E in questo caso è chiaro che il pensiero va al cambiamento climatico, perché l'aumentare di temperatura anche in quelle zone fa sì che il permafrost si deghiacci, rimanga sia nelle rocce che, diciamo, lubrificando la parte sotto del ghiacciaio, che quindi lo rende più instabile. Ecco, tutto questo insomma crea una probabilità maggiore di eventi di questo tipo.
1: Allora, poi sul cambiamento climatico ci torniamo, adesso vado un attimo dal vicepresidente della comunità tibetana in Italia, Nima Dondup. Lei ovviamente ha legami diretti con quella parte del mondo, e che cosa le arriva in queste ore da lì?
3: Allora, purtroppo è successa una cosa a breve tempo, questa tragedia, però questo fiume ghiacciaio arriva dalle montagne del Tibet, ma prima di arrivare in Nepal ha attraversato Tibet, perché il primo villaggio dalle parti di Nepal, c'è Giron, si chiama un villaggio, passato da là e poi è arrivato in Nepal. Per questo parte del Tibet è un po' difficile arrivare tutta informazione, perché è molto chiuso dal governo cinese, però dicono, dichiarato, tipo 6 persone morte, ma tante persone, tipo 600 persone disperso, più ci sono tanti turisti, eccetera, eccetera. Ma Nepal ci sono quelle che abbiamo visto, comunque spaventoso, per questo comunque c'è questo ghiacciaio arriva dalle 5.000 metri sopra il Nepal, perché dove c'è Tibet e mai montagna è diventato molto debole a causa della sia della costruzione di dighe, costruzione di strade, ferrovia, tante cose che stanno facendo Cina, questo fa tremare montagna e crollano giù, per questo causa veramente quello che è successo in Nepal, anzi non è così grave, anche Cina sta costruendo dighe più grandi del mondo sulla fiume, perché dal Tibet è come più alto della Asia, c'è tutto il fiume nasce dal Tibet, quando costruiscono una dighe questa dighe a certo punto arriva dalla fuori controllo, tipo Cina ha costruito 95.000 dighe, questa maggior parte di questa dighe ha costruito tutto sulla fiume tibetana. Per questa cosa causa veramente grave.
1: Quindi ci sta anche proprio un problema di infrastrutture che sono state create. Tra l'altro nel disastro sono stati coinvolti turisti, pellegrini, anche diretti verso luoghi sacri, no? Compresa l'area del monte Kailash. Cioè, noi cerchiamo anche di capire, no? Perché stiamo parlando ovviamente delle immagini che abbiamo visto, della tragedia, dei morti, ma sì, è anche un'area geografica con una dimensione spirituale e culturale immensa.
3: Assolutamente, perché mai in natura sia per la causa del cambiamento climatico sia per la anche danneggiato dalle essere umani, che costruzioni di dighe, anche ferrovia, loro fanno tunnel sulla montagna dell'Himalaya, per fare questo deve mettere tante bombe, per questo tremare la Himalaya che crolla ghiacciaio. Tutto questo qua non c'è, non possiamo dire non c'è una causa, assolutamente causa precisa, ci sono cause per questo succede, bisogna dobbiamo dire, mai anche proteggere l'ambiente o costruzione della Tibet, anche tutto quello che stanno costruendo assolutamente esagerato, togliendo tutto risorse naturali, tutte le cose. Questa causa perché tutto questo ghiacciaio acqua arriva dalle 5.000 metri sopra il Nepal.
1: Professor Pasini, torno da lei con questa testimonianza che ci ha appena dato Nima Dondup, che ovviamente rimane ancora con noi. Ovviamente parlavamo innanzitutto, no, il discorso del cambiamento climatico che può avere sicuramente un impatto su tutto quello che è successo, ma anche diciamo l'impronta umana così forte, 95.000 l'antropizzazione, esatto, 95.000 dighe, diceva Dondup, ferrovie, bombe, quindi insomma dobbiamo ricordarci che la terra è anche fragile, anche se non sembra magari in quei luoghi con quell'imponenza, con quelle montagne.
3: Assolutamente. Sì,
2: sicuramente
1: ho chiesto a Pasini, poi torno da lei, Dondup.
2: Sì. No, dicevo, è chiaro che quando succede un disastro di questo tipo, gli eventi sono, diciamo, il rischio dipende da vari fattori, no? Uno è ovviamente la pericolosità degli eventi naturali, antropici, insomma, climatici e così via. L'altro è la vulnerabilità del territorio. Allora è chiaro che quando un territorio viene antropizzato in maniera densa, come per esempio nei paesi sottostanti questa zona, dove c'erano dei villaggi anche di quelle che noi in altre parti del mondo chiameremmo bidonville, insomma, è chiaro che quelle persone erano a rischio, insomma, a rischio per la vulnerabilità del territorio, queste ripide discese, diciamo, dalle alte cime fino alla pianura, ma anche per l'esposizione di questa gente che lì probabilmente era veramente molto a rischio, insomma. Quindi ci sono impatti diretti del umani in questo senso, ma anche impatti indiretti, se vogliamo, tramite il cambiamento climatico.
1: Diciamo varie sequenze causali, diciamo così, che possono appunto produrre quello che è successo. Le chiedo sempre, Pasini, magari un sistema di monitoraggio dei ghiacciai, dei versanti, di quei laghi glaciali anche, avrebbe potuto salvare delle vite? Si poteva prevedere una cosa che non c'è in Himalaya adesso?
2: Beh, diciamo in molti posti dell'Himalaya i ghiacciai non sono monitorati, insomma, noi abbiamo migliaia di grandi e piccoli ghiacciai e il monitoraggio, diciamo, probabilmente meno di 100 sono monitorati, no? Ecco, allora che questo è importantissimo, perché si può dare quello che si chiama early warning, cioè un'allerta nelle ore, nei minuti immediatamente precedenti, e certo ci vogliono anche, come dire, catene per avvisare la popolazione, a quanto capito partito lì in maniera praticamente istantanea, i telefonini non hanno funzionato più. Quindi probabilmente anche se ci fosse stato un sistema di allerta sarebbe stato molto difficile, insomma. Quindi innanzitutto bisogna pensare dove andare ad abitare, dove andare a costruire, dove andare a fare le opere.
1: Che questo, diciamo, è un po' così, un tema che ci porta anche in Italia, no? Perché quando si costruisce,
2: certo,
1: in punti,
2: ma anche da noi, esatto. Sì. Torno... assolutamente. Poi anche in Italia, insomma, abbiamo tutto sommato delle aree a rischio, non di eventi così traumatici e disastrosi, ma si ricorderà la Marmolada, certo, qualche anno fa, insomma, abbiamo anche noi i nostri problemi e bisogna assolutamente monitorare la situazione in maniera importante.
1: Dondup, torno da lei. Diceva ovviamente anche Pasini, no, il fatto di questi villaggi costruiti adesso, che si sono persi anche i collegamenti, i ponti, le strade. Cosa significa concretamente per chi vive in quelle aree? Cioè, che difficoltà enormi incontrerà, sì, da adesso per i prossimi mesi, immagino.
3: Esatto, adesso comunque non c'è nessuna sicurezza, perché magari natura non avvisano quello che succede, no? Comunque il rischio sempre c'è, ma fino adesso non è mai successa una cosa grave così, perché Tibet è vissuto migliaia di anni, non è mai successo una tragedia così, ma adesso succede proprio un danneggiato oltre il limite sulla tutta la Himalaya, che sia per, come ho detto prima, sia per costruzione fabbriche o ferrovia o tolgono risorse naturali o tutto questo comunque è danneggiato. Perciò comunque tutto il fiume arriva dal Tibet, vai verso Bangladesh, vai Pakistan, India, Laos, Cina, tutto questo fiume una volta piove è fuori controllo, perché pioggia, non possiamo fermare. Siccome questo fiume arriva dalle 5.000 metri sopra al mare, e questo comunque sempre, se non fai attenzione, quello che tutto quello che Cina sta facendo, sta approfittando risorse naturali della Tibet, questa situazione sarà sempre grave, perché sempre il fiume Brahmaputra, se loro costruissero quello di diga più grande, se una volta aperto sarebbe tutta Bangladesh e India portata via. Comunque dobbiamo pensare già adesso, perché quello è successo a Nepal, un piccolo avviso secondo me.
1: Adesso poi questo lo giriamo anche a Pasini. Un'altra domanda per lei, Dondup. La Farnesina ovviamente lo sta verificando la situazione dei nostri connazionali. Voi come comunità tibetana italiana avete avuto delle informazioni? Ci sono contatti eventualmente con famiglie, associazioni o altro?
3: Noi dalle Tibet non possiamo avere niente, nessuna informazione, perché è completamente chiusa. Per questo non sappiamo, perché ogni volta succede questo disastro in Tibet, da parte dell'autorità cinese non danno mai una cosa precisa, informazione o trasparenza, non c'è. Per questo non sappiamo quante persone sono morte in Tibet, quanto villaggi portato via, ma comunque si vede ogni tanto che il governo cinese mandano tanti camioni militari. Oltre a questo, oltre è successo qualcosa di grave, perché se loro dicono 5 persone sono morte, non serve tutto questo militare, va in quella zona.
1: Certo.
3: Per questo abbiamo una paura, abbiamo comunque perché è successa una cosa gravissima, perché fiume prima di arrivare in Nepal ha attraversato questo villaggio Kiron.
1: E quindi
3: per questo siamo angosciosi, sì.
1: Certo, angosciati, è ovvio. Pasini, torno da lei. Diceva, questo è quello che potrebbe succedere altrove. Cosa si può fare?
3: Dovremmo proteggere la natura, secondo me. Scusami.
1: Comunque credo che sia abbastanza, siamo tutti d'accordo.
2: Sono d'accordo col collega, è ovvio. Diciamo che bisogna fare alcune cose, bisogna adattarsi in qualche modo a queste situazioni che sono cambiate, quindi fare ancora molta più attenzione alla naturalizzazione, alla rinaturalizzazione del territorio e così via. Ma anche cercare di evitare situazioni ancora peggiori, perché se il cambiamento climatico continua e andiamo a scenari climatici ancora peggiori, ecco, eventi di questo tipo diventano sempre molto più probabili e anche i disastri a cui possono portare diventano maggiori. Quindi insomma, in qualche modo dobbiamo vedere la corta distanza, l'adattamento in qualche modo, quindi la tutela dei territori e così via, gli allerta, gli early warning e così via, ma anche a più lunga distanza di non arrivare a situazioni peggiori, e questo lo si fa, lo sappiamo tutti, cercando di fermare l'aumento di temperatura globale, mitigando, cioè cioè diminuendo le nostre emissioni di combustibili fossili, diminuendo la deforestazione, l'agricoltura non sostenibile e così via.
1: Ovviamente qua siamo abbastanza sullo stesso discorso che diceva anche l'ospite Dondup, del vicepresidente della comunità tibetana in Italia. La Cina, che adesso non sta, che sta costruendo tutte quelle dighe di cui parlava, ferrovie eccetera eccetera, noi qui in Europa cerchiamo in tutti i modi di diminuire le emissioni eccetera eccetera, finché lì non cominciano a fare qualcosa in tal senso. Ma i nostri sforzi sono tanti, poi magari
2: è
1: sono...
2: vero, diciamo loro hanno un modo di procedere che non è quello di un paese democratico, però in qualche modo la Cina rischia di essere un alibi per l'Occidente, perché loro dal punto di vista per esempio delle energie rinnovabili stanno facendo più di chiunque altro. Insomma, è vero che hanno ancora le centrali a carbone, ma si sono buttati sulle energie rinnovabili in maniera molto pesante e molto convinta, insomma, quello che noi invece non stiamo facendo. Quindi insomma non deve essere un alibi questa cosa.
1: Che non
2: cosa
1: sia una è un insomma, buono spunto. Ecco, Dondup sentivo che rideva sotto un attimo fa, che sorrideva perlomeno sul discorso del fatto della Cina, l'inquinamento dalla Cina. Dondup mi sente? Nima Dondup?
3: Sì, pronto?
1: Eccoci, sì.
3: Eccole, sì.
1: Sentivo che sorrideva quando parlavo del fatto dell'inquinamento da parte cinese.
3: Sì, assolutamente, perché poi comunque sotto Tibet c'è 2,5 miliardi di popolazione vivo, no? Quando succede tragedia così pagano tutte persone che innocenti, non c'entra niente. Noi chiamiamo disastro naturale, ma questo non è disastro naturale, ma disastro che è creato dagli esseri umani. È troppo danneggiato sulla Himalaya, montagna è diventato così fragile, per questo bisogna fermare adesso, e il governo cinese hanno grandi responsabilità di tutti i territori che confine, che vivono cittadini, perché loro devono veramente adesso come posso dire
1: intervenire oppure rallentare
3: seriamente, assolutamente.
1: Tra l'altro poi si aprirebbe tutto il discorso sul turismo nella zona, l'impatto che ha.
3: Esatto.
1: Adesso abbiamo finito il nostro tempo, comunque abbiamo fatto tanta chiarezza, grazie mille di essere stati con noi, Antonello Pasini, fisico del clima del CNR, e Nima Dondup, vicepresidente della comunità tibetana in Italia, e i nostri migliori auguri perché insomma la situazione possa migliorare. Grazie ancora di essere stati con noi.
3: Grazie a voi, grazie a questa possibilità, grazie.
1: Arrivederci.
0: E questa è l'Italia in diretta, ci fermiamo qualche secondo e torniamo subito dopo, tanta musica.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: dottor Scotti.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro, che la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
6: La spesa intelligente.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
8: L'Italia in diretta.

0: lassù.
1: È il nuovo singolo di Gianna Nannini, questo. C'è anche la London Symphony Orchestra.
2: Bello le balene volare lassù,
1: sì,
2: mi piace.
1: È bello. Una bellissima chiusa di una canzone che lei stessa ha definita come una canzone capolavoro. È andata fino in Calabria per incontrare Bruno Risas e per scrivere questo pezzo insieme a lui, e questo è il risultato. Si chiama Meraviglioso Errore, è il nuovo singolo di Gianna Nannini.
2: Sicuramente l'estate non sta finendo, come diceva una canzone di qualche tempo fa, però sta finendo agosto. E soprattutto stiamo arrivando al controesode, appunto, di questo fine mese, sempre tanta attenzione alla sicurezza. E allora noi ne parliamo con Massimo Ruffilli, presidente di ACI Global Servizi e presidente dell'Automobile Club di Firenze. Ben trovato.
3: Buonasera.
2: Buonasera. Allora, bollino rosso un po' dappertutto, nero in alcune direttrici e altro. Allora, facciamo un po' il punto sulla sicurezza. Cosa prestare attenzione, cosa fare per essere tranquilli anche nel rientro, quando ci si è rilassati nelle vacanze?
3: Beh, è molto importante questo discorso addirittura di controesodo, ma è chiaro che il rientro dalle vacanze significa anche tornare alla normalità delle nostre strade. Bisogna stare molto attenti anche nelle città, perché con la scuola che riapre aumenta molto il movimento nelle città, E quindi bisogna stare molto attenti, perché è fondamentale la sicurezza per tornare a casa, sicuri con la famiglia, no? Mettere in sicurezza i tuoi cari quando si torna è la prima cosa, è la cosa, sempre la scelta più migliore da fare.
2: Allora diamo un po' un po' di regole, no? Cosa magari gli orari migliori in cui partire, ovviamente con questo gran caldo, portarsi l'acqua.
3: Ma assolutamente, l'importante è non trascurare le prescrizioni classiche, e poi girare cintura sempre allacciata, i seggiolini per i bambini piccoli di carattere sul peso, no? Poi verificare i pneumatici, i liquidi, le luci, le batterie, il giubbotto fosforescente a portata di mano, perché alle volte si rischia la vita di notte sulle autostrade se si scende di macchina. E poi non stracaricare l'auto, no? Come si faceva una volta, il rientro non è un trasloco, bisogna cercare. E poi comunque ricordiamoci sempre che ACI Global Servizi gestisce migliaia di centri delegati, mezzi di soccorso, officine in tutto il paese, per cui ha necessità di chiamare subito l'803-116, vero?
2: Certo.
3: E però
2: Una domanda, visto che stava parlando, no, di quello che in macchina, no, cinture, sì, ovviamente, nel trasporto, sì, animali, perché spesso non tutti sanno bene quali sono le regole.
3: Ma le regole, gli animali vanno sempre portati in maniera un po', diciamo, separata, no? La cosa migliore è che l'animale abbia il suo spazio, e normalmente si crea uno spazio nel portabagagli apposta per l'animale, oppure se è piccolino nella sua, diciamo,
2: trasportino.
3: Scortino è bello fatto, insomma.
2: Quindi ci sono anche le gabbie, comunque, ovviamente di varia grandezza, comunque va tenuto, insomma, separato.
3: Possibilmente separato, poi è chiaro che devo dire, tutti ormai hanno gli animali e gli animali possono entrare dappertutto, e comunque non si verifica grossi incidenti perché ci sono animali a bordo, insomma, non è questa la cosa peggiore. Purtroppo l'incidente capita sempre per la distrazione del guidatore, perché bisogna veramente guidare
2: velocità, distrazione, telefono,
3: capito, perché insomma voler tornare a casa, ecco, guidare con attenzione significa scegliere di poter tornare in sicurezza a casa, per poter anche raccontare, no, il proprio viaggio, condividere con chi ci aspetta, perché viaggiare è veramente importante, però il viaggio più importante secondo me è quello che ci riporta a casa. Le strade per andare,
2: non bisogna neanche avere fretta, no? La fine del viaggio è parte del viaggio, casa non scappa se uno arriva anche un po' più tardi.
3: Casa non scappa, e la prudenza non rallenta il viaggio, no? Quindi guida con prudenza, con attenzione, che la distrazione è la più grande nemica del guidatore.
2: Soste quando si sente che sta per arrivare un po' di sonno, anche quello è fondamentale.
3: Ah beh, certo, assolutamente. Perché insomma, voglio dire, tutte le strade portano in vacanza, come si diceva, ma l'unica strada che conta è quella che mi riporta a casa, insomma, vero?
2: Benissimo. Allora, grazie mille, cioè, insomma, ci lancia verso questo lungo weekend del controesodo Massimo Ruffilli, sì. Presidente di ACI.
3: E poi ricordatevi sempre che l'Automobile Club per l'automobilista è sempre una protezione, no? Perché basta telefonare e siamo tutti a disposizione.
2: Ovviamente, infatti lo ricordiamo, appunto, presidente di ACI Global Servizi, presidente dell'Automobile Club di Firenze. Grazie e a risentirci.
3: Bene, arrivederci, buonasera.
1: E adesso arriva la musica attraverso un racconto che vorrei iniziare con Germana, che racconta...
2: Ah, io la devo dire?
1: No, perché ha un senso, cioè questa è una canzone di quelle storiche, no?
2: Esatto.
1: Di quelle che hanno segnato la vita dell'autore, ma non soltanto di quelle.
2: Allora, partiamo però dal fatto come mi è venuta in mente. Un post su un social di un tal Vasco Rossi, che mi sembra che dovremmo conoscere. Un tipetto
1: interessante.
2: Sì, che ripercorreva il successo di... Lo dico io?
1: Dai.
2: Voglio una vita spericolata. E poi adesso ne parleremo di questo, anche di che cosa ha scritto lui nei social. E mi sono ricordata che quando uscì, quindi qualche decennio fa, mi piaceva talmente tanto quella canzone che me la sono non tatuata come magari si farebbe adesso, ma me l'ero scritta tutta sui jeans, che quindi non so per quanti giorni, mesi, non sono stati lavati, perché poi se no
1: dovevi salvare le parole di vita spericolata.
2: Con mia mamma che diceva ma camminano da soli, vabbè. E quindi comunque una canzone che ha fatto veramente la storia, no? Lui stesso poi racconta, adesso poi lo leggiamo magari un estratto,
1: certo,
2: di quello che ha scritto, che insomma è stata anche molto fraintesa come
1: secondo
2: canzone.
1: Secondo quello che racconta Vasco Rossi, sì. Allora, lui racconta proprio che la canzone è stata scritta a Cagliari, 1983, poi al Festival di Sanremo, e eravamo bloccati dalla pioggia davanti a un campo sportivo, non si potevano nemmeno fare le prove del concerto, e io ero chiuso in macchina quando arriva l'illuminazione.
2: La lampadina
1: che si accende. Dopo molto tempo che lavoravo alla musica, mi viene improvvisamente la frase: voglio una vita spericolata. Era l'illuminazione. Lui però dice che quelle che non dormi mai, tutta la descrizione delle cose. In realtà è una delle canzoni più fraintese della storia della musica.
2: Perché in realtà c'è tanto ottimismo e poi
1: sì,
2: è il discorso di quando uno è giovane, quello vuole la passione, tutte queste
1: perché
2: cose.
1: Perché in realtà
2: qui
1: non è tanto un inno ad andare oltre, ma è un inno alla vita vissuta, sì pericolosamente, però nel senso di qualcosa di intenso, qualcosa che non puoi dimenticare, qualcosa che davvero soddisfa ogni parte del tuo essere. Ed è venuto a diretta, ha raccontato Vasco Rossi, fuori dalla mia anima. Quindi è un bel discorso.
2: Quindi non bad girls e bad boys, ma
1: anche magari poi tra l'altro ci sono una serie di cose da raccontare anche rispetto alla sua esibizione, quando nel festival del 1983 arrivò penultimo. È vita spericolata.

0: E allora, quante di queste frasi di vita spericolata sono rimaste dentro ognuno di noi?
1: Tutte. Il
0: Roxy Bar, le immagini di Steve McQueen, la vita come quella dei film, no?
1: Citazioni.
0: Lei ha preso in pieno proprio l'emozione di quei tempi.
1: E ma anche dei giovani.
0: E ci furono una serie di cose interessanti che successero poi quel festival 1983. Ricordiamo che fu condotto da Andrea Giordana, da Isabel Russinova e le tre ragazze, Emanuela Falsetti e Anna Pettinelli, che conducevano Disco Ringa di quei tempi.
1: Assolutamente, ce lo ricordiamo.
0: Però lui, un po' arrabbiato, il Vasco, e di quei tempi si arrabbiava facile, e se ne andò prima della fine della canzone. Il punto è che di quei tempi si cantava in playback, per cui la canzone e la sua voce continuarono a sentirsi, e lui se ne andò. Questo festival in particolare fu qualche settimana dopo trasmesso anche in quella che era di quei tempi l'Unione Sovietica, e ebbe un successo straripante, e tanti di quelli che apparvero in quel festival, vinto tra l'altro da Tiziana Rivale, che non ebbe lo stesso successo di Vasco Rossi, insomma ebbero grande successo poi in Russia, e cominciarono a frequentare proprio i palcoscenici russi. Invece in quella canzone,
1: poi
0: in quel festival,
1: un trittico femminile, no? Perché
0: sì,
1: Tiziana Rivale, Donatella Milani, Dori Ghezzi.
0: E in quel festival c'era anche Totò Cotugno, l'eterno secondo.
1: Mamma mia, sei volte arrivato secondo.
0: Però insomma questa storia, e riprenderemo il fatto di arrivare penultimi, perché Vasco Rossi appunto arrivò penultimo, ma poi straripò ovunque con questa vita spericolata. Il premio della critica fu vinto da un gruppo che a me di quei tempi mi piaceva molto, molto raffinato, molto elettronico, molto...
1: Lei ha una voce
0: in
1: incredibile.
0: Caso, lei, Antonella Ruggero, una voce forse unica nel panorama italiano. Mattia Bazzar era Vacanze Romane.

0: E dicevamo con Germana che ci piace particolarmente questo suono elettronico, che a quei tempi neanche notavamo.
1: Esatto,
0: no?
1: Perché adesso in cuffia invece era proprio chiaro.
0: Però bellissima questa cosa, ci pensavo stamattina preparando un po' tutto quello che c'era poi da dire, che stiamo raccontando adesso, di come la musica abbia questo potere immenso, straordinario, cioè anche succede anche a noi tutti i giorni, che attraverso un brano, cioè, cambiamo tempo, cambiamo spazio.
1: Mi ritrovo
0: qualsiasi
1: piccoletta
0: cosa, no?
1: A guardare la televisione, a stare al telefono con le mie amiche delle medie
0: e
1: a commentare. Esatto.
0: Ed è un gancio che ci può portare
1: ovunque. Con i genitori
0: ovunque.
1: Che ti inseguivano, anzi non ti inseguivano perché c'erano solo i telefoni fissi, quindi venivano là e ti facevano le facciacce.
0: C'era anche un altro brano che poi divenne famoso e divenne uno dei brani importanti, è il 1950 di Amedeo Minghi, che anche lui andò malissimo, ma quindi questo.
1: Serenella.
0: Certo, però questo andar male è poi una costante di Sanremo. Noi dicevamo di Toto Cotugno, Eterno Secondo, no? Sei volte credo che sia.
1: Sì, sei volte, guardate adesso.
0: Però c'è un altro che era come Vasco Rossi, abbonato al penultimo posto. Ed è un altro grandissimo della musica italiana. Non che i due vadano così d'accordo, ma questa è un'altra faccenda.
1: È un'altra storia, poi magari ce la racconti. Una volta
0: la raccontiamo. Ed è Zucchero. Perché Zucchero, che di quei tempi insomma stava cercando di emergere nel mare della musica italiana, che non sempre è così rapido nell'accettare le novità, questa è una mia piccola considerazione, ma di quei tempi era ancora più difficile. Allora, lui arrivò 3 volte di seguito al secondo posto, 1985, 1986.
1: Penultimo,
0: ha invertito con Toto Cutugno. E che le canzoni poi invece sono diventate tutte abbastanza famose, perché c'era Donne, perché c'era Canzone Triste, perché c'erano tutte una serie di canzoni che Canzone Triste appunto arrivò ancora per un'ultima nel 1986, che sono poi entrate nel repertorio quello importante di Zucchero, no? Non è che fanno canzoni di secondo piano. Ci guardano, come si guardano attenti quando raccontiamo questa storia. Comunque, l'occasione, il gancio ci è stato dato da queste considerazioni di Vasco Rossi e di come poi andare a capire che non sempre chi vince ha ragione nel corso dello
1: anche
0: sviluppo della storia.
1: Tutto sommato c'è stato un vincitore, ma forse la canzone che ha colto di più Dito nella piaga.
0: Con la sua Che fastidio. Che è rimasta la canzone del festival.
1: Direi di sì, nonostante sia arrivata terza, quindi bene, non penultima assolutamente, però che fastidio.
0: Però magari arrivare penultimo può portare anche
1: bene nel
0: corso della storia. Allora, noi ci andiamo a sentire quello che è Donne, no? Che è un'altra canzone rimasta impressa nella storia di ogni
1: perché certe volte c'è un gancetto appunto come Dududu che ti rimane
0: impresso.
1: Sì.
0: E non te lo scordi più, è Zucchero.

0: Allora, donne, zucchero, una canzone, potrei raccontare un episodio, ma lo racconto magari un'altra volta.
1: Così ci lasci
0: questa canzone.
1: Mi lascio curioso.
0: Però, ritornando a quello che il gancio può dare, no? La musica ti può portare ovunque. Io volevo ricordare due piccole cose accadute proprio il 28 di agosto.
1: Yeah.
0: Una, la canzone, che non faremo in tempo a sentire una loro canzone, ma sentiremo un altro momento. Il 28 agosto del 2009, Noel Gallagher lascia gli Oasis.
1: Separazione.
0: Che è una di quelle storie che hanno colpito a morte al cuore di tantissimi fan degli Oasis. Si sono poi ritrovati, ricomposti, arriveranno, sembra, anche in Italia, in particolare a Roma l'anno prossimo, ma è un'altra storia. E il 28 agosto del 2012 invece ufficialmente viene dichiarato Ringo Starr il batterista più ricco della terra. Capito? Non c'ha paragoni con gli altri. Beh, del resto,
1: 300 milioni di dollari,
0: che non mi sembra poco,
1: davanti anche a Phil Collins, di cui abbiamo parlato l'altro giorno.
0: Infatti. E vabbè, a questo punto noi ci salutiamo, ma ci salutiamo con una canzone
1: ci
0: di adesso.
1: Ci salutiamo per adesso, diamo la linea, certo, al GR1, poi torniamo, abbiamo tante cose di cui
0: tante
1: parlare.
0: Cose da dire. E te la ricordi Chaka Khan?
1: E come no?
0: Lo vedi, è molto dance. L'ha fatto, e c'è anche un richiamo a quello che erano i suoi brani storici, ad esempio quello con Mel Mel e alla loro forza di quei tempi, e in questo caso si è unita a Snoop Dogg e ne è uscita questa, Boogie in My Soul.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, lo comunica la RAI spiegando che alla guida della trasmissione di Rai 3 ci saranno al suo posto Giulia Presutti e Daniele Pier Vincenzi, due giornalisti interni alla redazione del programma. A Ranucci, prosegue la nota, sono state presentate 3 proposte di ricollocazione. L'Unione Europea contro la decisione della Serbia di organizzare funerali di Stato per Ratko Mladic. Qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra in contrasto con i valori europei e non ha posto né nell'Unione né nei paesi candidati, afferma un portavoce. L'ex generale, chiamato il macellaio di Bosnia, è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo inflittogli dal Tribunale Penale Internazionale per le atrocità, tra cui il massacro di Srebrenica, commesse durante la guerra nell'ex Jugoslavia. Aumenta ancora il numero delle vittime dell'alluvione in Nepal al confine con il Tibet. Secondo le ultime stime di Kathmandu, i morti sono 579, i dispersi 2000, tra cui circa 600 turisti. Nella capitale nepalese è arrivata anche la task force dell'unità di crisi della Farnesina, 3 gli italiani al momento irrintracciabili. 4 giovani vite spezzate in 2 incidenti stradali in Piemonte. 2 ragazzi di Genova sono morti dopo essersi schiantati con l'auto contro un guardrail lungo l'A32 Torino-Bardonecchia. L'altra tragedia in Umbria la scorsa notte, dove a perdere la vita sono stati 2 minorenni.
3: Una sbandata all'uscita di una curva a destra e l'auto si è ribaltata più volte, finendo contro il muro di un'abitazione. A bordo 5 giovanissimi, per 2 di loro, Samuele Morettini e Leonardo Bertino, 16 e 17 anni, non c'è stato nulla da fare. Dal sedile posteriore sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo della Mercedes classe A. I soccorritori hanno constatato il decesso. Il 18enne alla guida e altri 2 coetanei, tra cui una ragazza, sono stati portati in

0: all'ospedale dal 118, ma le loro condizioni non sono gravi. La polizia locale di Perugia lavora per ricostruire la dinamica, mentre la procura aprirà a breve un fascicolo. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte lungo la strada Marcianese a Sant'Enea, alle porte di Perugia, ha gettato nello sconforto il piccolo paese di San Martino in Colle, frazione di Perugia dove vivevano entrambi i ragazzi deceduti. Una notizia terribile, ha detto la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, che lascia dolore e sgomento in tutta la nostra comunità. Da Perugia per il GR1, Ivano Porfiri.
1: Ultimo fine settimana di agosto, traffico intenso per i rientri dalle ferie con 25 milioni di spostamenti secondo l'ANAS. Sono giornate da bollino rosso anche per il caldo, oggi in 9 città, tutte nel centro-sud, con temperature oltre 40 gradi in Puglia, Sicilia e Sardegna, mentre al nord temporali accompagnati da un lieve calo termico. Stati Uniti per il neo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, la lotta contro l'inflazione potrebbe non essere finita. Il livello dei prezzi è ancora elevato e preoccupante, ha affermato alla tradizionale riunione dei banchieri centrali a Jackson Hole, lasciando intendere che un rialzo dei tassi di interesse all'orizzonte non sarebbe escluso a priori. Calcio a Monte Carlo, i sorteggi di Europa e Conference League.
2: Entrambe inserite in prima fascia e favorite d'obbligo dato il blasone, il sorteggio per Juventus e Milan in Europa League non ha però risparmiato sfide insidiose. Girone unico, 8 partite, 4 in casa, 4 fuori. I bianconeri ospiteranno la Real Sociedad, il Ren, l'Omonia Nicosia e gli olandesi del NEC. Trasferto olandese contro la Z Alkmaar e poi Ferencváros, Celta Vigo e dopo il Bershewa sul neutro di Bucarest. L'urna di Monte Carlo ha subito regalato una Milan a Benfica che fa venire i brividi solo a pronunciarla. Sfida speciale per Ruben Amorim, che è stata una bandiera della Benfica. Rossoneri in casa anche con Ferencváros, Sunderland e Ararat. Fuori con Olympiakos, Bournemouth, Levski, Sofia e Salisburgo. Solo 6 partite per la Conference League, che infatti scatterà solo a metà ottobre. L'Atalanta ospiterà Paphos, Kairati Almaty e Mialbi, mentre viaggerà per affrontare l'Ajax, i bosniaci del Boraz e il Riga. Calendari pronti entro domenica. Giuseppe Bisantis, GR1.
1: A Londra ci sarà anche il presidente francese Macron all'inaugurazione mercoledì al British Museum della mostra sull'arazzo di Bayeux, la tela di 70 metri dell'undicesimo secolo che raffigura la conquista dell'Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore nel 1066. Importante testimonianza della storia britannica, l'arazzo è custodito nella cittadina della Normandia da secoli e per la prima volta lascia la Francia in un prestito che ha suscitato polemiche e preoccupazioni. Sarà esposto nel prestigioso museo londinese fino all'11 luglio del 2027. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18. Ora c'è l'Italia in diretta, buon ascolto.
3: L'Italia in diretta.
4: E beh, siamo qui, sono le 17:05 minuti e 30 secondi.
5: L'avevamo promesso.
4: Quando si promette una cosa da queste parti, altrove non lo so, non garantisco, però qui posso garantire che ogni promessa è debito.
5: 335-699-2949 per parlare con noi, la squadra Maurizio Merola, Cecilia Mosetti, Laura Nerozzi, Lucia Pioppi.
4: Anche Nicolò Randazzo.
5: Bravo, stavo respirando, mi hai preceduto. In regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Emanuele Rinaudo è arrivato.
4: Eccolo qua, c'è un vortice continuo alla parte
5: tutti
4: tecnica.
5: Tutti vogliono stare con noi, capito? Si litigano, c'è gente che fa botte qui fuori per venire fuori a seguire
4: anche
5: la parte
4: 10
5: tecnica.
4: Minuti contano.
5: Sì, allora, tutto. Io c'ero, capito?
4: Io c'ero. Allora, parliamo di musica e torniamo alla musica, torniamo a un gruppo inglese che si è formato a Birmingham nel 1999. Non è uno di quei gruppi e dici ha cambiato la storia della musica, né tantomeno ha cambiato la storia delle classifiche musicali. Però insomma, si sono fatti sentire specialmente a inizio di questo nuovo millennio, e pensa che si sono formati in un pub. Gli Hamburger, si chiama The Bear, che poi è diventata una chiesa. Le cose strane.
5: Io mi ricordo una chiesa sconsacrata a Londra che divenne una discoteca, vedi? Quindi, cioè, ci sono vari processi.
4: Ci sono in un senso e nell'altro le cose cambiano. Si chiama La Trinità e questo è El Salvador.

0: chitarre ma pop. Allora, sono un atleta, questo era 2003, si chiamava El Salvador, e adesso parliamo di un altro argomento importante.
1: Assolutamente, il nostro spazio animale, una mezz'ora insieme per parlare dei nostri amici a quattro zampe, sia quelli casalinghi sia in questo caso quelli selvatici, quelli che sono liberi in natura. Secondo un'indagine dell'Istituto Piepoli, gli italiani chiedono molta tutela per gli animali, ambiente e biodiversità. E allora noi abbiamo collegato con noi Livio Gigliuto, presidente Istituto Piepoli. Buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno a voi, grazie mille.
1: Allora, la ricerca è stata condotta proprio in merito al recente disegno di legge 1552 che è allo studio delle Camere, poi ne parleremo ancora meglio nel dettaglio. Per appunto, diciamo, questo sondaggio è stato chiesto agli italiani per vedere se erano d'accordo o meno su modificare la legge invece 157-92 sulla caccia. Allora, cosa emerge dal vostro sondaggio, dottor Gigliuto?
2: Esattamente, sondaggio che abbiamo fatto per la Fondazione Capellino e nella quale abbiamo chiesto intanto una cosa in premessa, e cioè abbiamo chiesto: ma qual è la posizione degli italiani, la postura, no? Si dice degli italiani rispetto alla caccia, e la stragrande maggioranza degli intervistati ci ha detto che in ogni caso la caccia non andrebbe incentivata, anzi se possibile dovrebbe essere disincentivata. A dire che andrebbe incentivata è solo il 6% degli italiani, tutti gli altri si dividono tra una quota importante, praticamente.
1: Quindi il 94% non vuole che sia incentivata, 6%.
2: Non vuole che sia incentivata. Il 40% addirittura vorrebbe che si andasse piano piano o immediatamente verso la fine della caccia, non dovrebbe essere in qualche modo più possibile. Poi c'è un 23% che dice le regole vanno bene come sono adesso, e poi insomma c'è una quota di italiani che dice deve essere limitata ma solo a casi di emergenza, cioè delle situazioni eccezionali, cosa che addirittura va a crescere quando parliamo dei casi delle specie protette, no? Sulle specie protette,
1: il lupo.
2: Questa sensibilità, per fare un esempio, no? Questa sensibilità diventa ancora più forte. Faccio notare una piccola cosa.
1: Sì.
2: Tra le donne,
1: lo so per chiedere, donne e uomini?
2: Giusta domanda, e la risposta ci sorprende fino a un certo punto, cioè una maggiore attenzione da parte del pubblico femminile. Le donne si dimostrano in qualche modo ancora più intransigenti rispetto a una possibile estensione della pratica della caccia, anzi dicono più degli altri che pian piano dovremmo portarla a limitarla il più possibile. Ecco.
1: Nel vostro sondaggio avete anche avuto modo di capire quali sono le motivazioni di chi è contrario alla caccia?
2: Certo, certo che sì, ce ne sono alcune che sono dette da una quota importante degli italiani, alcuni parlano anche di turismo, no? Dicono, turismo naturalistico, alternativo, sostenibile, dovrebbe partire da una limitazione della caccia e quindi per questo non voglio che si applichi più. Ma la maggioranza degli italiani, lei in introduzione diceva i nostri amici animali, e forse questa empatia che spinge gli italiani più di tutti.
1: Anche perché abbiamo tutti noi, tantissimi di noi hanno un animale in casa, milioni di gatti, milioni di cani, ma anche uccelli, anche altre specie, quindi diciamo che si sta diffondendo sempre di più la cultura del quattro zampe o dell'animale in genere.
2: Esatto, e questo per estensione ci spinge evidentemente a empatizzare anche con quelle specie animali che diciamo o non abbiamo in casa o molto raramente abbiamo in casa, quelle selvatiche. Anche in questo caso vediamo l'84% dei nostri intervistati ci ha detto: io sono contrario a un'estensione della caccia per tutelare gli animali e per garantire il loro diritto a esistere alla vita.
1: Eh beh, certo, perché non dobbiamo assurgere come dire, a specie dominante, no? Hanno gli stessi diritti degli umani a due zampe. E ci sono stati anche, non so, ci sono spesso petizioni in questo senso, no? Voi avete anche intervistato persone che magari chiedendo loro se erano disposti a firmare petizioni eventualmente per chiedere maggiori invece restrizioni.
2: Esattamente, noi abbiamo proprio fatto questa domanda, cioè noi abbiamo chiesto agli italiani: ma se ci fosse una petizione per abolire, limitare la caccia, insomma che vada comunque in quella direzione, lei andrebbe lì a lasciare la sua firma, cioè firmerebbe per quella petizione? E abbiamo raccolto un dato sorprendente: quasi 8 italiani su 10 dicono che quella petizione poi andrebbero a firmarla. È vero, l'hanno detto un po' più le donne, ma l'hanno detto anche, devo dire, tantissimi uomini in maniera trasversale dal punto di vista generazionale, e questo un po' mi ha sorpreso, ci ha sorpreso.
1: Beh, perché, poi se l'84% è anche trasversale dal punto di vista politico, a questo punto mi viene da pensare, ovviamente.
2: Certo, assolutamente sì, noi spesso viviamo la politica come l'elemento che porta gli italiani a dividersi su tutto, non è così, ci sono tanti temi. Questo è uno di quelli.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: È mezzanotte e 45 minuti.
2: C'è una grande trasversalità sul tema.
1: Dottor Gigliuto, un'ultima domanda. Ci sono intervistati che dicono che non sarebbe mai consentita la caccia a specie protette, perlomeno attualmente?
2: Certo che ce ne sono. Noi abbiamo fatto proprio questa domanda, e cioè la caccia dovrebbe essere consentita anche per le specie protette, e il 71%, quindi più di 7 italiani su 10, devo dire tantissimi, ci hanno detto no, sulle specie protette non dovrebbe essere consentita mai la caccia, quindi grande maggioranza.
1: Dottor Gigliuto è stato bravissimo, sintetico, grazie mille di tutte le informazioni che ci ha dato. D'altronde, insomma, chi fa sondaggi, che deve parlare di percentuali, è proprio abituato a dare il numero che ti fa capire velocemente. Grazie ancora, Presidente Istituto Piepoli, buona giornata.
2: Grazie mille a voi.
1: Ed è invece collegato con noi adesso Domenico Aiello, responsabile ufficio tutela giuridica della natura del WWF Italia. Ben trovato.
5: Buonasera a voi.
1: Buonasera. Allora, parlavamo con Livio Gigliuto, no? In apertura ho introdotto il concetto del decreto che nasceva di DL 1552, è stato approvato al Senato, adesso è in discussione alla Commissione Agricoltura della Camera, e per ragioni interne non stiamo a entrare troppo, è diventato una proposta di legge, non più un disegno di legge, la 2984. Chiedo a lei cosa prevede nel dettaglio appunto questa norma.
5: Sì, si tratta di una modifica strutturale della legge 157 del 92, che è la legge che tutela la fauna selvatica omeoterma e disciplina l'attività venatoria. Una modifica che parte dalla modifica dei suoi principi, in particolare dal titolo. Non si parla più di protezione della fauna selvatica, ma di gestione e protezione. E questo è un elemento molto importante, perché si ritiene, chi propone, chi porta avanti questa legge, ritiene che la caccia abbia una funzione proprio di gestione e non sia una mera attività ludica. E poi ci sono tutta una serie di conseguenze, come il declassamento dello status di protezione del lupo, che da specie particolarmente protetta diventa solo protetta, una tendenziale riduzione dei vincoli sull'utilizzo di richiami vivi per la caccia, quindi l'utilizzo di uccelli vivi che vengono utilizzati per richiamare altri uccelli loro simili che poi vengono uccisi, una riduzione delle aree protette che vengono considerate sostanzialmente una sorta di ostacolo, e quindi c'è un meccanismo che impedisce che ci siano più del 30% di aree protette a livello regionale, la possibilità di cacciare dove oggi non si può cacciare, come il demanio forestale, l'aumento della pressione venatoria, perché i cacciatori che oggi possono praticare solo una forma esclusiva di caccia potranno sostanzialmente fare tutto quello che vogliono, si potrà cacciare anche sulla neve con la tecnica della braccata, che è una tecnica abbastanza invasiva. Si può allungare la stagione venatoria oltre febbraio, oggi la caccia finisce a gennaio, si possono aumentare le specie cacciabili in maniera molto più semplice, e due specie oggi protette diventeranno cacciabili, l'oca selvatica e il piccione di città, e poi si apre al turismo venatorio.
1: Interrompo, il piccione di città, quindi dove si potrebbe cacciare? Anche in
5: sempre
1: città,
5: non in città, perché comunque rimane il divieto di caccia, diciamo, nei pressi di abitazioni eccetera, però a oltre 150 metri si può cacciare, quindi in realtà
1: mi sembrano
5: è
1: un
5: una
1: po'
5: specie...
1: pochini.
5: Dipende anche dal tipo di fucile che si usa, assolutamente sì. Ma poi appunto stavo dicendo che c'è questo tema del turismo venatorio, perché la caccia viene intesa come uno strumento per aumentare un comparto economico, per far crescere un comparto economico, che è quello appunto del turismo venatorio. Quindi sì, equipara la licenza di caccia dei cacciatori della diciamo europei, ma anche oltre l'Unione Europea, a quella italiana, in modo tale che ci sia una sorta di automatismo e loro possano venire a cacciare in Italia, quindi aumentando la pressione venatoria, ma anche con rischi sulla sicurezza pubblica. Pensiamo che non è previsto alcun tipo di test sulla conoscenza della lingua italiana o della legislazione italiana, e poi tantissimo altro.
1: Tantissimo altro, sì, ha detto tantissime cose, invece eravamo rimasti abbastanza senza parole. In questo momento cosa sta succedendo?
5: Guardi, in questo momento, come ha ben detto, la proposta di legge è in discussione presso la 13ª Commissione della Camera dei Deputati, la Commissione Agricoltura, e anche questo è un po' un assurdo, il fatto che non sia discussa nella Commissione Ambiente, ma nella Commissione Agricoltura. Noi siamo stati auditi, come WWF e anche altre associazioni, a inizio luglio, quindi abbiamo potuto presentare le nostre osservazioni. E adesso si stanno discutendo gli emendamenti. Quello che voci di corridoio dicono è che la maggioranza probabilmente tenterà una sorta di forzatura regolamentare per cercare di approvare prima possibile questa legge.
1: Questo si diceva già a luglio, dopo che era passata in Senato.
5: Sì, però
1: nel frattempo sta intervenendo anche Bruxelles.
5: Sì, è già intervenuta con una lettera qualche tempo fa al Senato, e lo ha fatto di recente, nelle scorse ore. In entrambi i casi ha segnalato delle criticità, dei contrasti, in particolare nei confronti delle direttive uccelli e habitat, che sono le due cosiddette direttive natura, che sono i pilastri della tutela degli ecosistemi e della biodiversità a livello europeo. E questo ha delle ripercussioni anche costituzionali, perché ovviamente l'Italia deve osservare anche quello che prevede l'Unione Europea per quello che dice la Costituzione. Ricordiamo che nel 2022 è stato modificato l'articolo 9 della Costituzione con l'inserimento proprio della tutela della biodiversità.
1: E questo, secondo anche quello che dite voi associazioni, va invece, questo ex DDL ora PDL, va un po' contro quella modifica del 22.
5: Assolutamente, va totalmente contro, e non lo diciamo solo noi, come diceva anche chi mi ha preceduto, ci sono circa 450.000 persone che hanno sottoscritto la petizione del WWF Stop Caccia Selvaggia, e questo la dice lunga proprio sul fatto che gli italiani sono trasversalmente contrari a questa riforma.
1: Assolutamente, abbiamo purtroppo poco tempo, le faccio giusto un'ultima domanda. Le preaperture stanno cominciando a partire, sono partite, continua anche la caccia in deroga.
5: Sì, il problema è che appunto non è solo quello che potrebbe succedere, ma quello che sta succedendo. Quindi noi abbiamo, per esempio, come WWF abbiamo mandato una lettera a tutte le regioni italiane dicendo che, alla luce della crisi climatica che stiamo vivendo ancora oggi in tutta Italia, si sfiorano i 40 gradi, è necessario sospendere quantomeno per il mese di settembre la caccia. Al contrario, moltissime regioni hanno deciso di anticiparla, perché la caccia normalmente si apre la terza domenica di settembre, e invece in molte regioni si aprirà dall'1 di settembre, quindi dall'inizio del mese, dopo incendi, dopo siccità, con animali che devono cercare di migrare per i luoghi di svernamento. La caccia onestamente non ci sembra una pratica così necessaria da essere anticipata. Allo stesso modo, la caccia in deroga, cioè la possibilità di cacciare a specie oggi protette senza prevedere strumenti alternativi, anche queste sono delle forzature onestamente inaccettabili.
1: Grazie mille Domenico Aiello, responsabile ufficio tutela giuridica della natura del WWF Italia, ci ha dato moltissime informazioni, buon weekend e buona giornata. E
5: grazie a voi.
1: Ci ha lanciato il tema di cui parliamo adesso con il nostro prossimo ospite, cioè il fatto, no, della migrazione. Noi sappiamo che le specie animali si spostano, migrano per avere condizioni climatiche migliori, è ovviamente un fenomeno che succede da sempre, ma le specie, tra l'altro, che lo fanno sono anche note, ma le temperature così alte di questi periodi possono anche creare dei fenomeni nuovi. E allora noi ne parliamo con Giulio Betti, ben trovato.
6: Salve, buonasera, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei della partecipazione. Lei è meteorologo e climatologo presso l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Consorzio LEMMA, Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale. Allora, io l'ho trovata perché ha raccontato che il frinire di una cicala le ha aperto il mondo.
6: Dunque sì, no, effettivamente io sono un grande amante del trekking, della montagna, e ormai quasi 10 anni fa con un collega andammo a fare un'escursione in pieno agosto in montagne da noi molto note, qui sull'Appennino Tosco-Emiliano, Tosco-Romagnolo, e alla quota di 1600 metri sentimmo il frinire di una cicala. E la cosa ci colpì molto, e da buoni ricercatori, insomma, cercammo di capire se fosse un caso, era molto calda quell'estate, oppure un qualcosa di nuovo. Effettivamente poi questo fenomeno, questo spostamento altitudinale delle cicale, direi anche in massa, non in maniera isolata, verso altitudini sempre più elevate, ormai è un fenomeno che interessa tutta Italia, anche le Alpi, quindi si possono trovare, soprattutto sulle zone prealpine, zone dove le cicale finiscono anche a 1700-1800 metri, così come sull'Appennino Tosco-Emiliano settentrionale, ed è un qualcosa di oggettivamente nuovo.
1: E poi non solo cicale, no? Anche zecche, anche altre specie che magari vogliono o estendere l'habitat, però questo ha delle conseguenze, come tutto, perché la natura, certo, è tutta concatenata.
6: Esatto, allora, diciamo, mettiamola in questo senso, dal punto di vista scientifico. Ci sono animali che sfruttano umidità e temperatura, cioè se l'ambiente, l'habitat permette loro di estendersi, ovviamente tutte le specie sono, ne approfittano.
1: Ognuno vuole essere la specie che si espande di più, non
6: esatto,
1: solo noi.
6: Esatto, la sopravvivenza, esatto, diciamo le popolazioni tendono comunque a approfittare delle situazioni di crisi o di cambiamento rapido come quello che stiamo assistendo a livello climatico, e quindi molte specie sfruttano il maggior caldo estivo per estendere il loro habitat, non per spostarlo, che sono due cose diverse. In realtà ci sono specie che estendono il loro habitat, quindi le troviamo sia in pianura sia a quote che prima erano impensabili, ad esempio le zecche, alcuni tipi di zecca si stanno espandendo molto, ma più che l'espansione geografica è proprio anche il periodo in cui si riproducono e sono più aggressive, si è esteso molto, addirittura in alcuni casi addirittura al periodo invernale in alcune regioni, quando gli inverni sono particolarmente miti, abbiamo attacchi di zecche, quindi è chiaro che questi, oppure i papatasi che poi portano alle smaniosi, insomma ci sono numerosi casi sia su terra sia su mare in cui specie autoctone amanti del caldo e dell'umidità tendono a approfittare di questa situazione, e ovviamente questa regola vale anche per il mare.
1: Esattamente, lei parlava anche del fatto, appunto, delle specie aliene, no? Che anche siamo, sì, diciamo, un po' più abituati a sentir parlare delle specie aliene che invadono i nostri mari, dal granchio blu, ma anche il pesce coniglio, insomma, sono stati addirittura, esatto, catalogati dall'ISPRA, quelli ai quali fare attenzione, ne abbiamo parlato tante volte anche in nostre trasmissioni, però ecco, questo discorso dello spostamento è un po' diverso. Lei nel suo articolo, e poi la saluto, ha posto anche l'accento all'incontrario, ed era una cosa molto divertente e mi piacerebbe che la condividesse con i nostri ascoltatori. Ovviamente la natura non è solo da un lato, no? È anche dall'altro, cioè anche gli insetti, gli animali e le piante possono osservare i nostri comportamenti, no? E cosa vedrebbero anche loro? Perché pure noi abbiamo cambiato tanto le nostre abitudini.
6: Vedrebbero dei bipedi che tendono, ad esempio, ad affollare maggiormente le montagne durante i periodi estivi, in numero
1: anche
6: molto maggiore.
1: Anche noi a cercare il fresco in questo caso.
6: Certo, ma attenzione, ora poi chiaramente noi parliamo di un fenomeno animale, ma siamo animali anche noi, e inevitabilmente molto turismo, molte persone si sono spostate verso le alte quote per trovare il fresco che non trovano più ad esempio al mare, e il numero di turisti, di persone, di presenze anche a volte non preparatissime, diciamo, che affollano le montagne è aumentato notevolmente, e noi siamo una specie che tende a muoversi anch'essa in base al cambiamento climatico. Chiaramente noi abbiamo i condizionatori, chi è fortunato ad averli, abbiamo le case che ci permettono comunque di tollerare meglio certe situazioni, ma l'ambiente esterno no, le piante no, gli animali no. Loro
1: e anche questo nostro comportamento incide sull'ambiente, no? Perché ambienti, montagne, certo, semideserte si trovano ad avere un impatto antropico, in questo caso
6: notevolissimo,
1: molto forte, e magari non sono preparati a riceverlo. Grazie mille.
6: Precisamente.
1: Dottor Betti, è stato interessante e simpatico. Giulio Betti, meteorologo e climatologo. Grazie. Presso l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Consorzio LAMMA, Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale.
0: Bene, ancora grazie. 17:29 secondi, e già che ci siamo, arriva il meteo.
1: È certo.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
7: Meteo Radio. In serata, rovesci sparsi su Alpi e Prealpi centro-orientali. Poche nubi sul resto del paese. Domani, sabato 29 agosto, annuvolamenti sparsi sul nord-est, con qualche pioggia residua sulle Alpi orientali. Sul resto del nord tornerà a splendere il sole. Parzialmente nuvoloso al mattino sul centro, ma con nuvolosità in diradamento nella seconda parte della giornata. Poco nuvoloso al sud, con temporaneo aumento della nuvolosità stratiforme nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie al nord, in diminuzione di 5 o 6 gradi al centro e al sud. Venti da deboli a moderati da ovest sulle regioni di ponente, per lo più deboli variabili altrove. Mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
9: L'Italia in diretta.

0: Si parlava poco fa di Londra, lei viene da Hackney qualche tempo fa, ha avuto un grande successo un momento, poi è scomparsa e poi è tornata. Ma sai perché questa canzone, lei Gabriele, si chiama Out of Reach, ha avuto successo? Perché era nella colonna sonora di un film famosissimo, Il diario di Bridget Jones. Per cui quella l'ha portata.
1: Ecco, infatti dico, l'associavo a qualche cosa, ma non veniva in mente.
0: Non veniva il gancio. Eccola qua.
1: E allora siamo al momento del nostro collegamento con la redazione di Milano per la chiusura di borsa, dove troviamo Fabrizio Patti. Ben trovati.
2: Oggi gli investitori aspettavano soprattutto un evento, il discorso del governatore della Fed, della Banca Centrale Americana, al simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole che si tiene ogni fine estate nel Wyoming. Aspettavano soprattutto le valutazioni sull'inflazione che sono arrivate e sono state più da falco del previsto, nel senso che Walsh ha sottolineato i rischi di un'inflazione elevata. Sebbene gli ultimi dati sui prezzi al consumo, ha detto, quest'estate siano stati migliori del previsto, non indicano che le tendenze di fondo siano migliorate in modo significativo. Dunque, ha detto, dobbiamo essere certi che l'inflazione di fondo si muova verso il nostro obiettivo, che è quello del 2%, in modo chiaro e con rapidità. Che effetti ha avuto questo discorso sul mercato? Beh, c'è un monitor che lo fa il CME Group, che misura le probabilità di rialzi dei tassi nelle prossime riunioni di politica monetaria. Queste probabilità erano al 35% di un rialzo dei tassi a settembre, fino a pochi minuti prima del discorso. Dopo sono passate dal 35 al 55%, quindi il mercato si attende, comincia a attendersi un rialzo dei tassi già a settembre. I mercati azionari hanno reagito comunque in maniera ordinata a questa prospettiva. Tre indici principali di Wall Street salgono di circa lo 0,40%, ed è positiva anche l'Europa, con Milano che sale dello 0,70% in questo momento in chiusura, segna una settimana in calo invece dello 0,77%. Tra i titoli oggi c'è un calo soprattutto di Leonardo, meno 4%, settore difesa per l'indiscrezione del Financial Times su un probabile dietro fronte del Ministero della Difesa britannico su un aumento delle spese militari. Poi sono state di poco positive sia MPS che Generali, dopo che ieri il CDA di Generali non ha chiuso la porta all'offerta che Banca MPS ha lanciato su Banca Generali. Linea allo studio.
1: E allora, grazie a Fabrizio Patti. Noi continuiamo a parlare di economia e lo facciamo con Barbara Venuti, Consumatori Attivi. Ben trovata, vicepresidente.
3: Grazie, ben trovati, eccomi qua presentissima.
1: Presentissima, mi piace presentissima. Parliamo un po' del mercato dell'energia. Quale autunno ci aspetta per quanto riguarda i rincari nel mercato appunto energetico?
3: Allora, la situazione ahimè non è confortante. Diciamo che scontiamo questo lunghissimo periodo di tensioni geopolitiche che da febbraio in poi hanno visto un innalzamento senza, diciamo così, interruzione per quanto riguarda il mercato dell'energia elettrica. C'era stata una piccola inflessione tra marzo e aprile, però ahimè oggi devo confermare come anche le quotazioni per quanto riguarda sia la materia prima kilowatt che il gas sono in rialzo. Questo fa preoccupare ovviamente anche quella che è la situazione che si rivolge ai vulnerabili, quindi il mercato di maggior tutela per quanto riguarda l'energia elettrica e il gas, che vedrà nel primo settembre l'aggiornamento delle tariffe da parte dell'autorità garante dell'ARERA. Ci aspettiamo tutti sicuramente degli aumenti anche per quanto riguarda la tutela. Posso dirvi che, facendo un paragone a parità di periodo rispetto allo scorso anno, il kilowatt ha avuto ahimè un aumento del 50%. E per quanto riguarda, sì, perché siamo passati da poco meno di 11 centesimi a 15 centesimi per quanto riguarda kilowatt, esente e svincolato da oneri e quant'altro, perché altrimenti il prezzo raddoppia. Per quanto riguarda il gas, un anno fa abbiamo pagato per un metro cubo un po' meno di 40 centesimi, oggi il tutelato paga, o meglio ci chiede, 60 centesimi. Il mercato libero ha una situazione addirittura ancora più in rialzo per quanto riguarda il mese di agosto, e oggi infatti il gestore del mercato energetico ci dice che le quotazioni sono molto molto alte. Siamo quasi vicini ai 200 euro a megawatt ora, quindi ci aspettiamo che a settembre, purtroppo l'ultimo trimestre che riguarderà ovviamente il mercato tutelato vedrà dei ritocchi, speriamo non anche per quanto riguarda gli oneri, perché sarebbe molto molto preoccupante, sicuramente per quanto riguarda il costo della materia prima.
1: Cosa dobbiamo anche aspettarci? Come muoversi,
3: esatto,
1: nella giungla?
3: Allora, come muoversi? I margini di intervento non sono moltissimi. Mi sento ancora di dire oggi che per quanto riguarda i vulnerabili, quindi tralasciando chi già usufruisce dei bonus sociali perché hanno ISEE o situazioni di fragilità e quindi sono già all'interno e compresi, gli over 75 mi sento di dire ancora oggi che hanno dei costi fissi inferiori e che quindi riescono un po', diciamo così, ad ammortizzare questi aumenti. Per quanto riguarda il mercato libero, monitorare almeno una volta all'anno le proprie condizioni economico-contrattuali, stiamo guardando e sto notando allo sportello molti consumatori che mi dicono: Barbara, mi è arrivata la lettera, perché ricordiamo che il venditore è obbligato almeno 90 giorni prima dalla scadenza del mio profilo a dirmi: guarda che da tale data subentrano le nuove condizioni. Devo dire che non sono migliorative. Quindi moltissimi venditori che monitoro periodicamente hanno innalzato, aumentato i costi di commercializzazione, che sono puri costi aziendali. Generalmente viaggiano tra i 9 e i 12 euro, ci sono delle compagnie che li hanno aumentati anche a 16-18. E l'altra variabile purtroppo che incide molto è il famigerato spread, che è quella quota sempre stabilita dall'azienda che va aggiunta al costo della materia prima. Anche in questo caso, mi raccomando, diffidiamo sempre dal venditore o da chi ci chiama. Intanto ricordiamo che l'ultima normativa passata a giugno impedisce e ci tutela dalle sottoscrizioni che arrivano per proposte da numeri che noi non abbiamo autorizzato a chiamarci. In tal caso il contratto è nullo. Facciamo caso che io ho chiesto di essere chiamata e che quindi mi è stato mandato tutto, mi accorgo tardi, ho sempre 14 giorni diritto di ripensamento, che diventano 30 se l'offerta è arrivata porta a porta senza appuntamento, ricordiamo, perché è molto importante. Dobbiamo andare a guardare molto bene quelle voci che riguardano i costi di commercializzazione, perché alcune aziende arrivano a chiedere 700, 800, 900 euro all'anno più IVA solo per la vendita. Mi raccomando, molta molta attenzione. Quindi, perché sono cifre esorbitanti.
1: Costi di commercializzazione dobbiamo vedere nella
3: diffidiamo da chi ci dice che la materia prima costa poco, perché mai ci viene descritta questo tipo di voce e lo scopriamo dalla bolletta. Allora, lo stesso dicasi dello spread.
1: Volevo toccare un altro punto, poi la saluto.
3: Sì.
1: E cosa dovremmo fare anche? Scegliere tariffa fissa, variabile, come funziona?
3: Allora, impariamo a utilizzare il portale dell'Aurera, quindi il portale offerte, mi raccomando, scegliamo dal menu a tendina 4-5 venditori noti. Prezzo, restiamo un attimo a guardare, perlomeno fino a quando parte l'anno termico, da metà ottobre, per capire anche che tipo di situazione climatica a cui andiamo incontro. Resto dell'idea che al momento ancora convenga la tariffa variabile, perché non sappiamo come si comporteranno i mercati durante l'autunno. Siamo sempre in tempo eventualmente alle modifiche, perché anche gli switch generalmente avvengono in 30 giorni, quindi nulla è di definitivo, e devo dire che ad oggi nessuna compagnia ha applicato degli oneri di uscita prima dell'anno, quindi abbiamo sempre grandi possibilità e facciamoci aiutare sempre.
1: Qui invece risposta secca, visto che è stata così veloce in quest'altra domanda: se i costi sono molto alti, una famiglia magari si trova in difficoltà a pagare, si può rateizzare?
3: Altra informazione, ricordiamoci che se vogliamo chiedere un rientro rateizzato va fatto dall'intestatario prima della scadenza. Le aziende provvedono generalmente a dilazionare in 3 bollettini fino ad un massimo di 6. Quello che abbiamo già chiesto su scala nazionale è che le aziende si comportino un po' come è accaduto nel periodo Covid e si arrivi fino ad una dilazione di 10 mensilità, in modo tale da andare a aiutare una famiglia che sicuramente in passato comunque è stata corretta, ha pagato nei termini di scadenza della fattura, perché è fondamentale non avere comunque un precedente. Fermo restando che se rateizzo una bolletta importante e quella successiva è molto alta, non incappiamo in più rate insieme, perché altrimenti il problema poi si ripropone. Ecco, però è uno strumento a disposizione.
1: Benissimo, grazie mille, ci ha dato tante informazioni Barbara Venuti, vicepresidente di Consumatori Attivi, e buona serata.
3: Grazie anche a voi, grazie.
0: Arriva la musica dagli Stati Uniti, da un personaggio come David Matthews, che da anni e decenni direi rappresenta una delle punte di diamante di quello che è l'alternativa musicale americana, non solo rispetto all'industria ma all'organizzazione dei concerti e anche alla proposta musicale. Parla spesso di emozioni, di quello che succede quando uno si ritrova travolto da emozioni, sia in senso positivo che in senso negativo, e lui ha una particolarità. Non ha mai avuto il successo che pure per la sua bravura avrebbe meritato, perché odia appunto l'industria, ma odia soprattutto Los Angeles, che è la capitale della musica degli Stati Uniti. Uno dei suoi, delle sue composizioni più riuscite e più famose si chiama The Space Between, Dave Matthews Band.

0: Romanticamente parlando, lo spazio tra di noi, una canzone d'amore scritta con tutto il cuore possibile da Dave Matthews, era la sua Dave Matthews Band.
1: E allora parliamo di sport, in questo caso parliamo di basket. Ben trovato Massimo Barchesi, ciao.
2: Ciao Germana.
1: Inviato della redazione sportiva. Perché parliamo di basket? Perché gli azzurri alle 20, e quindi fra poco, fanno visita alla Bosnia Erzegovina a Tuzla per le qualificazioni ai mondiali del 2027. È la nuova finestra.
2: Teniamola ben chiusa perché fa un gran caldo.
1: Veramente. Quindi la nuova finestra verso il torneo iridato.
2: Sì, e questa sarà già una partita fondamentale, perché l'Italia è ben messa in classifica, perché si porta dietro i risultati della prima fase, 5 vittorie e una sconfitta, quella proprio all'esordio in casa contro l'Islanda nella serata dell'esordio sulla panchina azzurra di Luca Banchi, che questa sera tornerà a guidare i suoi giocatori dal campo. È una gara importantissima per l'Italia, lo è altrettanto per la Bosnia, che è al sesto posto della classifica, perché adesso ci sono 6 squadre che compongono questo girone, il gruppo J, e l'Italia, come abbiamo detto, è al secondo posto alle spalle della Turchia, che partirà a punteggio pieno e alla stessa ora affronterà in casa la Lituania, altra gara da seguire con particolare interesse per la classifica dell'Italia. Per la Bosnia è già ultima spiaggia, perché la Bosnia è ultima con 4 punti, 2 vittorie e 4 sconfitte, e in caso di sconfitta praticamente dovrà abbandonare ogni speranza di qualificazione al mondiale. E per l'occasione i nostri avversari schiereranno i 2 centri che militano in NBA, che sono Nurkic, che è il centro 2-13 degli Utah Jazz, e Luca Garza, 2-08 dei Boston Celtics, e questo ci fa capire che l'Italia inevitabilmente dovrà soffrire sotto canestro e dovrà cercare proprio lì, sotto i tabelloni, di tamponare la forza fisica dei nostri avversari. È vero che loro hanno i migliori, ma anche noi
1: adesso poi veniamo anche noi dai migliori, però tu dici bisogna soffrire, bisognerà soffrire anche per la bolgia, no? Che probabilmente ci sarà questa sera, un impianto che può contenere circa 5.000 persone.
2: Sì, è il sesto uomo sarebbe quello che mette in campo la Bosnia, però insomma di campi caldi i nostri ragazzi ne hanno affrontati veramente tantissimi nelle loro carriere, e non ci dovrà spaventare più di tanto, perché poi alla fine prevarrà la tecnica, e da questo punto di vista l'Italia è pure superiore alla Bosnia Erzegovina. E dicevamo, Germana, che anche l'Italia schiererà i migliori, perché per la prima volta ad esempio Luca Banchi avrà a disposizione nella sua gestione Simone Fontecchio. E quindi, che tra l'altro è reduce un anno fa agli europei di questi tempi segnò 39 punti,
1: è vero, quel 96-79
2: è proprio la Bosnia,
1: proprio la Bosnia. Quindi diciamo anche quindi, dal punto di vista scaramantico, esatto, come dire, esatto, la persona giusta al posto giusto.
2: 39 punti, che miglior punteggio personale in nazionale di Fontecchio, ma è anche il miglior punteggio di un giocatore dell'Italia nell'ambito di un campionato europeo, perché un anno fa superò Bargnani, che aveva realizzato 36 punti contro la Lituania nel 2011. E ci saranno, insomma, il capitano, ecco, Niccolò Melli, che sicuramente ci servirà moltissimo sotto canestro per i discorsi che facevamo poc'anzi. E insomma, ci presenteremo con una formazione. I 12 che sono in lista sicuramente sono tutti di primo livello, competitivi, e che possono tenere botta alla Bosnia, dicevo, perché questa è una partita fondamentale, perché ricordiamo che lunedì poi l'Italia giocherà a Pesaro contro la Serbia e ci sarà Nikola Jokic per l'occasione, quindi una delle stelle dell'NBA. Ma se l'Italia dovesse vincere questa sera, 90% è dentro. Perché si metterebbe la Bosnia ormai a distanza siderale. Tra l'altro, teniamo d'occhio quello che succederà tra Turchia e Lituania, con la Lituania che si presenta con una formazione ampiamente rimaneggiata, tutti i big o quasi, a cominciare da Valanciunas, non ci saranno, e anche lì se la Turchia dovesse battere la Lituania con la contemporanea vittoria dell'Italia, i giochi sono quasi, sarebbero quasi fatti, però aspettiamo perché stasera sarà tosta.
1: Questa sera diciamo che è una bella, come le porte girevoli, no? È una di quelle partite assolutamente importanti. Hai parlato del nostro girone, il girone J, negli altri gironi come funziona e poi come si svilupperà?
2: Allora,
1: comunque
2: la formula vale per tutti, ovvero adesso noi affrontiamo, incroceremo, non giocheremo meglio contro le tre squadre che abbiamo affrontato nella prima fase, che sono Lituania e Islanda, in particolare sono le due squadre che abbiamo battuto nelle ultime due partite e che ci hanno portato a questa situazione di classifica importante. Giocheremo invece contro la Bosnia, la Serbia e la Turchia. La Turchia l'affronteremo per fortuna più avanti, quando loro saranno già qualificati e non avranno i giocatori NBA. E passano le prime tre. Passano le prime tre, ci portiamo dietro i risultati della prima fase, quindi le cinque vittorie ce le portiamo dietro, partiamo da 10 punti, anche se poi la FIBA dà un punteggio che io non sono d'accordo su questa assegnazione particolare, perché loro danno un punto anche a chi viene sconfitto e quindi ti ingarbugliano un po' le carte e noi restiamo con il nostro tradizionale punteggio di 2 punti a chi vince
1: e zero a chi perde.
2: E quindi questa sera è già un turno fondamentale, come detto. Passano le prime tre, le prime tre che andranno a giocare il mondiale in Qatar il prossimo anno.
1: Senti, e appunto stavamo dicendo, no, ai nostri giocatori, tu segui il basket da tantissimi anni, come la vedi quest'Italia rispetto anche a quella passata?
2: Allora, stiamo vivendo finalmente un momento buono dal punto di vista del ricambio generazionale. C'è un bel mix tra veterani e giovani, e su tutti io ti cito Saliu Niang, che probabilmente lo vedremo in America in NCAA con la Louisiana University, per poi approdare inevitabilmente in NBA, perché Cleveland Cavaliers lo hanno già messo praticamente sotto contratto, scegliendolo col numero 58, insomma già c'è pronto il contratto per lui. E per fortuna, dopo tanto tempo, abbiamo anche trovato un paio di centri, perché quello è stato veramente il limite della nostra nazionale, che ci ha sempre bloccato nelle manifestazioni più importanti, in particolare all'europeo. Però ecco, Nick Melli ormai è una colonna, il capitano, e lo sappiamo già. È cresciuto tantissimo a Medeo Tessitori, che ha disputato una stagione clamorosa e soprattutto un playoff con tanto di finale straordinaria con la sua Reyer Venezia. Poi abbiamo trovato questo Giovanni Emejuru, che anche lui di scuola americana, che giocherà a Roma, tra l'altro prossima stagione, che inizierà tra un mese, avrà Roma con due squadre,
1: certo,
2: la BC Roma di Donny Nelson, Luca Doncic, e la Massima Roma di Paul Matiasic, l'ex presidente di Trieste, con Roma che sicuramente con queste due squadre, la Massima soprattutto, ha costruito una signora squadra. E dicevo di Emejuru, che farà parte della BC Roma, che è stata una bella scoperta, tant'è che è un centro, Luca Banchi lo ha portato e lo utilizzerà anche questa sera, perché servirà il suo apporto sotto canestro.
1: E allora senti la musichetta sotto di noi, che ci dice che stiamo avvicinandoci al GR1 delle 18 con Massimo Barchesi. Abbiamo fatto un po'

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete.
0: Acqualete.
5: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Report, la RAI comunica in una nota che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Pier Vincenzi, entrambi vincitori della selezione per giornalisti professionisti con i quali l'azienda investe sulle nuove generazioni selezionate secondo criteri di merito e competenza. A Sigfrido Ranucci sono state sottoposte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. La RAI, conclude la nota, ritiene che il valore del giornalismo d'inchiesta, da sempre elemento distintivo dell'offerta informativa del servizio pubblico, risieda nella credibilità e nell'autorevolezza che solo una piena indipendenza editoriale e un'imparzialità rigorosa possono assicurare. Le inondazioni in Nepal e Tibet, sale ad almeno 579 il numero dei morti nelle inondazioni, mentre quelle disperse sono oltre 1900. A Kathmandu la task force della Farnesina per assistere i connazionali e cercare informazioni sui 3 italiani ancora irreperibili. Il corrispondente.
4: Le immagini satellitari mostrano i 2 laghi che si sono formati in alta quota e minacciano di esondare, provocando una nuova ondata di piena lungo le valli malaiane tra il Nepal e la Cina. Il rischio di un'altra tragedia tiene con il fiato sospeso la popolazione e i soccorritori, che in molti casi hanno sospeso le operazioni allontanandosi dai corsi d'acqua. Alla gente le autorità hanno ordinato di raggiungere luoghi più sicuri. Trascorse alcune ore, sul versante cinese le operazioni sono riprese regolarmente, dopo che le rilevazioni avevano segnalato un deflusso naturale dell'acqua nel bacino, con un calo del livello di 10 metri. E mentre nel centro militare nepalese di Nuwakot i familiari dei dispersi cercano i nomi dei propri congiunti tra gli elenchi forniti dalle autorità, l'esercito di Kathmandu fa sapere che ha messo in salvo quasi 1000 persone, lottando contro il tempo e contro il fango. Come all'ingresso del tunnel della centrale idroelettrica del distretto di Rasuwa, dove i soccorritori dell'esercito sono riusciti a estrarre alcuni dei circa 100 operai rimasti intrappolati dal fango riversato dall'alluvione di 2 giorni fa. Da Pechino nell'oporto GR1.
3: Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Andalusia.

0: Spagna con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna tedesca di 47 anni. Il corpo, con numerose ferite da coltello, è stato trovato in strada nei pressi della spiaggia di Punta del Caiman a Isla Cristina. A dare l'allarme a alcuni passanti, l'uomo è stato fermato dalla Guardia Civile. Tragedia a Palermo, una bimba di 2 anni annegata in una piscina, indagano i carabinieri.
1: Una piccola fuga dai genitori, una distrazione da parte di questi ultimi. La bimba che a un certo punto sparisce dagli occhi degli adulti per raggiungere la piscina della loro casa. Ma qui la tragedia. La piccola di appena 2 anni e mezzo muore annegata. È accaduto a Palermo. La bambina si trovava con i suoi e con un'altra famiglia e stava trascorrendo la serata nella villetta affittata per le vacanze, in cui era stata montata una piscina sopraelevata. In base alle prime informazioni, la piccolina a un certo punto si sarebbe arrampicata sulla scaletta e immersa, ma nessuno se ne sarebbe accorto. Quando l'hanno vista nell'acqua, la piccola già non si muoveva più. Portata dai genitori alla guardia medica, i tentativi di rianimarla sono stati vani. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'accaduto e ha disposto il sequestro della salma per eseguire l'autopsia. La tragedia aggiorna la drammatica lista dei bambini che hanno perso la vita quest'estate nelle piscine, che conta 5 piccole vittime. Simona Decina, GR1.
0: Una cittadina cinese arrestata all'aeroporto di Fiumicino con una grossa quantità di cocaina conservata in un nascondiglio davvero insolito.
2: La fortuna che si spera di trovare scartando quei biscottini ripiegati alla fine di un pasto orientale, questa volta stava per prendere il volo. Nelle 127 bustine trovate in un bagaglio all'aeroporto di Fiumicino dagli agenti della squadra mobile e della polizia di frontiera aerea, però, non c'erano messaggi divinatori, ma cocaina. Complessivamente più di 5 kg per un valore sul mercato al dettaglio orientale a cui era destinata di oltre 1 milione di euro. La polizia l'ha scovata controllando il bagaglio in stiva di una cittadina cinese di 40 anni, fermata mentre era in fila e attendeva di imbarcarsi sul volo per Taipei. In questo caso l'Italia ha rappresentato uno scalo per una partita destinata a rifornire il mercato orientale e chissà se Taiwan sarebbe stata la sua destinazione finale. Le indagini dunque ora cercheranno di fare chiarezza su questo inedito canale che si è servito di Roma come tappa o come punto di partenza. La donna fermata è a disposizione dell'autorità giudiziaria nella casa circondariale di Civitavecchia. Valentina Fenu, GR1.
0: Oggi il picco del caldo sull'Italia con 9 città da bollino rosso. Nel fine settimana è attesa un'attenuazione tranne che in Sicilia e Calabria. Temperature record in Sardegna, sfiorati 46 gradi a Jerzu in Ogliastra ed è proprio qui che un vasto incendio minaccia Arzana. Le fiamme sono arrivate alle porte del paese e oltre 100 persone sono state evacuate in azione Canadair ed elicotteri. E ci fermiamo qui, la linea torna a Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi con l'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
3: L'Italia in diretta.
4: E come abbiamo detto, siamo tornati qui con l'Italia in diretta, Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi. Parleremo di cibo, ne parleremo
5: prima
4: con...
5: Prima hai detto se avevo fame, adesso è venuta enormemente la fame.
4: Anche perché ne parleremo con dall'Olimpo, direttamente,
5: esatto.
4: Scende per parlare con noi.
5: Davide Oldani,
4: a brevissimo. E intanto due che sono anche loro dall'Olimpo, per quel che riguarda la dance italiana, ma non soltanto, sono di Milano, sono DJ, sono entrati anche nella classifica dei migliori DJ, ma sono soprattutto produttori. In questo caso hanno convocato Serena Brancale e i Colors per questa loro partenope.

0: Serena Brancale, The Colors, insieme a Martin Cremont, dedicata ovviamente a Napoli ed era Partenope. Dicevamo dell'Olimpo dei cuochi, no?
1: Sì, delle grandi stelle. E allora diamo il benvenuto a Davide Oldani. Buonasera.
2: Buonasera a tutti, buonasera, un piacere stare con voi.
1: È un piacere nostro.
0: È un piacere soprattutto nostro.
2: Piacere.
1: Allora, per chi non lo conoscesse, chef, 2 stelle Michelin per il Do e 1 stella Michelin per il ristorante Olmo, entrambi a San Pietro all'Olmo, una frazione di Cornaredo alle porte di Milano. Allora, la stiamo disturbando alle 18:10, che è un orario proprio a ridosso.
0: Pericolosissimo.
1: Di esatto. Normalmente lei cosa dovrebbe fare adesso?
2: No, beh, allora adesso siamo in un periodo fortunato perché siamo ancora in semivacanza, per cui riapriremo l'8 di settembre, per cui assolutamente ho tempo per poter chiacchierare con voi.
1: Bene, bene, perché se no, normalmente a quest'ora che cosa succede in una cucina a 2 stelle?
2: A quest'ora siamo in preparazione per affrontare poi il servizio della sera che inizia alle 19:30.
0: Allora, Davide Oldani, qual è stata la scintilla che improvvisamente ha aperto questo nuovo mondo, cioè i fornelli, la cucina, preparare il cibo? C'è stato un momento che ha segnato un prima e un dopo?
2: Ma un momento esatto devo dire di no, anche perché non credo molto nelle cose così immediate che uno decide in maniera repentina di cambiare, per cui è stato tutto un processo, prima con la scuola, poi con i maestri, poi con la convinzione che in effetti avessi scelto il mestiere giusto per quello che era per quelle che sono le mie caratteristiche, per cui un lavoro artigianale, un lavoro il più fatto con le mani, naturalmente pensando anche con la testa, e piano piano ho costruito tutto. Non mi piace parlare con i giovani e dire il momento esatto in cui hai deciso di fare il cuoco è ogni giorno, ancora oggi, ogni giorno è un modo per mettermi in discussione, per crescere, per fare tutto quello che mi piace fare.
1: Bello, no? Questa è la passione che è proprio per un lavoro che diventa una parte di sé. Poi lei ha anche girato l'Europa, Londra, la Francia. Cosa ha portato con sé da questi contesti?
2: Beh, naturalmente tutti questi passi li ho fatti perché ero guidato all'epoca da Gualtiero Marchesi, che era il mio primo mentore e che mi ha un po' fatto capire che fare ogni mestiere fatto bene deve avere un processo formativo, e il processo formativo non può essere, cioè, nascere in un ristorante, crescere e stare lì, ma è viaggiare. E per cui ho preso in considerazione tutti i consigli datomi da lui e poi ho iniziato con i suoi consigli, con i suoi suggerimenti a viaggiare. Dove prima sono stato a Londra, Le Gavroche, con Gordon Ramsay abbiamo iniziato assieme, che era 3 stelle Michelin, poi a Monte Carlo da Ducasse, poi a Parigi da Pierre Hermé, poi rientrando da Gualtiero Marchesi a fare lo chef, per cui anche in questo caso ho voluto costruire quello che mi era, insomma, basato sui consigli che io ricevevo da persone di cui mi fidavo.
1: E allora le abbiamo preparato un piccolo regalo, immaginavamo che avrebbe citato Marchesi. Senta un po'.
3: Io ho definito la mia cucina così, molto immodestamente, il gusto sottile, perché prima dicevo la cucina italiana, il gusto sottile della cucina marchesiana. No, perché il gusto deve essere delicato, io tendo sempre a togliere, tanto che un amico, un giornalista che mi conosce da più di 30 anni, a un certo punto mi ha inviato ultimamente un libro fantastico che raccomando a tutti sempre, è L'elogio dell'insapore, che si richiama all'estetica cinese che vuole tutto sempre sfumato, alleggerito. Noi tendiamo sempre a caricare e se vogliamo ecco che arriviamo alla materia. Se non carichiamo di salse, mangiamo il prodotto, che continuiamo a dire che vogliamo dei prodotti buoni, sani, il pollo allevato bene, insomma così, e poi ci facciamo di tutto per distruggerlo, un po' come la pasta, no? Vogliamo la pasta straordinaria, questo si rompe la testa per fare una pasta e poi gli buttiamo sopra di tutto invece di provare a gustarla anche nel suo sapore vero, nel suo sapore naturale.
1: Il grande maestro della cucina italiana è venuto purtroppo a mancare nel 2017, il primo a ricevere le 3 stelle Michelin, che ha un po' appunto fatto diventare la cucina italiana una opera d'arte. Qui parlava di sottrazione.
2: Ma certo, anzitutto mi viene la pelle d'oca, scusate.
0: Immagino Davide Oldani.
2: E anche un po' il magone, visto che lo consideravo un po' il mio secondo padre. Poi questo, lui era un po' un predestinato, già dal nome Gualtiero Marchesi fa poesia.
1: Così.
2: Poi il fatto che lui considerasse la cucina un qualcosa che lo facesse stare bene, per cui lo facesse stare bene sotto il profilo mentale, culturale, ma anche sotto il profilo nutrizionale, e da lì credo venga l'idea del sottrarre del less is more, che anch'io adotto naturalmente, perché più carichi una cosa, un piatto, e più rischi di far perdere l'identità al prodotto. E anch'io sono totalmente d'accordo sul fatto che alcuni prodotti vadano trattati come sono, anche perché c'è una filiera da rispettare, che è quella del produttore, dell'allevatore, insomma di tutte quelle persone che preparano gli ingredienti, e poi il cuoco deve essere quello che dà il valore aggiunto. E per dare il valore aggiunto, in un'epoca in cui siamo, in cui ci troviamo ora, e Marchesi era naturalmente, anticipava un po' tutto questo grande periodo della cucina italiana, devi dare un po' del lei, devi dedicarsi del tempo, devi fare in modo che esca un qualcosa di buono per nutrire bene le persone. Dopotutto il cuoco, lo chef, deve nutrire, principalmente nutrire bene le persone. Credo che ognuno di voi, quando va al ristorante, desideri uscire più che l'effetto, che con l'effetto wow, con l'effetto ho mangiato bene, dormo bene, la mattina dopo sto bene.
1: Sì, è verissimo.
0: È fondamentale.
2: Posso dire, lui prendeva in considerazione la Cina, passiamo anche dal Giappone in quanto a leggerezza. In Giappone ancora oggi i ristoranti hanno dei turni, hanno degli orari in cui 9:30 è l'ultima comanda, vanno a tavola alle 5:30 o alle 6. C'è tutto un sistema culturale di vita. E questo perché? Perché mangiando prima la sera ci abbiamo la possibilità di una lenta e corretta digestione, un buon sonno e una buona leva la mattina per poter affrontare il giorno dopo nel lavoro, in tutto quello che dobbiamo fare. È proprio un effetto culturale quello del cibo.
0: Allora, tra l'altro ci sono state anche serie televisive, The Bear, non so se l'ha vista, Davide Oldani, che parlavano, e uno si fa un'immagine andando soltanto al ristorante, non lavorando nel ristorante, della cucina come un ambiente particolare in cui insomma vige anche abbastanza disciplina, come giusto che sia. Ma c'è un piatto da lei preferito, cioè quello che quando lo prepara le dà più soddisfazione?
2: Allora, sarei un cuoco non corretto se le dicessi un piatto in assoluto. Se lei mi chiede il gusto mio personale, posso dire magari sono un po' più sul dolce che il salato,
0: ecco.
2: Ma un cuoco per effetto normale deve amare tutto ciò che è cibo, quindi
0: certo.
2: Frutta, verdura, carne, pesce, e poi lì mettersi in gioco quando compone il menù. Ma la cosa più importante è appunto la composizione del menù, che è quello che fa la differenza, non un unico piatto, perché lì può
1: quindi
2: andare anche
1: un'idea, quindi anche un'idea che c'è,
2: esatto,
1: di base, ok.
2: Esatto. Infatti non si può giudicare mangiando un piatto
0: e basta.
1: Bisogna venire e provare tutto il menù, così uno si è fatto un'idea chiara. Senta, tra l'altro,
2: perché poi il menù corretto varia, no? Per essere armonico non deve essere ripetitivo.
1: Beh, poi c'è la stagionalità anche, ci sono tanti,
2: esatto,
1: tanti temi. Giustamente diceva non ho un piatto preferito, però ci sono dei suoi piatti molto celebri. Ce ne vuole dire uno, un paio?
2: Ma sì, con orgoglio direi zafferano e riso alla milanese, dove ho estrapolato lo zafferano, per cui non cuocio il riso con lo zafferano, perché lo zafferano ha la sua importanza e la sua espressione ce l'ha con una leggera infusione, quindi non con un calore a 100 gradi sul fuoco, ma con un'infusione che noi facciamo esterna e mettiamo sul riso alla fine. Per intenderci, quel riso che probabilmente trovate in giro anche su internet, con quella spirale di zafferano, che non è un effetto decorativo, ma è un valorizzare di più un prodotto quale è lo zafferano e adagiarlo su un riso, per cui non più un risotto alla milanese, ma uno zafferano riso. Altro piatto importante per me, dal mio DNA, dalla mia cultura un po', se vogliamo, di campagna, perché San Pietro all'Olmo Cornaredo era una volta campagna di Milano, è la cipolla caramellata che ha il perfetto equilibrio dei contrasti della cucina che vorrei e del carattere che vorrei avere io.
0: Allora, parlavamo anche di tutta la necessità di avere, come viene chiamata, la brigata dei ragazzi che in questo caso lavorano con lei. Lei è molto attento anche alla preparazione proprio culturale dei suoi ragazzi e insomma ci sono anche dei libri di riferimento che bisogna leggere?
2: Ma certo che sì, non vai da nessuna parte non leggendo e non applicandoti e non rispettando le regole. Da nessuna parte in qualsiasi settore, tanto di più sulla cucina, dove una preparazione la devi avere, dove un'attenzione comunque nel tuo quotidiano ce l'hai con la cucina, un gancio tutti quanti noi ce l'abbiamo con la cucina, perché tutti quanti noi mangiamo, per cui la fortuna certo. Che dal lavoro diventa una cosa normale, perché io, anch'io come voi, tutti i giorni devo mangiare. Esatto. Ecco, mi interessa molto tutto ciò che metto nel mio palato tutti i momenti, tutti i giorni.
1: E tra l'altro, a proposito di quello che uno dei piatti, no, sappiamo anche che lei è un grande tifoso di calcio dell'Inter e che anche...
2: Ma si può dire,
1: Quelli che non possono dire la passione calcistica sono i radiocronisti, i giornalisti.
0: Sportivi,
1: io lo sono stata, non lo dicevo, adesso lo potrei dire. Non
0: ho anche capito? I cuochi.
2: Vi garantisco che anche i cuochi devono fare attenzione, sì, perché sia poi... la politica, sia il calcio.
1: E allora non gliela faccio questa domanda.
0: E allora non la faccio, la saltiamo.
1: Anche perché anche dagli ingredienti si capirebbero i colori, è molto molto facile. Allora, visto che invece lei prima parlava del fatto che mangiamo tutti, ci piace mangiare, eccetera, eccetera. Quando va fuori, lei cosa cerca? Dove va? Cosa preferisce mangiare?
2: Allora, quando esco, quando le poche volte che mi capita, lo faccio per essere in compagnia delle persone che amo, delle persone che apprezzo, degli amici, per cui mi piace il senso della tavola sul fatto di chiacchierare davanti a un qualcosa di buono. Qualsiasi cosa mi piace purché sia fatta bene. Ecco, magari se mi chiede... Ho qualche allergia, adesso ultimamente purtroppo ho qualche allergia alla frutta secca, in primis la mandorla.
1: Che strana questa cosa che
0: Io ho sviluppata l'allergia alla mandorla.
1: Età, no, io ad altre cose, però è strano perché uno non lo era, mangiava, era tutto contento. Io ad esempio le vongole adesso non posso più, dopo che una vita uno si è fatto il bello spaghetto alle vongole.
2: Lo so, però c'è quella cosa che capita a tutti, cioè il passare degli anni, il passare del tempo.
1: No, siamo tutti giovanissimi.
2: Lo so, però.
0: Allora, però grazie. Grazie David Oldani per essere stato qui con noi a Radio 1. Grazie davvero. È stata una.
1: Allora, buona prosecuzione di vacanza fino all'8 settembre quando riaprirà i ristoranti. Grazie mille ancora.
2: Vi aspetto tutti voi al DO in Olmo. Vi aspetto in quel piccolo borgo di San Pietro all'Olmo di Cornaredo.
0: Grazie a David Oldani e torniamo alla musica degli Aerosmith, uno dei gruppi insomma importanti per la storia del rock. Questa è una canzone che è un po' la loro firma, scritta dal cantante Steven Tyler 1973, 53 anni fa, ma non lo diciamo. Si chiama Dream On ed è una canzone che ricorda un po' i Queen, ma anche una psichedelia molto forte, che è sempre stata una delle corde importanti nello sviluppo armonico, strutturalmente armonico degli Aerosmith. Era il 1973.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18:26, apriamo al traforo del Monte Bianco dove sono segnalate code verso la Francia con tempi di attesa di 2 ore. Andiamo in Lombardia, in A8 tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese, presente un incidente con 3 vetture ferme sulla corsia di emergenza. Sulla tangenziale ovest di Milano tra l'allacciamento con la A7 e Quinto De Stampi in direzione dell'allacciamento con la A1 si registra invece una coda di 3 km sempre per incidente. Andiamo in A10 tra Genova Aeroporto e Genova Voltri in direzione Ventimiglia, segnalato 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria. Ci spostiamo in A6 nei pressi dell'allacciamento con l'A10 in direzione Savona, un incidente provoca rallentamenti. Andiamo in Emilia Romagna in A14 tra Faenza e l'allacciamento con l'A1 verso l'Autosole, presenti code per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti. Infine in A1 tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia in direzione Napoli, un incendio causa 2 chilometri di coda. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra 1 ora. Buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
3: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
4: Elegance is a journey. Air France.
3: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
8: La spesa intelligente.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Ultimi giorni di questa torrida estate, il clima rovente è tornato a farsi sentire e da stasera il bollino rosso scatta anche sulle strade, 25 milioni in viaggio. Capre rapite e maltrattate in una fattoria didattica di Palestrina, un animale avrebbe subito anche abusi, denunciato un operaio di 30 anni. Calcio, vigilia di campionato per il Frosinone che domani nella seconda giornata sfida la Fiorentina in trasferta. Domenica la Lazio ospita il Genova di De Rossi, lunedì chiude Roma-Lecce. Buon pomeriggio da Danilo Fumiento in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. Il grande caldo torna ad investire l'Italia e anche la nostra regione. Giornata con temperature da bollino rosso, domenica ci si aspetta una tregua e per il fine settimana attenzione massima anche sulle strade per il controesodo. Il servizio.
2: Aria condizionata e pregando Dio di arrivare a ottobre.
3: Lo combatto bevendo tantissima acqua, poi cercate sempre ombra.
4: Qualcuno tenta di rinfrescarsi con l'acqua delle fontane, altri sfidano l'ennesima ondata di calore con un giro in bici o in monopattino. A Roma il termometro segna 43 gradi, le strade semideserte, crescono i dati degli accessi al pronto soccorso, attenzione ai più fragili, il consiglio dei medici. Sentiamo Ornella Piras del pronto soccorso ospedale Sant'Andrea.
5: Bere di più, integrare con i sali minerali, tenersi riparati dalla luce, ma anche nell'ambiente chiuso attenzione all'umidità, perché diciamo anche stare in ambiente chiuso non a diretto contatto col sole può causare problemi se non si prendono provvedimenti adeguati.
4: Un'estate difficile da dimenticare anche per gli autisti delle ambulanze.
6: Tantissime persone con insufficienza respiratoria, veramente molto difficile, un'estate terribile, io non ho mai visto un'estate così.
4: Gli effetti del caldo anche sui consumi, schizzano i prezzi di frutta e ortaggi. Le piccole realtà di quartiere ammettono, è sempre più difficile lavorare in queste condizioni.
7: Quest'anno sta facendo caldo molto, quest'anno sta massacrando.
4: E da oggi il via delle temperature record anche il controesodo su strade e autostrade. Sino a domenica 30, ANAS prevede oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
1: La cronaca era tornata in libertà dopo aver scontato la condanna per l'omicidio della fidanzata Silvia Napoli, uccisa nel 2004 a Torbella Monaca, dopo essere stata scaraventata dal 14° piano di un palazzo in via dell'archeologia. Oggi l'uomo, un romano di 44 anni, è finito nuovamente in carcere, questa volta nell'ambito di un'inchiesta per maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. È stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Roma ed è stato rintracciato dalla polizia mentre passeggiava con il cane ad Ostia. Dopo l'arresto l'uomo è stato trasferito nel carcere di Rebibbia. Una valigia piena di quelli che sembravano essere innocui biscotti della fortuna, ma all'interno delle 127 confezioni dorate c'era cocaina. E quanto scoperto dalla polizia di Stato all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, dove una donna cinese di 40 anni è stata arrestata mentre si preparava ad imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. L'operazione è stata condotta dagli investigatori della squadra mobili della Questura di Roma. Ancora un caso di maltrattamenti di animali dopo le brutalità inferte ad una gattina a Tor Tre Teste, abusata e ferita e trovata agonizzante a marzo scorso. Un altro episodio di violenza su animali si è consumato a Zagarolo. I carabinieri forestali di Palestrina hanno denunciato un 30enne per reiterati episodi di maltrattamenti nei confronti di alcune capre e di una femmina di asino ospitata in una fattoria didattica. L'uomo avrebbe abusato degli ovini sottratti alla struttura, lasciandoli tornare nell'azienda solo dopo aver compiuto sugli animali violenze riscontrate anche dai veterinari. Ed è fuori pericolo l'operaio di 57 anni ferito gravemente ad una gamba ieri in un incidente sul lavoro ad Aprilia. Operato d'urgenza al Goretti di Latina, i medici sono riusciti a salvargli l'arto, le sue condizioni sono stabili. Ed ora il calcio, vigilia di campionato per il Frosinone che domani scenderà in campo all'Artemio Franchi contro la Fiorentina. Entrambe le squadre cercano il riscatto dopo aver perso la prima giornata rispettivamente contro Juve e Roma. E proprio i giallorossi scenderanno in campo lunedì alle 18:30 allo Stadio del Mare contro il Gasperini ritrova Molina dal primo minuto, per il resto dovrebbe confermare la formazione che ha vinto per 4-0 nel turno di esordio, con Rodrigo Mora che dovrebbe giocare fin dall'inizio. La Lazio domenica ospita Genova di Daniele De Rossi, ancora dubbi in attacco per Gattuso che non ha ancora deciso se schierare il neoarrivato Pinamonti o confermare Dià. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Marco Mascia. L'informazione regionale torna alle 19:35 su Rai 3 con tutti gli ultimi aggiornamenti. Da Danilo Fumietto, che ha condotto e coordinato il studio, un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti per averci seguito.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1. un mondo da sentire.
8: Noi ci siamo, e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: dottor Scotti.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
4: L'Italia in diretta.
5: Eccoci qui, Germana Brizzolari, Claudio De Tommasi.
6: Germana Brizzolari.
5: L'eco. Gli ultimi 20 minuti insieme per questa Italia in diretta di oggi venerdì. In redazione Maurizio Merola, Cecilia Mosetti, Laura Nerozzi, Lucia Pioppi, alla regia Leonardo Patanè e alla parte tecnica ci ha raggiunto Tommaso Margiotta.
6: Nell'estremo vorticare dei nostri tecnici.
5: Esatto, sì. Come dicevamo prima, ci si litigano. Allora, 335-699-2949 per parlare con noi. Parliamo invece adesso noi intanto di tutela dell'ambiente, tradizione e lavoro, e andiamo in Val d'Aosta, dove il riscatto della Val Grisanche passa dall'arte della lana. E allora ben trovata a Luana Usel, referente appunto della cooperativa Les Tisserands. Io, il mio francese è proprio una cosa meravigliosa.
6: Anche il mio è anche peggio del tuo, se vuoi.
5: Ben trovata.
7: No, è perfetto. Grazie.
5: Lei è gentile.
7: Ciao
5: molto.
7: A tutti.
5: Ciao, sì, diamoci del tuo, brava, grazie. Allora, raccontaci un pochettino come si riescono a unire, no, appunto, tradizione, lavoro, ambiente, lana.
7: È quello che noi stiamo cercando di fare, diciamo, ormai da quasi 50 anni. Questa è l'età della cooperativa Les Tisserands, una cooperativa tessile situata a 1600 metri montagna qui nelle valli della Valle d'Aosta, e ci occupiamo di mantenere sì viva una tradizione. Ma come farlo al giorno d'oggi? Beh, ovviamente dobbiamo cercare di anche rendere attuale quello che noi realizziamo e soprattutto saperlo raccontare. Quindi a noi cerchiamo, attraverso i nostri manufatti in pura lana che realizziamo a telaio a quattro licci, di raccontare di un territorio, di una comunità e soprattutto di una lana, che è una lana locale che noi recuperiamo valorizzando quindi una razza autoctona in via d'estinzione, che è la razza Rosé, e cercando quindi di mettere in piedi una filiera locale fatta di allevatori, quindi sapendo quanto sia importante anche il ruolo che loro hanno per poterci fornire una lana bella, diciamo, da poter lavorare per realizzare tutti i manufatti che realizziamo, quindi dai capi d'abbigliamento a tutti gli accessori, complementi d'arredo, eccetera.
5: Diciamo un po' che da scarto contadino a tessuto pregiato, no? Appunto, come dicevi, attraverso una filiera circolare che appunto anche si preoccupa dell'etica, del territorio.
7: Assolutamente, questi sono per noi dei principi fondamentali. Abbiamo, diciamo, impostato tutto il nostro lavoro cercando di essere il più possibile sostenibili, quindi innanzitutto non creiamo scarti, non creiamo rifiuti, proprio perché dalla materia prima che andiamo noi a raccogliere presso gli allevatori, fornendo loro il servizio di tosa e di appunto ritiro della lana, facciamo sì che questa lana non venga trattata come una materia di scarto, ma anzi cerchiamo di dargli valore attraverso una filiera il più possibile corta, quindi dove riusciamo lavoriamo tutto in Valle d'Aosta, dove non ci sono i servizi andiamo fino in Piemonte, dove viene lavata, filata e tinta. Scegliamo con cura tutti i nostri fornitori e collaboratori affinché siano anche loro in linea con le nostre, diciamo, linee guida, e poi cerchiamo di utilizzare la lana a 360 gradi. È un po' come il maiale, no? Non si butta via nulla. Quindi dalla fibra più lunga possiamo fare del filato pettinato, quella un po' più corta facciamo del filato cardato, con gli scarti facciamo la falda per creare degli imbottiti, con quella ancora più corta stiamo lavorando per fare un feltro. E quindi gli sviluppi di questa materia prima sono infiniti.
5: Eh sì, è molto affascinante. E leggo il tessuto, la tradizione del tessuto in pura lana drap. Che cos'è?
7: Sì, questo nome viene da sempre ripetuto qua nelle Alpi Valdostane come il tessuto tradizionale che ha vestito per secoli l'intera popolazione valdostana e non solo. Quindi il dra intende proprio essere questo tessuto lavorato a quattro pedali, quindi a quattro lici in pura lana grezza. E qui a Valgrisanche c'erano telai fin dal 1600, quasi ogni villaggio, anzi ogni famiglia possedeva un telaio nella stalla, che era il luogo ovviamente più ampio e anche più caldo dove poter lavorare, ed erano gli uomini una volta dediti alla tessitura della lana.
6: Questa è una novità, qualcosa che rompe la tradizione.
7: E adesso si è un po' ribaltato, perché in realtà appunto erano gli uomini che ovviamente per una questione proprio anche di forza fisica lavoravano al telaio lanciando le navette a ritmo serrato, mentre le donne ovviamente si occupavano di tutto il prima e il dopo, quindi lavavano, filavano, tingevano, cardavano e poi rifinivano i manufatti.
6: Il 29 e il 30 agosto il Festival della Lana, che cosa succederà?
7: Questo è un festival alla sua 8ª edizione. Modelene nasce come un festival che vuole portare appunto al centro dell'attenzione proprio la lana, ma in tutte le sue sfaccettature, quindi attraverso diverse attività che sono laboratori creativi per adulti e bambini, momenti di talk e confronto, visione di un documentario, una mostra fotografica, visite guidate, una fiera legata proprio agli artigiani della lana. Vogliamo parlare di artigianato, ma lo facciamo appunto anche attraverso tante attività date a un pubblico vario, quindi alle famiglie principalmente, ed è anche un modo per venire a conoscere questa valle un po' sconosciuta.
5: Assolutamente. Esattamente dove si tiene?
7: Allora, sempre qui a Valgrisanche in capoluogo, iniziamo domani mattina con una passeggiata narrata dove appunto dei volontari faranno in modo di far scoprire Valgrisanche in maniera insolita attraverso aneddoti, storie e personaggi legati a questo paese. Poi partiranno i laboratori creativi fino alle 5 di pomeriggio e poi seguirà la visita guidata all'interno del nostro atelier, dove sarà possibile vedere i telai, il museo e soprattutto andremo a vedere la mostra fotografica di Mauro Vitale, perché una novità di quest'anno, abbiamo voluto unire il tema del festival, quindi la lana, al tema dichiarato dalle Nazioni Unite, che quest'anno è Pascoli e Pastori, e quindi si sposava perfettamente, direi. Pertanto abbiamo in questa mostra la possibilità di fare un viaggio tra Iran e Italia attraverso gli sguardi dei pastori e delle loro gregge.
5: Molto molto bello. Grazie mille allora di essere stata con noi, Luana Usel, referente cooperativa Le Tisserand, e buon festival.
7: Grazie, grazie
5: e
7: a voi.
5: Buon lavoro.
7: Ciao a tutti.
5: Ciao,
7: grazie. Grazie, ciao.
5: E allora adesso facciamo un salto in Argentina a scoprire cosa stanno facendo, e lo facciamo con la nostra Cecilia Mosetti.
0: Scoprire o riscoprire la cultura italiana, a volte anche le proprie origini, attraverso un concorso di fumetti. È quello che avviene a Rosario, la terza città argentina per numero di abitanti dopo Buenos Aires e Cordoba. Rivolto a bambini e ragazzi, il concorso giunge quest'anno alla 4ª edizione. Il tema? La Vespa, che sulle sue due ruote ha portato la cultura italiana nel mondo e che quest'anno festeggia i suoi 80 anni. Ci facciamo spiegare qualcosa in più del concorso da Silvio Mulè, membro del Comitas di Rosario, cioè la comunità di italiani residenti e coordinatore del gruppo dei giovani.
8: Questa è la 4ª edizione del concorso. È nato dall'idea di riunire bambini e famiglie di tutte le scuole bilingue italiane. Quest'anno abbiamo scelto la Vespa perché l'80 anniversario della sua creazione. E qui, Qui in Rosario, in Argentina, celebramos il 40 aniversario della fondazione del COIMITES. Il concorso è annuale e non comprende solo la città di Rosario, ma è aperto a partecipanti di tutte le giurisdizioni del Consolato di Rosario, che comprende 7 province.
0: Il fumetto è un mezzo efficace per diffondere o per riscoprire la cultura italiana. Come mai avete scelto questo mezzo?
8: Nel momento in cui il bambino comincia a pensare il suo disegno, ad immaginare qualcosa di italiano e connettersi magicamente con quel paese che trova migliaia di chilometri di distanza, abbattendo persino la barriera linguistica. In molti casi i bambini che partecipano al concorso pensiamo ai propri antenati arrivati riportando il loro cognome. Significa riportare sulla carta lo sguardo e il futuro del nostro paese a sulle italianità. Con questa azione facciamo sì che la cultura italiana continui a essere sempre viva in Argentina e manteniamo viva la fiamma della nuova generazione.
0: Come mai avete pensato proprio alla Vespa?
8: La Vespa ha segnato una prima e un dopo per milioni di persone. Nonostante siano passati 100 anni che i bambini possono vederla nel cinema contemporaneo e ogni giorno per la strada, ad esempio della mia città, è un icono dell'industria italiana, conservando quel spirito italiano, la Vespa riesce a unire il passato con il presente e approfittando del 80° anniversario della sua nascita, abbiamo pensato questa speciale tematica per il concorso Fumetto 2026.
0: Nella locandina del concorso, sotto l'immagine della Vespa, c'è scritto Vespa 80° anniversario de un modo de vida. Tu hai mai guidato una Vespa, Silvio?
8: Guidare una Vespa regala un senso di libertà, una gioia di vivere, unite a un atteggiamento e con tempo rilassato. È produttivo.
0: Silvio, tu hai origini italiane, raccontaci un po'.
8: Sto imparando la lingua, ma ho sempre amato l'Italia. L'Italia del Rinascimento ha diritto romano, studio la grammatica, però porto con storia, con la città eterna.
0: Sei stato qualche volta in Italia?
8: No, non sono stato mai stato nella terra di origine dei miei nonni, ma il mio sogno è ricontarmi con essa. Viva l'Italia, viva l'Argentina, viva la Vespa.

0: La canzone Matilda Lover, lei a Siena Spire, arriva dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada, ma il numero due, e beh, lei più o meno canta a proposito del fatto che nonostante tutti ci provino, ma la vera emozione sentimentale non può essere sostituita dai beni materiali, per cui Material Lover, mi dispiace se
1: non è Material Girl.
0: Non è Material Girl.
1: È vero, è vero. E allora, ultimi minuti insieme a voi, poi lasceremo lo spazio al GR1 delle 19 e li passiamo con Leonardo Parigi. Ben trovato.
2: Grazie, buonasera.
1: Direttore di Osservatorio Artico, perché parliamo con te? Perché dopo 38 anni i treni tornano a collegare Finlandia e Svezia, appunto, nell'Artico. Come mai? Che era successo?
2: Allora, nessun problema, diciamo, diplomatico, banalmente una questione tecnica in realtà, nel senso che il 10 agosto scorso è partito il primo treno regolare tra Finlandia e Svezia per collegare le due città di Oulu in Finlandia, che tra l'altro quest'anno è anche capitale europea della cultura, e Haparanda, invece, appunto, subito dopo il confine svedese. Siamo, per contestualizzare a livello geografico, siamo proprio in cima alla punta del Golfo di Botnia, cioè quel mare grande che separa Svezia e Finlandia, che tutti gli anni congela, e quindi, diciamo, siamo subito sotto il circolo polare artico, siamo intorno al 65° parallelo nord. Queste due città, che ovviamente sono collegate da un punto di vista autostradale, erano invece bloccate sulla parte ferroviaria da 38 anni. Perché? Perché in Finlandia c'è ancora lo scartamento russo, eredità delle infrastrutture zarista dell'epoca, che non è mai stato effettivamente poi aggiornato, e quindi c'era questo problema.
1: Invece, quindi un problema proprio di connessione fisica, cioè lo scartamento
2: tecnica,
1: russo è un po' più largo rispetto a quello dello standard europeo, e quindi ecco lì che i treni non potevano.
2: Esatto. Però la questione non è soltanto legata al turismo, perché noi ovviamente possiamo pensare che finalmente, insomma, due paesi comunque europei si colleghino, quindi ovviamente è molto bello, tra l'altro, come posto da visitare, ma in realtà ci sono anche delle questioni più politiche, di politica internazionale, per dire così, nel senso che questo investimento, tra l'altro il costo dell'opera si aggira intorno ai 37-38 milioni di euro, l'equivalente di quasi tutto a carico dello Stato finlandese, poi il resto anche sui fondi CEF dell'Unione Europea. Ma tutto questo è dovuto anche al fatto che è necessaria un ammodernamento di tutte le infrastrutture ferroviarie tra Norvegia, Svezia e Finlandia, anche per spostare mezzi e truppe, oltre che le merci e le persone. E qui arriviamo alla parte, diciamo, meno allegra.
1: L'adesione alla NATO.
2: Esatto, perché Finlandia e Svezia, che sono due paesi che hanno sempre con grande forza rinunciato a entrare nella NATO anche durante i periodi più oscuri della Guerra Fredda, tra 2022 e 2023 sono invece entrate nell'Alleanza Atlantica, anzi scusate, fra 23 e 24, ed entrambe poi hanno firmato ovviamente dei bilaterali con Washington direttamente per far sì che le proprie basi militari siano a disposizione delle truppe statunitensi, ad esempio. Questo per farci rendere conto meglio effettivamente di come è cambiato anche proprio come è cambiata la percezione della sicurezza in questi paesi, che noi vediamo giustamente con uno spirito sempre aperto, progressista, così è ancora, tuttavia l'accento sulla sicurezza è decisamente più grave. Dicevamo sull'ammodernamento delle infrastrutture, è necessario perché ad esempio anche durante l'ultima esercitazione della NATO, Nordic Response, molti paesi, stiamo parlando di decine di migliaia di unità militari, anche l'Italia ad esempio partecipò, volevano appunto utilizzare le infrastrutture ferroviarie per spostare ad esempio carri oltre che persone, e quindi soldati dal porto norvegese di Narvik fino al centro appunto della Scandinavia, e quindi appunto Haparanda in Svezia, ma soprattutto Oulu, Finlandia, per arrivare poi a Rovaniemi, che è uno dei centri nevralgici da un punto di vista di sicurezza della Lapponia, diciamo così, della regione. Eppure non si poteva utilizzare perché le ferrovie sono state largamente sottoutilizzate da un punto di vista militare, per fortuna, in tutti questi decenni. In questo momento invece c'è la necessità necessità di avere degli standard condivisi dal punto di vista tecnico, anche nella possibilità appunto di dover intervenire rapidamente.
0: Quanto tempo si vuole per compiere il tragitto in treno?
2: Dunque, tra Paranda e Ulu stiamo parlando di circa 100 minuti, quindi 1 ora e 40, niente di particolare. Ribadisco, da un punto di vista turistico sono posti davvero molto belli.
0: Ma infatti ci sarà un panorama mozzafiato, immagino, da quei finestrini.
2: E soprattutto poi in pieno inverno, perché poi ovviamente arrivare fino ad esempio alla città svedese di Kiruna, che viene anche qua, è già collegata ovviamente con Haparanda più a sud, e poi lo sarà sempre di più appunto con la Finlandia, con Ulu e con altre città, è molto affascinante. Detto questo, in realtà tutte queste infrastrutture vengono appunto rimodernate, come dicevamo, con questa ottica, come si dice oggi, diciamo dual use, e quindi è necessario come investimento sia per gli stati scandinavi, anzi, a dirlo meglio.
1: Bravo, perché lo dico solo io ormai, scandinavi, e tutti pensano che sono un'ignorantona, invece si dice scandinavi, anche se diciamo sempre tutti scandinavi.
2: esatto, e proprio per l'Alleanza Atlantica. L'ingresso di Finlandia e Svezia all'interno della NATO nel corso degli ultimissimi anni, oltre a essere una pietra miliare a livello storico per tutta la regione e ovviamente per la NATO, è qualcosa di estremamente significativo come cambio culturale, non soltanto come postura internazionale, ma proprio come cambio nella società sia della Finlandia sia della Svezia. Sono paesi piccoli da un punto di vista di popolazione, ma estremamente preparati.
1: Leonardo Parigi, a proposito del fatto del panorama che dicevate, 65esimo parallelo d'inverno, si vede poco, buio, ragazzi,
2: sì,
1: è a lungo buio, cioè non vi voglio dire così.
0: Non vi voglio smontare il vostro romanticismo.
1: Esatto, in 20 secondi, perché stiamo per chiudere, Leonardo Parigi, però io ti ho presentato come direttore di Osservatorio Artico, quindi proprio in 30 secondi massimo dici che cos'è, poi ti salutiamo.
2: E allora, Osservatorio Artico è un giornale, l'unico giornale italiano sull'Artico, chiaramente siamo in tanti ormai a lavorare su questo progetto e il nostro obiettivo tendenzialmente è quello di portare tutto quello che è il tema del mondo artico, politica, economia, società, cultura e ovviamente ambiente e clima, a tutti quelli che parlano la nostra lingua, e quindi per capire un po' meglio quello che sta cambiando in questa regione che a noi sembra molto distante ma in realtà ci tocca già da vicino.
0: E tra l'altro è sempre più importante.
1: Sì, assolutamente, il cronometro dentro sei stato bravissimo. Allora, bocca al lupo per il vostro progetto, grazie di averci raccontato questo nuovo collegamento dopo 38 anni tra i treni tra Finlandia e Svezia nell'Artico. Ciao Leonardo Parigi, grazie ancora, sentiamo la musichetta sotto, sta arrivando il GR1 delle 19
0: e l'appuntamento è con l'Italia in diretta lunedì, ovviamente dalla mattina fino alle 7 di sera.
1: Esatto.
0: Tu non ci sarai, Germana.
1: Io non ci sarò, ma

0: Onyx, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronix, un mondo più avanti.
1: Sensei, ci insegna la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete!
4: Acqualete.
2: What up?
4: Ottima mossa per le tue ossa.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Chi vota a destra è ignorante, ira Meloni per le parole di Bonaccini. Noi non chiediamo titoli di studio, ascoltiamo gli italiani. La replica del presidente PD, estrapolata a una frase, ammonivo la sinistra. Nepal, si aggrava il bilancio dell'alluvione, 584 morti, più di 2.400 dispersi. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali irreperibili. Task force della Farnesina per l'assistenza. Report, fuori Ranucci, tre le opzioni per lui dalla RAI, illegale, così si condanna la vittima di un attentato, nuova conduzione a due con Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, vincitori della selezione per giornalisti. Annuncio shock della Serbia, funerali con onori di Stato per Ratko Mladic, l'ex generale morto all'Aia dove scontava l'ergastolo per crimini contro l'umanità. Il termometro non scende, quinta ondata di caldo estremo. Oggi il giorno più rovente dell'estate 2026, notti tropicali e fenomeni temporaleschi estremi al nord. Great Expectation è il nuovo singolo di Sienna Spiro dall'album di debutto dell'artista britannica. A ottobre tour mondiale, unica data italiana a Milano il 27 marzo. Calcio è già campionato, Milan-Venezia anticipo della seconda giornata, tra poco a San Siro, Leao vola in Turchia a fare coppia con Osimhene nell'attacco del Galatasaray. Sorteggi di Europa League, c'è il Benfica sulla strada di Amorim per la Juve e l'insidia basca della Real Sociedad, in conference l'Atalanta dovrà vedersela con l'Ajax. Buonasera da Sonia Oranges. In primo piano la politica con Giorgia Meloni che attacca Stefano Bonaccini dopo le parole del presidente del PD sull'elettorato di destra. Noi non chiediamo titoli di studio agli elettori, scrive la premier sui social. Bonaccini aveva detto che chi ha studiato meno vive nelle periferie e ha maggiori difficoltà economiche, vota più a destra, e ora replica frasi estrapolate da un ragionamento più ampio.
4: Chiede rispetto per milioni di cittadini che votano la destra, Giorgia Meloni, definendo sarcasticamente un'illuminata lezione già sentita il posto di Stefano Bonaccini. Quegli italiani hanno vissuto sulla propria pelle le conseguenze politiche della sinistra, scrive la premier, visto città meno sicure, confini senza controllo, periferie dimenticate. Noi li rispettiamo, aggiunge, ed è forse proprio per questo che la sinistra, nonostante le molte sconfitte, non ha ancora studiato abbastanza. Il presidente del PD replica, chiarendo che il suo ragionamento era più ampio e complesso, si riferiva agli ultimi 10 anni in Occidente. Parlavo di un nostro problema, puntualizza. Le reazioni tra i partiti non si fanno attendere. Per il ministro della giustizia Carlo Nordio, Bonaccini ha le idee più confuse che mai. Ha offeso la maggioranza degli italiani, il commento di Antonio Tajani, Forza Italia, mentre la Lega parla di dichiarazioni oltraggiose, supponenza del PD e razzismo culturale. Il Partito Democratico si stringe intorno al suo presidente, parla di ennesima arma di distrazione, scorciatoia per evitare di parlare dei fallimenti del governo e

0: chiede risposte per il paese. Per il leader di Azione, Carlo Calenda, la polemica è una degna conclusione del nulla agostano. Carla Macrellino, GR1.
1: La politica è sempre alle prese con il caro carburanti. Le misure da adottare per farvi fronte sono tra i temi della seconda giornata della Piazza di Affari Italiane a Ceglie e Messapica. L'inviato Francesco Macaro.
2: Buonasera, tra gli ospiti della seconda serata i ministri Calderone, Piantedosi e Urso, proprio ora in videocollegamento. Sarà qui anche il vicepremier azzurro Antonio Tajani, che sulla tassazione degli extraprofitti arriva a dito contributo sì, ma dopo un dialogo, quella di queste tasse è una storia di fallimenti. Proprio in collegamento con questa kermesse, ieri sera l'altro vicepremier, il leghista Matteo Salvini, aveva di nuovo chiesto uno sforzo alle banche. Da parte sua Fratelli d'Italia rivendica la crescita della fiducia di consumatori e imprese e del valore dei titoli di Stato italiani. Opposizioni all'attacco, Angelo Bonelli Verdi Sinistra, peraltro tra poco ospite qui in terra pugliese, ha accusato in 4 anni spesi 38 miliardi per abbassare il costo dell'energia, che però resta tra i più cari d'Europa. Critiche anche dal resto delle opposizioni. PD, Italia Viva e 5 Stelle dicono la proroga dello sconticino sul diesel fino al 5 settembre non cambia la vita a nessuno. La Ceglie Messapica con Massimiliano Savino, restituisco la linea allo studio.
1: L'alluvione in Nepal e Tibet è di almeno 584 il numero dei morti, mentre i dispersi sono 2.400. Ancora nessuna notizia dei 3 italiani che risultano irreperibili.
3: La catastrofica inondazione che si è abbattuta sul confine himalayano tra Nepal e Tibet non smette di tenere con il fiato sospeso la popolazione e i soccorritori. Mentre ancora si contano le vittime e si continuano a portare in salvo i superstiti, gli occhi sono puntati sui 2 laghi che si sono formati in alta quota e rischiano di esondare. Provocherebbero così una nuova alluvione nelle valli dell'Himalaya. In molti casi, infatti, le operazioni di soccorso sono state sospese per l'eccessivo rischio che correrebbero anche le squadre di emergenza. Dalle stesse zone la popolazione è stata evacuata. Dopo alcune ore le operazioni sono riprese sul versante cinese, in seguito a rilevazioni che hanno segnalato un deflusso delle acque e un calo del livello del bacino di una decina di metri. L'esercito nepalese fa sapere che ha salvato quasi 1.000 persone, ma le operazioni di soccorso proseguono tra molte difficoltà. Secondo la Croce Rossa, 93.000 persone hanno bisogno di assistenza urgente. Continua ad affluire l'aiuto umanitario, tra gli stanziamenti principali quello dell'Unione Europea di 2 milioni di euro. Ed è arrivata a Kathmandu la task force dell'unità di crisi della Farnesina, insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi, per dare assistenza ai nostri connazionali. Marco Barbonaglia, GR1.
1: 6 mesi di guerra tra Stati Uniti e Iran. Una portavoce del Pentagono conferma: il blocco americano di Hormuz è ancora in vigore e non ci sono trattative in corso con Teheran. Secondo fonti dell'amministrazione citate da Axios, l'esercito statunitense negli ultimi 2 mesi ha eroso il controllo della Repubblica Islamica sullo stretto. Aprendo il convegno dei banchieri centrali a Jackson Hole, il neopresidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, ha avvertito che la lotta all'inflazione potrebbe non essere finita. I prezzi negli Stati Uniti restano elevati e preoccupanti e un rialzo dei tassi non è escluso. Dobbiamo essere sicuri, ha detto Warsh, che l'inflazione si muova verso l'obiettivo del 2%, altrimenti abbiamo del lavoro da fare. Ora la morte di Ratko Mladic, nella maggior parte dei paesi è considerato un criminale di guerra, responsabile del genocidio di Srebrenica e dell'assedio di Sarajevo durante il conflitto bosniaco. In Serbia invece molti continuano a considerarlo un eroe, tanto che per lui sono stati annunciati funerali di Stato.
4: Ratko Mladic sarà sepolto in Serbia con i massimi onori di Stato e militari, ad annunciarlo il ministro della giustizia serbo Nedad Vujic, aggiungendo però che sono normali onori tributati ad un ex generale, rientrerebbe cioè tutto nel protocollo. Ma gran parte della stampa filogovernativa e nazionalista serba ha già costruito intorno a Mladic il racconto del martire, definendo la sua morte a tutti gli effetti un omicidio. Lo stesso Vučić ha dichiarato che invierà una lettera al Tribunale Penale Internazionale dell'Aia, auspicando che venga accertata non solo la causa del decesso dell'ex generale, ma anche se abbia ricevuto cure adeguate. Intanto, come era prevedibile, le reazioni, a cominciare da quelle degli altri paesi balcanici, balcanici non sono state positive. In primis dalla Croazia, il ministro degli esteri di Zagabria, Radman, ha ricordato che Mladic è morto da criminale di guerra, condannato, mentre i media e i social croati lo definiscono Tukur Satana. Dura anche l'Unione Europea, secondo cui qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra è in contrasto con i fondamentali valori europei, ed è chiaro che questa decisione di Belgrado allontana sempre di più l'ingresso della Serbia nell'Unione, per cui negozia il suo ingresso dal 2014. Fabrizio Noli, GR1.
1: In Norvegia, con cordoglio per la morte di Re Harald, gli succederà il figlio Håkon, che presterà giuramento martedì. Da Berlino, l'inviata della RAI.
5: Piangono i norvegesi la morte di Re Harald V, 89 anni, amato come leader ed anche per le sue qualità umane. Depongono fiori davanti al Palazzo Reale, ma danno anche il benvenuto al nuovo sovrano, suo figlio, con il nome di Re Håkon VIII, salito immediatamente al trono, 53 anni, laureato in scienze politiche a Berkeley, in California, un master alla London School of Economics. Håkon ha subito dichiarato: «Farò tutto come mio padre, tutto per la Norvegia». Come il padre, Håkon ha una passione per il mare, diplomato all'Accademia Navale Norvegese. Sapeva che avrebbe dato scandalo quando ha deciso di sposare Mette Marit, conosciuta ad un festival di musica, una donna separata e già madre, ma proprio dal padre aveva avuto il permesso. Mette Marit, finita al centro delle polemiche in tempi recenti per l'amicizia con il finanziere pedofilo Epstein e per la vicenda giudiziaria di suo figlio Marius Borg Hoiby, condannato per stupro. La coppia ha due figli, il principe Sverre Magnus e Ingrid Alexandra. Sarà lei, primogenita, ora ventenne, la prossima erede al trono, futura regina. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
1: Nuovo affondo di Mosca contro Londra. Per il ministro degli esteri russo Lavrov, il Regno Unito svolge il ruolo più negativo nel conflitto in Ucraina. E mentre è stato ufficializzato per il 31 agosto un bilaterale tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping, le mosse di Pechino sono sotto osservazione dell'intelligence britannica. Da Londra l'inviata.
6: Piscine, casinò, campi da tennis, camere eleganti distribuite su 16 piani. All'apparenza solo un hotel di lusso come tanti. Peccato che l'hotel City of Dreams Mediterraneo, eretto 3 anni fa, sia proprio adiacente alla base militare britannica di Akrotiri, isola di Cipro, e soldati e 007 del Regno sospettano che l'albergo venga usato dalla Cina per spiare i segreti militari, operazioni, movimenti di mezzi. A rivelarlo il Telegraph, che riferisce: il proprietario è un imprenditore cinese vicino al Partito Comunista. L'edificio, a forma di piramide e di gran lunga il più alto della zona, gode di un punto di osservazione privilegiato sulla strategica base che ospita F-35 e aerei spia americani, la stessa base che è stata colpita con un drone dall'Iran, alleato di Pechino, nei primi giorni della guerra con Washington. Ad alimentare i sospetti, il fatto che entità cinesi abbiano di recente acquistato terreni accanto a diverse installazioni militari americane, e la Russia non sarebbe da meno. Fra i casi sospetti, quello di una gigantesca chiesa ortodossa russa costruita proprio accanto ad una base NATO in Svezia. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
1: Gli hacker che hanno condotto un cyberattacco contro 3 aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a milioni di clienti, hanno chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità. Lo rivela il Manchester Evening News, secondo cui si tratta di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Rai Radio 1, le 19:11 minuti, il report. La Rai comunica in una nota che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione per giornalisti professionisti con i quali l'azienda investe sulle nuove generazioni selezionate secondo criteri di merito e competenza. A Sigfrido Ranucci sono state sottoposte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado e con l'esperienza maturata in Rai. La Rai, conclude la nota, ritiene che il valore del giornalismo d'inchiesta, da sempre elemento distintivo dell'offerta informativa del servizio pubblico, risiede nella credibilità e nell'autorevolezza che solo una piena indipendenza editoriale e un'imparzialità rigorosa possono assicurare. Poco fa le parole del legale di Ranucci, Roberto De Vita, la decisione della RAI condanna la vittima di un attentato, riporta e l'indipendenza dell'informazione pubblica. In una nota, gli inviati del programma definiscono la scelta completamente irricevibile. Un 60enne italiano arrestato in Spagna con l'accusa di aver ucciso la compagna. La coppia era in vacanza nel sud del paese.
7: Immobile, lungo la strada che corre accanto alla sabbia fine della spiaggia di Punta del Caiman di Isla Cristina, nella provincia di Huelva. Sotto gli occhi di medici e forze dell'ordine, allertati da un passante, il corpo esanime di una 47enne tedesca, segnato da numerosi fendenti, almeno 20 secondo i primi riscontri. A finire in manette è il compagno, un nostro connazionale sulla sessantina. Secondo i media locali, ha girovagato in stato confusionale con un coltello in mano. Non è chiaro se si sia poi consegnato alle autorità. La Farnesina conferma l'arresto e fa sapere che l'ambasciata a Madrid e il console onorario a Siviglia seguono la vicenda. La coppia viaggiava in camper lungo la costa meridionale spagnola. Quella che sarebbe potuta essere una vacanza spensierata si è trasformata in un orrore i cui contorni sono ancora da definire. Gli indizi però parlano di femminicidio. Se confermato, stando ai dati ufficiali, si tratterebbe del 37esimo in Spagna da inizio anno. Un fenomeno, quello della violenza di genere, che anche nel paese iberico restituisce numeri drammatici. Elena Baiocco, GR1.
1: Tragedia a Palermo. Una bimba di 2 anni è annegata in piscina, un impianto di un'abitazione privata dove si trovava con i genitori. La piccola si sarebbe immersa in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Disposto il sequestro della salma per l'autopsia, indagini affidate ai carabinieri. Ora il meteo. Italia dai due volti, record di temperature al sud e forte maltempo al nord, una tromba d'aria e si è abbattuta su Cremona con grandine e forti raffiche di vento. Danni anche al Duomo, divelta la copertura di una guglia e il palazzo comunale, crollato il tetto della torre civica del nuovo municipio.
8: Una giornata in cui difendersi dall'aggressività del meteo su ben 2 fronti, quello del grande caldo al centro-sud, dei temporali al nord, soprattutto in Lombardia.
9: Oggi è anche il mio compleanno, ma direi che non è stata la miglior sorpresa.
8: La sorpresa è il parabrezza dell'auto sfondato da chicchi di grandine tipo palle da tennis, mostrati nel video di un cittadino di Roncadelle, in provincia di Brescia. Alle prese col maltempo anche le Dolomiti. In Val di Fassa il vento fortissimo ha indotto a bloccare per prudenza gli impianti di risalita. Intanto in Sicilia e Sardegna il termometro è arrivato a 44 gradi, a 40 in molte zone del centro-sud, perché questa ultima, per ora, ondata di calore vuole segnare i suoi record prima che mezza Italia riprenda fiato. Il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
10: Da domani le cose cambieranno, arriverà dell'aria un po' meno calda, ci aspettiamo 4-5 gradi in meno rispetto a oggi.
8: Donatella Gori, GR1.
1: E torniamo alla vicenda di Report. Sigfrido Ranucci, appena postato sui social, scrive: il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Lo farò per i miei figli e per i vostri. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti. Al mio posto sono state scelte 2 persone che mortificano le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia di Report e del servizio pubblico. Questa la replica di Ranucci alla nota dell'azienda. Ora parliamo di economia, del caro carburante. Si allunga la lista dei settori toccati dal caro dagli aumenti del gasolio e della benzina. In autunno anche le compagnie aeree interverranno sul costo dei biglietti.
11: Con i costi fuori controllo del carburante si profilano rincari d'autunno anche per i prezzi dei voli. Si parla del 15% in più nei prossimi mesi. Il trasporto aereo, infatti, secondo uno studio dell'Università Milano Bicocca, vede le compagnie aeree destinare fino al 40% dei costi complessivi al cosiddetto jet fuel, che è passato da circa $750 per tonnellata metrica prima dell'inizio della guerra a circa $1.300, con un incremento costo dell'80%. Finora le compagnie aeree si sono protette attraverso l'hedging, cioè stipulando preventivamente contratti per acquistare il kerosene a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato. Il problema è che la durata della guerra, ormai arrivata a 6 mesi, fa sì che questi contratti vadano progressivamente a scadenza. I vettori devono quindi tornare sul mercato per rifornirsi e lo fanno a prezzi sicuramente molto più elevati, prezzi che si ripercuoteranno a cascata su quelli dei voli. Gelsomina Testa, GR1.
1: Vienna caccia ai due uomini che ieri hanno rubato un prezioso collier dal Museo di Arti Applicate a un valore di oltre 4 milioni di dollari.
12: Sospettate chi è il gatto?
13: Oh, anche meglio.
14: È un colpo degno delle imprese del gatto, il ladro di gioielli della Costa Azzurra, protagonista di un indimenticabile film di Hitchcock con Cary Grant. E proprio come in questa pellicola del 1955, ora a Vienna è caccia al ladro, o meglio ai due ladri che hanno sottratto al Museo di Arti Applicate nella capitale austriaca il preziosissimo collier commissionato nel 1939 dalla regina Nasli d'Egitto per il matrimonio della figlia con il principe iraniano Reza Pahlavi, futuro Shah di Persia. La collana, realizzata in stile Art Deco da una famosa maison parigina, si compone di oltre 600 diamanti disposti a raggiera. 10 anni fa era stata aggiudicata ad un'asta a New York per 4,3 milioni di dollari. Gli autori del furto se ne sono impossessati mandando in frantumi la vetrina in cui era esposta nel museo, dove erano entrati fingendosi normali visitatori. Poi si sono dati alla fuga senza essere fermati, ma la polizia ha avviato una vasta operazione per rintracciarli e il finale della vicenda è ancora tutto da scrivere. Daniele Morgera, GR1.
1: Musica in radio, il nuovo singolo di Sienna Spyro, Great Expectation, dall'album di debutto della ventenne artista londinese. A ottobre partirà il suo tour mondiale, unica data italiana a Milano il prossimo 27 marzo.
15: Una delle cantautrici inglesi emerse nell'ultimo anno grazie al suo timbro vocale e a uno stile che si ispira al soul e al pop sinfonico degli anni 60. Il suo album di debutto, Visitor, ha già superato il milione di copie vendute in tutto il mondo, Sienna Spyro.
16: Visitor è proprio come mi sono sentita io nella vita, una visitatrice, qualcuno che è solo di passaggio, cosa che mi ha impedito di vivere pienamente le emozioni e le relazioni. Ma poi ho imparato da un detto giapponese, quella dolce tristezza di sapere che tutto ciò che è bello è temporaneo e di amarlo ancora di più proprio perché non durerà.
15: Il nuovo singolo Great Expectation è legato agli altri brani dell'album dal tema della precarietà, del rimpianto. Sienna Spyro ha raggiunto il grande successo lo scorso anno con la ballad piano e voce Die on This Hill.
16: Volevo realizzare un album con un'atmosfera senza tempo e non nel senso di elegante, ma qualcosa che resista alla prova del tempo, in modo che le persone possono ascoltarlo anche tra qualche anno.
15: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Céline Dion è arrivata a Parigi, fan e stampa l'hanno accolta accalcati fuori dall'hotel che la ospita in attesa dei concerti che partiranno il 12 settembre all'Arena Plenitude, il più grande stadio coperto d'Europa. Le prime parole della cantante.
17: Mi so che consigli.
18: È una lunga storia, Parigi è un po' casa mia, vi ringrazio dal profondo del cuore.
17: Grazie beaucoup.
1: Proprio nella capitale francese, Dion aveva interrotto nel 2024 i suoi anni di silenzio dovuto a una rara malattia neurologica con una breve esibizione in cima alla Tour Eiffel durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Il giro d'affari legato agli spettacoli parigini è stimato tra i 300 e i 500 milioni di euro. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianni Tola e Francesco Pionaglieri. Tra poco la pagina sportiva da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
19: All'Este Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su estelunga.it.
20: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
13: Quando sei uscita?
21: Ieri.
13: Che pensi di fare?
21: Torno a casa.
13: Le cose sono cambiate, Teresa.
22: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.

0: idea, dottor Scotti.
1: GR1 Sport.
2: Buonasera da Francesco Repice. L'anticipo della seconda giornata del campionato di calcio di Serie A si gioca alle 20:45 a San Siro con tante notizie. Il nostro inviato in diretta.
3: Sì, San Siro che deve ancora riempirsi, ma che sarà al completo per la prima in casa del Milan di Amorim, la serata del ricordo anche di Franco Baresi, e tutto questo nel giorno della partenza di Rafa Leao, che andrà al Galatasaray. L'offerta economica è stata superiore rispetto a quella della Aston Villa, 12 milioni contro 7 a stagione. Al Milan andranno oltre 40 milioni di euro più 3 di bonus, e si chiude così l'esperienza di Leao, 7 anni al Milan, lo scudetto nella 2022, la semifinale di Champions l'anno successivo, sono stati i momenti migliori del suo Milan. L'entusiasmo dei tifosi non sarà però probabilmente frustrato dalla notizia, si trattava di definire solo la destinazione. Il nuovo attaccante portoghese Gonzalo Ramos cerca il primo gol contro il Venezia, temuto da Amorim, seguito qui a San Siro da oltre 1000 tifosi. Collaborazione tecnica di Gioele Campagna da San Siro, Daniele Fortuna, GR1.
2: Inviato ci ha anticipato di fatto la notizia di mercato del giorno, e quindi il passaggio di Rafa Leao dal Milan alla Galatasaray farà compagnia a Osimhen. Nell'attacco giallorosso della formazione di Istanbul, ora però rimaniamo nel calcio, ma rimaniamo soprattutto nel calcio europeo, nel senso che ci sono stati quest'oggi anche i sorteggi per l'Europa League, protagoniste Milan, Juventus, l'Atalanta in Conference.
4: Il primo accoppiamento uscito dall'urna ha fatto venire i brividi. Milan a Benfica rievoca sfide indimenticabili in Coppa dei Campioni, celebrate anche in un capolavoro di Lucio Dalla. Sarà una sfida speciale per Ruben Amorim, che da calciatore è stata una bandiera del Benfica. Scenario migliore di San Siro non poteva esserci. Rossoneri in casa anche con Ferencváros, Sunderland e Ararat, fuori con Olympiacos, Bournemouth, Levski, Sofia e Salisburgo. Milan in prima fascia di Europa League, così come la Juventus, ma anche per i bianconeri l'urna di Monte Carlo ha riservato sfide insidiose in casa con Real Sociedad, Rennes, Omonia Nicosia e gli olandesi del NEC, fuori con AZ Alkmaar, Ferencváros, Celta Vigo e Apoel Beersheba sul neutro di Bucarest. Meno partite in Conference, che infatti scatterà solo a metà ottobre. L'Atalanta se la vedrà in casa con Paphos, Kairat Almaty e Mialbi, mentre viaggerà per affrontare l'Ajax, i bosniaci del Boraz e di La Riga. Calendari pronti entro domenica. Giuseppe Bisantis, GR1.
2: C'è anche altro oltre il calcio in questa pagina sportiva, le prove del Gran Premio d'Aragona MotoGP.
5: Il padrone, l'uomo da battere, rimane sempre Marc Marquez, terzo a 38 millesimi, con un venerdì in cui ha mostrato un gran passo e poi si è limitato nel time attack. Ma la prequalifica di Aragon a sorpresa vede svettare Marco Bezzecchi, che con l'Aprilia firma il record del circuito e precede di 10 millesimi Alex e di 38 appunto il maggiore dei fratelli di Cervera. E loro tre sembrano i migliori anche a livello di ritmo gara, almeno per ora. Ducati in palla, quarto di Gian Antonio, quinto rientrante Aldeguer, nono Morbidelli. Tutti diretti in Q2 tranne un Bagnaia in grande difficoltà alla fine tredicesimo. Aprilia comunque lì in un tracciato sulla carta non troppo favorevole. Il leader iridato Martin chiude settimo, preceduto da Raul Fernandez. Centrano la preziosa top ten anche Acosta, ottavo con la KTM, e un incredibile Zarco, decimo con la Honda, al rientro dopo oltre tre mesi di stop per l'infortunio del Montmeló. Luca Cesaretti, GR1.
2: Chiusura, una notizia che arriva dai giochi del Mediterraneo, una medaglia d'argento, quella conquistata da Francesco Gregori nel tiro con l'arco, invece subito tre bronzi con Aghiglione Terranova e Accogli nella judo. E questo è tutto per la pagina sportiva da Francesco Repice, ancora l'augurio di un buon proseguimento di serata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
7: A me piace mangiare bene.

0: Chi è dottor Scotti? Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.28, apriamo in A1 in Emilia Romagna tra Terre di Canossa e Parma in direzione Milano, dove si registrano 6 km di coda per un incidente. Consigliata l'uscita a Reggio Emilia con rientro a Parma. Andiamo in Lombardia in A8 tra la tangenziale ovest di Milano e la A9 in direzione Varese, si segnalano code per un veicolo in fiamme. In A21 in Piemonte tra Asti Est e Villanova d'Asti in direzione Torino si registra invece una coda di 2 km causata da un veicolo in avaria. Andiamo ora in A15 Parma La Spezia, tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia sono presenti 5 km di coda per lavori. In Toscana sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli Ovest e San Miniato Basso in direzione Livorno si registra 1 km di coda a causa di un incidente. E infine chiudiamo con un incidente anche in A25 tra Bussi e Sulmona in direzione della A24. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
6: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
7: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
8: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
9: Il premier mette a punto in queste ore.
10: The president did what he always would.
11: The Afghan government says they're not surprised.
12: Zapping. Le 19.30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 28 agosto 2026. In apertura diamo un breve sguardo ai temi che tratteremo questa sera, agli ospiti che saranno con noi. Cominceremo con Antonio Tajani, Forza Italia, ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia. Parleremo con lui di molte cose, in particolare delle misure che il governo sta cercando di prendere per mitigare l'aumento dei prezzi dei carburanti, quello che si può fare o non si può fare secondo appunto il leader di Forza Italia sulla questione molto discussa degli extraprofitti delle compagnie petrolifere, delle banche, insomma, che dovrebbero in qualche modo contribuire ai costi che il governo deve sopportare per tenere un po' più bassi di quanto non siano i costi dei carburanti. Parleremo di questo con Antonio Tajani. Poi andremo in Cina, in particolare in Tibet e in Nepal, dove come sapete è successa quella catastrofe incredibile di cui ancora molto parliamo, di cui molto si parla. Avremo un breve aggiornamento con Nello Porto, corrispondente del RAI da Pechino, perché c'è un nuovo rischio in vista, questo immenso lago che si è formato dopo la valanga, dopo l'alluvione, lago di acqua, massi, detriti, rischia di esondare e di creare nuova distruzione, tant'è che anche i soccorsi in questo momento sono stati sospesi. Poi parleremo con Gianni Vernetti, che è un editorialista, scrittore, è stato anche sottosegretario agli esteri, ha scritto un ultimo libro, il nuovo grande gioco, perché c'è una questione legata alla Cina che forse vale la pena di esplorare un po' meglio, perché il Tibet, come sapete, è sotto pieno controllo cinese. La Cina in quell'area sta costruendo grandi infrastrutture, dighe, centrali elettriche. Ovviamente non si può mettere in diretta connessione quello che è accaduto mercoledì con questo tipo di lavori, però c'è anche come sempre un problema di trasparenza su quello che fa la Cina, un po' come successe con il Covid a Wuhan. Anche qui il Nepal sta chiedendo più notizie. notizie, più informazioni su quello che accade a monte di quello che poi il Nepal subisce a valle, e di questo ne parleremo con Gianni Vernetti. Poi affronteremo il tema della morte di Ratko Mladic, che è morto mentre era detenuto dal Tribunale Penale Internazionale. Viene chiamato il macellaio di Srebrenica, e forse è un po' il caso di ricordare cosa fu quella guerra, cosa fu il massacro di Srebrenica, cosa fu il genocidio di Srebrenica, anche perché il governo serbo ha deciso di garantire, di assicurare a Ratko Mladic i funerali di Stato con tutti gli onori, che è qualcosa che lascia molto perplessi, mi verrebbe da dire. Quindi con Luca Leone, che si è a lungo occupato di quelle aree, di quelle guerre, di quella storia, ha scritto anche un libro, Srebrenica, i giorni della vergogna, e cercheremo di ricordare quegli eventi, come scoppiò la guerra in Bosnia e Erzegovina, quale fu il ruolo di Mladic e perché venne poi appunto condannato all'ergastolo dal Tribunale Penale Internazionale. Ne parleremo. In chiusura sarà con noi Sebastiano Buglisi, è un imprenditore siciliano, un imprenditore diciamo vecchio stampo, per quanto poi la sua azienda sia cresciuta un po' in tutta Italia e abbia un fatturato che va intorno a 50 milioni di euro, che per anni ha subito minacce e anche richieste di pizzo, come spesso succede in quelle zone, che però ha saputo rintuzzare, anzi le ha trasformate in un meccanismo per incastrare e per assicurare la giustizia insomma molti, molti esponenti di primo piano delle organizzazioni mafiose, camorristiche e comunque malavitose. La cosa più strana della sua vicenda è che diciamo dopo una vita spesa ad affrontare queste minacce, quando a un certo punto, lo racconta nel libro di cui parleremo, decide di assumere un pentito di mafia che aveva scontato la sua pena, la mafia non dei fatti, ma la mafia delle parole, la mafia delle dichiarazioni, lo mette nel mirino e lo riempie di sospetti e di malevolenze, di accuse. Ci faremo raccontare da Sebastiano Buglisi quello che è successo, l'antimafia dei fatti, vita di un siciliano atipico. E questa è la nostra scaletta di oggi, vi faccio sentire i titoli del TG3 e poi cominciamo.
5: Rai, Ranucci fuori da report, nuovi conduttori Presutti e Pier Vincenzi, legale si condanna chi ha subito un attentato, tre opzioni di ricollocazione, Salvini giusto così, centro-sinistra è una vendetta. Nepal, quasi 600 i morti, oltre 2000 i dispersi, tre gli italiani di cui non si ha più notizia, il racconto di Valentina Piccinini scampata alla frana sono una miracolata. La Serbia annuncia, Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, sarà sepolto con tutti gli onori. Bruxelles, Belgrado chiarisca lo sdegno dei parenti delle migliaia di vittime del genocidio. Donna tedesca 47enne uccisa in Andalusia, il corpo ritrovato vicino alla spiaggia, arrestato il compagno italiano 60enne, erano in Spagna per una vacanza in camper. Afa al sud e grandinate al nord, tromba d'aria su Cremona, danni al Duomo, 20 milioni gli italiani in viaggio per il controesodo, l'allarme per l'aumento delle radiazioni ultraviolette. Nelle sale italiane il cileno, ispirato alla vita di Aldo Marin, minatore esperto di esplosivi che fugge dal Cile di Pinochet e trova riparo nella Torino degli anni di piombo, dove si unisce ad un gruppo di anarchici.
12: 19:36 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto ad Antonio Tajani, Forza Italia, ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio, segretario di Forza Italia. Ministro, buonasera, bentornato a Zapping, grazie per essere con noi.
13: Buonasera, un saluto a tutti gli ascoltatori.
12: Allora, ho visto che il governo ha deciso di prorogare la riduzione delle accise per 17 centesimi fino al 5 settembre, anche un po' forse per, come dire, assorbire il cosiddetto controesodo. Lei è soddisfatto per cominciare da questa decisione? Era quello che ci voleva?
13: Beh, sono soddisfatto perché ho partecipato a questa decisione, ma sono soddisfatto soprattutto per il metodo che è stato utilizzato per coprire le spese che lo Stato dovrà affrontare. Noi ci preoccupiamo certamente di cittadini e imprese, non vogliamo che paghino il meno possibile il gasolio, l'aumento dei prezzi non dipende da noi ma da una guerra e dalla situazione che c'è Hormuz, però abbiamo trovato la copertura non imponendo una tassa alle imprese del settore energetico, del settore petrolifero in particolare, ma le abbiamo convinte ad essere partecipi di una azione a sostegno delle famiglie e delle altre imprese. Questo è un metodo che ha già portato dei risultati positivi con le banche. Io sono contrario a imporre tasse, spaventare, minacciare, perché poi quando un governo comincia a mettere tasse di qua, tasse di là, le mette prima le imprese e poi le mette anche ai cittadini. E dobbiamo fare in modo invece che tutti si sentano coinvolti in una azione corale per affrontare un'emergenza che è quella del caro carburante. Quindi anche nei prossimi giorni sono convinto che si potranno convincere le compagnie petrolifere a dare un contributo allo Stato perché si possa ridurre il fardello che troppi cittadini e troppe imprese pagano a causa del costo eccessivo del petrolio.
12: Quindi né in questo caso né in prossimi interventi entrano in gioco quelli che vengono chiamati gli extra profitti, quelli che le fanno venire l'orticaria, se ho capito bene.
13: Esatto, io a parte che non so che cosa sia un extra profitto, io so che cos'è il profitto, e il profitto è giusto che sia tassato. Ma l'extra profitto, che cos'è? Chi dice che cos'è profitto e cos'è extra profitto? Mi pare un po' una parola da Capitale di Carlo Marx, come le sovrastrutture. Chi decide? Un burocrate di Bruxelles o un burocrate di qualche ministero dove arriva il profitto e dove c'è l'extra profitto? C'è il profitto e c'è giustamente una realtà industriale che ha ben guadagnato e deve essere chiamata a dare una mano, ma deve essere chiamata ad essere partecipe, non deve essere frutto di uno scontro quasi di odio sociale o di guerra di classe, e quello non fa parte di una cultura liberale, non fa parte di una cultura democratica. Noi invece vogliamo che siano coinvolte queste imprese, diano un contributo, così come hanno fatto per ridurre, con la decisione presa l'altro giorno dal Consiglio dei Ministri, le accise sul gasolio.
12: Ho visto che su questo la Lega è molto impegnata in una polemica, anche nei suoi confronti. Ho visto per esempio il senatore Borghi dire, insomma, Tajani dovrebbe capire che o si tassano le banche, le società petrolifere, oppure si tassano i cittadini con le accise. Anche le accise sono tasse, anche se hanno un nome diverso. Quindi come si aggiusta questo disaccordo, se c'è ancora?
13: No, ma non c'è. Io faccio un ragionamento di buon senso. Dico che le imprese devono dare un aiuto alle imprese petrolifere, così come lo hanno dato le banche, ed è giusto che lo abbiano dato, così come hanno fatto le assicurazioni. Ma il modo è quello che conta. Noi vogliamo coinvolgere per farle sentire parte di una strategia di crescita e di azione comune, lo Stato con le imprese. Quindi, come le banche le abbiamo convinte a dare più di 10 miliardi per la manovra, che continuano a versare le banche, e così possiamo fare come abbiamo fatto in occasione prima del Consiglio dei Ministri dell'altro giorno, così lo potremo fare nei prossimi giorni. Perché non mi piace lo Stato che tassa e che è nemico, perché se noi cominciamo a tassare le imprese si spaventano gli investitori, e se invece noi dimostriamo che le imprese hanno fiducia nel governo, invogliamo anche gli altri investitori, anche quelli stranieri, a venire nel nostro paese. Non è un caso che grazie a questa azione, perché la linea di Forza Italia ha prevalso quella del buonsenso, la Presidente del Consiglio l'ha fatta sua, ieri il Financial Times ha riconosciuto all'Italia il fatto di essere un paese dove si può investire grazie alla politica fiscale, grazie alla buona tenuta dei conti pubblici, e abbiamo di fatto superato la Francia. Questo è un riconoscimento importante che dà ragione a un metodo che è un metodo del coinvolgimento. Noi non siamo, guai a dire che siamo contro le imprese, noi dobbiamo favorire gli investimenti, perché se le imprese petrolifere costruiscono raffinerie, investono di più, danno un contributo anche alla riduzione del costo. Se noi abbiamo una politica vessatoria, poi chi paga sono sempre i cittadini, perché se noi vessiamo le banche, alla fine che cosa faranno le banche? Le banche si rifaranno sui correntisti, cioè sui cittadini. Quindi è sbagliato dire pagano i cittadini. Dobbiamo avere invece una politica seria, credibile, di coinvolgimento. Io non dico che non bisogna far pagare alle imprese petrolifere e alle banche, ma bisogna farlo con un accordo, bisogna farlo con un coinvolgimento, ripeto. Che
12: quindi se capisco bene, la differenza sta tra una tassa e un contributo, diciamo, concordato. È una differenza quasi, quasi soltanto lessicale.
13: È una di metodo, perché la tassa è un'imposizione
12: unilaterale da parte del governo, da parte dello Stato,
13: che non coinvolge l'impresa, ma l'impresa subisce questa decisione. Invece noi dobbiamo fare in modo che l'impresa si senta coinvolta in una politica economica dello Stato e dia in un momento di difficoltà il suo contributo. Il risultato, vi assicuro, è certamente superiore se c'è un coinvolgimento, e diamo anche un messaggio di grande credibilità del governo sul palcoscenico internazionale, tant'è che nessuno ne mette tasse sugli extra profitti, perché negli altri paesi, perché se non le mettessimo soltanto noi in Italia, cosa faremmo? Metteremmo in difficoltà nella concorrenza con le altre imprese sul mercato internazionale le imprese italiane.
12: Ma c'era stato un tentativo del governo di chiedere, non solo del governo italiano, di un gruppo di paesi, di chiedere all'Europa una misura, diciamo, comunitaria per trovare il modo di, appunto,
13: sì, anche lì forse la misura comunitaria più giusta sarebbe quella di mettere un tetto al prezzo. Però deve essere una scelta che deve essere fatta magari dall'Ecofin, della riunione dei ministri delle finanze. È chiaro che la scelta, se europea, è una scelta molto più equilibrata. Noi stiamo lavorando, ripeto, per fare delle scelte equilibrate, per far pagare i cittadini e le imprese il meno possibile, ma lo bisogna fare sempre utilizzando il buonsenso.
12: Senta, come si va avanti? Se la crisi di Hormuz non si risolve e i prezzi alle pompe di benzina continuano ad essere così alti, questa riduzione delle accise deve continuare ad essere, diciamo, uguale per tutti, un piccolo sconto uguale per tutti, o si può trovare un modo per aiutare categorie o persone che ne hanno più bisogno e magari intervenire meno per chi si può permettere di pagare?
13: Come ho detto, è finita la stagione degli aiuti nei confronti di tutti. Dal 5 settembre lavoreremo per avere delle misure mirate, ripeto, aiutare chi guadagna di meno, per aiutare il ceto medio, per aiutare le partite IVA, per aiutare.
14: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
13: Ce ne sono tanti, e poi c'è un'altra grande operazione da fare sul campo energetico, che sono i 14 miliardi che potremo spendere in progetti energetici a vantaggio dei cittadini, frutto dell'ottimo risultato che è riuscita ad ottenere l'Italia a Bruxelles, cioè flessibilità per quanto riguarda le spese energetiche. Quindi abbiamo 14 miliardi da spendere, sono pronti 25 progetti e li stiamo esaminando. Sono progetti che non possono prevedere il taglio delle accise, ma possono prevedere vantaggi anche economici per i cittadini.
12: Ieri un esponente leghista qui a Zappin diceva: ma le pare che i cittadini possano andare alle pompe di benzina con il loro ISEE? È di questo che si tratta?
13: No, ma nessuno ha mai detto questo, no. Si è mai detto che si va alla pompa di benzina con l'ISEE?
12: No, ovviamente era una battuta, però si deve trovare un modo per capire.
13: Ma si può trovare un modo per dare un bonus a chi si sa che quando una ISEE è basso si possono trovare dei criteri e dare dei bonus a fine mese. Questo si può fare, sì. Quindi non bisogna andare alla pompa con gli stessi.
12: No, senta, lei
13: sempre essere credibili,
12: realistici, sì. No, lei prima parlava di questa disponibilità europea sull'energia. Ho visto che, cambiando un po' discorso prima di salutarla, ho visto che il governo italiano alla fine ha deciso di sfruttare anche un'altra occasione offerta dall'Europa. Quei prestiti particolarmente vantaggiosi nel campo della sicurezza e della difesa sono stati chiamati SAFE, e sui quali anche c'era stato forse qualche polemica e qualche dubbio. Mi pare di capire che il governo abbia deciso di fare ricorso ad almeno 8 di quei 15 miliardi che erano a disposizione dell'Italia.
13: 8 miliardi e 900 milioni abbiamo chiesto, sarà una scelta che abbiamo fatto riduttiva rispetto ai 14 che avevamo ipotizzato, perché è cambiata la situazione internazionale, e a fare un debito per investire nel settore della sicurezza e della difesa, cosa giusta, però così alto era forse eccessivo, quindi abbiamo anche da fare altre spese. Però sappiamo bene che il prestito SAFE, il prestito europeo, è vantaggioso rispetto a qualsiasi altro tipo di prestito, perché il tasso di interesse è molto più basso, quindi utilizzeremo nel prossimo anno questi fondi per rinforzare la nostra sicurezza. Sicurezza non significa fare i mercanti di armi, sicurezza significa per esempio finanziare missioni come quella dell'UNIFIL che garantisce la pace in Libano, missioni come quelle ai confini tra la Serbia e il Kosovo, o quelle in Africa che garantiscono pace e stabilità. Quindi la sicurezza è un concetto che non è guerra fondaio, ma è un concetto che deve invece essere avvicinato alla pace e alla stabilità.
12: Un'ultima questione: si è molto discusso di questo viaggio non annunciato e abbastanza insolito del capo della CIA Ratcliffe a Mosca, non si sa bene di cosa abbiamo parlato, i vertici dei rispettivi servizi segreti, molti dicono che insomma l'amministrazione americana tramite Ratcliffe abbia segnalato alla Russia che nessun attacco ad un paese NATO, anche periferico, sarà tollerato dall'alleanza. Non so lei che idea si è fatto di questo incontro e se queste preoccupazioni le condivide.
13: Ah, può essere verosimile, io non sono eccessivamente preoccupato, non mi piacciono certi atteggiamenti della Russia, penso soprattutto agli attacchi di tipo cibernetico che ogni giorno fanno e noi li respingiamo al Ministero degli Esteri con la riforma che a partire dal 1 gennaio abbiamo addirittura creato una direzione generale che si occupa di sicurezza anche cibernetica, c'è una sala operativa al Ministero degli Esteri proprio per contrastare tutti gli attacchi cibernetici che in gran parte vengono dalla Federazione Russa. Quindi però sono convinto che Putin non farà nessuna azione bellica contro l'Europa, ma minaccia, verifica quali sono le reazioni sia politiche sia
12: mette un po' alla prova
13: militare. Esatto, ma a lui non converrebbe fare la guerra all'Occidente, perché non riesce a vincere con l'Ucraina, figuriamoci con tutto l'Occidente unito, che fine farebbe.
12: Ministro, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buona serata e buon lavoro.
13: Grazie a voi, buona serata.
12: Sono le 19:49 minuti, abbiamo appena salutato Antonio Tajani, segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri. Noi andiamo avanti con la nostra puntata, andiamo in Cina, dove c'è Nello Puorto, che è corrispondente Rai da Pechino. Vogliamo un po' aggiornarvi su quello che sta accadendo nella zona di confine tra il Tibet e il Nepal, dove 2 giorni fa si è verificata quella tragedia che tutti avete visto, che ha fatto centinaia di morti e ancora moltissimi dispersi, e ancora non è finita nella sua pericolosità, perché a quanto si legge si temono nuove esondazioni e nuovi problemi, ed è di questo che volevo chiedere a Nello Puorto di aggiornarci. Buonasera Nello, benvenuto a Zapping.
15: Sì, buonasera.
12: Ecco, buonasera. La situazione è ancora molto complicata, leggevo che anche i soccorsi, gli aiuti sono in questo momento fermi per il rischio di nuove esondazioni.
15: Allora, la giornata è trascorsa con questo allarme, un allarme che ha tenuto con il fiato sospeso la popolazione e gli stessi soccorritori, tal punto che le operazioni di ricerca sono state sospese per alcune ore. Perché? Perché ci sono 2 laghi che si sono formati in alta quota e minacciano di esondare, provocando una nuova ondata di piena lungo le valli himalayane tra il Nepal e la Cina. Questi laghi si sono formati chiaramente dopo il distacco dell'enorme massa di ghiaccio che poi ha causato quel muro di fango, acqua, rocce che è precipitato a valle 2 giorni fa a una velocità di 50 metri al secondo, spazzando via tutto ciò che trovava sul suo percorso.
12: E che ha prodotto anche un effetto sismico, no? A un certo punto anzi si era pensato che il terremoto fosse l'innesco, e invece era il contrario,
15: è stato questo il distacco, il collasso di questo ghiacciaio a scatenare questo terremoto valutato in una magnitudo di 4.4. E quindi dicevo, c'è questa enorme distruzione che si può vedere anche dalle immagini satellitari che oggi invece poi ci hanno documentato la presenza di questi 2 laghi che rischiano di esondare. Per alcune ore tutte le valli si sono bloccate, la gente è corsa a trovare rifugio in punti più alti, allontanandosi dalle rive dei corsi d'acqua. Per fortuna diciamo che questa allarme sta adesso scemando, perché soprattutto dal lato cinese i soccorritori hanno rilevato un calo del livello delle acque, perché pare che insomma le acque stiano avendo
12: un deflusso meno minaccioso,
15: naturale,
12: sì.
15: Regolare, meno minaccioso, quindi le operazioni di soccorso sono riprese su entrambi i versanti, più spedite e intense dal lato cinese, sono riprese anche sul versante nepalese, anche se il governo di Kathmandu però raccomanda ancora estrema prudenza, perché almeno finché questi laghi non scaricano tutta questa... Cioè,
12: ma le condizioni meteorologiche nella zona come sono? Cioè,
15: le condizioni meteo sono altalenanti, nei giorni scorsi il tempo era buono, infatti non si riusciva a capire il perché di questa alluvione. In un primo momento si diceva: com'è possibile che in giornate senza precipitazioni sia accaduto un cataclisma del genere? Adesso invece c'è il rischio che arrivino piogge monsoniche nei prossimi giorni e che quindi la situazione possa peggiorare. E per le squadre di soccorso è una corsa contro il tempo e contro il fango. Abbiamo visto le immagini dei militari nepalesi che si arrampicano su un muro di fango per raggiungere l'ingresso di un tunnel di una centrale idroelettrica, dove sarebbe intrappolato un centinaio di operai. Sono riusciti a tirarne fuori due che sembravano dei fantasmi coperti da uno strato spesso di fango, però sono ancora in corso ricerche per cercare di raggiungere altre persone, ma non si sa ancora quante esattamente sono.
12: C'è ancora qualche italiano che non è stato rintracciato.
15: E poi
12: no?
15: Sì, c'è da fare il discorso del bilancio. Sì, ci sono i 3 italiani che risultano irreperibili e la Farnesina è al lavoro per rintracciarli. Il bilancio provvisorio delle vittime al momento è di 579 morti nel Nepal e 5 vittime confermate dalla Cina. Però c'è un altissimo numero di dispersi. In Nepal oggi i dispersi sono passati in poche ore da quasi 1000 a quasi 2000, perché si fanno continui riconteggi. Poi le cifre sono un po' ballerine, perché a volte vengono inseriti i residenti, altre volte invece soltanto i turisti stranieri. Quindi tra i 1924 in Nepal e i 558 in Cina siamo a cifre da 2500, oltre 2500 dispersi.
12: Ti devo salutare, grazie Anello, grazie per il tuo lavoro. Anello Porto da Pechino, buonasera e buon lavoro, okay. Buonanotte per te e buon lavoro. Grazie ancora, sono 19:55 minuti, vorrei affrontare un versante diverso nel racconto di quello che è accaduto, diciamo con un elemento forse più geopolitico, perché quando noi parliamo di Cina parliamo di Tibet, quando parliamo di Tibet parliamo di Cina, perché il Tibet è, come sapete, ormai da tanti anni completamente controllato dalla Cina, ed è il Tibet che è un monte di quello che è accaduto poi in Nepal e in tanti altri paesi, e come sento c'è un po' un problema di comunicazioni tra la Cina e gli altri paesi, anche per questo le notizie su quello che è accaduto sul versante cinese, cioè tibetano, sono molto meno di quelle che sappiamo dal Nepal. Con questo volevo riflettere con Gianni Vernetti, lo conoscete, è un giornalista, scrittore, è stato anche sottosegretario agli esteri. Buonasera Vernetti, bentornato a Zapping.
16: Buonasera Giancarlo, buonasera.
12: Allora, credo che non si possa dire che quello che la Cina fa in Tibet in termini di infrastrutture, lavori, scavi, dighe, possa aver provocato questa disgrazia. Certo però che ne sappiamo molto poco e questo può essere un problema.
16: Guarda, intanto io partirei esattamente da questa considerazione che hai correttamente svolto. Intanto il Tibet è occupato da 70 anni dalla Repubblica Popolare Cinese e da almeno 10-12 anni è sostanzialmente il grande altopiano tibetano interdetto da ogni possibile presenza di media internazionale, cioè non c'è alcun reportage in queste ore, in questi giorni, dove assistiamo a questo gigantesco disastro naturale, come raccontavi poco fa, dai contorni, da un impatto che potrebbe essere ancora molto più drammatico in termini di vite umane. Non c'è nessun corrispondente, non c'è una presenza dei media internazionali. Il racconto che sta svolgendo ufficialmente la narrazione della Repubblica Popolare di questa Cinese mi ricorda drammaticamente Wuhan, mi ricorda drammaticamente, diciamo, il racconto del Covid-19, due morti in Tibet, mille numeri minimizzati, una costante minimizzazione. Però questo, ripeto,
12: è l'impossibilità di verificare, diciamo, da osservatori o giornalisti internazionali, cioè questo.
16: Assolutamente, il Tibet, assolutamente l'impossibilità assoluta di verificare. Il Tibet è oggetto in questi ultimi, soprattutto negli ultimi 20 anni, non soltanto di una repressione durissima di ogni forma di diritto umano fondamentale.

0: mai firmato la convenzione, la cosiddetta United Nations Water Course Convention, che è la convenzione delle Nazioni Unite sull'uso dei corsi d'acqua internazionali. Qual è lo scopo di questa convenzione? Sostanzialmente di evitare che, diciamo, tra i paesi confinanti, un paese, diciamo così, a monte del corso del fiume possa disporre di quell'acqua in modo, diciamo così, insensato, con un gravissimo impatto a valle. Stiamo parlando, sull'altopiano tibetano nascono il Brahmaputra, il Mekong, l'Indo, il Gange, sostanzialmente fiumi che danno la vita a circa 2-3 miliardi di esseri umani.
1: A Nepal, all'India, tutti, insomma, tutti i paesi che stanno a valle l'India. Dipendono da come funziona l'impianto, diciamo, fluviale di quell'area.
0: Assolutamente, c'è stata nel 2021 una protesta durissima di Cambogia, Laos, Thailandia e Vietnam, cioè quei paesi rivieraschi del Mekong. Sappiamo quanto è importante il fiume Mekong per tutto il sud-est asiatico. La Cina ha ridotto il flusso del fiume Mekong nel 2021 del 50% per 3 settimane per una serie di interventi di manutenzione sulla serie di dighe e sulle proprie reti elettriche, provocando un impatto enorme sui raccolti, sulle coltivazioni, sulla stagionalità. Il Brahmaputra praticamente vive, il Bangladesh e mezza India vivono sul corso del fiume Brahmaputra, sul quale la Cina sta costruendo un progetto idroelettrico gigantesco, chiamata la madre di tutte le dighe, 60 gigawatt, una capacità che è 3 volte più grande della famosa diga delle Tre Gole, che è considerata oggi sul fiume Yangtze, il fiume giallo, certo, la più grande diga del mondo. Insomma, qui stiamo parlando di un paese che non è sempre meno un attore responsabile sulla scena globale. La comunicazione non ha avvisato le autorità nepalesi in tempo, di nuovo ha fatto passare ore preziose, come è successo esattamente nel 2019, alla fine del 2019 col Covid, con la pandemia.
1: Infatti mi pare che anche se timidamente, con tutte le cautele del caso, il governo nepalese sta un po' segnalando alla Cina, insomma, abbiamo bisogno di sapere di più di quello che accade a monte del nostro paese, perché poi ne diventiamo le vittime. Stanno cercando di ottenere più informazioni, ovviamente, diciamo, non è facile avere a che fare con il governo di Pechino.
0: No, assolutamente. Poi ripeto, il Tibet, come dicevamo poco fa, è un paese occupato, è un paese che è stato libero per tanti secoli e poi bruttamente occupato negli anni 50 dalla Repubblica Popolare Cinese. È un paese ermeticamente sigillato, nelle quali non filtra mezze informazioni. La Cina lo considera un luogo strategico, diciamo, quindi apporta su quel territorio regole, diciamo, quasi belliche, no? Diciamo, come se fosse un paese appunto occupato. Quindi, diciamo, il tema del disastro naturale racconta solo una parte della storia. Non c'è dubbio che i fattori naturali hanno scatenato
1: il riscaldamento globale, non possiamo non tenerne conto, ovviamente.
0: No, assolutamente, ma poi tecnicamente questo crollo di una parte del ghiacciaio che ha provocato questo esondamento di un'ondata d'acqua, fango e massi gigantesche che, come dicevi poco fa, ha generato lei stessa un'onda sismica. All'inizio si pensava esattamente il contrario. Però anche, per esempio, gli argini, le strade, le infrastrutture lungo il confine hanno ristretto la valle, le opere idroelettriche, le derivazioni. Insomma, diciamo, io vedo delle evidenti risposte. Cioè, la Cina dovrebbe essere chiamata una trasparenza evidente, chiara, forte da parte della comunità internazionale.
1: Cosa che invece mi sembra non stia accadendo, cioè non si muove nulla per rendere la Cina responsabile di quello che agisce e fa in quel quadrante. No?
0: Assolutamente, e tra l'altro, come tu rilevavi, qua stiamo parlando, diciamo, il rischio che si ripetano fenomeni di questo tipo drammaticamente. Il Tibet è considerato il terzo polo del pianeta dopo l'Artide e l'Antartide, no? Per la quantità di ghiacciai, cioè, e per la quantità di acqua dolce che lì viene concentrata. Cioè, stiamo parlando di
1: anche per questo che la Cina lo considera strategico quell'area, è un patrimonio infinito, ovviamente.
0: È un patrimonio fragile, certo. È un patrimonio che dovrebbe essere trattato con una tutela eccezionale, un ecosistema delicatissimo. Ecco allora che, diciamo, questa assenza di comunicare, stiamo parlando di un rischio di impatto su il subcontinente indiano, stiamo parlando di 2 miliardi di esseri umani tra Pakistan, India, Bangladesh, il sud-est asiatico. Cioè, che episodi di questo tipo possano ripetersi è evidente, perché se uniamo lo sfruttamento, le grandi progetti idroelettrici al tema drammatico del cambiamento climatico, del surriscaldamento globale, le due cose congiunte sono una vera minaccia per i paesi che stanno a sud dell'altopiano tibetano. Quindi questo è un tema rilevantissimo.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Gianni Vernetti, grazie Gianni per essere stato con noi.

0: buonasera, buon lavoro anche a te.
1: Grazie. Grazie a voi, buona serata.
0: Sono le 24 minuti e l'appuntamento come sempre quello con le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali specializzati in podcast.
3: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
2: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: Meteo Radio. Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
5: Le aree alpine continuano ad essere interessate da aria un po' più fresca e leggermente instabile, quindi sarà ancora possibile qualche rovescio, specie sui rilievi orientali. Andrà meglio sull'area appenninica, dove inizialmente ci sarà qualche nube stratiforme, ma poi tornerà splendere il sole quasi ovunque.
4: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
5: Nei prossimi giorni non prevediamo sostanziali cambiamenti, ci sarà ancora il rischio di qualche occasionale rovescio sui rilievi alpini, specie quelli di confine, mentre sulle restanti aree montuose, in particolar modo sull'area appenninica, non prevediamo nubi significative, quindi il tempo si manterrà stabile e per lo più soleggiato.
4: Ringraziamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
0: Zapping. Le 20 e 6 minuti, prima di andare avanti con la nostra puntata, vi tengo aggiornati sulle notizie del giorno con i titoli del TG1.
6: Catastrofe Nepal, quasi 600 morti, 2400 dispersi, corsa contro il tempo per salvare operai in trappola in un tunnel, un lago rischia di esondare. La RAI sostituisce Ranucci a Report con Presutti e Piervincenzi, Ranucci condurò battaglia per libertà di stampa e scontro politico. Bonaccini, ignoranti votano a destra, Meloni rispetto per gli elettori che ci hanno scelto, la replica del presidente Dem ammonivola a sinistra. Le minacce dalla Russia all'Europa, l'ammiraglio Cavo Dragone al TG1, se Mosca attacca risposta devastante, guerra ibrida in pieno svolgimento. Parma, donna di 45 anni trovata morta in casa con ferite d'arma da taglio, la procura ha aperto tutte le ipotesi, sopralluogo dei RIS. Il Colosseo diventa zona rossa dopo gli ultimi episodi di violenza, rafforzati i controlli per tutelare turisti e commercianti. 45 gradi in Sardegna, rogo in Ogliastra, tromba d'aria a Cremona, in Lombardia violenta grandinata, bollino rosso su strade per i rientri. Figli, amore e stregoneria, TG1 Nicole Kidman e Sandra Bullock, di nuovo insieme dopo quasi 30 anni sul set del secondo capitolo di Amori e Incantesimi. Ne abbiamo passate tante, dicono, ora è bello ritrovarsi, l'amicizia tra donne è un dono.
0: Sono le 20 e 7 minuti, questi non titoli del TG1, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms, whatsapp, anche messaggi vocali se volete intervenire in diretta. Affrontiamo un'altra notizia importante di questi giorni, anzi una doppia notizia, la prima è quella che forse già sapete, cioè che è morto Ratko Mladic, il comandante, l'ex comandante militare dei serbi di Bosnia, è morto in carcere all'Aia, dove era stato condannato, è morto a 84 anni, era stato condannato all'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, veniva chiamato appunto il macellaio della Bosnia. E in questi giorni però poi si è aggiunta, il giorno dopo di tutto questo, si è aggiunta una notizia, anche questa, che ha lasciato molti osservatori molto perplessi, compresa la Commissione Europea, che come sapete sta valutando ormai da anni la possibile ammissione della Serbia nell'Unione Europea, e cioè che a Mladic, che Ratko Mladic, verranno riservati funerali di Stato con tutti gli onori cosa che ha creato appunto turbamento un po' in Europa, ma grandi manifestazioni invece di sostegno, euforia, festeggiamenti in Serbia e nella Repubblica Srpska. Di questo vorrei parlare con Luca Leone, che è un giornalista, uno scrittore che si è occupato moltissimo di quelle aree, di quella guerra, ha scritto anche libri, Srebrenica, I giorni della vergogna e Chiacchiere tra cadaveri etnicamente diversi, pubblicati da Infinito Edizioni. Luca, buonasera, benvenuto a Zapping.
7: Buonasera, buonasera a tutti, grazie.
0: Allora, ci ricordi, ci fai un breve identikit di Ratko Mladic, chi è stato, chi era?
7: Sì, poi ti dico anche un'altra cosa, perché poco fa ho sentito una delle mie fonti a Belgrado, se vuoi ti racconto, sì. Qual è poi la voce belgradese. E Mladic deve tutto alla guerra, deve tutto alla guerra, prima in Croazia e poi in Bosnia. Mladic, fino allo scoppio del conflitto in Croazia, quando le forze croato-serbe attaccano e prendono il controllo della Craina e della Slavonia, era un oscuro ufficiale in una unità di periferia. Lui stava nella unità che si chiamava Pristina, al confine tra la Jugoslavia e l'Albania. Nel momento in cui attivamente comincia a partecipare all'aggressione serbo-croata alla Croazia, comincia a scalare le vette del potere all'interno dell'esercito, o meglio del neoformato esercito serbo-bosniaco, comincia a diventare visibile anche in Serbia, e praticamente di lì a poco la sua carriera diventa fulminante, perché nel 91 è già generale, poi diventa capo di Stato Maggiore addirittura della Repubblica Serba di Bosnia, dell'esercito della Repubblica Serba di Bosnia, e poi questa fiammata finisce tra il 95 e il 96, quando finalmente è finita la guerra, viene ricercato e poi sarà latitante 16 anni addirittura, con il sostegno diretto e in alcuni casi anche palese da parte dell'esercito serbo. Ricordiamo anche che ebbe a suo tempo una pensione di anzianità, ebbe la protezione dei servizi militari serbi e fu nascosto, celato per una ventina d'anni, nonostante poi in realtà abbia vissuto nascosto fino a un certo punto, perché alcune fonti lo davano certe volte addirittura allo stadio a San Siro, a Meazza, a seguire l'Inter, in cui giocavano Stankovic e Mihajlovic. Altre fonti lo davano regolarmente presente in occasione dell'anniversario, della ricorrenza della morte per suicidio della figlia, e altre voci lo davano in altri posti ancora. Quindi un po', diciamo, un personaggio camaleontico che ha avuto tutto quello che ha avuto grazie alla guerra, e con numeri spaventosi, perché prima hai parlato appunto di Srebrenica, parliamo di 10.701 morti, parliamo di quasi 16.000 morti nell'assedio di Sarajevo, parliamo di oltre 100.000 morti soltanto nel conflitto bosnico-erzegovese e morti con
0: quello che gli fu, quello che gli è stato imputato poi una volta arrestato e processato, è stato proprio genocidio. Quello di Srebrenica è stato riconosciuto, diciamo, dal punto di vista giuridico come la volontà di cancellare un'intera etnia.
7: Assolutamente. Prima di lui in realtà sono state messe altre condanne dalla Corte dell'Aia. La prima fu contro Krstić, condannato per genocidio sia in primo grado che in appello molto prima di Mladic, era tra l'altro aiutante di campo di Mladic, quindi diciamo che era anche abbastanza scontato che poi nel processo di primo e secondo grado, ricordiamo 2011-2017 contro Mladic, si arrivasse a quella conclusione.
0: Abbiamo citato entrambi Srebrenica, possiamo ricordare ai nostri ascoltatori che cosa fu quella strage, come funzionò, come venne pianificata?
7: Allora, Srebrenica fu cinta d'assedio per oltre 3 anni, per circa 3 anni e mezzo. L'obiettivo inizialmente era quello di espellere, di cacciare tutta la popolazione non serba dalla città per serbizzarla, esattamente come era stato fatto con posti come Prijedor, come Visegrad, posti in cui ancora prima è stata posta in essere e con una violenza pazzesca la pulizia etnica serbo-bosniaca. E Srebrenica però, a differenza delle altre due città che ho citato, ebbe l'ardire in qualche modo di resistere, non solo respingere, ma addirittura a un certo punto riprendere nelle prime battute la città e poi di fortificarsi resistendo per oltre 3 anni. In tutto questo ci furono alcuni episodi che poi probabilmente o forse hanno portato a diritti fino al genocidio, e sono stati, racconta la storia, alcune sortite da parte di gruppi paramilitari musulmano-bosniaci organizzati da alcuni capi militari improvvisati nella difesa di Srebrenica, che andando a cercare armi, cibo, medicine e quant'altro hanno in effetti partecipato ad alcune stragi, in particolar modo una in occasione della quale fu sterminato un intero villaggio nel quale si stava celebrando un matrimonio tra due giovani sposi. E tutto questo, secondo molti osservatori locali, poi è anche alla radice dell'incattivimento e della bestialità che poi si è registrata in quei pochi giorni, perché ricordiamo Srebrenica è caduta l'11, dopo che la NATO si è rifiutata di sparare, per ragioni ancora oggi ignote, sugli aggressori mladici che entravano in città, ma poi il genocidio si è compiuto nel corso di una decina di giorni, e durante quei 10 giorni purtroppo i nostri caschi blu, i caschi blu olandesi...
0: Questa è un'altra vicenda terribile, no? I caschi blu si giravano dall'altra parte pur sapendo quello che stava accadendo.
7: Sì, purtroppo non potevano non saperlo, perché gli spari si sentivano, le urla si sentivano, le mattanze sono state spaventose. Tra l'altro Franken, il vice comandante dei caschi blu, firmò a un certo punto anche un documento nel quale riconosceva agli aggressori, ai serbo-bosniaci di Mladic, la consegna di, adesso non ricordo se 15.000 litri di diesel per camion e autobus, con la promessa che sarebbero stati usati soltanto per portare verso la cosiddetta zona libera, cioè verso Tuzla, i prigionieri. In verità invece questo carburante sarà utilizzato anche per le mattanze, per le stragi. Ci sono posti in cui, parlo di palestre rimaste in piedi, di chiese, di moschee, di qualunque posto potesse contenere persone, in cui la gente veniva riversata letteralmente a mucchi, veniva massacrata tirando all'interno bombe a mano, bombe incendiarie, poi le persone finite con colpi d'arma da fuoco ravvicinati, con le altre vittime che aspettavano fuori su quegli stessi camion, su quegli stessi autobus alimentati con
0: che venisse loro. Tra l'altro poi ci fu una crudeltà personale violentissima, cioè le vittime erano, si sa, di stupri verso uomini, donne, bambini, smembramenti, una violenza indicibile che era stata, come dire, consentita e pianificata.
7: Sì, non c'è dubbio su questo. Ci sono degli studi che lo dimostrano ampiamente. Tra l'altro non è successo soltanto a Srebrenica, è successo in modo eclatante ad esempio a Visegrad. A Visegrad parliamo tra il maggio del 92 e l'ottobre del 94 di almeno 3.000 persone sgozzate e buttate nella drina. Parliamo di persone buttate vive nella drina dal ponte vecchio di Visegrad e poi fatte oggetto di tiro al bersaglio dal ponte nuovo, che sta circa un chilometro oltre, seguendo la corrente. A Prijedor sono state fatte delle cose spaventose. Prijedor è il posto in cui 50 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale tornano i campi di concentramento e di sterminio. La Casina Bianca, la Casina Rossa sono rimaste dei luoghi spaventosi. Io ho avuto modo di visitare soltanto la Casina Bianca, perché quella rossa mi è stata impedita, ma si tratta davvero, anche da giornalista che va sul campo, si tratta di luoghi spaventosi da vedere.
0: Nella memoria di quegli anni, di quei fatti, spesso si dice che le colpe erano un po' da tutte le parti, no? E questo poi è anche un po' servito a aiutare una certa dimenticanza. Tu che idea ti sei fatto su questo?
7: Non è che le colpe dire che le colpe sono da tutte le parti è un po' cercare una giustificazione.
0: È un modo un po' solutorio di
7: dire. Sì, sai, questo succede quando in una guerra non si sa bene, tra virgolette, chi l'ha cominciata e non si sa chi l'ha finita, perché non è mai stato firmato un vero trattato di pace. Gli accordi di Dayton sono un po' un trattato fantoccio da questo punto di vista, ma la verità è che, almeno da quello che io ho visto sul campo e dai documenti che ho letto, sia in Croazia che in Bosnia Erzegovina sono state le forze estremiste serbe, quindi serbo-croate e serbo-bosniache, a dare la stura a tutto quello che è accaduto. Questo è successo a partire dal 90 e fino alla, in realtà non al 95 ma all'inizio del 96.
0: Prima mi dicevi che tue fonti belgradesi raccontano quello che sta accadendo rispetto a questi funerali che si dovrebbero tenere con tutti gli onori per Mladic. Di che cosa si parla? Che si dice?
7: Intanto mi hanno confermato la cosa con sgomento, perché molti belgradesi sono sgomenti da questo. In effetti c'era da aspettarselo, su questo non c'è dubbio, perché da questo punto di vista la Serbia anche in passato ci ha abituato a decisioni del genere. Però mi hanno anche chiesto di far notare che c'è una buona metà della società civile che invece è contraria. Ci sono le associazioni che si stanno muovendo, per quanto abbiano pochissima libertà di movimento e pochissimo spazio, per chiedere che il governo ci ripensi. C'è una società civile comunque che sta cercando, nonostante tutto, di organizzarsi per reagire a questa ennesima barbarie. Però al momento è tutto confermato, e anche con una certa arroganza, se avete letto voi le dichiarazioni sui giornali.
0: C'è un intento politico da parte del governo serbo nell'utilizzare la figura di Mladic per rinfocolare sentimenti nazionalistici. Insomma, mi pare di leggerci anche qui una pianificazione politica, non semplicemente la volontà di riconoscere quello che in parte considero una specie di eroe nazionale.
7: C'è sempre stata una volontà politica. Mladic arriva alla fine di un percorso lunghissimo che ha visto tantissime persone condannate per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, liberate dopo 15, 20, 25 anni e accolte in patria come degli eroi. Torno a fare il caso di Visegrad. Uno dei due cugini Lukic è già, tra l'altro, colpevole della morte di numeri, come dicevo prima, spaventosi di persone, è già tornato a casa sua a Visegrad, accolto come un eroe, con la fanfara, con tutte le onorificenze, è arrivato in elicottero. E è successo così fino ad oggi, non soltanto in Serbia e non soltanto in Bosnia, ma anche in Croazia, ad esempio, soprattutto in passato, con altri governi, che criminali conclamati dalla giustizia internazionale venissero invece accolti come degli eroi. E rientra in questo machiavellico comportamento da parte dei governi serbi, soprattutto da sempre, di stare con un piede dentro e un piede fuori l'Unione Europea. C'è questo trasporto quasi naturale, no, tra virgolette, della Serbia verso la grande madre Russia. E d'altronde non è un segreto che almeno 700 paramilitari russi abbiano combattuto, abbiano stuprato e ammazzato nella valle della Drina durante la guerra del 92-95, e non è un segreto che a Visegrad ci sia un memoriale che ricorda questi, come li chiamano loro, eroi della democrazia e della libertà. Ovviamente sono mistificazioni. Quindi semplicemente Belgrado va avanti con questa politica che da un lato punta a sostenere, a puntellare il governo in carica, che è un governo da sempre ultranazionalista, con i voti di chi la pensa in quel modo lì, e dall'altro ha anche però l'obiettivo di non inimicarsi una Russia che in questo momento, dopo 4 anni e mezzo di conflitto, anzi di aggressione contro l'Ucraina, comincia a zoppicare e ha bisogno di alleanze, di sostegno internazionale. Ecco, la speranza è che a Bruxelles...
0: Mi chiedo appunto questo, che se a Bruxelles tutto quello che sta accadendo possa passare inosservato, perché la Serbia è molto avanti nel processo, è vero che si sta prolungando, ci sono molti ostacoli, ma la Serbia è nel canale, diciamo, di arrivo per essere ammessa nell'Unione Europea. Mi chiedo se può andare avanti così.
7: Ah, questo devono dircelo da Bruxelles. Io da cittadino spererei no, ma non è soltanto un problema di Mladic, lo stesso l'hanno fatto anni fa, 25 anni fa con Arkan, lo stesso lo faranno con altri criminali di guerra che prima o poi comunque mancheranno per questioni di età o di salute. Il problema è che proprio credo sia complicato pensare di ragionare con un governo ultranazionalista che si spaccia come governo moderato, e non lo è mai stato, che prende ordini di fatto dalla, almeno in politica estera, dalla Russia. Questo è un problema grosso che Bruxelles dovrà porsi. Abbiamo avuto le stesse scene di trasformazioni in eroi di criminali anche in Croazia. Lì comunque la gestione è stata leggermente meno complicata. Con la Serbia, visto che c'è anche di mezzo la questione del Kosovo, visto che c'è anche di mezzo la questione della Bosnia Erzegovina, della Repubblica Srpska in Bosnia Erzegovina, con continui tentativi di arrivare a un referendum per l'indipendenza, ecco, con la Serbia è più difficile giocare, è più pericoloso, bisogna stare molto più attenti.
0: Grazie, grazie molto a Luca Leone, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro, grazie per i tuoi ricordi e per le tue informazioni. Sono le 20:24 minuti, abbiamo salutato Luca Leone, giornalista, vi ricordo il suo libro Srebrenica, i giorni della vergogna. Ci fermiamo un momento per le notizie di Rai News 24.
8: Siegfrido Ranucci sollevato dalla conduzione del programma, al suo posto Presutti e Pier Vincenzi. Il giornalista, il mio non è un addio, condurrò la mia battaglia per la libertà di stampa. Nepal, 3 italiani tra gli oltre 2000 dispersi, più di 500 morti. A monte della zona colpita a causa dei detriti si è formato un lago, c'è il rischio di una nuova ondata. Il Cremlino, i colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono attualmente sospesi, l'esercito russo avanza in Donbass, l'Ucraina e i residenti di Kherson, abbandonate la città. Sepoltura con tutti gli onori di Stato e militari in Serbia per Ratko Mladic, il generale noto come il boia di Srebrenica è morto ieri, scontava all'ergastolo per crimini contro l'umanità. Arrestata a Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni che stava per imbarcarsi per Taipei. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. A 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless, 10 brani recuperati dal suo archivio tra rarità e inediti, un progetto che attraversa tutte le principali epoche della sua carriera.
0: Le 20:25 minuti, bentornati a Zapping, la nostra puntata è quasi arrivata al termine, l'ultimo appuntamento però non perdetelo, è importante perché il nostro ospite è Sebastiano Buglisi, che è un imprenditore che è sempre stato impegnato sul sociale, nella promozione della legalità in Sicilia, ha scritto in collaborazione col giornalista Antonio Armano L'antimafia dei fatti, vita di un siciliano atipico, pubblicato quest'anno da Baldini e Castoldi e con una prefazione di Guido Ruotolo. È un libro importante perché è un libro che non teorizza diciamo nell'ambito dell'antimafia, non vuole produrre teorie, misure, ideologie, ma racconta come ci si può confrontare, come si può affrontare la minaccia mafiosa semplicemente attraverso un po' di coraggio, un po' di onestà. Io quindi saluto l'autore del libro, insomma, che poi è stato intervistato da Antonio Armano, che ne è un po' la voce narrante, che è Sebastiano Buglisi. Buonasera e benvenuto a Zapping.
9: Buonasera a lei e a Zapping.
0: Allora, innanzitutto vorrei che lei mi dicesse che cosa ha voluto intendere parlando di antimafia dei fatti, perché c'è sicuramente un'antimafia delle dichiarazioni, un'antimafia delle parole, forse un'antimafia della retorica, poi nel suo libro si cerca di parlare dell'antimafia dei fatti. Lei come la intende?
9: L'antimafia dei fatti, cioè per raccontare effettivamente le ingiustizie che un soggetto come me nel tempo ha subito. E invece c'è un'altra antimafia, che io l'ho definita antimafia di facciata, che alla fine, diciamo, invece di perseguire le logiche delle storture, persegue, per così dire, le logiche del potere, del clientelismo, tutto qui.
0: Lei, tra l'altro, non nasce come imprenditore, se l'è costruita pezzo a pezzo fin da quando era giovane questa impresa, che poi è diventata importante, agisce e opera in tutta Italia. Mi faccia brevemente un po' la sua storia, come è arrivato a guidare un'impresa che è entrata nel mirino dei mafiosi?
9: Guardi, io ho iniziato la mia attività lavorativa come geometra. Ho fatto il libero professionista per diversi anni e poi casualmente ho affittato un locale di mia proprietà alla Telecom, allora Sippe, e che diciamo, a seguito di questa diciamo, operazione che ho fatto con la SIP stessa mi ha offerto di ristrutturare il locale che io gli avevo affittato e quindi diciamo, entro nell'ambito diciamo, delle attività imprenditoriali edilizie. Ecco, qui così inizia la mia attività da imprenditore. Poi certo, diciamo, l'attività che prima diciamo, aveva soltanto una destinazione edile, poi l'attività si amplia e diventa la mia azienda, un'azienda che opera nel settore, per così dire, tecnologico, delle telecomunicazioni e delle attività diciamo, tecnologiche in ambito ferroviario.
0: E non solo in Sicilia, un po' in tutta Italia, no?
9: Certo, in tutta Italia e con clienti anche importanti. E francamente le devo dire questo, che la mia soddisfazione nasce dall'apprezzamento che i clienti fanno rispetto diciamo, al nostro lavoro, rispetto alla nostra puntualità e rispetto anche, ripeto, a un lavoro fatto bene. Per esempio noi momentaneamente stiamo lavorando per Mermec a Genova, dove stiamo realizzando la trazione elettrica in delle gallerie per diciamo il consorzio guidato da Willbuild e praticamente diciamo, stiamo avendo diciamo, dei riconoscimenti.
0: Siete apprezzati, insomma.
9: Che mi commuovono.
0: Ma lei mi dica allora, in che momento dello sviluppo della sua azienda e del suo lavoro lei ha cominciato ad accorgersi che gli appetiti della mafia si indirizzavano nei suoi confronti? In che momento ha cominciato a succedere?
9: Ma in che momento, diciamo, sin dall'inizio? Perché, diciamo, la mafia, che comunque è presente, diciamo, la mafia o l'andrangheta o la camorra, che sono presenti, diciamo, capillarmente sul territorio, non intendono lasciare indenne l'imprenditore che opera nelle loro zone di competenza e quindi chiedono che, diciamo, gli venga riconosciuto un certo compenso perché dicono loro, anche noi dobbiamo vivere.
0: Dobbiamo mangiarci tutti su questo appalto,
9: esatto,
0: no? Questo
9: dobbiamo vivere tutti.
0: Dobbiamo mangiarci. Questi, diciamo, questi approcci sono anche minacciosi, sono anche violenti. Lei non aveva paura a reagire contro tutto questo?
9: Guardi, diciamo, gli approcci, diciamo, da parte della delinquenza, diciamo, organizzata, sono approcci apparentemente amichevoli. Certo, nei momenti in cui si verificavano questi approcci, queste richieste, io mi rivolgevo immediatamente alle diciamo, forze dell'ordine e denunciavo i fatti. E quindi poi ci si trovava,
0: diventavano meno amichevoli, immagino, a quel punto.
9: Esatto, e poi ci si trovava praticamente di fronte a un'azione diciamo legale dove io diciamo rappresentavo la parte civile nel processo che veniva diciamo instaurato per perseguire diciamo l'estorsione che in precedenza l'organizzazione delinquenziale mi aveva fatto.
0: Ecco, ma il coraggio per fare questo, non aveva paura di ritorsioni, di attentati?
9: Sì, in un primo momento sì, ce l'avevo la paura. Però poi ho detto che ho pensato che la strada di percorso non poteva essere diversa e quindi la paura l'ho messa da parte.
0: Beh, insomma, è stata una decisione difficile. Immagino che poi lei sia stato apprezzato dalla magistratura, dalle forze dell'ordine per questa sua attività di denuncia. Le è stato riconosciuto questo coraggio?
9: Certo, mi è stato riconosciuto. Mi è stato riconosciuto, tant'è che ho avuto praticamente per questi danni che io ho subito nel tempo, ho avuto praticamente un riconoscimento da parte dello Stato di circa 1,5 milioni che ho utilizzato interamente per, diciamo, ammodernare i mezzi che occorrevano, dice, nell'impresa che io gestivo.
0: Anche perché ne ha fatti arrestare parecchi poi di quelli che l'hanno
9: minacciato. Certo, ma sono stati arrestati in tanti, ma non solo sono stati arrestati, ma io, costituendomi parte civile in alcuni processi che gli imputati non erano perseguiti per il diritto di associazione a delinquere, di associazione il famoso 416 bis, praticamente io sono, costituendomi parte civile, ho dimostrato che in realtà praticamente si trattava di un'estorsione non prodotta dal singolo o dal singolo delinquente, ma era un'organizzazione prodotta, diciamo, dall'organizzazione mafiosa.
0: Però, Pugliese, prima di lasciarlo, io vorrei che mi raccontasse una svolta della sua vita, perché tutti questi riconoscimenti, tutto questo riconoscimento da parte dello Stato, della magistratura, delle forze di polizia, a un certo punto si interrompono perché lei decide di assumere nella sua azienda un pentito di mafia che aveva scontato la sua pena. Come è accaduto tutto questo? Perché a un certo punto lei è passato dalla parte dei cattivi?
9: No, guardi, io dico questo: se il riferimento è Maurizio Avola, le dico subito che, diciamo, l'assunzione mi è stata raccomandata dal mio legale, che era anche il legale di Maurizio Avola. E poi, perché, diciamo, ho fatto questa considerazione, una considerazione molto semplice: Maurizio Avola ha, diciamo, pagato, diciamo,
0: il suo debito con la giustizia,
9: ha pagato i suoi reati ed è libero. E quindi perché praticamente non offrire a questa persona la possibilità, diciamo, di avere un posto di lavoro dignitoso per praticamente ritornare a vivere e a non commettere più reati, a vivere lealmente e a non commettere più reati? Questo è la impostazione che lei ha dato all'assunzione.
0: E questa l'ha dovuta anche un po' pagare in termini di reputazione.
9: Perché se io non lo avessi assunto, ma io non solo ho assunto Maurizio Avola, ma ho assunto anche altri soggetti che erano in galera o che erano usciti,
0: e che ha aiutato a non tornare a commettere reati. Purtroppo la puntata è finita, io la devo salutare, avrei parlato anche molto volentieri più a lungo, ma intanto grazie per essere stato con noi, grazie a Sebastiano Puglisi, l'antimafia dei fatti. Non ho tempo per ringraziare tutti, li do per ringraziati, vi lascio con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini, anticipo campionato Milan-Venezia.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
3: Il mese di agosto è un mese particolare, è il mese delle vacanze, ma per la famiglia francescana è il mese in cui ogni anno il 2 agosto si celebra il perdono di Assisi. Sono tantissimi i giovani che raggiungono Assisi. In questo mese c'è anche l'incontro di Papa Leone con i giovani francescani del Mediterraneo. E allora riandiamo a quando Francesco chiese al Papa la bellezza del perdono. Sentite, Santo Padre, è Francesco che parla, di recente, in onore della Vergine Madre di Cristo, ho restaurato per voi una chiesa. Prego, mi conceda che in essa venga posta un'indulgenza senza bisogno di offerte. Il Papa rispose: secondo la consuetudine questo non si può fare, è opportuno che chi chieda un'indulgenza la meriti stendendo la mano per aiutare. Poi aggiunse: indicami tuttavia quanti anni desideri che io fissi per questa indulgenza. E Francesco replicò: Santo Padre, piaccia alla vostra santità concedermi non anni ma anime. A Francesco premeva davvero elargire il dono della misericordia. Se viene concesso è un atto straordinario, valido per sempre. Vi è anche però un altro motivo alla base di questa richiesta. Francesco scrive quella che io chiamo l'enciclica della misericordia. Dirà ad un frate che si bisticciava spesso con un altro suo confratello: fai in modo che ogni volta che incontri i tuoi occhi non vada via senza aver sperimentato il tuo perdono. È bellissimo questo invito. Ecco perché Francesco ha ottenuto dal Papa l'indulgenza e tutti noi possiamo attingere a questa misericordia. Un uomo perdonato è un uomo che perdona. Un uomo perdonato è un uomo che diffonde aria nuova.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
6: A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
7: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
8: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
9: Bella idea, dottor Scotti.
10: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
11: E voilà, una ghiotta bontà.
12: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
11: Kiwi e Arturo.
13: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
14: Buona festa dell'amicizia, Frido.
15: Prendila!
13: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
16: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
17: All'Estelunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su estelunga.it.
18: Zona Cesarini. 20:43 minuti, buonasera, ben ritrovati da Massimiliano Graziani. Fra poco saremo a San Siro con Daniele Fortuna per l'anticipo che apre la seconda giornata di Serie A Milan-Venezia. Nel frattempo è già iniziata Cremonese-Modena, prologo della seconda giornata di B. E allora velocissimamente andiamo allo Zini per un aggiornamento flash con Marco Signorelli.
19: Buonasera da Cremona, qui si gioca da 11 minuti 8 secondi, il risultato è sempre di 0-0 tra Cremonese e Modena, è stato un pomeriggio burrascoso, non è un modo di dire a Cremona perché una tromba d'aria si è abbattuta sulla città provocando diversi danni, la situazione ora però è tornata serena, il campo dello Zini è in buone condizioni, la curva della Cremonese però ha deciso di non entrare allo stadio in segno di solidarietà nei confronti di quei concittadini che proprio in questo momento stanno cercando di porre rimedio appunto ai danni del maltempo. Rapidamente le formazioni, Cremonese in campo con un 4-2-3-1 con Nagazzi in porta, in difesa Vogliacco, Bianchetti, Luperto e Pezzella, Pontisso e Gerli sono i due di centrocampo, poi Lucuna, Sbonazzoli e Van de Putte, dietro l'unica punta che è De Luca. 3-4-2-1 per il Modena con Cicci Sola tra i pali, poi Tonoli, Nador e Niling in difesa, linea mediana con Santoro, Brugman, Bianco e Zampano e poi tre davanti Olzer, Caso e Ambrosino. Siamo al 13° minuto del primo tempo, Cremonese 0 Modena 0, studio.
18: C'è anche il basket con l'Italia impegnata nelle qualificazioni mondiali in casa della Bosnia, siamo nel secondo quarto con la Bosnia in vantaggio per 32-25, vi daremo aggiornamenti nell'intervallo. Partiamo allora con Ombretta Conti in regia, Tony Tisi in redazione, Emanuele Rinaudo alla realizzazione tecnica, campo principale Meazza San Siro per Milan Venezia, anticipo della seconda giornata di Serie A con la radiocronaca di Daniele Fortuna, e a rimbalzo di linea lo stadio Zini per Cremonese Modena, anticipo della seconda di con Marco Signorelli, linea campi.
20: Gli anticipi del campionato di calcio di Serie A e di Serie B.
21: La maglia rossonera con il numero 6 a coprire il centro del campo è il debutto in casa del Milan, ma questa è anche la serata del ricordo dell'omaggio di Franco Baresi, uno dei calciatori, uno dei difensori più forti di tutti i tempi, lo ricorda la curva con un lungo striscione, leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Franco Baresi, ciao capitano, e anche la sua bandiera. Baresi 6, sfondo rosso-nero. Buonasera da San Siro, buonasera da Daniele Fortuna che grazie all'assistenza tecnica di Gioele Campagna vi racconterà Milan-Venezia, l'anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A, tutta nel ricordo appunto di Franco Baresi. Le formazioni, il Milan con Maignan in porta, Ghila, De Winter, Pavlovic, Chukwueze, Musa, Modric e Tesaghi, Loftus, Cicche e Sisse, dietro l'unica punta Gonzalo Ramos. Soltanto due cambi nel Milan rispetto al debutto vittorioso contro il Torino, c'è Modric dall'inizio e non Bashari, Bartesaghi e non Estupignan, soltanto un cambio per Giovanni Stroppa rispetto invece al debutto insoddisfacente, la sconfitta in casa contro il Lecce, c'è Abs e non Correia largo sulla destra, però in questo momento si fa silenzio, le squadre sono al centro del campo per il ricordo di Franco Baresi, tra gli applausi. Luci basse. Baresi sul maxi schermo di San Siro e le sue parole, il suo ricordo, tutto quello che per lui ha rappresentato il Milan, al contrario, anche la maglia del Milan. Non mi devo far valere con la voce, ma devo farmi valere sul campo. Devo essere un punto di riferimento, ispirare i compagni, non lasciare indietro nessuno. Queste sono le parole che scorrono anche sul maxi schermo, la voce di Franco Baresi. L'applauso di San Siro, lo aspettiamo ancora. Le sue parole proprio a proposito di San Siro, il rapporto, il ringraziamento per i tifosi, vorrei ringraziarli uno per uno. Ciao capitano, adesso la scritta sul maxi schermo, la sua maglia con il numero 6 sistemata in tribuna nel suo posto, in quello che comunque resterà il posto di Franco Baresi. Adesso il Milan va a sistemarsi in maglia rossonera, dall'altra parte il bianco, la maglia bianca del Venezia, la parte superiore però sulle spalle con l'arancio e con il verde. Il Venezia si diceva che giocherà con Stankovic in porta, poi Chentien, bella Kociap, Frangic, difesa 3 di Stroppa, Eno, Kiko Perez, Busio, Basic e Abs a centrocampo davanti, Yeboah e Adams, coppia confermata. L'arbitro sarà Manganiello. Gli applausi ancora di San Siro per la maglia gigantesca, questa riproduzione della maglia con il 6 di Baresi, viene arrotolata e portata via tra poco. Si comincia con il calcio d'inizio affidato al Milan, attaccherà verso la curva nord nel primo tempo. Lo stadio è praticamente al completo, anche oltre 1000 tifosi del Venezia. Tra poco si comincia, si diceva, intanto però si gioca già allo Zini. Allora andiamo lì da Marco Signorelli, Cremonese Modena.
0: E ci uniamo anche noi al ricordo del grande Franco Baresi, che tante volte ha giocato anche qui allo Stadio Zini tra gli anni 80 e i primi anni 90. Qui siamo al 18° minuto del primo tempo con il parziale che resta sullo 0-0 tra Cremonese e Modena. Non c'è il tutto esaurito, l'abbiamo detto, i tifosi, la curva della Cremonese ha deciso di non entrare allo stadio, ma mancano credo anche alcuni tifosi del Modena. Erano stati annunciati un migliaio di tifosi giallo-blu in arrivo allo Zini, a occhio mi sembrano o meno. Poi attendiamo ovviamente i dati ufficiali, non abbiamo ancora detto che l'arbitro della partita è il signor Antonio Rappuano di Rimini, che ha, sulla panchina della Cremonese c'è Marco Giampaolo, su quella della Modena c'è Daniele Galloppa, che è stato anche calciatore allenato da Marco Giampaolo ai tempi della Siena. C'è molta stima reciproca tra i due, mentre ora prova ad attaccare da sinistra il Modena con un lungo lancio di Zampano per caso, che poi prova un colpo di tacco inutile, il pallone che si spegne sul fondo. Non ci sono state grandi azioni da segnalare fino a questo momento, quando siamo a metà del 19° minuto, sempre Cremonese 0 Modena 0. Torniamo a San Siro.
21: Minuto esatto, Milan 0 Venezia 0, già Milan pericoloso con Loftus-Cheek, conclusione però larga rispetto alla porta di Stankovic, che tocca il pallone adesso in completo giallo il portiere della Venezia. A centrocampo va Busio, c'è fallo, c'è un calcio di punizione per il Milan con Modric, che raccoglie il pallone titolare, non come a Torino dove era entrato invece nel secondo tempo. Modric, che 9 settembre compirà 41 anni, giornata piena di notizie nel Milan, il sorteggio non semplice in Europa League contro il Benfica, poi le due inglesi tra le squadre che dovrà affrontare, la formazione di Amorim, Sunderland e Bournemouth, un sorteggio, accoppiamenti piuttosto complicati per il Milan. Tutto questo poi nel giorno della partenza di Rafa Leao, raggiunto l'accordo tra giocatore e Galatasaray, alla fine l'offerta economica è stata più convincente, quella della squadra turca rispetto a quella dell'Aston Villa, 12 milioni di ingaggio a stagione per Leao contro i 7 dell'Aston Villa. Modric intanto recupera il pallone a centrocampo, ancora a sinistra Bartezaghi, ha preferito da Morim a Estupiñán rispetto alla prima partita di campionato a Torino. rimessa laterale con Battesaghi sulla sinistra, pronto a battere. C'è qualcosa però che l'arbitro Manganiello va a dire a un giocatore del Venezia, che recupera dietro in difesa, ma ancora il Milan lì è davanti molto aggressivo, Kike Perez, e poi ancora il Venezia che manovra bene con Basic, gira dall'altra parte, Frangic sulla sinistra, eccolo il difensore croato, linea centrale della campo, ancora dietro per Busio, capitano e regista del Venezia, tocca il pallone, poi lo smista ancora in mezzo nel cerchio centrale per Kike Perez con il sinistro, carezza il pallone, lo porta sulla sinistra, ancora prova a giocare palla a terra il Venezia, calcio di punizione per la squadra di Estropa, allarga le braccia a Morim dalla panchina, Milan 0, Venezia 0, e il quarto minuto, Cremona.
0: A Cremona sta per chiudersi il 21esimo minuto, Cremonese 0, Modena 0, poco fa un cross dalla sinistra di Luperto per la testa di De Luca che ha colpito il pallone, è terminato però sul fondo, non è riuscito a centrare lo specchio della porta l'attaccante grigio-rosso, ritmo che in questi minuti, almeno fino a questo momento, non è stato certo forsennato, prova ad accelerare però ora il Modena con Caso che scatta a sinistra, un po' di campo, Caso rientra sul destro, poi torna sul sinistro, la palla in mezzo, il destro in corso di bianco dal limite dell'area con il piatto destro, il pallone che però termina di molto a lato alla sinistra della porta, difesa da Agazzi, dunque sfuma una buona occasione per il Modena, la prima per la formazione emiliana. 21 minuti 35 secondi sul cronometro, Cremonese 0, Modena 0, San Siro Fortuna.
21: Alla quinta minuto 0-0, recupera il pallone il Milan all'indietro, Bartesaghi poi si va dall'altra parte, Musa Ciucuese prova a partire, Aps su di lui, in mezzo il Milan, cercare di giocare questo pallone con Gonzalo Ramos che viene incontro, Musa bene qui, l'inserimento da parte dell'ex giocatore dell'Atalanta, limite dell'area di rigore, poi arriva la conclusione di Sisse, alta sulla traversa, ma subito applausi per lui dopo il gol segnato al debutto contro il Torino, questo ragazzo di 19 anni che viene dal Catanzaro, origini trevigiane, i genitori sono della Guinea, se ne è parlato tanto in settimana per il suo gol ma anche per il modo di giocare, qui sta per commettere un errore madornale, Kike Perez con un passaggio all'indietro che taglia tutta l'area di rigore con Stankovic che non sarebbe stato in grado di intervenire, si salva in qualche modo il Venezia, ma poi ancora Sissere viene fermato all'ultimo momento nell'area di rigore del Venezia, attacca il Milan, buona partenza sottolineata dagli applausi dei tifosi rossoneri, rimessa laterale per il Venezia, già in affanno la squadra di Stroppa, sesto minuto, Milan 0, Venezia 0, Cremona.
0: 24esimo minuto, sempre 0-0 tra Cremonese e Modena, poco fa una punizione in favore del Modena da circa 25 metri con palla leggermente spostata sulla sinistra, ha provato a calciare direttamente Ambrosino che però non è riuscito ad alzare il pallone, ha centrato in pieno la barriera, ora il gioco è fermo, riprenderà a breve con un calcio di punizione in favore della Cremonese all'interno della propria metà campo, ricordiamo che questa è la prima partita stagionale che gioca la Cremonese allo Zini, che ha giocato la prima di campionato a Empoli perdendo 1-0, mentre in Coppa Italia ha giocato contro la Sampdoria, sarebbe stata teoricamente padrona di casa la Cremonese, ma hanno giocato al Druso di Bolzano perché il campo dello Zini era impraticabile a causa della siccità, attacca ora la Cremonese, seguiamo questa azione prima di restituire la linea a San Siro, un cross da sinistra, esce Cici Sole, blocca il pallone, 25esimo, Cremonese 0 Modena 0, San Siro.
21: Attacca il Venezia sulla sinistra con Aps che va a scambiare con Frangic, poi la pallone che viene giocata ancora all'indietro, fa girare la palla il Venezia, si va a destra da Chentien, linea centrale del capo, pressing da parte di Sisse, poi il pallone passa tra i piedi di Eno, non controlla bene Kike Perez con questo lancio lungo per nessuno, mentre De Winter a recuperare il pallone all'indietro per Maignan che va a scambiare dall'altra parte con Ghila sulla destra, il rilancio dell'ex giocatore della Lazio, ancora Gonzalo Ramos a venire incontro, spalle alla porta, ma siamo sempre nella metà campo del Milan che gioca con il pallone a terra, ancora Mario Ghila del pallone più volte, non c'è movimento da parte dei compagni, ma tutto questo anche per la buona interpretazione del Venezia, il pressing, le posizioni tenute dai giocatori della squadra di Stroppa. Ghila ancora dopo il passaggio in orizzontale di Maignan, Ghila adesso con il sinistro per Gonzalo Ramos che va a terra, c'è fallo dice l'arbitro, c'è la calcio di punizione per il Milan, gran lavoro l'attaccante portoghese per far salire la squadra, per magari propiziare gli inserimenti dei centrocampisti o degli incursori come Loftus-Cheek e Siste. Nono minuto, Milan 0 Venezia 0, Cremona
0: 26esimo a Cremona allo stadio Zini, 0-0 tra Cremonese e Modena, una Modena che però negli ultimi minuti si è fatto un po' più intraprendente, ora la Cremonese è costretta ad arretrare il proprio raggio d'azione ed è ancora il Modena che fa girare il pallone, sebbene lo faccia ora con i suoi tre difensori centrali, ora con Tonoli, lo abbiamo letto prima, con i ritmi che per ora sono piuttosto bassi, il passaggio indietro di Bianco ancora per Nador, un'azione quella degli emiliani che si sviluppa ancora una volta a partire dalle proprie retrovie con Nador che prova a servire un pallone al centro, lo fa in favore di Brugman, si gira su se stesso, poi prova a cambiare gioco sulla destra, c'è un pallone davanti interessante per Tonoli che sembra partito in posizione irregolare e così arriva qui, si alza il braccio del signor Rapuano e dunque gioco fermo, 27esimo minuto, Cremonese 0, Modena 0, torniamo a Milano.
21: 0-0 a San Siro tra Milan e Venezia quando siamo arrivati al decimo minuto, altro movimento da parte di Sisse sulla sinistra, fermato poi, calcio di punizione per il Venezia, sta per essere

0: il pallone il Milan, non lo perde perché bella coccia va in anticipo su Gonzalo Ramos, ma manda il pallone in fallo laterale, sempre zona centrale del campo. Rabiot, come era successo a Torino, parte dalla panchina. Evidentemente la forma ancora non è quella giusta, malgrado il gol poi è segnato allo Stadio Olimpico Grande Torino, provava ad andare via adesso Gonzalo Ramos, poi Sisse, passaggio in mezzo all'area di rigore, esce Stankovic, i giocatori a terra, ma non c'è nulla, segno l'arbitro, blocca Stankovic, può far ripartire il Venezia, il ritmo è abbastanza sostenuto, però per ora non ci sono state occasioni eclatanti. Milan 0, Venezia 0, undicesimo. Cremona.
1: A Cremona siamo al 29esimo minuto, qui il ritmo non è affatto sostenuto, almeno fino a questo momento, ma sappiamo che la partita potrebbe accendersi da un momento all'altro. Per il momento siamo sempre sul risultato di 0-0 tra Cremonese e Modena, non ci sono ancora stati tiri in porta né da una parte né dall'altra. Ora è la Cremonese che gestisce un pallone sempre nella propria metà campo, però con De Luca costretto ad arretrare per andare a prendersi la sfera, con il tema offensivo che ora prova a svilupparsi sul settore di destra con Vogliacco che cede a Licunas indietro per Bonazzoli, lo scambio con Gerli, poi un pallone con il sinistro scodellato in area, però la difesa del Modena riesce a mettere il pallone fuori dall'area, ancora la Cremonese però che fa girare la palla tutto intorno all'area del Modena, poi c'è Luperto al limite dell'area, pensa al tiro, il sinistro di Luperto e la parata di Cicisola, lo abbiamo chiamato, eccolo il primo tiro in porta della partita, da quasi 30 metri il mancino di Luperto che ha calciato in maniera potente un po' centrale, la parata in tuffo di Cicisola a liberare, a salvare il risultato. 30esimo minuto, Cremonese 0 Modena 0, San Siro.
0: L'occasione è arrivata per il Milan con Ciucuese che ha rubato un pallone sulla destra, poi è andato in profondità per Gonzalo Ramos, ha messo il portoghese davanti alla porta, davanti a Stankovic, non è stato preciso, ha tirato addosso al portiere del Venezia, occasione sprecata possiamo dire da parte del Milan, da parte di Gonzalo Ramos, forse era anche partito in posizione di fuorigioco, non si era alzata però la bandierina del secondo assistente dell'arbitro Manganiello e dunque opportunità sperperata da parte del Milan. Busio all'indietro per il Venezia, retropassaggio Stankovic con i piedi, la portiere del Venezia fuori dall'area di rigore, poi Perez torna indietro, Modric su di lui, il pressing da parte del Milan deciso ed efficace, anche se se la cava in
1: vantaggio del Modena, sposa fortuna al 31esimo, c'è il vantaggio del Modena con Holzer, dunque cambia la parziale allo Zini. Cremonese 0, Modena 1, a te.
0: Qui ancora 0-0 a San Siro tra Milan e Venezia, ma il Milan porta i palloni in avanti, Bartesaghi si ferma, poi Sisse con il destro all'indietro, raso terra per Pavlovic, il palleggio del Milan al centrocampo, c'è Modric, c'è Loftus Cheek che prova a partire, un po' troppo macchinoso però in questo attacco del Milan, poi arriva il passaggio in profondità di Chukwueze per nessuno, c'è Frangic e poi c'è una rimessa laterale a favore del Venezia. Milan 0, Venezia 0. Siamo arrivati al 14esimo minuto. Cremona.
1: A Cremona siamo al 32esimo, dunque come abbiamo detto poco fa è cambiato il risultato, la Modena conduce per 1-0 sulla Cremonese grazie al gol realizzato da Holzer, ci sono però grandi responsabilità da parte della difesa della Cremonese, tutto pronto per la ripresa del gioco, l'arbitro Rapuano però fa cenno con la mano di aspettare, probabilmente c'è in corso un check, ancora Rapuano che ferma i giocatori della Modena che chiedono informazioni, ora dà il via il gioco, può riprendere, effettivamente si ricomincia a giocare. Dicevamo di un lungo lancio che è partito praticamente da metà campo, lo ha fatto Brugman, poi lo stop bellissimo di Luperto con il mancino che con un altro passo è riuscito a dribblare anche il portiere Ragazzi e mettere il pallone alle spalle del portiere della Cremonese, ma Holzer è partito praticamente fra due giocatori della Cremonese che hanno sbagliato completamente la posizione, non sono riusciti a mettere in fuorigioco l'attaccante del Modena, dunque Emiliano in vantaggio quando siamo al 33esimo minuto del primo tempo, Cremonese 0, Modena 1, San Siro.
0: 15esimo 0-0, anche il Venezia davanti un minuto fa con Eno libero sulla destra, il cross però impreciso.

0: preciso per Adams, che non è riuscito a controllare il pallone. Maignan adesso nell'area di rigore del Milan con i piedi da Pavlovic, pressing del Venezia. Pavlovic rilancia, cerca Ramos a terra, il portoghese non c'è fallo, ha recuperato il pallone il Venezia nella metà campo del Milan. Arriva Sisse, ruba palla, poi Ramos può partire, Loftus-Cheek davanti, si fa vedere e chi aspetta troppo, Gonzalo Ramos, ancora Loftus-Cheek, Chukwueze chiama il pallone largo sulla fascia da ala, da esterno può puntare Aps, Chukwueze poi rientra con il sinistro, limite dell'area di rigore, Loftus-Cheek, poi Modric largo, viene attaccato e perde il pallone Luka Modric, può andare in contropiede, allora il Venezia, Ibo Adams provano a scambiare i due, un passaggio di troppo e impreciso, Pavlovic tra gli applausi, manda il pallone in fallo laterale, ma qui ha rischiato il Milan in contropiede, toccato troppe volte il pallone Adams prima di andare al passaggio per Yeboah che si era liberato bene, alla fine passaggio un po' così, rimessa laterale per il Venezia da sinistra, praticamente all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, la seguiamo prima di tornare da Marco Signorelli per seguire Cremonese Modena, 17esimo, 0-0 all'indietro, il Venezia si riparte dai difensori, Milan 0, Venezia 0, 17esimo, Cremona.
1: Qui siamo al 34esimo, il parziale è Cremonese 0, Modena 1, ma poco fa la Cremonese ha rischiato di trovarsi sotto di due gol, in questo caso si sono completamente dimenticati di Zampano, pescato da un altro lancio lungo, è partito da sinistra il numero 7 del Modena, ha messo un pallone basso nel mezzo, non ha trovato compagni, c'è stata però la deviazione del difensore della Cremonese Pezzella che per poco non beffava il proprio portiere, il pallone che ha accarezzato il palo e poi è terminato sul fondo, dunque gioco che è ripreso con un calcio d'angolo in favore del Modena che però non ha portato a niente, ma in ogni caso la Cremonese ha corso un grandissimo rischio, Cremonese che ora prova ad attaccare con De Luca sul lato corto dell'area di rigore però è pressato da Bianco che riesce a toccargli il... Allora poi c'è il retropassaggio di De Luca, sta per concludersi il 35esimo minuto di gioco allo Zini con il parziale che come abbiamo detto vede la Cremonese sotto di un gol contro il Modena, e allora la linea può tornare a San Siro, Milan-Venezia.
0: Tarramusa nel cerchio di centrocampo, c'è calcio di punizione per il Milan, in sofferenza negli ultimi minuti, scuote la testa Ruben Amorim lì e poi con lo sguardo va a cercare i suoi collaboratori in panchina, comincia bianca per Amorim, completo scuro invece per Giovanni Stroppa, dall'altra parte Modric a centrocampo, tocca per Loftus-Cheek, ancora una volta movimento di Ramos, andare in colpo al pallone, spalle alla porta, aiutare a legare il gioco della squadra, il pallone però finisce in fallo laterale e l'ultimo a toccare è stato proprio lui perché si ricomincerà con una rimessa segnata al Venezia da sinistra, zona di centrocampo, si fa vedere Basic, il pallone invece viene spedito più avanti, Adams con il corpo cerca di proteggerlo ma il Milan ha recuperato con Bartesaghi, poi il pallone indietro dall'altra parte per De Winter, Ghila, i difensori manovrano, poi lancio per nessuno da parte di Mario Ghila con Gonzalo Ramos completamente tagliato fuori, Stankovic con i piedi per un'altra possibile azione della Venezia con Busio che trascina il pallone, poi Yeboah bene qui, Adams solo, area di rigore, Adams si allarga, è troppo, conclusione Maignan a terra, grande occasione per il Venezia, ha fatto tutto bene, un paio di passaggi in verticale, bravissimo ancora una volta Yeboah, poi qui Adams ha tenuto troppo il pallone, se l'è portato sulla sinistra, alla fine ha consentito anche la difesa del Milan di recuperare su di lui, il sinistro veramente fiacco, quasi un passaggio per Maignan, ma il Venezia è in partita e come Milan 0, Venezia 0, 20esimo, Cremona.
1: 37esimo a Cremona, Cremonese 0, Modena 1, gioco fermo ora perché è stato necessario prestare soccorso al giocatore della Cremonese Vogliacco che aveva subito un colpo, dunque è stato accompagnato fuori dal campo, niente di grave però, Vogliacco è già pronto a rimettere piede in campo, attende soltanto il via libera da parte dell'arbitro Rapuano, dunque il gioco che nel frattempo è ripreso, come detto Cremonese 0, Modena 1, decide fino a questo momento la rete realizzata al 31esimo da Holzer, l'ex giocatore di Pescara e Brescia, cresciuto nelle giovanili del Milan. Ancora il Modena però che attacca, ora lo fa dal settore di sinistra, ancora con Caso che cede a Zampano, Zampano sul lato corto dell'area di rigore all'indietro per Caso, il pallone nel mezzo per Bianco che scodella in mezzo per Zampano, Zampano in area all'indietro ancora per Caso, lo spazio per il cross, arriva il cross con il destro di Zampano, ci mette la testa Luperto che allontana e poi Gerli prova dalla distanza con il destro che però termina sul fondo alla destra della porta difesa da Agazzi. Sta per concludersi il 38esimo minuto di gioco, Cremonese 0 Modena 1, San Siro.
0: 0-0 con il Milan che è andato in avanti con un passaggio in verticale per Gonzalo Ramos, è stata perfetta la chiusura in diagonale di Abs da sinistra in mezzo, è arrivato in anticipo, una situazione che poteva essere veramente complicata, sfidosa per la difesa del Venezia. E il Milan adesso a cambiare il pallone nella zona centrale del campo, poi ancora più avanti, limite dell'area di rigore, Gonzalo Ramos, conclusione con il sinistro larghissimo. Il pubblico, i tifosi rossoneri però apprezzano, applaudono il numero 9 del Milan che ha avuto la migliore occasione per la squadra di Amorim per il vantaggio, però fatto respingere il tiro da Stankovic dal portiere della Venezia, era tutto solo davanti alla porta del Venezia, dall'altra parte ha sprecato anche la squadra di Stroppa in contropiede con una combinazione di tra Yeboa e Adams con l'attaccante nigeriano però ex Siviglia che ha concluso male in maniera troppo debole su Maignan. Musa adesso a centrocampo a recuperare il pallone, a tornare indietro da Maignan, poi Modric a venire incontro, limite dell'area di rigore, il passaggio per Sisse con il fisico riesce a servire Bartesaghi, poi Pavlovic in mezzo, area di rigore, Pavlovic ancora Stankovic però in uscita, tempi perfetti da parte del portiere del Venezia con Pavlovic, si era sganciato, era andato nell'area di rigore del Venezia, aveva sfruttato l'ottimo passaggio in verticale di Bartesaghi, qui però tempismo invidiabile nell'uscita da parte di Stankovic, altra buona opportunità per il Milan, ancora una volta però il portiere del Venezia è stato perfetto. Milan 0 Venezia 0, 23esimo Cremona.
1: 41esimo a Cremona, sempre Cremonese 0 Modena 1, il sinistro dalla distanza di Zampano sul fondo, ma era arrivato il fischio dell'arbitro Rapuano, gioco fermo, ravvisato la posizione irregolare del numero 7 del Modena, poco fa ha provato a costruirsi un'occasione la Cremonese che finora ha calciato in porta soltanto una volta dalla distanza con Luperto, ci ha provato con Licunas che ha tentato una serpentina in area, poi però si è allungato troppo il pallone, un po' egoista il giocatore lituano e dunque facile l'intervento di Cicisola a bloccare il pallone, dunque a vanificare la chance della formazione grigiorossa che ora soffre un po' le ripartenze del Modena, ora un tentativo di cross dalla destra ancora della formazione di Galloppa con il pallone che rimbalza su Luperto, dunque il Modena che può andare a calciare un altro calcio d'angolo dalla bandierina di destra con l'autore del gol Holzer che va a incaricarsi della battuta. 42esimo del primo tempo, Cremonese 0, Modena 1, San Siro.
0: Occasione colossale per il Venezia, sulla sinistra è andato via Abs, ha messo il pallone in mezzo, Adams ha concluso male, non è riuscito anzi a concludere praticamente a 4 metri dalla porta, lisciato, è arrivato Yeboah da dietro, qui fortunato il Milan perché Yeboah va a concludere sul corpo di Pavlovic, poi il pallone rimbalza addosso al numero 10 del Venezia e finisce oltre la linea di fondo, ma questa veramente è stata l'occasione migliore per il Venezia per passare in vantaggio, non l'hanno sfruttata i due attaccanti, prima Adams e poi Yeboah, ancora problemi e sofferenza per il Milan così come aveva previsto Amorim, ne ha parlato alla vigilia Pavlovic per l'inserimento di Bartesaghi, l'anticipo però di testa da parte di Schentien, poi la pallone finisce nel fallo laterale, ultimo a toccare è stato Kike Perez, Chiesa, rimessa allora in zona d'attacco per il Milan proprio davanti alla panchina con Giovanni Stroppa in piedi. Bartezaghi va a scambiare con Sisse, poi all'indietro c'è Modric con il sinistro in mezzo, Musa deve essere più veloce il Milan nello scambiare il pallone, Ghila, il pallone però si ferma. Adesso a centrocampo c'è De Winter, poi riparte Luka Modric, sempre nel cerchio centrale, in orizzontale per Musa, non c'è movimento da parte dei giocatori più avanzati di Loftus-Cheek e di Gonzalo Ramos, che va a giocare sempre spalle.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 4 e 46 minuti.
0: Venezia 0, 26esimo, Cremona.
1: A Cremona sta per iniziare il 44esimo minuto, che inizia proprio ora con la Cremonese sempre sotto di un gol contro il Modena, il gol al 31esimo di Holzer, poco fa ancora Modena con il tentativo, l'incursione da sinistra di Caso, poi la conclusione debole centrale, nessun problema per Agazzi che ha bloccato il pallone, ora si lamenta la Cremonese che vorrebbe una deviazione, un calcio d'angolo, ma non è così, il gioco riprenderà con una rimessa dal fondo in favore del Modena, un Modena che dopo i primi minuti di studio si è fatto preferire alla formazione di casa, un passo indietro dal punto di vista del gioco per la Cremonese rispetto alla gara d'esordio pur persa contro l'Empoli, in cui comunque la formazione di Giampaolo aveva mostrato a tratti un buon gioco, anche se era mancata poi la stoccata. Ricordiamo invece che il Modena ha iniziato il suo campionato vincendo 2-1 a Benevento, gioco fermo, ora palla nella zona centrale del campo, sta per iniziare l'ultimo minuto di questo primo tempo, Cremonese 0 Modena 1, San Siro.
0: Qui invece è il 27esimo, sempre 0-0 tra Milan e Venezia, sta giocando meglio il Venezia e per occasioni ma anche per qualità nel palleggio. Sisse adesso va a terra, c'è il calcio di punizione, qui c'è anche la prima ammonizione della partita, è stato Chentien a cercare di contenere fallosamente, di fatto ha abbracciato il numero 70 del Milan per evitare che fosse spedito verso l'area di rigore della Venezia. Ci sarà calcio di punizione sulla sinistra con
1: il raddoppio del Modena, ancora Holzer al 45esimo, dunque Cremonese 0 Modena 2, un gol splendido, lo racconteremo tra poco. A te.
0: Grazie a Marco Signorelli, si chiama il calcio di punizione del Milan, pallone a sinistra, un cross probabile con Bartezaghi pronto a battere dall'altra parte, sistemano, vanno ad allinearsi i giocatori del Venezia, giocatori del Milan proprio al limite dell'area di rigore, il sinistro in mezzo, colpo di testa a liberare, resta in attacco però il Milan con Sisse che si è spostato questa volta a destra, per ora il migliore del Milan conferma tutto quanto si è detto di buono dopo la partita con il Torino, Ghila in avanti, poi Musa si va a centrocampo, sempre Ghila questa volta, ruolo insolito, spalle alla porta, poi deve girarsi, gira il pallone in orizzontale per Modric, riparte il Milan sulla sinistra, si ferma ancora una volta il pallone, torna indietro la squadra di Amorim, Milan 0 Venezia 0, 29esimo, Cremona.
1: La Cremona sta per concludersi il primo minuto di recupero, tra poco dovrebbe arrivare anche il fischio che manderà le squadre negli spogliatoi, il duplice fischio, anche perché era stato concesso un solo minuto di recupero al 45esimo, però come dicevamo in precedenza è arrivato il raddoppio della Modena che ora conduce per 2-0 ancora con Holzer, e questo è stato davvero un gran gol, il sinistro a giro dal limite dell'area dell'ex giocatore di Brescia e Pescara, niente da fare per ragazzi, il pallone a fil di palo alla destra del portiere, attenzione ancora Modena, il terzo gol del Modena, dilaga il Modena, attenzione, annullato, si alza il braccio di Rapuano, fuori gioco, era arrivato anche il terzo gol realizzato in questo caso da Ambrosino, annullato per fuori gioco, comunque davvero molto bello il raddoppio di Holzer, dovrebbero arrivare ora anche i due fischi del signor Rapuano, ci sarà un calcio di punizione che batterà la Cremonese che si trova pochi secondi dalla fine del primo tempo sotto i due reti, bisogna dire il vantaggio meritato comunque per quanto costruito dal Modena nella prima frazione di gioco, vedremo se ci sarà tempo di battere questo calcio di punizione, è così però
4: Signorelli, non ti sentiamo male, torniamo a San Siro da Fortuna, poi recuperiamo il collegamento con Cremona. San Siro.
0: Alla mezz'ora San Siro 0-0 tra Milan e Venezia, occasioni migliori però per il Venezia, tolta quella di Gonzalo Ramos in apertura al dodicesimo con la respinta di Stankovic, ma poi opportunità eclatanti per la squadra di Stroppa per passare in vantaggio, soprattutto quella che hanno avuto insieme Adams, che è riuscito a trovare la deviazione vincente, ha lisciato il pallone a pochi metri dalla porta di Mignano, poi è arrivato Yeboah e il Milan è stato salvato da una respinta fortunosa di Pavlovic davanti alla porta. Sisse ora per il Milan, che riparte dalla propria metà campo, si va da Bartesaghi, poi in mezzo Gonzalo Ramos, ancora Sisse, linea centrale del campo, prova ad andare via, viene fermato, qui c'è rimessa laterale, ma l'ultima a toccare è stato proprio lui, dunque il fallo laterale viene assegnato alla Venezia.
4: Fortuna, ti interrompo un attimo perché abbiamo recuperato il collegamento con benissimo. Cremona, Cremonese Modena per il finale del primo tempo, Marco Signorelli.
1: Eccomi, squadre già negli spogliatoi, dunque finito il primo tempo allo Zini, al momento il parziale dice Cremonese 0, Modena 2, conducono dunque gli emiliani grazie a una doppietta di Olsen. Studio.
4: Torniamo a Milano per l'ultima parte del primo tempo fra Milano e Venezia, Daniele Fortuna.
0: Grazie a Massimiliano Graziani, alla 32esima San Siro, Milan 0, Venezia 0, Pavlovic, ora mandi la pallone in avanti, in pressione però il Venezia, nella metà campo del Milan, a toccare De Winter, alta rimessa laterale per il Milan, sempre a sinistra, Bartesaghi fuori dall'area tecnica, ancora Amorim, prima da istruzioni, poi torna sui suoi passi, Loftus-Cheek a duellare con Frangic, Chukwueze dopo una bella apertura, un bel invito sulla destra di Musa, Chukwueze cerca il cross, aspetta troppo, arriva Aps, il pallone che si impenna dopo essere finito sul corpo del giocatore del Venezia, poi ancora la rigore, Ramos e Stankovic con la conclusione rasoterra, ha cercato di piazzarla Gonzalo Ramos praticamente all'altezza del dischetto del calcio di rigore, ma ha cercato di sorprendere Stankovic sul suo palo, a rasoterra Stankovic è arrivato sul pallone e poi è stato mandato in fallo laterale, buona occasione per il Milan, avrebbe dovuto incrociare, avrebbe dovuto cercare l'altro palo, Gonzalo Ramos cerca il suo primo gol, la maglia del Milan, si batte questa rimessa laterale da destra con Chukwueze, pallone in corrispondenza del lato corto dell'area di rigore, rimessa lunga, Pavlovic che viene anticipato, poi Busio toccato il pallone che è finito in calcio d'angolo, forse c'è stato anche il contatto con Pavlovic, però se non è calcio di punizione questo dovrebbe essere calcio d'angolo, in effetti l'arbitro Manganiello viene circondato dai giocatori del Milan, ultimo Modric che parla con il direttore di gara, si ricomincerà però proprio con un calcio di punizione o una posizione di fuorigioco oppure il fallo per questo contatto di Pavlovic che cercava di prendere posizione nell'area di rigore del Venezia, invece no, alla fine semplice rimessa dal fondo con il pallone che viene sistemato e poi giocato da Stankovic con i piedi, protagonista nel primo tempo il portiere del Venezia, per lui un derby, figlio d'arte, il figlio di Dejan Stankovic e poi cresciuto con le giovanili dell'Inter. Busio a centrocampo, pallone viene mandato all'indietro nel cerchio centrale, lo gioca Bel Kocap, mentre siamo arrivati al 34esimo del primo tempo, sempre 0-0 tra Milan e Venezia, la partita è divertente, il Venezia ha avuto però le occasioni migliori, i tiri anche per il Milan con Gonzalo Ramos, Kike Perez adesso per Stankovic, difensore aggiunto fuori dall'area di rigore con i piedi a cercare il rilancio sulla destra per Enoa, eccolo il francese ex Parma, riesce a resistere, su di lui c'era Bartesaghi, poi il il pallone che viene girato da Yeboah. Basic, l'apertura con il sinistro, Busio dall'altra parte, qui a spazio può andare uno contro uno, Aps su Chukwueze, si ferma un dribbling con un altro, poi il cross con il destro, con il pallone che termina oltre la linea di fondo. L'idea era buona, nessun giocatore del Venezia è andato sul secondo palo, è arrivato troppo tardi e no, e non sono andati in profondità a cercare la deviazione e Adams, ma anche Yeboah. Si ricomincia con una rimessa dal fondo per il Milan con Pavlovic che va a scambiare con Maignan, gioca il pallone con i piedi, pressing da parte di Yeboah, arriva il lancio lungo di Maignan, anticipo di Bella Kochap però su Gonzalo Ramos, poi ancora a centrocampo Busio che viene anticipato, il Milan che recupera, Modric e poi si aspetta un attimo di troppo, ma il pallone arriva comunque dalle parti di Bartesaghi sulla sinistra a centrocampo, ancora Modric, poi Sisse che parte, lo insegue Kike Perez, la tocca dell'area di rigore, cerca il cross con all'esterno del piede destro, respinto, poi è ancora il Venezia a liberare l'area di rigore, Modric quasi da ala qui sulla sinistra, si ferma all'altezza del lato corto, poi ancora Sisse sempre dalla stessa parte, qui arriva il cross in mezzo, bella Kochap in anticipo su Pavlovic e su Loftus Cheek, altro cross in mezzo, è il pallone che termina sul fondo, cross di Chukwueze, non arriva in tempo Gonzalo Ramos, qui Stankovic non calcola bene i tempi dell'uscita, manca la deviazione, Ramos e il pallone che termina oltre la linea di fondo, questa poteva essere una grande opportunità per il Milan per passare in vantaggio, ma lisciato di fatto il pallone Gonzalo Ramos lì davanti a Stankovic che era andato a terra, e quindi altro spreco da parte del Milan, l'opportunità le ha avute Gonzalo Ramos nel primo tempo ma non è riuscito a trasformarle, riparte il Venezia con Yeboah, Stankovic su di lui, le finte, la tecnica del numero 10, conclusione con il sinistro alta, ma ottima preparazione con una serie di finte che ha disorientato Pavlovic, poi la conclusione con il sinistro potente, avrebbe voluto che la sua conclusione fosse girata per dare l'effetto al pallone, non c'è riuscito, conclusione potente e larga rispetto alla porta di Maignan al 38esimo con Milan e Venezia sullo 0-0, Maignan tocca il pallone all'altezza del dischetto di rigore, poi va a servire Ghila in orizzontale, passaggio ancora per il portiere francese del Milan, il Milan si ferma, non c'è pressing su Maignan che porta con molta lentezza il pallone verso il limite dell'area, poi lo ferma, lo gioca adesso per Modric, si è avvicinato, parte Modric dall'area di rigore, Kike Perez su di lui, sembra quasi una marcatura se non a uomo, certamente personalizzata sul fuoriclasse croato del Milan, pallone che viene giocato da Sisse, pallone che schizza in avanti, non può arrivarci il numero 70 del Milan, sempre molto coinvolto, brillante nei suoi movimenti, nello scatto, qualche imprecisione da parte sua, ma sembra comunque il migliore in questo primo tempo del Milan, primo tempo che deve ancora concludersi, mancano 7 minuti prima del 45esimo, 0-0, Bartesaghi recupera il Milan, poi Musa parte da lontano dal centrocampo, ancora Ghila si fa vedere sulla destra, prova ad andare via, segue però Basic, ex compagno di squadra nella Lazio, Loftus Cheek e ancora Mario Ghila che porta il pallone, quasi da centrocampista aggiunto, poi Sisse largo sulla sinistra, Bartesaghi si avvicina minacciosamente all'area di rigore del Venezia, il Milan ancora Sisse che tiene il pallone in campo, duello, poi il pallone termina oltre la linea di fondo, ci sarà calcio d'angolo per il Milan, il primo calcio d'angolo della partita da sinistra, ultimo a toccare è stato in effetti il belga Schoenkian, ma è stato come sempre prezioso il lavoro di Sisse lì da quella parte nel lottare, nel tenere il pallone in campo, duellare con Schoenkian, arriva Modric sul pallone per battere questo calcio d'angolo, all'angolo da sinistra il destro del numero 14 del Milan nell'area piccola, Pasucic, Gonzalo Ramos, alle marcature dei giocatori del Venezia, poi la battuta da parte di Modric, lo scambio proprio con Loftus-Cheek, poi il cross, lo colpo di testa alto del Milan con De Winter che si era staccato, non è riuscito però a trovare la porta. È sempre il piede fatato di Modric che prima ha scambiato con Loftus-Cheek, pallone restituito a Modric, poi cross morbido con il sinistro dall'altra parte, De Winter ostacolato, sì certo in maniera legittima è riuscito a trovare lo stacco di testa, il colpo di testa, non la porta. Non si gioca perché c'è un giocatore del Venezia a terra, infortunio in occasione di questa azione, uno scontro fortunato di gioco, 41esimo, 0-0, forse proprio Chentien essere finito a terra, c'è anche l'arbitro Manganiello lì a distanza, c'è lo staff medico del Venezia pronto a intervenire, vediamo se ci saranno problemi e se ci sarà bisogno di una sostituzione. Non sembra proprio che sia così, in effetti Chentien si rialza semplicemente fronte contro fronte, ci deve essere stato questo scontro nell'area di rigore del Venezia, esce Chentien, si riprenderà comunque con la rimessa dal fondo dopo il pallone finito alto sulla traversa, colpito da De Winter, sono staccati anche i difensori, prima Ghila, De Winter, ma anche Pavlovic è stato pericoloso, fermato tanto da Stankovic, perfetto per ora il portiere della Venezia su Gonzalo Ramos e poi anche sullo stesso Pavlovic, proprio lui adesso a rimettere il pallone in gioco con un lancio lungo dalle parti di Adams che però salta a vuoto, Pavlovic colpo di testa a centrocampo, Loftus-Cheek con il fisico, Sisse cerca di aprire dall'altra parte per Chukwueze, imprecisa però la sua apertura, Abs, chiusura perfetta da parte del numero 5, poi all'indietro Frangic, e qui Stankovic sbaglia con i piedi, ecco perché su di lui c'era il pressing da parte di Gonzalo Ramos, primo errore da parte del portiere del Venezia, e rimessa battuta dal Milan a centrocampo con Mario Ghila, pallone con il sinistro in orizzontale ancora per De Winter nel cerchio centrale, poi apertura sulla sinistra per Pavlovic a campo, può avanzare il numero 31 sulla sinistra, Bartesaghi cross in mezzo con il pallone sul fondo, Ramos anticipato, vediamo se ha toccato lui o se c'è stato un tocco da parte di un giocatore del Venezia, intanto però il secondo assistente dell'arbitro ha bandierina alzata, quindi forse anche posizione irregolare, si dovrebbe ricominciare con un calcio di punizione. Gonzalo Ramos viene aiutato a rialzarsi, una buona possibilità anche questa per il Milan, movimenti e generosità nella partita del numero 9 dell'attaccante del centravanti del Milan, ex Paris Saint-Germain, dell'estate per il Milan, 70 milioni di euro. Per ora però impreciso soprattutto in un paio di occasioni davanti alla porta di Stankovic, l'altro portiere Maignan che adesso riceve il retropassaggio di Bartesaghi, poi gioca per Ghila, ancora il pallone, stazione nell'area di rigore del Milan, Ghila e Maignan con calma, c'è pressing da parte del Venezia, Yeboah ancora all'indietro, si ricomincia da lì, lasciano il pallone ai giocatori del Milan, a quelli del Venezia, Maignan in particolare sempre all'altezza del dischetto del calcio di rigore, lo porta in avanti, lo tocca più volte con il piede destro, fuori dall'area di rigore a destra, poi gli dà qualche fischio per questa manovra del Milan, gli la parte, poi va a cercare Loftus-Cheek, il movimento in mezzo, Chukwueze in velocità, vince un contrasto, conclude male, centrale, blocca Stankovic, bel movimento, è andato a inserirsi in mezzo Chukwueze, servito però poi non ha trovato la conclusione giusta, un altro passaggio con il sinistro a Chukwueze, forse poteva anche avanzare, poteva certamente concludere con maggiore precisione, con più forza il giocatore del Milan rientrato dal prestito al Fulham in questa stagione, 44esimo, 0-0 tra Milan e Venezia, primo tempo comunque divertente, le occasioni non sono mancate per il Venezia, per il Milan, e adesso è il Venezia a toccare il pallone sulla destra con Chentien, poi Eno, pallone che finisce in fallo laterale, rimessa allora in zona d'attacco per la squadra di Stroppa, pallone che viene giocato da Yeboa, il cervello offensivo del Venezia, il numero 10 ecuadoriano, tocca bene con il sinistro per Busio, altro regista più arretrato, poi c'è Basic sulla sinistra, uno sguardo all'area di rigore del Milan, il cross che è sbagliato, ma ancora Basic, un'altra possibilità, altro pallone in mezzo, Pavlovic tocca, pallone fuori dall'area di rigore del Milan, poi è ancora se a duellare con Shentien, questa volta però alla meglio, arriva Bartesaghi, pallone buttato lì davanti, Pavlovic questa volta non ci arriva, c'è una chiusura perfetta, opportuna da parte di Eno, d'altra parte gioca il pallone il Venezia, il pallo di Pavlovic però con grande foga è andato a cercare di recuperare il pallone, di rubarlo a Frangic, che è preso per la maglia in maniera piuttosto evidente, c'è fallo, ci sono i fischi dei tifosi rossoneri qui a San Siro, ci sono le proteste da parte di Pavlovic, c'è il difensore croato del Venezia che è rimasto a terra, ci sarà calcio di punizione per la squadra di Stroppa, 2 minuti di recupero in questo primo tempo, sempre 0-0, Frangic che resta a terra e alla fine deve intervenire lo staff medico del Venezia, e qui gesticolano però i compagni di squadra del difensore croato, che qui forse sarà necessaria la sostituzione. Modric, colloquio con Manganiello, si precipitano gli addetti, staff medico del Venezia.
1: Frangic, scusa Fortuna, intervengo da Cremona solo per informare che è iniziato il secondo tempo, si riparte dal risultato di 2-0 in favore del Modena sulla Cremonese. A te.
0: Perfetto Marco Signorelli, e allora visto che non si gioca a San Siro nel secondo dei 2 minuti di recupero, però bisognerà giocare oltre con Frangic del Venezia a terra, 0-0 a San Siro, linea a te, linea Cremona.
1: E allora Cremona si gioca da 45 secondi in questo secondo tempo con la Cremonese costretta a rimontare 2 gol al Modena, ci sono state 2 sostituzioni decise da Giampaolo fra il primo e il secondo tempo, sono entrati Lorchi, Panizza al posto di Pezzella e Nasti al posto di Bonazzoli, per quanto riguarda il secondo cambio, cambio un attaccante per un altro attaccante, mentre Lorchi Panizza centrocampista ha preso il posto di Pezzella, un terzino, dunque potrebbe cambiare in parte anche lo schieramento, la posizione in campo dei giocatori grigio-rossi, lo vedremo tra poco, intanto è il Modena che può usufruire di una rimessa laterale nella propria metà campo dal settore di destra con Tonoli che mette il pallone in mezzo al campo, ricordiamo la doppietta di Holzer nel primo tempo, il primo gol al 31esimo su assist di Brugman e poi il bellissimo sinistro a giro al 45esimo, proprio a pochi secondi dall'intervallo, mentre sta per concludersi il secondo minuto di gioco. Primo tempo allo Zini, Cremonese 0, Modena 2, San Siro.
0: 48esimo, è arrivato il cambio, fuori Frangic e dentro il difensore Halal, 23 anni, difensore nato in Marocco, Frangic ancora lì a bordo campo, tanto si gioca con il Venezia che prova a spingersi in avanti, sarà calcio di punizione per il Milan, il recupero sarebbe scaduto, naturalmente si prosegue perché si è giocato a poco dei 2 minuti di recupero, Ghila va a spingere il pallone in avanti per Gonzalo Ramos che questa volta perde il duello con Bella Coccia, ha avuto 3 ottime occasioni nel primo tempo l'attaccante portoghese del Milan, non le ha sfruttate, 2 in particolare, errori, una conclusione troppo morbida, troppo debole e poi anche una mancata deviazione solo davanti a Stankovic su un bel cross da destra di Chukwueze, insomma anche la pressione della prima a San Siro per Gonzalo Ramos, mentre il Venezia a scambiare il pallone, Stankovic dopo il tocco all'indietro di Eino a giocare a sinistra, il nuovo entrato Halal si è messo dalla stessa parte dove lui giocava Frangic e ancora Stankovic adesso con il rilancio sbagliato, finisce qui il primo tempo, Milan 0 Venezia 0, aggiornamento con Marco Signorelli, Cremonese Modena.
1: Allo stadio Gini in corso il quarto minuto della ripresa, il parziale Cremonese 0, Modena 2 e la linea va a Roma per la messa in onda del giornale radio.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: GR1.
7: Buonasera da Francesca Giannini. L'alluvione in Nepal in apertura, 584 i morti e il bilancio ancora provvisorio. Proseguono le operazioni di soccorso. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati in un tunnel colpito dalla piena. Oltre 100 persone sono ancora bloccate lì. E la Caritas italiana lancia una raccolta fondi per aiutare la popolazione. Ascoltiamo il direttore Don Marco Pagnello.
8: Abbiamo lanciato una colletta per chiedere agli italiani, a privati, aziende di fare la propria parte sul sito di Caritas Italiana www.caritas.it per dare appunto le prime risposte che riguardano cibo, acqua potabile, servizi sanitari, protezione per bambini.
7: E nell'alluvione in Nepal sono oltre 2.400 i dispersi. Non si hanno ancora notizie di 3 italiani, tra loro Marco Ratto, commerciante di Rapallo in Liguria. L'ultimo contatto con lui dalla zona della frana.
9: A Rapallo una comunità con il fiato sospeso. Tutti conoscono Marco Ratto, 54 anni, gioielliere. Chi passa da piazza Cavour non può non notare le saracinesche abbassate del suo negozio, di quello storico, di famiglia. Sono ore di angoscia ma anche di speranza. Sentiamo dei commercianti che lo conoscono bene.
10: Un grande amico, speriamo bene.
11: E la sto vivendo molto male, con un grande tormento interno, però sempre con una luce della speranza, e stiamo pregando.
9: Le notizie che i familiari hanno di lui si fermano a martedì sera, come ci racconta il cognato.
12: L'ha sentito la compagna la sera prima.
9: Dal Nepal avrebbe dovuto oltrepassare il confine diretto in Tibet, ma né di lui né della comitiva di turisti internazionali e delle guide che sono con lui si sa più nulla.
12: E adesso stiamo lavorando con la Farnesina per i contatti che aveva lui sul cellulare. Ci ha mandato delle foto per drop, ma più di quello non posso dire.
9: Sportivo, amante della montagna, si è a lungo preparato per affrontare questo viaggio. L'auspicio è che si trovi in una zona rimasta isolata e che non possa contattare nessuno, ma più passano le ore, più le speranze restano appese a un filo. Luca Forlani, GR1.
7: Torniamo in Italia. Sigfrido Ranucci non condurrà più Report per la Rai. Si apre una nuova fase nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo, si legge in una nota. Al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci proposti 3 incarichi: Rai News, TG3 o un ufficio di corrispondenza. Il legale del conduttore accusa la Rai, condanna la vittima di un attentato. Ranucci su Facebook annuncia una battaglia per la libertà di stampa, mentre gli inviati di Report minacciano le dimissioni. A Palermo l'autopsia della bambina di 4 anni morta il 20 agosto per difterite ha confermato la presenza di una grave e diffusa infezione. La piccola non era vaccinata e sarebbe stata sottoposta a cure particolarmente invasive. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, indagati i genitori e 8 medici. Ancora un femminicidio, questa volta in Andalusia, Spagna. Una turista tedesca di 47 anni è stata uccisa a coltellate in spiaggia. Arrestato il compagno sessantenne di nazionalità italiana. I due erano in vacanza con il camper lungo la costa spagnola. L'ex ministro della difesa ucraina Fedorov sarà consulente del Ministero della Difesa italiana. Con Fedorov c'è stata un'occasione di approfondimento, in particolare su droni e difesa aerea, ha detto il ministro Crosetto, che poi ha concluso: l'esperienza di Kiev può aiutare l'Europa. Oggi il picco del caldo sull'Italia con 9 città da bollino rosso. Temperature record in Sardegna con quasi 46 gradi a Ierzo in Ogliastra, dove sembra migliorare la situazione dell'incendio divampato vicino ad Arzana e propagatosi verso Elini. Oltre 100 le persone evacuate, mentre proseguono i lanci di Canadair ed elicotteri. Al nord invece una tromba d'aria ha colpito Cremona.
13: Ci sarebbero una decina di feriti e la violenta tromba d'aria che si è abbattuta su Cremona ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale e ha fatto crollare la copertura di una guglia della cattedrale e il tetto della torre civica del municipio, unica testimonianza superstite dell'antico Palazzo Comunale. Oltre agli edifici storici è stato danneggiato anche un supermercato scoperchiato e alcune case. Situazione critica anche sulla viabilità per alberi sradicati e rami caduti. Sono centinaia le auto danneggiate. danneggiate. La pioggia ha allagato i sottopassi. L'ondata di maltempo ha coinvolto gran parte della regione. Tra le zone colpite anche il Pavese, Abroni, Canneto Pavese e Arena Po. A Stradella la grandine è arrivata ad avere queste dimensioni. Preoccupazione per la vendemmia, con tanti vigneti pronti per la raccolta. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi caduti anche nel Mantovano. Milano, Silvia Zerilli, GR1.
7: È tutto per questa edizione. La linea torna al calcio con il secondo tempo dell'anticipo di Serie A Milan-Venezia. Il primo tempo si è concluso sullo 0-0 e per la Serie B Cremonese-Modena il parziale al momento è 0-2 per il Modena. Prossimo GR alle 23, buon ascolto.
6: Ormai è un po' che ci conosciamo, tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
14: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche clic troppo, Fiora, so tutto.
15: Un milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
0: Tra Milan e Venezia alla fine del primo tempo. Siro, è ancora intervallo e allora ci trasferiamo a Cremona. Marco Signorelli.
1: A Cremona invece siamo al decimo della ripresa e qui ha appena segnato il terzo gol il Modena, quindi al momento il parziale è Cremonese 0, Modena 3. Viene allo studio.
4: Aggiornamento dal basket, perché come dicevamo in apertura, questa sera in campo la nostra nazionale nelle qualificazioni mondiali. L'Italia è impegnata in casa della Bosnia Erzegovina. Siamo nel sesto minuto del quarto quarto. La Bosnia conduce per 66-65. L'Italia è seconda nel girone. In caso di vittoria questa sera sarebbe con un piede già qualificata ai mondiali, anche se non c'è ancora l'aritmetica certezza. In testa al girone c'è la Turchia a punteggio pieno, Turchia che ha battuto poco fa la Lituania per 94-66. L'altra gara del girone vede di fronte Serbia e Islanda, con la Serbia che conduce 88-69. Anche qui siamo nell'ultimo quarto, al sesto minuto. Torniamo a Cremona per Cremonese Modena per qualche minuto con Marco Signorelli.
1: A Cremona stiamo per entrare nel dodicesimo minuto della ripresa e come detto ora il Modena conduce per 3-0 sulla Cremonese. Ha segnato Caso, dunque dopo la doppietta di Holzer nel primo tempo è arrivato il gol di Caso. Un'azione, una ripartenza veloce del Modena con Ambrosino che ha servito sulla sinistra a Caso in area, è rientrato sul destro il numero 10 della formazione emiliana e ha battuto sul secondo palo Agazzi. Una bella rete anche questa, dunque un Modena che sta dilagando. Tra poco dovrebbero arrivare i primi cambi anche per la formazione di Galloppa. Bisogna dire che veramente questa sera sta facendo un'ottima impressione la formazione ospite, con la Cremonese in seria difficoltà che al di là dei tre gol di svantaggio è riuscita anche, non è riuscita davvero a creare occasioni pericolose. Una serata finora molto tranquilla per il portiere del Modena Cicisola fino a questo momento. L'allievo Galloppa, possiamo dire che sta battendo il maestro Giampaolo, che ha già effettuato due cambi con l'Orchi Panizzenasti al posto di Pezzella e Bonazzoli. Gioco che in questo istante è fermo, riprenderà tra poco con una rimessa laterale in favore del Modena che restituisce il pallone alla Cremonese, che comunque riparte ora con il proprio portiere Agazzi. Quando ci avviciniamo alla metà del tredicesimo minuto del secondo tempo, con la Cremonese che prova ora a riorganizzarsi quantomeno per cercare di rendere meno pesante il passivo. Ora il pallone per Van de Putte sulla sinistra, si è visto pochissimo questa sera il giocatore della Cremonese Van de Putte, di solito molto più propositivo, ma il gioco resta nella zona centrale del campo, non ci sono grandi accelerazioni. Dunque io direi che a questo punto sulla parziale di Cremonese 0 Modena 3 la linea può tornare allo studio.
4: Si gioca anche in Europa, negli altri campionati, si gioca nella Ligue 1 francese, finito il primo tempo fra Lille e Paris Saint-Germain, Lille in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata da Haraldsson al 21esimo. In Bundesliga è in corso Bayern di Monaco Stoccarda, con il Bayern che conduce per 3-1, Bayern che era andato in vantaggio con Upamecano, scusate, poi il pareggio momentaneo dello Stoccarda con Wagnermann, poi altre due reti del Bayern che conduce per 3-1. Siamo all'intervallo anche in Premier League fra Crystal Palace e Manchester City, gara della seconda giornata della Premier. Manchester City in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata da Haaland al 17esimo. In Spagna invece c'è la vittoria del Racing Santander sull'Elche per 3-2 ed è cominciata da 20 minuti la sfida fra Alaves e Villarreal. Siamo sul parziale di 0-0 al 20esimo. Torniamo a Cremona per Cremonese Modena con Marco Signorelli.
1: Sta iniziando il 15esimo minuto del secondo tempo, Cremonese 0 Modena 3, prime sostituzioni come avevamo annunciato anche per il Modena. Una scelta singolare quella di Gallop, che ha tolto gli autori dei gol, quindi è uscito Holzer che ha realizzato, come detto, una doppietta nel primo tempo. Al suo posto è entrato Azzi, è uscito anche Caso e al suo posto è entrato il numero 26 imputato. Ora calcio di punizione per la Cremonese all'altezza della tre quarti dal settore di destra, il pallone scodellato nel mezzo, la palla che per poco non arriva a De Luca, poi rimbalza nuovamente nell'area emiliana. La formazione gialloblu che oggi gioca con però una divisa bianca con degli inserti blu, inserti i numeri blu per la Cremonese, invece la divisa casalinga con maglia, bande verticali grigio-rosse, calzoncini neri con inserti rossi e calzettoni sempre neri con inserti rossi, numeri bianchi. Cremonese che in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra, il possesso ora però è del Modena nella propria metà campo, siamo sul settore di sinistra, ora non ha fretta la formazione di Gallop che però prova a cercare comunque Zampano in avanti, a sua volta anticipato però da la Cremonese, torna a recuperare il pallone Zampano che concede una rimessa laterale alla formazione di casa, già battuta ma riconquista ancora però il Modena del pallone. Bravissimo il Modena a ripartire in velocità ora con imputato in area, prova con un tocco di prima a beffare Agazzi, il portiere della Cremonese che era uscito andando incontro a imputato, lo ha visto con la coda dell'occhio il giocatore del Modena, ha cercato il tocco di prima ma il pallone è terminato alto sopra la traversa, dunque in questa circostanza pericolo scampato per la Cremonese. Ora siamo già dall'altra parte con Van de Putte all'indietro per Pontisso, ancora per Luperto, per il capitano Bianchetti nel mezzo, avanza palla al piede Bianchetti nel cerchio di centrocampo, il pallone in avanti per Lorchi Panizza, arrivano in due su di lui, gli tolgono il pallone soltanto per un attimo perché poi da terra riesce con un tocco Lorchi Panizza ad arrivare sul pallone e a giocarlo sempre in favore di un compagno di squadra, ancora per Luperto, ancora al centro per Bianchetti, alza la testa Bianchetti, non ci sono compagni vicini, è costretto allora all'appoggio ancora in orizzontale per Luperto, si resta sempre intorno al cerchio di centrocampo, si chiudono molto bene le maglie del Modena, fatica la Cremonese, fatica a trovare spazio, ora dunque ci prova con un lancio lungo ma il pallone termina direttamente in fallo laterale quando siamo alla metà del 17esimo minuto del secondo tempo, sempre con il Modena che conduce per 3-0 sulla formazione di casa della Cremonese, la doppietta di Holzer nel primo tempo, poi il gol di Caso nella ripresa. Ora il Modena che gestisce un pallone con calma nella propria metà campo, si concede il lusso anche di una serie di passaggi davanti alla propria area di rigore, ora prova a ripartire con Nador che si è spostato dalla posizione centrale a quella di terzino destro, esagera però il numero 6 del Modena, perde il pallone ancora con Lorchi Panizza che prova a passare per vie centrali per Van de Putte che però viene anticipato. 18esimo minuto del secondo tempo allo stadio Zini, Cremonese 0 Modena 3, lì nello studio.
4: Torniamo sui campi di basket perché c'è la nostra nazionale impegnata nelle qualificazioni mondiali, gli azzurri in casa della Bosnia Erzegovina che conduce per 72-70 nell'ottavo minuto dell'ultimo all'ultimo quarto. Nell'altra gara in corso del nostro girone, la Serbia conduce sull'Islanda per 98-73, Serbia che è al terzo posto di girone, un punto sotto agli azzurri, all'Italia, mentre c'è la Turchia a punteggio pieno, Turchia che ha battuto, come dicevamo prima, la Lituania per 94-66. È una gara punto a punto fra Bosnia e Erzegovina e Italia. Italia che adesso è passata davanti 73-72. Vincere questa sera significherebbe essere ad un passo ormai dalla qualificazione ai mondiali, anche se non c'è ancora la certezza aritmetica. Nulla di grave in caso di sconfitta, perché mancherebbero ancora 5 gare del girone di qualificazione, e l'Italia, come dicevo, al secondo posto dietro alla Turchia che prosegue spedita a punteggio pieno. E torniamo a San Siro da Daniele Fortuna per sapere com'è la situazione, quanto manca all'inizio del secondo tempo. Daniele Fortuna.
0: Allora sì, siamo nell'intervallo, continua il suo riscaldamento Redouane Alal, il difensore del Venezia, che è entrato proprio nel finale al posto dell'infortunato Frangic, e forse ci potrebbero essere dei cambi, delle novità anche nel Milan, perché c'è Camarda che si sta riscaldando, sta scambiando il pallone con alcuni compagni, c'è anche Moreira per esempio, ma Camarda ha già la maglia da gioco, e allora chissà, potrebbe entrare lui nel secondo tempo e al posto di chi, perché Gonzalo Ramos ha avuto tre grandi possibilità e non ne ha approfittato, ha sbagliato, bisogna dire la verità, soprattutto in due circostanze, solo davanti a Stankovic, ha calciato male, poi ha cercato di beffare sul suo palo il portiere del Venezia, e poi ha mancato la deviazione praticamente a 2 metri dalla linea di porta ed era solo, quindi insomma, per adesso non è andato bene il debutto di Gonzalo Ramos. Vedremo quali saranno le decisioni di Amorim. Ricordo che Milan e Venezia sono andati negli spogliatoi sul punteggio di 0-0 e adesso stanno per rientrare. A te Massimiliano.
4: Torniamo a Cremona, allo Zini per Cremonese Modena, e poi ripartiremo al rimbalzo di linea. Andiamo da Marco Signorelli, che poi restituirà la linea allo studio. Un aggiornamento.
1: Siamo al 20° della ripresa, sempre Cremonese 0, Modena 3, altre due sostituzioni, la Cremonese con Forino che ha preso il posto di Bogliacco e Lottici Tessadri che è entrato in campo. Al posto del numero 16 Fabio Gentora, la Cremonese che prova.
4: Allora Marco, abbiamo problemi sul collegamento, ti sentiamo male, cercheremo di finalizzarlo meglio al prossimo giro. Intanto aggiorno il basket, perché la Bosnia Erzegovina è passata di nuovo davanti, siamo al 9° minuto nell'ultimo quarto fra Bosnia e Italia e i padroni di casa conducono per 75-73. Riprendiamo nel secondo tempo al rimbalzo di linea, perché sono tornate in campo le squadre a San Siro, quindi campo principale Milano per Milan Venezia e poi Cremona per Cremonese Modena. Ripartiamo al rimbalzo di linea, Daniele Fortuna.
0: Pallone al centro del campo, e però le sostituzioni nella Milan per ora non ci sono, andiamo a vedere, ma dovrebbero essere confermati gli stessi 11 che hanno cominciato la partita. Allora Mignani in porta, Baghila, De Winter, Pavlovic, Ciukwueze, Musa, Modric e Bartesaghi con Loftus-Cheek e Sisse dietro a Gonzalo Ramos. Dall'altra parte il Venezia, Stankovic, mentre è cominciato il secondo tempo, Stankovic, Schenkien, Bella, Kochap e Alal, abbiamo detto, ha preso il posto dell'infortunato Frangic, con Eno, che Perez, Busio, Basic e Aps davanti Yeboah e Adams. Questa formazione della Venezia, che giocano una maglia bianca con i pantaloncini neri, numeri neri, e poi sulla parte alta della maglia all'altezza delle spalle gli altri colori sociali del Venezia, l'arancione e il verde, maglia rossonera invece per il Milan. Il Venezia che comunque ha fatto bene, perché ha avuto anche un paio di possibilità, una in particolare è stata eclatante, quella che non sono riusciti a trasformare in gol, prima Adams e poi Yeboah, ma comunque ha fatto bene la squadra di Stroppa. Primo calcio d'angolo del secondo tempo, primo calcio d'angolo in assoluto della partita a favore del Venezia. Il Milan ha battuto un corner nel primo tempo, è proprio Yebo a scambiare con Eno, cross in mezzo, pallone allontanato, pallone che finisce direttamente in fallo laterale, con il Venezia che resta in attacco. Dato sul pubblico, più di 75.000 spettatori per questo debutto stagionale a San Siro del Milan. Ci sono anche almeno 1.500 tifosi del Venezia nella parte di destra, diciamo il terzo anello curva nord di San Siro. Va a toccare il pallone all'indietro adesso, bella coach up per il Venezia che continua a fare il suo possesso palla senza particolari timori, pallone che viene giocato all'indietro a centrocampo, retropassaggio per Stankovic, si ricomincia dalla portiere. Milan 0 Venezia 0, il secondo tempo è cominciato da 2 minuti esatti. Torniamo a Cremona.
1: A Cremona invece la ripresa si gioca da 23 minuti 15 secondi con il Modena sempre in vantaggio per 3-0 sulla Cremonese, un Modena che è stato seguito da oltre 1100 tifosi che sono riusciti a raggiungere lo stadio Zini nonostante il maltempo che questo pomeriggio si è abbattuto con violenza sulla città di Cremona, con una tromba d'aria che ha causato anche diversi danni in città. In totale gli spettatori questa sera allo Zini sono 9773, non è un bello spettacolo però questo per i tifosi della Cremonese che se finisse così la partita si ritroverebbero a 0 punti dopo 2 partite, punteggio pieno invece per il Modena. Cremonese che prova ora ad attaccare da sinistra con il cross, con il mancino di Van de Putte, c'è però l'uscita di Cicisola che blocca il pallone, ora fa ripartire l'azione della squadra emiliana sulla destra con imputato, la palla all'indietro per Tonoli che la gestisce con estrema calma al centro per Nador che poi chiama in causa Brugman.

0: che Perez all'arbitro. Venezia che attacca adesso, pericoloso cross poi sulla destra, arriva la conclusione larga di poco di Eino da sinistra, Aps, poi l'altro esterno nell'area di rigore ha caricato il destro, non ha trovato la porta con la difesa del Milan e Maignan, tutti a guardare, ancora pericoloso il Venezia, lo è stato nel primo tempo, questo poteva essere un'altra grande opportunità per segnare. La posizione non era semplicissima per il centrocampista, per l'esterno del Venezia, ex Parma, il francese Antoine Henault, è andato a cercare il diagonale con il pallone che è terminato fuori, ma altri problemi, alta sofferenza per il Milan con il Venezia che adesso non riesce a tenere il pallone in campo con Yeboah all'altezza della linea centrale del campo, c'è Chukwueze pronto per battere la rimessa laterale, Loftus-Cheek si fa dare il pallone, poi lo protegge con il corpo, poi scivola Loftus-Cheek, non c'è fallo, Busio all'indietro con saggezza, con intelligenza per il portiere, per Stankovic, Sisse va a disturbare, esce bene da questa situazione il Venezia che poi parte, va sulla fascia, ancora bel colpo di tacco da parte di Yeboah per Henault, qui da interno e non da esterno, da ala, va a commettere fallo però perché c'è stato il recupero di Musa, ancora il Milan che batte immediatamente, seguiamo questa azione prima di tornare a Cremona, sbaglia però il Milan con Sisse, questo passaggio per Gonzalo Ramos, recupera il Venezia e poi perde il pallone, Modric non fischia Manganiello, c'è ancora il Milan allora con Ghila, poi a destra Chukwueze, si sviluppa sulla fascia la manovra della squadra di Amorim, Chukwueze, le sue finte, limite dell'area di rigore, Loftus-Cheek, poi Ghila ancora con Gonzalo Ramos che si gira, va a concludere, c'è deviazione, ci sarà calcio d'angolo per il Milan, Milan 0, Venezia 0, settimo minuto Cremona.
1: A Cremona siamo al 28esimo della ripresa, sempre Cremonese 0, Modena 3, ha effettuato l'ultimo cambio Marco Giampaolo, è entrato il numero 14 Berti al posto di Pontisso, dunque entra il numero 14, 22 anni, ex Cesena, prova a dare un po' più di vivacità alla sua squadra il tecnico grigio-rosso, ora un lancio direttamente in area di rigore a cercare la testa di Nasti che riesce a toccare il pallone, diventa però un assist per Cicisola che può prendere la sfera con le mani, ora prende tempo e avanza nella propria area di rigore, il rinvio lungo in avanti, c'è spazio per il Modena, il colpo di testa di Bianchetti, il pallone nella zona centrale del campo, ora Ambrosino che con l'esterno destro cerca lo spunto di imputato sulla fascia di destra, c'è però il tocco di un giocatore del Modena e dunque una rimessa laterale già battuta ora per la Cremonese con Luperto che rimette il pallone in gioco con le mani, perde subito però il pallone la formazione di casa, allora lo può riconquistare il Modena che riparte ora con Nador dalla propria metà campo, il pallone in mezzo per Brugman, intercetta il numero 8 della Cremonese, Lottici Tessadri, Cremonese che cerca quantomeno il gol della bandiera e poi ci sarebbero ancora diversi minuti per provare a riaprire la partita, ma è davvero difficile trovare spazio, ora arriva un brutto pallone, forse il primo toccato da Berti che svirgola completamente, sbaglia un controllo molto semplice a metà campo e regala il pallone al Modena, 29esimo della ripresa, Cremonese 0, Modena 3, San Siro
0: 0-0, l'ottavo minuto, si arrabbia Giovanni Stroppa dalla panchina, dall'area tecnica del Venezia per una possibilità che non è stata sfruttata come lui avrebbe voluto, con un giocatore che si è ritrovato in posizione di fuorigioco lì sulla destra per un calcio di punizione del Milan, ma continua però ad attaccare il Venezia, a tentare di farlo Stroppa, ex Milan, cresciuto con il Milan, lui ha giocato con Franco Baresi, si è commosso all'inizio, al momento appunto del ricordo della bandiera rosso-nera. A centrocampo il pallone viene recuperato dal Venezia con Eno con il sinistro, gioca il pallone, torna indietro, non c'è nessuno, va a destra, allora poi ancora Yeboah, finisce a terra, non c'è fallo, il Milan che ha recuperato, Modric allarga subito il gioco per Loftus-Cheek, tocca il pallone, tiene a distanza Apsa e poi con le maniere

0: davanti. A terra il centrocampista inglese del Milan e viene anche ammonito, terzo ammonito nel Venezia dopo Chentier nel primo tempo, Perez all'inizio della ripresa. Qui c'è anche l'ammonizione per Abs, aveva toccato bene il pallone. Loftus-Cheek l'aveva anche protetto con il corpo, se l'era portato in avanti. Calcio di punizione per il Milan con Luka Modric già sul pallone, spostato sul destra in parallelo rispetto al vertice alto dell'area di rigore, molto molto fuori. E qui Modric andrà con un cross in mezzo all'area di rigore, continua a guardare, a scrutare verso il limite dell'area di rigore, lì dove sono sistemati i giocatori del Venezia, quelli del Milan pronti a saltare. Soltanto Kike Perez del Venezia in barriera, parte Modric sul secondo palo, punizione tagliata e poi l'errore da parte di Musa, ma anzi una deviazione, una respinta proprio sulla linea di porta di un giocatore del Venezia, con Musa che aveva toccato quasi sicuro del gol, ancora lui a portare il pallone. Qui occasione eclatante per il Milan, poi Modric sbaglia il pallone che termina oltre la linea di fondo. Anche questa poteva essere l'opportunità per il vantaggio per il Milan, ma tutto passa sempre dai piedi di Luka Modric. Calcio di punizione tagliato profondo, in effetti adesso si copre il viso incredulo Modric lì a centrocampo, perché Musa ha colpito la traversa, lì è sotto porta, è andato con il destro veramente nell'area piccola, pallone soltanto da appoggiare in rete, e invece il pallone è finito sulla traversa e poi è rientrato in campo. Anche una traversa per il Milan, Milan 0 Venezia 0, è l'11esimo. Cremona.
1: A Cremona il 32esimo minuto della ripresa, con il Modena che conduce per 3-0 sulla formazione grigio-rossa con la doppietta di Holzer nel primo tempo, il gol di caso nella ripresa. In questo momento inizia il momento del ristoro, il break per consentire ai giocatori di dissetarsi. Temperatura di circa 28 gradi, non caldissimo, ma c'è molta umidità e dunque, visto che il gioco è fermo, non perdiamo altro tempo, siamo al 33esimo, restituisco la linea a San Siro.
0: 12esimo, 0-0 tra Milan e Venezia. I problemi del Milan con le promosse nella scorsa stagione, proprio al debutto, la prima di campionato, la sconfitta della Milan di Allegri contro la Cremonese, comunque sempre partite complicate, perché poi due vittorie, due pareggi e due sconfitte, questo è il bilancio con le nuove promosse del Milan nella scorsa stagione, e anche qui si vedono difficoltà contro il Venezia che adesso porta il pallone in avanti nella metà campo del Milan con Eno, palla a terra, difesa del Milan schierata, si cercano spazi, Eno cross sul secondo palo, pericolo, deve chiudere Bartesaghi, colpo di testa rischiato anche qui il Milan, poi altro cross, qui Maignan sicuro bloccare il pallone, un giocatore del Venezia a terra nell'area piccola del Milan, potrebbe trattarsi di Adams, ma si rialza in questo momento. Intanto il Milan ha perso il pallone a centrocampo, lo gioca bene Busio all'indietro con una velocità, poi Kike Perez parte sulla destra, Chentien e no, e ancora Busio in mezzo a giocare questo pallone per il Venezia, Kike Perez e poi Babasic dall'altra parte sulla sinistra, Alal scende lui, ma qui preferisce rallentare il Venezia, torna a giocare all'indietro, si fa dall'ultimo uomo, da bella coach-up, Milan 0 Venezia 0, 13esimo. Cremona.
1: Si gioca a Cremona, siamo al 35esimo della ripresa, Cremonese 0 Modena 3, finito il cooling break, giocatori che hanno approfittato di un momento di pausa necessario per prestare cure mediche al portiere del Modena Cicisola, che aveva subito un colpo in occasione di un calcio d'angolo, niente di grave, rimasto in campo Cicisola. C'è stata anche la terza sostituzione nelle fila del Modena, è entrato Acqua al posto di Brugman non cambia niente dal punto di vista tattico, un mediano per un altro mediano, Brugman che nel suo ruolino personale oggi può segnare l'assist in occasione del gol che ha sbloccato il risultato, quello di Holzer al 31esimo del primo tempo. Attacca ora la Cremonese, prova a farlo dall'out di destra, ma difende bene il Modena e dunque Cremonese costretta a tornare nuovamente indietro ancora dal proprio capitano Bianchetti, che prova ad andare per vie centrali. Si fanno vedere gli attaccanti. Ora De Luca, spalla alla porta, il pallone dentro per Lorchi Panizze, prova con il destro il controllo e poi il tocco di punta di Lorchi Panizze, che però alza troppo la mira e dunque il pallone termina alto sopra la porta difesa da Cici Solo. Una buona occasione questa per la Cremonese con lo spunto di Lorchi Panizze, che ha controllato bene con il destro, si è girato e poi il tocco di punta, però non ha preso bene la mira il giocatore georgiano. 36esimo della ripresa, Cremonese 0 Modena 3, linea San Siro, Milan Venezia.
0: Con il Milan vicino al gol, ancora Gonzalo Ramos, colpo di testa ma il pallone che è finito fuori, poi batte subito Stankovic, il pallone non viene tenuto in campo da Adams. Ottima chance per il Milan, Gonzalo Ramos qui fuori equilibrio vicino alla porta, questo non è un errore rispetto agli altri tre di cui abbiamo parlato nel corso del primo tempo, abbiamo ricordato anche all'inizio della ripresa. Gran cross di Salah Mekerz, appena entrato prende bene il tempo ad Aps, Gonzalo Ramos però fuori equilibrio, non riesce a trovare la porta, pallone alto, Salah Mekerz ha preso il posto di Loftus Cheek, è entrato anche Rabiot al posto di Sisse. Buona comunque la partita del ragazzo di 19 anni ex Catanzaro, meno quella di Loftus Cheek, dobbiamo dire la verità, Loftus Cheek e Sisse sono i giocatori che hanno agito dietro a Gonzalo Ramos, diciamo gli incursori del Milan. Rabiot adesso anticipato a centrocampo, poi a Chukwueze a recuperare Ghila e ancora Modric, sempre Ghila all'indietro nella propria metà campo difensiva del Milan, che adesso può partire però a tutta velocità con Salah Mekerz, si ferma, poi gioca il pallone all'indietro ancora a Modric, qui si ferma il Milan e c'è il Venezia che ne approfitta per schierarsi, e Bartesaghi largo sulla sinistra, movimento di Salah Mekerz servito all'altezza della cordella, l'area di rigore, lascia che il pallone scorra, poi gioca all'indietro perché comunque è attenta la difesa del Venezia, deve ripartire da Modric a centrocampo il Milan nel cerchio centrale, ancora Modric, sempre Kike Perez come un'ombra su di lui, lancio lungo, poi arriva Salah Mekerz, posizione di fuorigioco però in questo caso di Bartesaghi, e calcio di punizione per il Venezia, Milan 0 Venezia 0, 17esimo. Cremona.
1: Siamo al 38esimo allo stadio Zini con la Cremonese sotto di 3 gol contro il Modena, ora il gioco è fermo, si riprenderà a breve con un calcio di punizione, anzi con una rimessa dal fondo in favore del Modena, c'era stato un calcio d'angolo dalla bandierina di destra per la Cremonese, il pallone calciato di destro che però ha superato la linea di fondo, dunque il gioco che riprende con la rimessa dal fondo con il tocco di Cici Sola per un compagno, giocata male questa rimessa da parte del Modena, e ora De Luca al limite dell'area, De Luca entra in area, De Luca però perde proprio il pallone un attimo prima di mettere piede nell'area di rigore, e allora si può riorganizzare il Modena ora con imputato che converge verso il centro e poi serve ancora all'indietro Cici Sola che non se la sente di stoppare il pallone, lo calcia di prima verso la sinistra dove c'è Zampano che addomestica un pallone difficile, ora c'è il pressing dei giocatori della Cremonese in due su Zampano e allora ancora all'indietro per Cici Sola, solo in questi minuti prova ad aumentare il ritmo la Cremonese, ora il colpo di testa di Luperto, in avanti c'è la rincorsa di Nasti che però non riesce ad arrivare sul pallone, dunque il gioco riprenderà ancora una volta con una rimessa laterale in favore del Modena, siamo sul settore di destra, quello più vicino alla nostra postazione, ma siamo sempre nella metà campo della formazione emiliana allenata da Galloppa e sta per iniziare il 40esimo minuto della ripresa, Cremonese 0 Modena 3, torniamo a San Siro.
0: Alla 18esima della ripresa, sempre 0-0 tra Milan e Venezia, in fuorigioco e no, poteva essere un'altra occasione interessante per il Venezia, calcio di punizione per il Milan che adesso rallenta, non riesce a trovare spazi, va a prendere il pallone nell'area di rigore, Modric poi va all'indietro da Maignan, tocca con il destro, Modric si fa vedere, Maignan ancora si riporta il pallone vicino al dischetto, sempre Modric che adesso calcia lontano, raso terra per Gonzalo Ramos che riesce a difendere il pallone, ma poi lo perde al centrocampo il Venezia, è un momento di duelli, esce vincitore Pavlovic per l'attacco del Milan con Rabiot, area di rigore largo sulla sinistra, Rabiot però su di lui arriva anche Eno, attentissimo il giocatore francese, poi Salame Kersa, le sue finte, parte sulla sinistra, entra in area, cross, colpo di testa ad allontanare da parte della difesa della Venezia, poi Pavlovic con il sinistro, il colpo all'indietro, non trova la porta, pallone alto, si difende bene, con ordine il Venezia, non si fa impressionare da questi attacchi affollati del Milan, prima poi di ripartire, gioca il pallone all'indietro in questo caso, Alal per il portiere, per Stankovic e poi Epusio in questo caso a fare da regista, venire incontro al limite dell'area di rigore, a portare il pallone, molto avanzato invece Rabiot, Stankovic anche sempre fuori dall'area, poi arriva bella Kocap con il lancio lungo per nessuno, molto impreciso qui l'ex Verona, rimessa laterale per il Milan, Milan 0 Venezia 0, il 20esimo. Cremona,
1: a Cremona siamo al 41esimo, anzi inizia proprio ora il 42esimo minuto di gioco, mentre arrivano gli ultimi due cambi anche per il Modena, con Daniele Galloppa che manda in campo Bozanai e Montevago al posto di Zampano e di Ambrosino. Buona la prova di Zampano soprattutto nel primo tempo, si è visto un po' meno nella ripresa, dunque entrambi gli allenatori hanno esaurito i cambi, gioco che riprende ora con un calcio di punizione in favore del Modena all'altezza della propria area di rigore, battuto dal portiere Cicisola che ora va a sinistra, un rilancio lungo a cercare l'inserimento di un compagno che però non arriva sul pallone, si trattava proprio del nuovo entrato Bozanai, anticipato poi il colpo di testa di Niling a mettere il pallone in fallo laterale in zona d'attacco per la Cremonese, che prova a spingere in questi ultimi minuti alla ricerca del gol che renderebbe quantomeno un po' meno pesante il passivo, anche se bisogna dire che il Modena ha ampiamente giustificato il triplice vantaggio questa sera, il pallone gestito ancora una volta bene dalla difesa emiliana con Acqua ora che si libera bene della marca del giovane Lottici Tessade, dunque riparte ancora una volta il Modena, 43esimo minuto, Luzzini, Cremonese 0 Modena 3 San Siro.
0: Al 22esimo, 0-0 tra Milan e Venezia, perde palla il Milan, possibilità di andare in contropiede per il Venezia, in mezzo Adams, sbaglia Pavlovic con il corpo, si oppone alla conclusione dell'attaccante nigeriano del Venezia, poi se la prende con tutti i compagni di squadra e lancia anche qualche cosa a terra, forse un polsino che resta lì nell'area di rigore del Milan che ha rischiato di andare sotto in questo caso, Milan 0 Venezia 0 e il 22esimo. Torniamo a Roma per la pubblicità.
2: Quando siamo nati internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
0: Chukwueze per il Milan che attacca con Modric in mezzo, Musa, area di rigore, Musa, dribbling di troppo, viene chiuso, il Venezia libera la propria area di rigore prima di andare via in contropiede, di provare a farlo con Yeboah che serve Adams, posizione regolare, poi prova ad andare via, di potenza a De Winter, area di rigore, aspetta l'arrivo di Somma che ha preso il posto di Basic, ancora il Venezia, però qui perso l'attimo per colpire, per andare in contropiede, anche un giocatore della Venezia è a terra, la squadra di Stroppa però prosegue con Kike Perez, si fa giocare a destra e no, Pavlovic, ancora lui, colpo di testa, poi Gonzalo Ramos, poi Salamakers che gira un avversario, prova ad andare via, tiene il pallone in campo, Salamakers in mezzo, Rabiot e poi anche Gonzalo Ramos, non c'è superiorità numerica, c'è Ramos, rete! Ha segnato il Milan, gran diagonale, si sblocca Gonzalo Ramos e si prende l'abbraccio di San Siro, assist di Salamakers, tutti vicino alla bandierina di sinistra ad abbracciare il numero 9, ha trovato il suo primo gol in una partita ufficiale con il Milan e porta in vantaggio la squadra di Amorim. Milan 1 Venezia 0, è il 24esimo, ha segnato Gonzalo Ramos. Cremona,
1: Cremona, ci avviciniamo al 90esimo, mancano pochi secondi, sempre il Modena in vantaggio per 3-0 sulla Cremonese. Sta per alzarsi la lavagnetta luminosa che ci dirà per quanti minuti si giocherà ancora, mentre attacca ancora il Modena, saranno 3 minuti di recupero, ci prova il Modena con una conclusione dalla distanza, lunghissima distanza, quasi 30 metri di Bozanai, che però è completamente sbilanciato all'indietro, dunque il pallone si alza e termina sul fondo, si giocherà dunque ancora per 2 minuti e 40 secondi qui allo stadio Zini, con l'impresa che a questo punto è impossibile per la Cremonese, sotto di 3 reti, Cremonese che gestisce il pallone nella propria metà campo. 45 minuti 40 secondi, questo ci dice il cronometro, Cremonese 0 Modena 3. Allora torniamo a San Siro dove si è appena sbloccato il risultato.
0: Con Gonzalo Ramos e però l'assist veramente magico da parte di Salamakers. Gonzalo Ramos va a tagliare bene in profondità a sinistra, Busio è in ritardo con il mancino, il numero 9 portoghese, il gol a San Siro per lui, una liberazione dopo gli errori del primo tempo. Abbiamo parlato, Venezia è abbastanza ingenuo in questo caso, un giocatore a terra a centrocampo, no, ha avuto la possibilità di mandare il pallone in fallo laterale, il Venezia non l'ha fatto prima in una situazione d'attacco, poi il Milan è ripartito in contropiede ma non in superiorità numerica, sono stati particolarmente intelligenti Salamakers e Gonzalo Ramos nel trovarsi e una recuperata in questo caso bene la squadra di Stroppa, che adesso sbuffa lì davanti alla panchina perché il Venezia prova ad attaccare, ma va a commettere fallo. Modric è pronto a battere un calcio di punizione, il primo ammonito nel Milan, e Pavlovic all'indietro adesso, Luka Modric per Meignan, esplode e fa festa, si può esaltare San Siro, no? I tifosi rossoneri continuano però a sventolare le loro bandiere, quelli del Venezia, buona partita, ottima partita finora per la squadra di Stroppa, anche lì il limite, mancata concretizzazione, la mancata trasformazione di occasioni nel primo tempo, ma anche Adams ha avuto un'altra chance nella ripresa, adesso scambiano il pallone a centrocampo i giocatori del Milan, 27esimo, Milan 1 Venezia 0, Cremona.
1: 35 secondi al termine dei 3 minuti di recupero concessi dall'arbitro Rapuano, Cremonese 0 Modena 3, Cremonese che ha avuto un'occasione al 47esimo, una punizione da una trentina di metri di Van de Putte, posizione centrale, ha cercato il 7 alla sinistra di Cicci Sola, è riuscito a impegnare il portiere del Modena che non se l'è sentita di andare a bloccare il pallone e lo ha messo in calcio d'angolo, ma arrivano ora i 3 fischi del signor Rapuano della sezione di Rimini che mettono fine a questa partita. Dunque il Modena vince 3-0 in casa della Cremonese, Modena punteggio pieno, resta 0 la Cremonese. La sequenza dei gol nel primo tempo al 31esimo Holzer, al 45esimo il raddoppio sempre di Holzer e poi al 10° della ripresa la terza rete realizzata da caso, dunque il finale dallo stadio Zini di Cremona, Cremonese 0 Modena 3, la linea torna definitivamente a Daniele Fortuna per Milan Venezia. A te.
0: Grazie a Marco Signorelli, vedo a te. ventiduesimo a San Siro, Milan 1 Venezia 0. È andato a concludere il più pericoloso dei giocatori della Venezia, da limite dell'area di rigore Yeboah, conclusione troppo centrale per mettere paura a Mike Maignan, che è già agganciato dall'altra parte. Correia, il portoghese, che ha preso il posto di Apsa, recupera il pallone in mezzo, poi Kike Perez, poi si va a sinistra da Alal. Adesso è il Venezia a manovrare. Correia, che si è sistemato invece in una posizione più centrale, lasciando la fascia ad Alal. Andiamo a vedere come si è risistemato con le due soluzioni. Venezia di stroppa, mentre Alal interviene direttamente su Rabiot a centrocampo. Ci sarà fallo, anche Manganiello, il direttore di gara. In questo caso però non c'è ammonizione, è semplice calcio di punizione. Busio aiuta Adrien Rabiot a rialzarsi. Il sinistro all'indietro ha battuto il numero 12 rossonero, tutto da rifare, però calcio di punizione ancora. Gli applausi sono per Luka Modric, esce dal campo, adesso prima da titolare in questo campionato, perché Torino contro il Toro era entrato nel secondo tempo, aveva giocato titolare Yashari, che adesso entra in campo a posto di Luka Modric. Il calcio di punizione che sta per essere battuto proprio dal centrocampista svizzero del Milan. Tocca Rabiot in avanti ancora per Gonzalo Ramos, ha recuperato il Venezia, prova ad andare via, Yeboah scivola, Pavlovic astuto anche in questo caso a mettersi con il corpo davanti al numero 10 del Venezia. Milan che parte da dietro proprio con Yashari a testa alta, sarà Mechezza di prima, qui Gonzalo Ramos lotta, tiene il pallone, il passaggio è sbagliato, troppo indietro per Chukwueze, che recupera comunque la posizione. Si è visto meno Chukwueze nel secondo tempo, in questo caso prova a innescare Salamekers, che era andato a tagliare da una parte all'altra dell'area di rigore, pallone troppo lungo direttamente tra le braccia di Stankovic, il portiere del Venezia, che adesso riceve il pallone da destra da Alal. Poi ancora il Venezia, prima con Bella Kochap, poi con Somma dall'altra parte, Shentien, poi ancora sulla destra Kike Perez, e no, in mezzo le geometrie da parte del Venezia, ma poi Buzio sbaglia, retropassaggio troppo debole, Salamekers recupera, Rabiot di prima, Salamekers, limite dell'area di rigore, ancora per Rabiot, largo sulla sinistra, cross in mezzo per Gonzalo Ramos, questa volta però va a chiudere Alal. Buon momento nel per il Milan, con Rabiot che difende il pallone, torna indietro, va da Musa a centrocampo, fa la cosa migliore il centrocampista francese del Milan, Chukwueze, che può andare via uno contro uno, si ferma lì contro Correia con il sinistro, lo manda a vuoto, poi tocca all'indietro per Musa, ancora in mezzo Yashari, apertura comoda e precisa per Salamekers dall'altra parte sulla linea laterale, rallenta il Milan che è in vantaggio per 1-0 sulla Venezia. Quando siamo arrivati al 31esimo, il gol, lo ricordo, è stato segnato da Gonzalo Ramos al 24esimo di questa ripresa. Yashari per De Winter per il Milan, che adesso prova anche ad amministrare i tempi di gioco. A terra finisce proprio Gonzalo Ramos a centrocampo, c'è calcio di punizione, allarga le braccia, protesta l'attaccante portoghese, per evidentemente chiede un provvedimento disciplinare, un'ammonizione nei confronti del giocatore della Venezia che lo ha spinto, lo ha trascinato a terra. Il Venezia intanto che ha recuperato il pallone, Adams in mezzo per Yeboah, vince il rimpallo, ma poi la difesa del Milan a recuperare il pallone, Chukwueze largo sulla destra, lo sforzo della Venezia in pressing, Pavlovic scivola Somma, anzi è Ghila, scivola Somma, poi Ghila porta il pallone a sinistra verso Salamekers, ancora Bartesaghi e Salamekers, tiene il pallone lì in mezzo, non vuole forzare il Milan, questa sembra l'intenzione, anche se Amorim vorrebbe qualche cosa di diverso, lo si capisce dalla sua mimica, dal suo gesticolare continuo lì davanti alla panchina, perché il Milan magari si accontenta, rallenta, si accontenta di gestire quando invece potrebbe spingere, potrebbe affondare, non lo fa come in questo momento. Gioca il pallone a centrocampo ancora Gonzalo Ramos, pochi movimenti, arriva Salamakers, altro retropassaggio, scuota la testa Amorim, si arriva addirittura dalle parti di Maignan, riesce a controllare il pallone con i piedi, poi va a scambiare con Pavlovic, Framignan ferma il pallone, aspetta che Adams arrivi prima di passare al passare lì sulla fascia, il Milan ancora con De Winter e poi Maignan, altro retropassaggio, sempre Maignan, ancora De Winter, largo a destra, il pallone resta lì e adesso prova a spingersi in avanti il Venezia. A terra Gonzalo Ramos, non c'è fallo, è buono l'intervento in anticipo, anche se un po' robusto, di Bella Kochap, che adesso tocca il pallone con il sinistro, lo controlla, lo ferma, poi va dall'altra parte in mezzo dove va a giocare Alal. Ancora il Venezia con questo possesso palla prolungato, con il pallone che finisce da Alal, dal giocatore marocchino, nel cerchio di centrocampo si fa vedere Buzio, non viene servito, si va a giocare a destra invece ancora Alal, che andava più in avanti, si era sganciato, però qui il passaggio di Chentien è sbagliato, finisce direttamente in fallo laterale. Yeboah pronto a uscire, entrerà Lauerbach, attaccante tedesco di 28 anni, Yeboah più tecnica, Lauerbach è un giocatore più di fisico, così come è anche Adams. Tutte le occasioni migliori non le ha sfruttate nel primo tempo per il Venezia, venuta una anche nella ripresa, è dentro anche Rachmani al posto di Kike Perez, ottima la sua partita su in marcatura su Modric, eccoli i cambi per Stroppa, anche per avere più energie dalla panchina, dunque dentro Rachmani e dentro anche Lauerbach per l'attacco, mentre il Milan però adesso può battere una rimessa laterale con Chukwueze davanti, Rabiot non riesce a tenere il pallone in campo, la rimessa laterale sarà per il Venezia. Siamo arrivati al 35esimo del secondo tempo, il Milan è in vantaggio per 1-0 sul Venezia, che non è riuscita a reagire con la dovuta pericolosità dopo la rete segnata da Gonzalo Ramos. Bella Kochap in mezzo, ancora duelli aerei, eccolo Lauerbach che riesce a toccare il pallone in avanti per Rachmani, attaccante 25 anni del Kosovo, va a battere una rimessa laterale, Correia proprio per Adams in mezzo, De Winter in anticipo di testa, poi un altro duello aereo, alla fine arriva Pavlovic che porta il pallone in avanti, lo perde, qui sbaglia il Milan, Adams fermato ancora da De Winter all'ingresso dell'area di rigore, Salamakers questa volta a destra, Gonzalo Ramos, tutti molto vicini però i giocatori del Milan, pronti a sacrificarsi, pronti a rientrare, Ghila per Maignan, viene incontro Rabiot, ancora all'indietro sempre con grande sapienza Maignan per eludere il pressing della Venezia, parte Ghila, poi si ferma, qualche errore di troppo da parte del difensore spagnolo ex Lazio, ecco Maignan con il lancio lungo, arriva l'anticipo però la chiusura di Henault in mezzo in compartecipazione con Bella Kochap, poi Bartesaghi toccare il pallone, chiedere il fallo, ha recuperato il Venezia però a terra Bella Kochap, se non vedo male, proprio dalla tribuna opposta rispetto a quella della quale vi sto parlando. Ancora il Venezia, tocca il pallone sulla sinistra con Correia, linea mediana, il lancio in avanti, De Winter arriva l'anticipo, poi è l'arbitro a fermare il gioco. perché sì, è proprio bella coccia a terra, un colpo, resta a terra il difensore tedesco del Venezia, deve intervenire l'arbitro, ne approfittano per dissetarsi i giocatori del Milan, i giocatori del
3: allora
0: Venezia.
3: Daniele Fortuna, ne approfittiamo anche noi per dare il finale di Bosnia Italia Basket, qualificazione mondiale, ha vinto la Bosnia per 78-76, l'Italia è ancora seconda nel girone a quota 12, affiancata però dalla Serbia che ha superato l'Islanda per 102-73, gara che si giocava in contemporanea. Poi in classifica ci sono Bosnia Erzegovina, Lituania e Islanda a quota 10, in testa c'è sempre la Turchia a punteggio piano con 14 punti, Turchia che ha superato la Lituania per 94-66. Era una qualificazione ai campionati del mondo di basket. Torniamo a San Siro, Milan-Venezia, Daniele Fortuna.
0: D'accordo, al 39esimo della ripresa, Milan 1, Venezia 0, Chukwueze rimessa in zona d'attacco, si è poi rialzato, bella coach-up, mentre è il Venezia che prova ad andare via con Somma, ha recuperato il pallone, il centrocampista ex Parma lo tocca in avanti, qui a vuoto De Winter, poi Musa, bravissimo, si è un po' allungato il Milan. E le posizioni sono anche un po' caotiche, ne stava approfittando il Venezia. Arriva Pavlovic, sono gli ultimi minuti della partita, energie spese da parte del Milan. Ghila prova ad andare via, poi il pallone viene giocato all'indietro da Musa per Chukwueze verso Rabiot a centrocampo, sempre il Milan questa volta a recuperare con De Winter, sale lui, si sgancia nella metà campo della Venezia, poi Rabiot sulla tre quarti, Salamekers perde l'equilibrio ma tocca il pallone all'indietro per Yashari, ancora Chukwueze largo sulla destra, scambia con Salamekers, si accontenta di conservare il possesso del pallone il Milan a 6 minuti dal 90esimo, Mario Ghila e poi De Winter e ancora Yashari, non sembra avere le risorse per creare qualcosa di pericoloso il Venezia. Ghila prova ad andare via tutto da solo, progressione, poi si ferma, la difesa della Venezia è comunque schierata, Yashari ferma il pallone, 25 metri, cerca lo spazio centrale, poi allarga sulla sinistra in orizzontale, il pallone che resta lì, Rabiot e ancora Ghila all'indietro per Pavlovic e poi sempre Rabiot, il palleggio del Milan, Bartesaghi a sinistra all'indietro, sempre raso terra per Rabiot, non vuole perdere il possesso del pallone il Milan con l'esterno del piede sinistro, Rabiot per Salamekers, poi ancora il belga per Yashari, qui buona esibizione nel palleggio, alla fine Yashari però torna indietro, lunghissimo retropassaggio, qualche mugugno da parte dei tifosi rossoneri con Maignan che ha già rilanciato sulla sinistra, Gonzalo Ramos in mezzo, poi Musa, va De Winter, qui esce bene però il Milan, si preparano cambi vicino alla panchina rossonera, Chukwueze prova ad andare via, prova ad accentrarsi, Correia l'affronta, Chukwueze non trova lo spazio per il tiro, poi è Rabiot a concludere però proprio sulla schiena di Correia, sempre Milan in attacco, quasi al limite dell'area di rigore, Gonzalo Ramos largo sulla destra, torna indietro e poi ancora Yashari e Rabiot dai 25 metri, non c'è spazio, non ci sono varchi per possibili conclusioni, c'è Bartesaghi largo sulla sinistra a scambiare con Salamekers che però si porta il pallone all'indietro, va a scambiare con Rabiot e ancora Salamekers per Musa, davanti su di lui va Rachmani, però si limita a conservare il possesso del pallone prima di ripartire però il Venezia con Maignan, qui bravissimo in anticipo sul lancio con Loyerbach, il attaccante tedesco del Venezia pronto a intervenire, ad avventarsi sul pallone, qui scelta, il tempo mirabile da parte di Mike Maignan in anticipo, poi il pallone termina fuori, gabbia per Ghila, cambio in difesa nel Milan e poi Estupiñán che dovrebbe prendere il posto di Chukwueze, un esterno per un altro, però poi vediamo, ancora non è uscito il numero, ma quella dovrebbe essere la posizione naturale. Gli applausi sono per Gabbia intanto che ha sostituito, ha preso il posto di Mario Ghila. Ecco lo speaker, chiama proprio Matteo Gabbia. Vediamo se è uscito effettivamente Chukwueze. No, Chukwueze è ancora in campo. E allora vediamo, è entrato comunque Estupiñán, allora dovrebbe essere uscito Bartesaghi, l'altro esterno. Sì, proprio così va a mettersi lì da quella parte sinistra Estupiñán. Adesso può battere una rimessa laterale in mezzo al campo, zona centrale del campo. Siamo arrivati alla 43esimo del secondo tempo. Il Milan è in vantaggio per 1-0 sul Venezia, che si è un po' fermato dopo il gol subito da Gonzalo Ramos al 24esimo del secondo tempo. Ha continuato a fare la sua partita, non è più riuscito a essere davvero pericoloso. Va Salamechers adesso, anticipo da parte di Bella Coccia, potrebbe perdere il pallone, ma c'è fallo su di lui, ci sarà calcio di punizione con Stankovic fuori dall'area di rigore del Venezia. Il portiere pronto a battere, era stato decisivo, provvidenziale un paio di occasioni nel primo tempo su Pavlovic, su Gonzalo Ramos, non ha potuto fare nulla però sul diagonale vincente del portoghese. Alla 24esimo della ripresa, ancora contropiede da parte del Milan con Yashari, era di rigore solo, ancora Stankovic e poi autorete. Il raddoppio del Milan, Yashari si è infilato in un corridoio, lasciato libero, c'è arrivato anche questa volta Stankovic, però fortunato il Venezia. Vediamo chi ha toccato per ultimo, sì, probabilmente Bella Kocap che stava rincorrendo Yashari, tocco di Stankovic, respinta e poi il pallone termina in rete. Che fare festa però con Yashari, a non abbracciarlo. La partita si chiude qui perché manca un minuto al 90esimo e il Milan ha trovato il raddoppio. Grande disattenzione da parte della difesa del Venezia, il contropiede, sì, autogol piuttosto chiaro per Yashari, non è che avesse tirato benissimo. E anche qui secondo assist di Salamechers, che però manda in profondità Yashari a toccare all'alla, non Bella Kocap. È suo l'autogol per il raddoppio del Milan, pare Yashari sul maxi schermo, ma questo è evidentemente, questa è evidentemente un'autorete propiziata sì da Yashari, però per una volta il merito di Salamechers, assist sul gol di Gonzalo Ramos e assist anche in questo caso per il raddoppio. Va in avanti il Venezia, che in questo caso, come era successo con il Lecce, lo stesso risultato per ora 2-0, però il Venezia meriterebbe di più, è il caso di dire, per quello che ha fatto nel primo tempo, per la partita, per la personalità, ma anche per le occasioni che ha avuto la squadra di Stroppa. Adesso lì fermo, a braccia conserte, conclusione altissima da parte di Bella Kocap da una trentina di metri, 4 minuti di recupero. Testa bassa adesso Stroppa va a raccogliere una bottiglietta d'acqua vicino alla panchina. 2-0 per il Milan sul Venezia. Salamechers, grande protagonista, è entrato dalla panchina, ha deciso lui con i suoi assist, poi il gol ha fatto Gonzalo Ramos al 24esimo dopo tre errori, due errori piuttosto marchiani davanti alla porta del Venezia. Poi Salamechers mandato in profondità Yashari, dalla sua conclusione respinta dal portiere del Venezia Stankovic, l'autorete di Alala per il 2-0 del Milan. Ma il Venezia attacca fino alla fine e adesso andrà a battere un calcio di punizione dai 30 metri con a terra è andato, dovrebbe essere Busio, sì, è andato lui a terra, il calcio di punizione che sarà battuto proprio dal numero 6, dal capitano, dall'italo americano, dal giocatore del Venezia, che è stato un po' in ritardo in occasione del gol dell'1-0 di Gonzalo Ramos, proprio in chiusura sul portoghese, ma lì era sistemata proprio male la difesa del Venezia. Busio adesso dai 30 metri, magari per una battuta diretta con un solo giocatore del Milan in barriera. Vediamo Busio, è lì fermo sul pallone a sistemarsi, tutti gli altri giocatori del Venezia ancora in linea, chiusura da parte di Rabiot, ci sarà calcio d'angolo per il Venezia, il secondo per la squadra di Stroppa nella partita, 48esimo, Milan 2, Venezia 0, il Milan che prima notte sarà da solo in testa alla classifica, se così dovesse finire, a 6 punti, aspettando tutte le altre squadre, sono 9 in testa alla classifica con 3 punti, il Venezia ancora a 0 con qualche recriminazione però, e anche con una buona partita, così come era successo contro il Lecce, Venezia, l'area di rigore del Milan con Adams, spalla alla porta, cerca il cross, bravo Musa, qui si oppone, respinge, manda il pallone, ma ci sarà un altro calcio d'angolo per la squadra di Stroppa al 49esimo, 2-0 per il Milan, il Venezia che la prossima giornata andrà in trasferta, altra sfida, anzi questa è una sfida delicata così come lo è stata quella con il Lecce al debutto alla Penso, andrà a giocare a Frosinone, calcio d'angolo, pallone troppo largo dall'altra parte sul secondo palo, attenzione perché il Milan può andare ancora in contropiede, sempre con Iasciari, Chukwueze, ma il pallone è troppo lungo e troppo largo, Chukwueze deve andare a recuperarlo sulla linea laterale, ma recupera anche la difesa della Venezia, poi cross larghissimo di Chukwueze dall'altra parte, e Stupignan, e ancora Iasciari, area di rigore largo, cerca il cross in mezzo, arriva la respinta con il petto di Bella Coccia, fa per un'altra rimessa laterale in zona d'attacco a favore del Milan, Salamekers, tre fischi da parte dell'arbitro Manganiello, finisce qui tra gli applausi, ha vinto il Milan, ha battuto il Venezia per 2-0, gol nel secondo tempo, Gonzalo Ramos al 24esimo, al 45esimo, al 90esimo l'autorete di Halal, un assist e mezzo di Salamekers, perché l'autorete di Halal deriva da una sua intuizione, ha mandato in profondità Iasciari, conclusione, respinta di Stankovic, il portiere della Venezia, sul corpo di Halal e autorete, il saluto tra i due tecnici, ha vinto il Milan per 2-0 sul Venezia, anche il mio saluto e il ringraziamento a Giovanni Campagna per l'assistenza tecnica, linea Roma, Massimiliano Graziani, zona Cesarini.
4: Un mondo da sentire. Zona Cesarini.
3: La vittoria del Milan a San Siro sul Venezia per 2-0, vittoria che è maturata nel finale come ci ha raccontato Daniele Fortuna, era l'anticipo della seconda giornata di Serie A, nell'anticipo di Serie B la vittoria esterna del Modena in casa della Cremonese per 3-0, si gioca anche in Europa, il Lille in vantaggio sul Paris Saint Germain per 2-0, siamo all'89esimo, il Bayern ha superato lo Stoccarda per 5-1 e il Manchester City sta vincendo in casa del Crystal Palace all'89esimo, solido vantaggio di 4-1 per il City, nella Liga Spagnola 0-0 fra Alaves e Villarreal, siamo al 61esimo, una notizia di tennis, notizia positiva perché il nostro Federico Cina entra nel tabellone principale degli US Open, il tennista palermitano numero 181 della classifica mondiale ha sconfitto nel turno decisivo il cinese Bu, numero 124 del mondo, vittoria in 3 set 3-6, 6-4, 7-5, Cina entra nel tabellone principale, ci fermiamo un attimo e poi torniamo per parlare di giochi del Mediterraneo.

0: Kylie Minogue, Snow Patrol, This Alarms alle 22:51 su Radio 1, zona Cesarini. Ricordiamo quello che è successo negli anticipi. In Serie A il Milan ha battuto il Venezia per 2-0 e a Cremona il Modena ha superato la Cremonese per 3-0. Gli anticipi di Serie A e di Serie B, e ora parliamo dei giochi del Mediterraneo, la competizione che è in corso in questi giorni con una vera e propria pioggia di medaglie per l'Italia. Facciamo il punto di giornata con Emanuele Granelli.
1: Tutti i giochi del Mediterraneo, giorno per giorno.
2: Altro giro, altra giornata in doppia cifra di medaglie per la delegazione azzurra con i giochi di Taranto arrivati a metà del programma di gare. Sono le discipline novità di questa edizione a farla da padrone, dal padel alla maratona di pattinaggio a rotelle, ma un apporto significativo di podi e titoli arriva anche dal judo, dal tiro con l'arco, dal tennis tavolo e, primo oro di oggi, dal tiro a segno. In particolare nella prova maschile di carabina d'aria compressa dai 10 metri al palazzetto dello sport Fernando Albano di Torricella, Danilo Dennis Sollazzo sale sul gradino più alto del podio al termine di un duello esaltante con il croato Marcic, chiuso nel testa a testa finale a due colpi. Per il 23enne varesino di Casarate Sempione è la sesta vittoria in carriera in grandi eventi internazionali, ma il primo vinto in casa e quindi dal sapore speciale.
3: Allora, la gara è stata molto difficile per le condizioni ambientali, il fatto di viverla in casa ancora più pressante perché hai tutte le aspettative addosso di chi ti guarda. Il tifo è stato meraviglioso, sentivi proprio il calore dell'Italia. Nonostante sia stata una gara molto difficile, sono riuscito comunque a tenere quest'oro a casa nostra, e ringrazio principalmente tutto quanto il supporto dai tifosi, ma soprattutto dal centro sportivo Carabinieri che mi supporta ogni giorno, dai miei allenatori e da tutta la federazione.
2: In ordine cronologico però, la prima medaglia italiana di oggi la conquista Francesco Gregori, argento nella prova individuale di tiro con l'arco.
4: Questa medaglia per me è sicuramente molto importante, perché quelle di oggi sono state due finali molto molto molto emozionanti. Quella individuale, come dicevo, è stata la mia prima finale individuale a livello internazionale con la nazionale maggiore, quindi emozioni fortissime, difficili da descrivere, e gestire il tiro, la tensione, il caldo, tutto è stato difficile e bello allo stesso tempo, quindi sono molto contento del risultato e molto contento di ciò che porto a casa, sia a livello di medaglia sia a livello di esperienza.
2: Meno fortunate le altre tre finali. Tutte le squadre azzurre, femminile, maschile e mista, chiudono ai piedi del podio. Il bilancio finale del direttore tecnico della nazionale italiana di arco ricurvo, Filippo Clini.
5: Se mi avessero chiesto prima se mi andavano bene quattro finali, avrei detto di sì. Un po' d'amarezza con tre medaglie mancate, sicuramente c'è. Sono molto contento per Gregori, che si è portato a casa un bellissimo argento più che meritato, anche perché lui è veramente frutto del lavoro dell'ultimo anno al quale vi si è dedicato al 100%, quindi è indubbiamente il merito tutto suo. Abbiamo visto un po' dove lavorare, cercheremo di lavorare sui punti che ci mancano per essere pronti per la stagione prossima, che per noi è una stagione fondamentale in vista delle qualifiche olimpiche di Los Angeles 2028.
2: Ma sono le discipline al debutto assoluto ai Giochi del Mediterraneo a prendersi la scena in questa settima giornata di gare, a partire dalla Roller Marathon, la maratona di pattinaggio a rotelle. Dopo aver aspettato saggiamente il momento giusto nei canonici 42 km 195 metri, la squadra femminile azzurra trova l'attacco vincente per la volata di Melissa Gatti e Sofia Saronni, rispettivamente oro e bronzo. Un esordio perfetto da celebrare sul lungomare di Taranto. Melissa Gatti.
6: Questa prima medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo è sicuramente un grandissimo risultato per me, ma anche per la Skate Italia, quindi ringrazio sicuramente la federazione che mi ha permesso di partecipare, e ringrazio le mie compagne di squadra che hanno fatto un grandissimo lavoro per potermi permettere di arrivare sul gradino più alto del podio.
2: Anche Sofia Saronni si gode la medaglia al collo, non dimenticando però il lavoro di sacrificio e di squadra della compagna Giulia Pedon.
7: Sono veramente contenta e entusiasta per questa medaglia, è veramente un onore sempre vestire i vestiti dell'Italia. Diciamo che è andato tutto come doveva andare, abbiamo preparato la gara, la volata, e è andato esattamente tutto come avevamo previsto. Ci siamo messe davanti quando mancavano 3 chilometri, poi verso la fine la nostra compagna Giulia Pedon si è sacrificata, che cioè la trovata si è spostata e noi siamo andate.
2: Nel maschile invece solo piazzamenti, con il sesto posto di Alessio Clementoni e il settimo di Daniel Niero. Si mette in luce anche un'altra novità dei giochi di Taranto, il padel, con 4 medaglie. L'ultima di giornata, pochi minuti fa, con Flavio Abate e Alvaro Montiel Caruso. Ma c'è anche l'argento nella squadra mista con Giulia Dal Pozzo e Marco Cassetta. Quest'ultimo, qualche ora prima, aveva centrato il bronzo in coppia con Simone Iacovino.
8: L'emozione è grandissima, grandissima. Non sapevo che fare quando è finito l'ultimo punto. Ho visto lui che mi veniva addosso, l'ho abbracciato. Mi è scappata qualche lacrima, veramente contentissimo. Faccio fatica a trovare le parole per descrivere questo momento.
9: Cioè, quando si indossa questa maglia è veramente, per me, l'onore, l'emozione più grande. Volevamo dare tutto, volevamo portarci questa medaglia. La vittoria più bella della mia vita e sono felice di averla fatto con Simo.
2: Stesso esito per la finale femminile, sempre contro una coppia portoghese, con il terzo posto di un duo ormai ben rodato come Giorgia Marchetti e Carolina Orsi.
10: Bellissimo vincere una medaglia anche qua. Io e Caro già l'avevamo vinta 3 anni fa, mi sembra, a Cracovia. Ci siamo comunque riconfermate, non è mai facile, il livello è sempre più alto.
11: Super coppia io e Giorgia, ma in campo poi al campo ormai ci conosciamo nel bene e nel male, quindi secondo me anche pure per questo che arrivano i risultati. Quindi grazie a Giorgia e contentissima di aver confermato un'altra medaglia.
2: Anche il judo, grande protagonista nella prima di 3 giornate di incontri, con 3 podi tutt'altro che scontati. Sul tatami della pala Wojtyla di Martina Franca, l'Italia Team sorride con i bronzi di Giulia Ghiglione, Michela Terranova e Valerio Accogli, rispettivamente nelle categorie 48, 57 e 66 kg. 2 medaglie infine dalla tennis tavolo, oro per la squadra maschile, argento per quella femminile. Giocherà per il bronzo invece la nazionale maschile di calcio, battuta in rimonta nella semifinale contro la Tunisia, eccezionalmente giocata alle 10:30 del mattino per insormontabili problemi organizzativi, ha spiegato il comitato organizzatore. L'analisi nel post partita del CT Daniele Franceschini.
12: Mi dispiace per il risultato, ma io comunque ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché i ragazzi hanno dato veramente tutto e non gli si poteva chiedere di più. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, abbiamo tenuto il possesso della palla, abbiamo creato diverse occasioni, potevamo chiudere forse anche con un gol in più rispetto all'1-0. Nel secondo tempo sono subentrati altri avversari, il caldo, la stanchezza, si sono accumulate un po' di partite giocando ogni 2 giorni e non dimentichiamoci che noi eravamo con i 2009 in campo, nel secondo tempo anche con 2010 contro 2005-2006 degli avversari, quindi nel momento in cui siamo crollati un po' fisicamente e anche un po' mentalmente abbiamo preso i gol, ma la squadra comunque ha tenuto bene il campo, ha lottato fino alla fine. Per loro questo sarà sicuramente un'esperienza, un bel bagaglio da portarsi dietro per la loro crescita personale.
2: L'Italia chiude così la 7ª giornata di gare con altre 13 medaglie, quelle totali sono 123 e siamo appena al giro di boa della rassegna.
0: Alle 22:58 minuti e 30 secondi ritorniamo in studio. Il Paris Saint-Germain agguanta il pareggio in pieno recupero in casa del Lille con le reti di Vitinha al 91esimo e Marquinhos al 95esimo, da 0-2 a 2-2. Ricordiamo anche quello che è successo negli anticipi in Serie A, anticipo della seconda giornata, la vittoria del Milan sul Venezia per 2-0 con le reti di Gonzalo Ramos e una rete di Al-Hal, autorete di Al-Hal nel finale, e poi la vittoria del Modena in casa della Cremonese per 3-0, anticipo della seconda giornata Serie B con le reti di Holzer, doppietta nel primo tempo, poi caso che porta 3 le reti del Modena nella ripresa. Parliamo anche del basket, perché l'Italia è stata sconfitta in casa della Bosnia per 78-76, parliamo delle qualificazioni mondiali. Italia che comunque rimane al secondo posto nel girone, alle spalle della Turchia che viaggia a punteggio pieno. Chiudiamo qui con la regia di Ombretta Conti, con Tony Tisi in redazione, con Emanuele Rinaudo e Tommaso Margiotta alla realizzazione tecnica. Grazie a tutti voi per l'attenzione, buonanotte e buon proseguimento di ascolto con il GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Quasi 600, oltre 2.400 i dispersi e la Croce Rossa parla di 93.000 persone che hanno bisogno di assistenza urgente. Nessuna notizia ancora dei tre italiani che risultano irreperibili.
1: Il fiume di acqua, fango e detriti ha sommerso tutto, ha cancellato strade, ponti, trascinato via case e isolato intere comunità lungo il confine himalayano tra Nepal e Tibet. L'attenzione è ora puntata sui due laghi che si sono formati in alta quota e rischiano di esondare, provocando così una nuova alluvione nelle valli dell'Himalaya. In molti casi le operazioni di soccorso sono state sospese, mettendo a rischio anche il recupero di 100 lavoratori bloccati dentro un tunnel di una centrale elettrica, alcuni dei quali sono comunque stati tratti in salvo. Anche sul versante cinese i soccorritori avevano dovuto fermarsi e mettersi a riparo. Dopo alcune ore, però, le operazioni sono riprese in seguito ad alcune rilevazioni che hanno segnalato un deflusso delle acque e un calo del livello del bacino di una decina di metri. Pechino ha fatto sapere di essere pronta a sostenere il Nepal. Kathmandu ha replicato però di non avere al momento bisogno di squadre straniere di ricerca e soccorso. Intanto il ministro degli esteri italiani ha dichiarato: non abbiamo ancora notizie degli italiani dispersi, abbiamo inviato un'equipe della nostra unità di crisi. Inoltre dall'ambasciata di Nuova Delhi è arrivato anche il console e un alto funzionario. Siamo lì per cercare di dare risposte alle famiglie. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Migranti a Ceuta, la situazione resta complicata ma faremo una valutazione serena e sullo stop a Schengen decideremo il 31 agosto. A dirlo il ministro dell'interno Piantedosi, intervenuta alla kermesse di affari italiani a Ceglie Messapica in Puglia. Non c'è mai stata da parte nostra alcuna volontà di uno scontro con il governo spagnolo, assicura il titolare del Viminale, è una misura già adottata in passato. La cronaca: è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara un bambino di 5 anni caduto dal secondo piano di un palazzo a Montesilvano. Il padre lo ha trasportato in auto all'ospedale Santo Spirito, dove è arrivato in condizioni critiche. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Nessuna ipotesi viene esclusa, anche se al momento la pista principale è quella dell'incidente. E una bambina di 2 anni e mezzo è morta annegata nella piscina in una villetta alla periferia di Palermo, dove si trovava con la famiglia.
2: Una serata tra amici si è trasformata in tragedia. È accaduto in una villetta presa in affitto per le vacanze estive a Palermo e una bambina di 2 anni e mezzo è stata trovata dai genitori immobile nella piscina che avevano montato in giardino. Il panico, poi la corsa in auto alla vicina guardia medica alla Guadagna. Per la piccola però era già troppo tardi. Sul corpo, ad un primo esame visivo da parte del medico legale, nessun segno di violenza. L'ipotesi più probabile è quindi quella dell'annegamento accidentale. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica. Da chiarire come la bambina abbia potuto salire la scaletta della piscina da sola senza essere vista dagli adulti presenti. Si tratta infatti di un impianto montabile alto e non di una piscina rasoterra. Intanto è stato disposto il sequestro del corpo, sul quale sarà effettuata l'autopsia. Da Palermo, Antonella Spinelli per il GR1.
0: Ancora un femminicidio, questa volta in Spagna. Una turista tedesca, 47 anni, è stata uccisa a coltellate in spiaggia. Arrestato il compagno, 60enne, di nazionalità italiana. I due erano in vacanza con il camper lungo la costa spagnola. E a Parma è giallo sulla donna trovata morta in casa. I RIS dei carabinieri hanno passato al setaccio l'appartamento.
3: Almeno una decina di coltellate nella parte superiore del corpo. È quanto emerge da una prima ispezione medico-legale sulla salma di Sara Lodi, la 45enne di Parma, trovata morta in un condominio nella prima periferia della città. I carabinieri del RIS per circa 3 ore hanno effettuato rilievi nell'appartamento posto sotto sequestro. La donna vi abitava insieme alla figlia adolescente, che in questi giorni è in vacanza con il padre. È stata l'anziana madre della 45enne a fare la tragica scoperta. Un caso che ha assunto i contorni di un giallo. La procura di Parma ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio, ma specifica che la dinamica di quanto accaduto non è affatto chiara. Sono al vaglio due scenari: suicidio o aggressione. Nell'abitazione sono state rinvenute vistose chiazze di sangue e 2 coltelli posti sotto sequestro. Per ora non emergono elementi sospetti nei confronti delle persone identificate dai carabinieri. I vicini di casa raccontano di non avere sentito forti grida o richieste di aiuto. Sara Lodi era separata dal marito e aveva un compagno col quale non conviveva. Chi la conosceva la descrive come una persona riservata che stava vivendo un momento di fragilità. Parma, Anna Maria Chiara Perri, GR1.
0: Ai Giochi del Mediterraneo, altra giornata di medaglie per l'Italia. A farla da padrone le discipline e novità di questa edizione, dal padel alla maratona al di pattinaggio a rotelle. Un contributo significativo di podi e titoli arriva anche dal judo, dal tiro con l'arco, dal tennis tavolo e, primo oro di oggi, dal tiro a segno. L'Italia chiude così il settimo giorno di gare con altre 13 medaglie, quelle totali.

sono 123. Ora la musica e Take That tornano in Italia. La band britannica ha annunciato il Dreamers Tour 2027 con 3 concerti, il 18 luglio a Est, il 19 all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 20 a Lucca Summer Festival. I guess now it's time for me to give up. Il tour accompagnerà l'uscita di Dreamers, decimo album in studio dei Take That, atteso entro la fine dell'anno. Intanto, venerdì prossimo arriva il nuovo singolo Feel My Love, realizzato dal cantautore irlandese-americano Michael Patrick Kelly. I biglietti per le date italiane saranno disponibili dal 2 settembre. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 a mezzanotte. Buon ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Le aree alpine continuano ad essere interessate da aria un po' più fresca e leggermente instabile, quindi sarà ancora possibile qualche rovescio, specie sui rilievi orientali. Andrà meglio sull'area appenninica, dove inizialmente ci sarà qualche nube stratiforme, ma poi tornerà a splendere il sole quasi ovunque.
1: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
2: Nei prossimi giorni non prevediamo sostanziali cambiamenti, ci sarà ancora il rischio di qualche occasionale rovescio su rilievi alpini, specie quelli di confine, mentre sulle restanti aree montuose, in particolar modo sull'area appenninica, non prevediamo nubi significative, quindi il tempo si manterrà stabile e per lo più soleggiato.
1: Ringraziamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione. Da Miriam Pezzali per Rai Meteo a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 7 e 21 minuti.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 29 agosto, Silks Road, Paradise, South Terrace, Paraka, Bridge Road, Salisbury, Darley Road, Paradise and Northeast Road, Modbury. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Festa in onore della Madonna di Crochi.
6: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
5: 19 Susan Street, Virginia.
6: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
5: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
6: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
5: Intrattenimento musicale con
6: Angela Cutri,
5: Domenico Greco,
6: Rocco Carpentieri
5: e Mila San Gregorio and the Boys.
6: Non mancare, domenica 13 settembre.
5: Festa in onore della Madonna di Crochi.
6: 19 Susan Street, Virginia.
5: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
7: Radio Italiana 531.
0: Radio Italiana 531.
8: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
9: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma. Acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
10: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
6: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
10: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
6: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
10: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
6: I posti sono limitati.
10: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
6: Viaggio a Melbourne 2026
10: con noi di Radio Italiana 531.
7: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmers Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
2: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
3: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Foods.
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
2: veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Foods!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:03.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 29 agosto, Silks Road, Paradise, South Terrace, Paraka, Bridge Road, Salisbury, Darley Road, Paradise and North East Road, Modbury. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
5: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
6: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
7: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di tre portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road Prospect.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante.sa.president@gmail.com.

0: grande Resta con me. Ciao Max. Grande. 20 anni. La musica è vita.
1: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

cosa sei venuta a fare? Se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia? Ma quanto costa dire una bugia?

importa nemmeno guardare per te. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Sally ha patito troppo. Sally ha già visto che cosa

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conte Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con

0: sulla free delivery.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
3: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
2: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
3: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
2: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
3: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
2: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
3: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
2: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
4: Sabato 12 settembre, Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'1 alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53, Tapleys Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
5: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Italiana 531.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Zio, hai sentito la notizia?
7: Oddio, mi devo sedere!
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
7: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
6: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
7: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
6: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
7: Si fa festa allora!
6: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
8: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
9: Stefano, allora torniamo in onda?
10: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
9: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
10: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
9: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
10: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
11: Destinazione Australia.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
2: Oye, ¿cómo va?

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:01.
2: Sabato 29 agosto 2026, la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, ogni promessa è debito, ricorda che dare la propria parola è un impegno solenne da onorare. E si celebra la giornata internazionale contro gli esperimenti nucleari. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1706 era già notte quando Pietro Micca faceva esplodere un barile con 20 kg di esplosivo nelle gallerie della cittadella di Torino per fermare l'avanzata franco-spagnola. Nel 1831 il fisico inglese Michael Faraday formulava la legge dell'induzione elettromagnetica, il principio di funzionamento di motori, generatori e trasformatori elettrici. Nel 1900, nel processo di Milano per l'uccisione del re d'Italia Umberto I, Gaetano Bresci veniva condannato all'ergastolo, di cui i primi 7 anni in segregazione continua. Nel 1960, doppio oro italiano nel ciclismo alle Olimpiadi di Roma, con Sante Gagliardoni nella velocità e con Vigna, Rienti, Testa e Vallotto nell'inseguimento a squadre. E 60 anni fa, nel 1966, a San Francisco, i Beatles tenevano il loro ultimo concerto, uno stop imposto dal clima scaturito dopo le dichiarazioni di John Lennon sull'essere più popolari di Gesù Cristo. Nel 1992, nel giorno del suo 67esimo compleanno, moriva a Londra l'attrice Ingrid Bergman, 3 volte premio Oscar. Nel 1991 la mafia uccideva a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, che si era opposto al racket delle tangenti, denunciando gli estorsori e invitando gli altri a seguire il suo esempio. Nel 1997, come società di noleggio DVD, in California veniva fondata Netflix, diventata oggi uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento video. Nel 2004, medaglia d'oro per Stefano Baldini nella maratona alle Olimpiadi di Atene, con il tempo di 2 ore 10 minuti e 55 secondi. E 10 anni fa, nel 2016, la Guardia Costiera segnalava il proprio intervento in 40 differenti incidenti in mare al largo della Libia, in cui era riuscita a mettere in salvo 6.500 migranti. Sono nati il 29 agosto, nel 1632 il medico e filosofo John Locke, nel 1787 il pittore Giovanni Tebaldi, nel 1920 il musicista e compositore Charlie Parker e nel 1939 il regista Joel Schumacher. Sono nati oggi anche il cantante Michael Jackson, nel 1958, il giornalista Xavier Iacobelli, nel 1959, la cantante Tosca, nel 1967 e per chiudere l'attore Ricky Memphis, nato in questo giorno nel 1968. Anche per il 29 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.

0: Buongiorno, bentornati carissimi radioascoltatori da Roma a Melbourne con Silvia e Sonia, direttamente dallo studio di Odd Study a Little Collins Street a Melbourne. E Sonia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come
0: cara.
1: Va?
0: Dai, va bene, siamo sopravvissuti ad un'altra settimana, quindi ci sta, ci piace.
1: Sta, come ci sempre sta. Sono emozionata di essere qui con te, Silvia, e con voi, tutti voi.
0: Esatto, yeah, esatto.
1: Anche se ancora fa freddo a Melbourne, io sto qui con la giacca in studio.
0: Anche io, anzi, meno male che oggi non ho la coperta, perché ogni tanto i nostri radioascoltatori non lo sanno, abbiamo le abitudini di portarci le coperte, però
1: per tutto Melbourne.
0: Esatto, però oggi abbiamo deciso di non avere le coperte. Allora, bene, visto che hai detto che sei emozionata a passare quest'ora insieme a me, io direi che possiamo cominciare.
1: Cominciamo
0: e vi facciamo ascoltare subito la nostra prima canzone di Francesca Michelin, come la dici?
1: Non lo so.
0: Yeah. Vabbè, insomma,
1: googliamo durante la canzone e poi
0: esatto. Allora, Strega comanda, buon ascolto.

0: Allora, hai capito la Michelin qua, quindi bella bella questa canzoncina. Ma Sonia, io invece ti voglio parlare di una cosa molto interessante e anche un po' che mi ha lasciato stupita. Il mio video preferito della settimana. Allora, lunedì sera su 7 News, quindi il canale ovviamente delle news che si vede qui in Australia, c'è stato praticamente un filmato, che è una cosa che è successa in Queensland, e praticamente tante mucche camminavano insieme verso il McDonald's. Quindi hanno raggiunto il drive-thru e si sono avvicinate anche al microfono per ovviamente ordinare, no? Ok, e tutto questo è successo a Ipswich.
1: Se ne sono andate.
0: Ma sì, poi hanno fatto, hanno praticamente, non so se c'era qualcuno che gli ha fatto capire che dovevano tornare indietro.
1: Ovviamente sono cannibali.
0: Cannibali. No. Beh, ovviamente, Ma imagine, si sono avvicinati al microfono.
1: Maybe they were just there to pay their respects to their friends and family in the McDonald's. Rest in peace.
0: Sì, è vero. Forse sono andati, è un po' come per noi andare al cimitero a visitare i morti.
1: Exactly.
0: Loro sono andati al McDonald's. Vabbè, insomma, c'è stato questo annuncio dove praticamente l'hanno detto al microfono, il drive-thru è soltanto per le macchine, ma non so a chi l'hanno detto, perché non è che le mucche potevano capire l'annuncio.
1: Well, next time the cows have to come back in a car. That'll solve their problem.
0: I think so.
1: A cool video though. Oh, I mean, cool. It is like, I don't know. Do you think they know? Do you think they know there's something going on in there?
0: Yeah,
1: maybe it was a protest.
0: Probably, yeah. I think you actually
1: they're
0: right.
1: They're smart animals, cows.
0: Yes, and I think they had a sense of like a feeling. Like, I think my uncle is in there.
1: Yeah.
0: Or like, you know, my niece or
1: they wanted
0: whatever.
1: to get payback.
0: Yes,
1: for it.
0: Absolutely.
1: It's like that book Animal Farm. You know, when the kid animals rise up and fight against the humans.
0: Okay.
1: This is the start.
0: Okay, all right. You just got a beautiful idea.
1: Maybe they'll have like a flock of chickens going into Nando's next week.
0: Oh my God, if that happened, I would be so shocked. Unfortunately though, McDonald's doesn't serve anyone on foot. So,
1: yes.
0: I mean, especially the drive-thru, like, not even humans.
1: But
0: so.
1: Very, I think it's very Queensland. Very Ipswich.
0: Okay.
1: They love the cattle and beef up there.
0: Right.
1: In Queensland.
0: Okay.
1: Yeah. Okay. So it's not surprised that they're just strolling around the streets.
0: Yeah. And these cows, like, imagine, I don't think they were controlled by anybody. Like,
1: they're just feral cows. I don't think that exists. I know there's a lot of feral cats.
0: Okay.
1: Especially in Rome.
0: Aspetta, quando dici feral is randaggio.
1: Selvaggio, randaggio.
0: Yes. Okay. See, I learned a new thing
1: we
0: today.
1: We don't have, many feral animals in Australia.
0: Maybe we'll start with foxes
1: and stuff, but not feral cats and dogs, because we have very, very strict laws.
0: Yeah,
1: right?
0: Okay.
1: And then you go back to Italy and you see all the cats everywhere. You know what I mean?
0: Yeah, no, absolutely. But this makes me laugh because, you know, in Italy, especially the place where I'm coming from per i radioascoltatori adesso lo posso ridire, Torvaianica, a un certo punto non c'erano più gatti, ma c'erano tanti ristoranti cinesi. Vi lascio così e ci ascoltiamo Mara Sattei sabato sera.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cald come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Niccolò Filippucci con Mantra.
1: Ora parliamo di molluschi.
0: Oh, ok.
1: Un team dall'Università di Bologna sta sperando che il polipo possa essere usato per aiutare a contenere l'invasione dei granchi blu dell'Adriatico.
0: Non sapevo che esistessero granchi blu.
1: Yeah, è un disastro.
0: Lanciato
1: l'anno scorso e sponsorizzato dalla regione dell'Emilia-Romagna, il progetto Polipo Blu.
0: Wow, l'hanno chiamato proprio così.
1: Progetto, bel nome.
0: Bello.
1: Progetto Polipo Blu.
0: Vai.
1: Questo progetto cerca di aumentare il numero di polipi comparato con i batteri invasori.
0: Ah, ok. Quindi, insomma, fammi capire, questi studenti stanno, insomma, cercando di eliminare questi batteri perché ovviamente stanno distruggendo i molluschi, giusto?
1: Sì, stanno distruggendo tutto.
0: E quindi vogliono usare questo polipo blu per eliminare. Ah, interessante.
1: Okay, ma poi per eliminare il polipo blu non so cosa fanno.
0: Cioè il polipo blu elimina i batteri e poi
1: come quella storia, I don't know if you know that story, the old lady who swallowed a fly.
0: No.
1: Yeah, there was an old lady, it's like an old storybook.
0: Okay.
1: In English, there was an old lady who swallowed a fly. I don't know why, blah blah blah, but then she had to swallow a spider to catch the fly. Then she had to swallow something else to catch the fly. And then she had to keep it, you know, swallow a bird to catch the spider.
0: Oh my God. But is that real? No. Oh, okay, right.
1: It's not a documentary book. But no, it was just like an old little, like a children's book, right?
0: Okay.
1: So, you know, they've put the polypi in the water.
0: Yes.
1: And then what do they have to...
0: We need a balena.
1: Balena.
0: La balena per prendere il polipo e poi qualcuno dovrà mangiare pure la balena. Oddio, però la balena è più grande dello squalo.
1: Balena più squalo.
0: Mamma mia, ok, interessante. E poi un'altra cosa che ho trovato su questa notizia è che praticamente questi batteri fino adesso hanno causato un sacco di danni. Parliamo di circa 17 milioni di euro in danni dal 2022.
1: Sì, perché è un posto in cui there's a lot of fishing there, a lot of shellfish production and that sort of thing. So it's really destroyed it. And I mean, people want fresh seafood there. You know what I mean?
0: Yes, so l'Adriatico.
1: Going to great lengths to protect the shellfish. And apparently it's because the water's getting warmer.
0: Lo sapevo. Alla fine è sempre così, è sempre il problema del riscaldamento globale. Stanno succedendo un sacco di cose.
1: Isn't that good because maybe the shellfish it's getting, you know, it's preheated before you when you catch it. It's already pretty warm and you can eat it straight away. It's cold. You gotta boil it. You gotta cook it.
0: You don't need to put it in the microwave.
1: Yeah, exactly.
0: To eat it.
1: But for some reason, these blue crabs, they love they love the warm water and they're drawn to that.
0: It makes me think. So, have you ever tried a crab? Like,
1: no.
0: Hai mangiato mai il granchio?
1: No.
0: Allora, questo lo posso...
1: I need fish, so...
0: right. Oh my God, guys, I always forget that Sonia is vegetarian.
1: Yeah, but don't disown me.
0: No, I'm not. I'm just like, I'm apologizing.
1: Do you like it? Do you like shellfish?
0: I like everything.
1: Oh, okay, right.
0: Yeah, so, no, that's... don't...
1: Anche i polipi?
0: Yeah, sì. Io vado matta per l'octopus. Patate. Quindi polipi. E poi c'è in Italia, sempre da dove vengo io, Tor Vaianica, perché è sul mare. Praticamente abbiamo dei piccoli molluschi che si chiamano i moscardini. Allora, se c'è ovviamente qualcuno italiano che mi sta ascoltando, sicuramente sa a cosa mi riferisco. Sono piccolini, come se fossero piccoli polipini.
1: Sì.
0: E sono molto buoni, quindi. ti volevo dire, ah, magari ti porto fuori, però no, it's ok, ti porto, adesso ti porto ad ascoltare questa canzone invece, così almeno bello, non ti faccio pensare più al fish.
1: Yeah, senza nessun seafood.
0: No, exactly. Allora andiamo con Benji e Fede, o Maria, e poi torniamo subito dopo con
1: nothing
0: voi.
1: Nothing fishy here.
0: No.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.